Eccoci qua, popolo della notte, buon giorno, buonanotte, insomma ben ritrovati con queste due orette proprio nelle ore più buie, più tenebrose, tra le 2 e le 4. Vi facciamo comunque compagnia per voi che siete svegli, voi che siete al lavoro, voi che siete all'opera. Un po' di musica, ve la meritate comunque, un po' di compagnia anche, ci mancherebbe. Gli ABBA in partenza e partiamo su

subito con qualcosa che sicuramente mette anche allegria, cioè possono non piacerti magari troppo gli ABBA, può essere non troppo amante del genere, ma quando parte questa qua può essere anche un metallaro, ma un mamma mia lo urli.

In the rule, questa era Privacy. Quando c'è Pitbull, di base è un po' tamarraggine. Se poi incontra il suo socio Jason Derulo, diventa tutto molto sicuramente più tamarro, però ci piace e ci sta anche un po' di notte. Altri due che insomma possono andare verso il tamarro e non tamarro, a differenza di Pitbull, che quando ci casca dici boh, va bene, è l'amico cacciarone di tutti e è bello così incontrarti una volta ogni tanto con la musica che mi scateni. Anche J Balvin con Pharrell Williams sanno fare un bel casino tra di loro. Questa è

The First Picture of You qui su Radio 3, così alle due e mezza passate ci facciamo un po' di compagnia con tanta ottima musica e così si salta un po' tra la musica internazionale, quella più scatenata, quella meno scatenata, e adesso è il momento che arriva lei, Laura Pausini, con la sua voce. Questa è Benvenuto, canzone che risale al 2011, insomma qualche anno fa, ma che riascoltiamo sempre con tantissimo piacere.

1984, chi andava a Ibiza nel 1984 era sicuramente quelli che oggi possiamo definire un po' gli alternativi, sono quelli che vanno al Burning Man, sono quelli che vanno al Coachella guardando gli Stati Uniti, insomma lì era veramente selvaggia l'isola. Qui Sandy Martin, nome così di scena di Alexander Martin, lui un cantante scoperto tra gli altri da Claudio Cecchetto, che ha sempre avuto il fiato per queste persone, appunto ha avuto una fiammata di popolarità negli anni 80 proprio con questa canzone, e lui appunto c'è ancora perché è ancora vivo, vive in Croazia dove è nato, adesso c'ha 66 anni, una qualche apparizione la fa ancora, Dana King con questa Shy Guy dal 1996.

anche questa qua, canzone veramente molto molto bella, ci riporta ai fantastici anni 90, dal 1996, quando usciva questa Shy Guy. E noi continuiamo nella nostra nottata con una bella collaborazione, insomma, che riprende una canzone molto famosa di Alex Britti, la riprende con Benji e Fede, con appunto Alex Britti, che ricantano il suo successone Viva la Vasca, quella che era chiamata in sostanza solo da Alex Britti La Vasca.

Red Hot Chili Pepper, Tell Me Baby, 2006, questo è il disco, l'album era Stadium Arcadium, loro che sono partiti negli anni 90, inizio anni 90, forse addirittura alla fine del 1980 con la loro musica, il loro stile inconfondibile, fatta di personaggi, dal cantante a Flea, piuttosto che batterista, insomma, passato anche Jack Frusciante, insomma, ne sono passati tanti dai Red Hot Chili Pepper e loro appunto hanno firmato un successone dietro l'altro. Ti possono fare, ecco, i Red Hot Chili Pepper è una di quelle band che ha fatto un sacco di canzoni che vanno bene per guidare, cioè se dovete fare un viaggio lungo fatevi una compilation, adesso fatevi una compilation, si diceva negli anni 90, ma tramite i vari servizi, se non ascoltate Radio 3, ma se volete ascoltare qualcosa, secondo me sui vari servizi anche in streaming, o se no avete i CD, riportiamo i CD in macchina e si viaggia con i Red Hot Chili Pepper, hanno un ritmo grandioso per guidare. Kill Your Radio, Paint It Again, Over Love.

Youth of the Nation era il 2002, loro che erano nati quando c'era tutta quella corrente new metal. A dire la verità si erano formati molto prima, perché nel 92 si era formato il primo, diciamo il primo gruppo dei POD, siamo a San Diego, quindi nel sud, profondo sud della California, e poi ottennero un grande successo appunto attorno agli anni 2000, quindi con il disco Satellite, che conteneva anche proprio questa Youth of the Nation e anche Boom, magari ve la ricordate, la canzone usata era un po' più lanciata quella lì. Loro sono conosciuti per essere degli esponenti, oltre che del new metal, anche dell'alternative Christian metal, quindi alternano anche dei temi spirituali, religiosi o sociali nelle loro canzoni. Questo gli aveva in alcune feste portato anche un po' di astio nei confronti di altri gruppi che volevano così farsi anche un pochettino vedere, però i POD continuano con la loro carriera.

E c'è, se c'è uno che sa come rilassarsi, questo è Jimmy Cliff con la sua Reggae Night. Ci distende i nervi a tutti, perché questa canzone qua mette subito allegria, proprio a sentirla così e dici no, vabbè, Jimmy Cliff, un mito. E allora noi così siamo in corso nella nostra nottata fatta di musica. Abbiamo sentito anche i Modern Talking, abbiamo sentito gli Ex Otago e adesso è il momento di un'altra pietra miliare dal punto di vista musicale, che ha fatto da colonna sonora a diverse pubblicità, a diversi apparsa in diversi film, e agli anni 90, i Blur, Charnas Man.

0: Radio 3i Telesuona.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

Major Lazer e DJ Snake con questa Lean On. Mi ricordo, vi racconto questo aneddoto, di aver visto il concerto di Major Lazer all'interno del festival Lollapalooza, quello diciamo ufficiale, ma che si tiene a Berlino, si teneva, non so se lo fanno, se lo fanno ancora, l'hanno fatto per una qualche edizione appunto attorno al 2015-2016, e una di quelle serate lì c'era anche Major Lazer, tutti incantati, tutti scatenati di quel open air concerto, che poi era un po' in più zone, nel senso in un grande parco a Berlino, ma c'erano vari palchi sulle quali c'erano varie esibizioni, c'era tutta anche l'area food, e mi ricordo di aver visto una cosa che popola ancora i miei incubi. Lo sappiamo che in Germania è stato inventato il Döner Kebab, e vabbè, fino a lì, ok, cibo quasi nazionale, almeno a Berlino è proprio il cibo di strada preferito. Che se ne dica del currywurst, comunque vince secondo me il kebab, e lì c'era anche il Döner Lachs, il kebab di salmone. Quella roba di popola ancora i miei incubi. Mi ricordo di essere restato quasi pietrificato davanti a questo enorme rotolo di pesce che girava a mo' di kebab, e funzionava nello stesso identico modo, magari le salsine un attimino più morbide, però era la stessa identica cosa. Ero una via di mezzo tra l'incantato e l'impaurito, più impaurito. Noi ci salutiamo, tra poco arriverà il Vale a trovarvi, noi ci risentiamo con la Moca a partire dalle 6. Vi lascio con questa di Robin Thicke featuring Estelle, che ci riportano anche loro agli anni 2000 con la loro Roller Coaster.

0: Qualsiasi al giorno con Valerio Ventura. Con Valerio Ventura.
1: C'è un'altra giornata, è il 15 di settembre, martedì. Bentrovati da Valerio Ventura. Magari alzo un po' la voce, ma perché voglio svegliarmi io in primis? Perché a quest'ora effettivamente siamo ancora in piena notte. Il nostro appuntamento che va dalle 4 alle 6 come ogni mattina, la possibilità insomma di essere dei nostri e cominciare la giornata magari ascoltando una bella canzone. Salutiamo tutti quelli che magari sono già pronti e si sono già alzati, stanno già andando verso il posto di lavoro. Vi regalo subito una bella canzone che vi permette, magari se vi state svegliando in questo momento, di farlo con dolcezza, perché lui è Biagio Antonacci e la canzone è Ritorno ad amare.

La canzone di Benji e Fede, quella intitolata Moscow Mule, qui insomma quando andavano veramente d'amore d'accordo, poi hanno avuto qualche problema legato un pochino a qualche litigata, credo, e si sono un po' sciolti per qualche anno, poi sono tornati alla grande qualche un paio d'anni fa, ecco. Va bene, dai, allora, come diciamo sempre, la possibilità eventualmente, se volete, di richiedere la vostra canzone preferita e prenotarvi come disco sveglia, quindi in questo caso mandateci un messaggino WhatsApp allo 079 449 9537, ci dite a che ora vorreste essere svegliati domani, di preciso, e con quale canzone, così perlomeno personalizzeremo quel momento solo ed esclusivamente per voi.

Sing a Song con la formazione degli Earth, Wind and Fire. Quando si sente questo pezzo, perlomeno quando lo sento io, è quasi impossibile stare fermi, perché è di una così di un da un'energia pazzesca. Non lo so, è una cosa solo mia personale, a parte che energia pazzesca a quest'ora. Salutiamo tutti quelli che magari sono già in piedi e che quindi stanno dicendo in questo momento sarà, perché ovviamente siamo ancora in piena notte e vi regaliamo tanta bella musica. Per esempio c'è la canzone nuova di Napoleone.

I Gemelli Diversi è la loro canzone, quella intitolata Mary, forse una delle canzoni più importanti e più famose, insomma, di questo gruppo che ci ha veramente regalato delle cose interessanti, soprattutto in quel periodo lì. Buon martedì, martedì 15 di settembre, salutiamo tutti quelli che magari, come diciamo sempre, quest'oggi festeggiano qualcosa di importante, magari proprio un compleanno, perché no?

0: Noriega. Rec 808.
1: Pedro Capò con la collaborazione di Alicia Keys e Farruko, tutti insieme in questa canzone intitolata Calma. Tutte le volte che dico Farruko mi viene in mente qualcosa legato, che ne so, a qualche patologia, qualche malattia, non lo so, non so se anche voi Farruko è una cosa strana, va bene, o un medicinale che potrebbe chiamarsi in questa maniera, chissà. Va bene, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno. Valerio Ventura con voi, arrivano i Selton con questa bella carezza in questa mattina. Questa è Luna in Riviera.

0: Cause I gotta have faith.
1: Il grande George Michael, riapprezzato con uno dei suoi successi, siamo tornati indietro al 1985 con la sua Fate in questo martedì 15 di settembre. Bentrovati ancora da Valerio Ventura per tutti quelli che si fossero svegliati proprio in questo momento e magari stanno cercando di capire che giornata sarà. Bah, noi ci mettiamo la musica, dai.

chiama Andy Grammer, la canzone intitolata Fresh Eyes, uno dei successi, beh, era il 2016, quindi sono passati una decina d'anni di questa canzone, passata un po' inosservata, devo dire che è stato un successo dell'estate di quell'anno, però insomma non tra le cose che sono rimasti dei tormentoni, insomma, cose che effettivamente passavano, e così ci piaceva anche farvelo risentire anche nel nostro appuntamento di oggi. Bentrovati, buon martedì, arrivano anche i Thompson Twins che ci riportano indietro negli anni 80. Questa è Love on Your Side.

Il grande Phil Collins, i Genesis in questo caso con questa Misunderstanding. Siamo tornati al 1980, esatto, quindi insomma un album davvero meraviglioso dove abbiamo estratto questa canzone che abbiamo voluto farvi risentire in prima che sia giorno. C'è un momento disco sveglia, salutiamo anche Tania, protagonista di questo momento, perché ci ha mandato un messaggino ieri che voleva essere svegliata più o meno alle 5.20, 5.25 oggi con una bella canzone degli U2. Noi abbiamo scelto questa, spero che ti piaccia, e quindi Tania, grazie per avercela segnalata. Se volete anche voi prenotatevi per domani.

Meghan Trainor insieme a John Legend, questa I'm Gonna Lose You è uno dei singoli insieme, una collaborazione che hanno fatto qualche anno fa. Proprio John Legend c'è, è il suo album che è appena uscito, cioè è uscito proprio in questi giorni, e la collaborazione con Pharrell mi sembra che sia tutto prodotto da lui. Vedremo, insomma, quindi quando arriverà avremo occasione di sentirlo insieme. Ben trovati, l'appuntamento del martedì mattina con Prima che sia giorno tra le 4 e le 6 con Valerio Ventura. Ospitiamo anche i Lighthouse Family, questa è Question of Fate.

0: sto male viceversa.
1: Francesco Gabbani e la sua canzone Viceversa, sempre bello questo pezzo da risentire nonostante ormai abbia qualche anno, insomma sono di quelle canzoni che magari passano di tanto in tanto, questa era del 2020 e così abbiamo voluto risentirla. Viceversa, certo ci ricorda un periodo magari non bellissimo della nostra storia tra virgolette, però insomma fondamentalmente la musica c'era ed era anche molto molto bella. Ora Daryl Hall e Johnny Holtz, questa è Private Eyes.

Questa canzone mi sa sempre molto di estate, i laid back con questa sunshine reggae, sarà per il reggettino sotto che c'è, loro che effettivamente ci hanno regalato un sacco di cose belle nel periodo, sì, metà degli anni 80, ricordo questa, poi c'era Baker Man, tante altre canzoni che hanno caratterizzato un pochino la storia di questa formazione. Era anche la penultima canzone di oggi, grazie per essere stati con noi, vi abbraccio forte, tra poco l'appuntamento è con la Moca insieme a Ruben e noi ci risentiamo più tardi nel pomeriggio con Riccardo e Boris per quello che sarà la nuova puntata dei Tre Tenori da non perdere, mi raccomando, vi aspetto tutti perché faremo una specie di appello poi, mi raccomando non mancate. L'ultima che abbiamo scelto è quella di Nio che ci riporta al 2018 con la sua canzone con intitolata Champagne Life. Da Valerio è tutto, a dopo, buona mattina, anzi buon martedì. And now the lady say, I think I like that.

0: Le 6 in punto, buongiorno.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da Bongustai. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
0: Eccoci, buongiorno, ben ritrovati, buon martedì mattina. Praticamente notte, no? Dai, è già mattina, c'è già in giro tanta gente. Spero che abbiate dormito bene, avete riposato bene, vi siete rilassati, avete passato un buon lunedì. Insomma, l'inizio della settimana è sempre traumatico, un pochettino come le notizie sul traffico. Niente di nuovo, quello che ci segnala Via Swiss, c'è traffico tra Genestrerio e Melide Bissone, siamo sulla A2, e anche tra Bizzarrone e Genestrerio, quindi sempre nel Mendrisiotto, solito traffico pendolare. Niente di nuovo, niente che non siete, diciamo, purtroppo, ahimè, tra virgolette, perché non ci si abitua mai, ma niente che non conoscete. Come sempre, se notate qualcosa, 079-449-9537. Una nuova puntata della Moka, un nuovo giorno che nasce qui su Radio 3. Un buon caffè a tutti voi se lo state bevendo in questo momento, un buon viaggio se siete in macchina, un buon lavoro se cling avete appena timbrato. E noi partiamo subito con la musica, dopo la tamarranza di Calvin Harris con Feel So Close, che abbiamo ascoltato adesso prima di iniziare assieme. Andiamo con The Trills e la loro Big Sure, che ci riporta a inizio anni 2000, era il 2002 per la precisione.

E noi siamo lanciati verso una nuova giornata, ma serve sempre una doppietta di canzoni per svegliarsi al meglio. Mi dimentico sempre la base, deve essere la mattina. Poi mi hanno cambiato il caffè, devo dire che non so, cambiato gusto, cambiato miscela. Ci mette un pochettino di più a svegliarmi questo caffè. Vediamo di non fare le doppiette. Troppi caffè assolutamente non vanno bene. E ci mancherebbe, bisogna fare un pochettino attenzione. Lo so che la tentazione è quella di berne a più non posso per svegliarsi, ma poi ci sono tutta una serie di controindicazioni a bere troppo caffè. Ricordo ai tempi dell'università, quando c'era il periodo degli esami, e allora lì si andava di caffè solubile, doppia dose rispetto a quella consigliata sul pacchetto. Uscivano praticamente dei budini imbevibili per avere la caffeina in corpo, per riuscire a studiare più a lungo. Solamente che poi ti ritrovavi, quando diciamo finì la sessione di esami, eri talmente carico, perché quando sei un po' sotto pressione il tuo cervello è bello lanciato, sei concentrato, vai avanti. Finiva quella, il primo giorno che non assumevi la tua quotidiana dose da megattera di caffè, mal di testa, malumore, insomma ci andava qualche giorno per ripulire l'organismo da tutto il caffè solubile. Credo che dall'università che non bevo un caffè. No, mi è capitato di berne uno l'anno scorso, così in montagna, ho detto c'è anche il preum, riproviamo. Me lo ricordavo esattamente così, sempre con quel gusto bello bello aggressivo. Adesso arriva Samurai J e poi vi racconto un sito che vi permetterà magari anche di svagarvi un attimino, magari in pausa piuttosto che nei momenti morti, qualcosa di simpatico, simpatico e leggero. Arriva lui, Samurai J, con la sua Flamenco Paranoia.

sulla A2 sta circolando una macchina in direzione nord, dovrebbe essere tra Mendrisio, Melite Bissone, su per giù. Poco fa aveva i fari posteriori spenti, quindi magari non funzionano, magari il conducente non se n'è accorto. Fate attenzione, voi accendete i vostri davanti che poi chiaramente lo vedete, perché adesso è buio la mattina. Dicevamo un sito per perdere qualche minuto, per svagarvi, magari anche per pianificare, chi lo sa, la prossima vacanza. Si chiama moviescenemap.com. Ok, che detto così non vuol dire niente. È una sorta, è una versione beta per il momento, è una sorta di Google Maps, se volete, cioè avete tutto il globo, sul quale sono appuntati dei pallini. Ci sono i pallini verdi, ci sono i pallini blu, ci sono i pallini arancioni, rossi, insomma, a dipendenza del contenuto. Perché? Che cosa succede? Che cosa potete vedere su questa mappa? Si può, zoomando, andare a vedere dove sono stati girati i vari film, o meglio, in base alla location potete vedere che film sono stati girati. Cioè potete andare a vedere, per esempio, adesso io sto zoomando sul Ticino, andando verso Lugano, per dire. Mi segnala che nel 1987 è girato Opera, poi Le conseguenze dell'amore nel 2004, una tra le location c'era anche Bellinzona, oppure GoldenEye nel 1995, siamo sulla diga della Valle Verzasca, quindi il lago di Vogorno, e quindi ci sono vari film. Questo prende anche, ad esempio, i videogames, le serie, gli anime, i manga. Per esempio, andando così sulle Alpi Bernesi, quindi nel Berner Oberland, si vedono anche qua, ci sono stati vari episodi di James Bond, abbastanza vecchiotti anche, ad esempio su Liger, piuttosto che sul Passo del San Gottardo. E quindi potete, in base, magari dite, non so, voglio andare a X Marsiglia in vacanza, ok, fammi vedere che magari è stato girato qualche cosa di intrigante, posso andare a vedere la location. Adesso se io vado a Marsiglia, sono tantissimi i film che sono stati girati, da Prison Break, la serie, a Love Actually, oppure anche una parte di Fast and Furious 6, cioè tanto così per citare i primi che vedo, ma sono veramente tante le produzioni. Quindi se volete il link e non avete capito, o state guidando, quando arrivate a casa, al lavoro, piuttosto che in un luogo fermo e non siete al volante, mi mandate un messaggino, io vi condivido il link, così potrete divertirvi anche voi. Un po' come cantava Cyndi Lauper nel 1993, mi pare, Girls Just Wanna To Have Fun, una canzone che ha segnato una generazione. Con la sua voce poi la tirate fuori subito.

Tra l'altro, se vi interessa, Cyndi Lauper, nonostante abbia, diciamo, una certa età, insomma non è più giovanissima nemmeno lei, sempre comunque abbastanza in forma, tant'è vero che ha tre date a New York tra qui e il mese di novembre, quindi il 2 ottobre, il 3 ottobre si spara una doppietta praticamente un giorno dopo l'altro, e poi ancora il 21 novembre. Se chiaramente non volete andare a New York, potete marcarvi il 12 di febbraio perché suonerà a Parigi. E questi trovati sul suo sito, così ve lo dico solo per informazione, quindi se caso che volete farvi un giro e andare a vederla, andare a sentire la sua musica, Agamò da fa qualcosa, insomma qualche data c'è ancora. È vero che alcune sono un po' distantine, chiaramente sono negli Stati Uniti. Bruno Mars, adesso tra poco faremo anche il punto sul traffico, quindi se notate qualcosa fuori dal comune, voi avvisate, che poi noi ci pensiamo ad avvisare tutti, così da magari evitare un minimo qualche problema. È già una vittoria se riusciamo a evitare qualche problema.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Non è solo casa, è come ti fa sentire.
1: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
0: Più stile, più comfort, più valore.
1: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
0: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
1: Vivi il cambiamento. Cassoni Color.
2: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
3: Volkswagen.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
7: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco. Con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
8: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
7: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
10: Gorla.ch.
11: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
12: L'infotraffico. Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, traffico intenso sulla A2 tra Mendrisio e Melide Bissone. Dalle webcam vedo che c'è un bel tappo all'altezza dello svincolo di Mendrisio, poi si circola e c'è tanto traffico, ma verso Maroggia, Melide, anche sul Ponte Diga sembrerebbe circolare più o meno bene. Tanto traffico intenso, meglio, anche a Manno, dove c'è il semaforo che poi porta verso lo svincolo autostradale di Lugano Nord, verso la città di Lugano. Effettivamente anche lì vedo che sono diverse le macchine incolonnate. Se avete notizie, segnalazioni e quant'altro, 079 449 9537.

0: Christmas.
1: E ieri sera stavo guardando un pochettino di televisione, così come capita a molti. C'era mia amorosa e stava guardando una serie della quale ignoro totalmente il titolo. Serie televisiva americana, quella abbastanza leggerina, nel senso proprio per scaricare il cervello. E c'erano i vari personaggi in questo sorta, non era una città, era una periferia di quelle della California del Sud, quelle dove si sta abbastanza bene, diciamo, mediamente bene, cioè non un ghetto, non Compton, ma nemmeno Beverly Hills, diciamo che un posto normale come potrebbe essere il Ticino, trasposto in California o comunque giù di lì. E stavo guardando un pochettino le abitudini così all'interno, la vita, no? All'interno di questa serie, completamente disinteressato alla trama. Ma poi mi sono ricordato di qualcosa, guardando quella, mi sono ricordato di qualcosa che avevo letto poco tempo fa in internet, e allora sono andato a ricercare, praticamente ho impiegato la maggior parte della serata a ritrovare quell'articolo che insomma era più che altro un decalogo di cose fatto da un giovane millennial. Definiamo ancora giovani, che diceva: ma vi rendete conto le cose che facevamo 30 anni fa, 20-30 anni fa, e che se le dice adesso scioccano quasi, no? I più giovani, adesso sono delle cose impensabili, ma anche per noi stessi che adesso magari siamo diventati genitori, cioè... In primis il fumo nei ristoranti o nei bar, vabbè, quello, il Ticino lì a livello svizzero è stato il primo, era il 2006, però se vi ricordate, cioè, si andava a mangiare la pizza al tavolo di fianco, se abbiamo finito di mangiare si iniziava a fumare, devi solo sperare che qualcuno non fumasse un sigaro. Ma ad esempio anche all'interno degli aeroporti, prima chiaramente dell'11 settembre 2001, la sicurezza era, non dico inesistente, ma sì, passai il metal detector e boom, buona lì, potevi anche accedere per salutare i tuoi cari. Ad esempio quando si era un pochettino più giovani si andava anche a giocare sui cantieri, cioè, o comunque non c'erano i cellulari, cioè i genitori dicevano: sì, torna a casa per cena, quando vedi che il sole scende te torni a casa. Però in quel momento lì non è che sapevano esattamente dov'è che eri, cioè potevi anche infilarti in situazioni poco simpatiche. Oppure anche il fatto di fare autostop, quello era qualcosa che apparteneva ancora alle generazioni precedenti. Adesso io non credo che ci sia praticamente più nessuno che faccia autostop, a meno di un caso di emergenza massima, ma credo che sia una cosa che sia stata, non dico abolita, ma non passa più nemmeno per l'anticamera del cervello, perché ancora un po' che ne senti e dici: no, ma io non di sicuro non vado a fare autostop. E quindi tutto questo mi faceva un pochettino riflettere, anche il fatto che, non so, una volta ti mandavano, che eri piccolino, a fare la spesa, con quello che dovevi comprare scritto su un biglietto, te andavi lì, paf, pagavi, la persona o il negoziante ti dava su quello che dovevi prendere e via. Cioè, mi ricordo che andavo a prendere le sigarette a mia mamma, è vero che non si fa, non si fuma, che fa male, però, cioè, ti mandava e il negoziante sapeva quello che dovevi fare.

Eros Ramazzotti, cose della vita. Sì, una volta si facevano delle cose che oggi sono impensabili, o meno è cambiato il modo di intendere, di pensare, e di conseguenza pensate solo ai vecchi parchi gioco. Ce n'era uno adesso io riferisco su Bellinzona perché chiaramente la mia memoria va lì, ma in faccia dove c'è lo stabile, la sede di Banca Stato, c'era questo parco giochi e praticamente aveva una sorta di galeone dei pirati fatto con un reticolato di ferro dove ci si arrampicava in sostanza, ma era alto perché dove c'era questo timone che non era nient'altro che un ferro arrotondato che girava, era molto molto alto e potevi cadere da lì, nel senso che era anche abbastanza pericoloso, cioè ti incastravi praticamente all'interno dei tubi di ferro e dovevano arrivare i pompieri a tirarti fuori. Adesso c'è ancora il parco giochi, ma sono stati messi un po' più in sicurezza, ci sono ad esempio un po' più morbido sotto. Una volta c'era giù il ghiaione praticamente, adesso c'è quelle mattonelle che non dico che ti fai bene se cadi, ma un pochettino attutiscono, insomma c'è più attenzione anche su da quel lato lì, ecco. Siamo cresciuti comunque, però una volta era più difficile crescere, forse era più facile farsi male in quegli ambienti lì. Arrivano i Negrita.

0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
1: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
1: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
4: Beh, visto il costo della benzina.
3: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
5: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
7: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
8: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
9: Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e 5 faccine con gli occhi a cuoricino. Ah, giusto! Gli Amaghi Motion Days! La nonna è già in tensione!
10: Gli Amaghi Motion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
11: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
12: praline e toffifee white 125 grammi al prezzo hit di 1,75 euro.
11: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
13: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.

con Vasco Rossi. Siamo arrivati alle 6:48 in questo martedì mattina, 15 di settembre. Allora, cosa dice? Traffico sempre, diciamo, stabile tra Genestrere e Melite Bissone sulla 2, anche tra tra Bizzarrone e Genestrerio, così anche come sulla strada del Malcantone c'è un pochettino di traffico, solito traffico pendolare. Dicevamo, appunto, i parco giochi una volta erano forse più pericolosi, ma mi sono arrivate delle foto che testimoniano che anche adesso ci sono quelli che sono abbastanza impressionanti, una specie di muro sul quale arrampicarsi e poi attraversare, che sembra abbastanza, diciamo, se cadi sicuramente ti fai male. È vero che sotto c'è tipo il parciame, tipo i truccioli, no? Ecco, una volta perlomeno i truccioli non esistevano, c'era sotto la gerra, il gerrone, e quindi... Diciamo che le ginocchia uscivano martoriate dalle cadute al parco giochi, e voilà, negli anni sono stati rifatti, visto ci sono anche degli studi appositi, ci sono delle prove di sicurezza speciali apposite, diciamo che una volta erano messi lì per durare praticamente in eterno, quindi tipo ferro verniciato con la vernice più resistente che c'era, e ok, i ragazzi e le ragazze vanno a giocare su quello. Invece adesso si cerca anche di integrare i materiali come il legno piuttosto che la gomma, e voilà, questo non vuol dire che non ti fai male se cadi, ecco, no, assolutamente. Una volta erano magari un pochettino più rudi, pensate anche agli scivoli, c'erano quegli scivoli che praticamente guardavano d'estate per 6, 7, 8 ore verso il sole, cioè erano girati verso sud e magari erano in acciaio cromato, praticamente quando ti ci appoggiavi sopra per scivolare uscivi cotto, cioè grigliato, ci potevi cuocere le uova sulla superficie dello scivolo, e voilà, una volta erano scuole di vita i giochi, sì, è vero, imparavi delle lezioni micidiali, anche che il sole può scaldare veramente tanto, soprattutto uno scivolo, quelle cose lì si imparavano, dolorosamente, ma si imparavano.

il rumore che si sentiva scendendo da uno di quegli scivoli era tipo così, e lì sapevi che praticamente parte della pelle del sottocoscia era andato. Noi ci sentiamo domani, buon scivolo a tutti, buon martedì a tutti, tra poco l'info e poi gli amici in affitto, ciao.

0: La casa dell'hockey riapre i battenti e vi accompagna direttamente in pista. Prima sfida a Juan Bripiotta, in diretta e in chiaro su Teleticino. Per i tifosi bianconeri seguiremo anche il debutto del Lugano in casa contro il Ginevra. Il match questa sera alle 19:15.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
1: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre al Mercato Resega vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.
2: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Buongiorno a tutti, sono le 6.58.
5: Ticino News.
4: Una buona mattinata da Gianluca Albisetti. Entrata nel vivo la sessione autunnale delle Camere federali. Ieri le prime discussioni dei dossier più caldi. Sentiamo Alessandro Cocca.
6: Erano due gli argomenti principali fissati ieri in agenda nei due rami del Parlamento. Uno era rappresentato dalla cartella elettronica del paziente, l'altro l'accordo di libero scambio col Mercosur. Partendo proprio da quest'ultimo, il Consiglio degli Stati si è accordato per poco più di mezzo miliardo di franchi per superare l'ostilità degli ambienti agricoli all'accordo di libero scambio fra gli stati dell'ALS e il Mercosur. L'intesa, poi approvata per 35 voti a 7 e 3 astensioni, include anche misure di accompagnamento a favore dello sviluppo sostenibile, che però la sinistra giudica insufficienti. L'accordo riparte così alla volta del Consiglio nazionale che nel giugno scorso l'aveva affossato. Camera del Popolo, che ha discusso da parte sua sul dossier legato alla già citata cartella elettronica del paziente dopo i deludenti risultati della cartella informatizzata. I deputati, con 134 voti favorevoli, hanno approvato una nuova legge con cui si introduce proprio questo nuovo strumento. Il dossier passa ora agli stati.
4: Anche il Gran Consiglio ticinese ha ripreso i suoi lavori e ieri in apertura si è tornato a parlare anche del caso ospita, dopo che il deputato MPS Matteo Pronzini ha segnalato in aula la denuncia di Sabrina Aldi nei confronti dell'ex collega Eolo Alberti, una querela seguita da una segnalazione in procura da parte della commissione parlamentare d'inchiesta. Sentiamo.
7: Volevo chiedere come mai la signora Aldi è stata sentita dalla vostra commissione, cioè lei viene in commissione, raccoglie delle informazioni, queste informazioni le comunica a Camponovo e poi fa una denuncia penale in base a queste informazioni. Cosa succede? Dopo 15 giorni anche la commissione, sembrerebbe, fa una denuncia, la stessa denuncia penale.
4: Lasciamo la politica, perché cresce la preoccupazione legata allo sviluppo record dell'intelligenza artificiale, dopo che sempre più operatori del settore nelle ultime settimane denunciano pericoli reali. Abbiamo allora interpellato l'autore giornalista Bruno Giussani.
8: Ma naturalmente gli appelli arrivano in questo momento perché nelle ultime settimane abbiamo avuto tutta una serie di incidenti, anche abbastanza pubblicizzati, di sistemi di IA autonomi, cosiddetti agenti, che hanno finito per hackerare sistemi di altre aziende senza che nessuno se ne accorgesse per parecchi giorni, o hanno eseguito altre operazioni che in qualche modo creano una situazione di incertezza e di impressione che la tecnologia sia fuori controllo. Siamo in una fase dello sviluppo dell'IA dove si sta cercando di dare autonomia ai sistemi, tanto per agire quanto per migliorarsi, ma più autonomia gli diamo, più aumentiamo la barra del rischio possibile. D'altro lato, io non credo molto a questi appelli un po' esistenziali e catastrofici, perché l'IA che prende il controllo, l'IA alla Terminator, per intenderci con un'immagine hollywoodiana, ciò presume che l'intelligenza artificiale sia molto coerente, molto strutturata, molto capace di prendere decisioni e implementarle in modo concreto e coordinato, e non è questa l'impressione che abbiamo attualmente. L'impressione che abbiamo attualmente è che la tecnologia è arrivata a un punto di sviluppo dove quelli che la sviluppano ne stanno perdendo il controllo, e quindi la tecnologia si comporta in modi non previsti e non autorizzati e non controllati.
4: E la rapida evoluzione e le possibili conseguenze dell'intelligenza artificiale saranno anche al centro di una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. L'incontro si svolgerà settimana prossima durante l'Assemblea Generale di New York. Non sono però stati forniti dettagli sul giorno esatto.
3: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
5: Infotraffico.
4: 3 minuti dopo le 7, traffico rallentato al momento sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione di Lugano, traffico rallentato anche tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrero in direzione di Mendrisio.
1: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
9: Non ho mai visto fuggire così in fretta un giornalista per non essere interrogato. Va bene. Ciao e Albisetti, grazie.
10: Siamo piacevoli, dai.
9: Sì, sì, sì.
11: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
9: Signori e signori, oggi è la rivincita dei poveri, degli ultimi, quelli che sono sempre stati bistrattati. Oggi finalmente abbiamo il nostro spazio, siamo soli.
10: Oh, che bello. Oh. E allora salta.

0: Gigi?
1: No, purtroppo c'è Michael.
0: Ma non c'è Margherita.
2: Ci siamo liberati anche di quel bimbo che dice come mai, cocco come mai tutte le mattine.
0: Eliminato. Cioè. E arriva a un certo punto dove

0: anche qua, vedi, adesso forse non lo vedi da lì, ho un taglio, perché ogni volta che prendo sti fogli che tu stampi a caldo,
1: quindi è colpa mia?
0: E beh, mia no, io non stampo foglio, ho tutto nel telefonino.
1: Ma il foglio caldo in realtà non dovrebbe tagliare.
0: Sì, sì, qua è i lati caldo. Ah. I lati qua sono taglienti.
1: Perché sarà una puntata tagliente, caro Maxi.
0: Ho capito.
1: Oggi,
0: ho capito.
1: Visto e considerato che è la giornata mondiale della democrazia, vogliamo dare il potere al pubblico.
0: Sì.
1: Che Margherita Zanatta si è presa quest'ora di pausa, quest'ora in cui può dormire un'ora in più sostanzialmente.
0: Sì. Margherita, se vuoi anche due ore, veramente prendetela comoda.
1: Ma noi vorremmo, con l'autorizzazione del pubblico, perché siamo in democrazia.
0: Ah, oggi è la giornata mondiale.
1: Romperle le balle.
0: Ah! Quindi la domanda è sì o no?
1: Sì, però io non farei il classico sì o no, perché sennò, cioè, dovete essere presenti però su WhatsApp 079 449 9537.
0: Sì.
1: Se vogliamo fare un bel tromba sveglia alla Margherita.
0: Ah, quindi svegliarla, andare a rompere le scatole.
1: Esattamente. Non lo so, io farei mandare loro dei messaggi vocali.
0: Messaggi vocali?
1: Io mi sono segnato delle parole. Voi decidi te che cosa potrebbero mandare come messaggio vocale.
0: Parole chiave tipo:
1: allora, cippi di merlo.
0: Cippi di merlo, sì.
1: Ghirigoro.
0: Alt, fermi, è cippi di merlo, come dico io, cippi di merlo.
1: Ma cippi di merlo, sempre detto io.
0: E io cippi di merlo.
1: Cippi di merlo?
0: E non lo so perché, oh, ascolta, è così.
1: Ghirigoro. Che però.
0: No, è Ghirigori.
1: Ah, è Ghirigori?
0: I Ghirigori sono quelli. Hai fatto dei Ghirigori. Sai quei disegni sì. Allucinanti.
1: Gnagnera.
0: Qua mi astengo. La gnagnera, non so bene dove andiamo a parare.
1: Oppure patatrac.
0: Patatrac, se non mi dispiace.
1: Ti piace patatrac?
0: Allora, se volete che le rompiamo le scatole, userei patatrac.
1: Patatrac, ti piace?
0: Mi piace.
1: Perché effettivamente gnagnera, io sono andato a cercare gnagnera, e gnagnera in realtà non significa quello che pensi tu.
0: Però sembra, sei d'accordo che è fuorviante?
1: Esatto, però in realtà gnagnera ha un significato completamente differente che mi sono segnato, caro Maxi.
0: Ah, ce l'ha.
1: Allora, gnagnera.
0: Sì.
1: Esiste davvero. In italiano può indicare una voglia, un capriccio, un ghiribizzo. Manca un prurito, ecco, o un pizzicore.
0: Eccolo là, carino.
1: Altri dizionari registrano inoltre il senso di cantilena e modo di parlare lamentoso e noioso. Quindi
0: la gnagnera,
1: è quella.
0: Ciao, sono il Maxi B. Oh. Questa è la gnagnera. Sono qui per tenervi compagnia.
1: Esatto.
0: Però non so se arrivo a fine mese. Quella roba lì.
1: Una roba del genere.
0: Ho capito.
1: Per il momento siamo solo a 6 messaggi, quindi ne mancano 94 sostanzialmente.
0: Cippi di merli e Ghirigori comunque. Gnagnera fa pensare male. Togliamola, gnagnera, togliamola.
1: La togliamo?
0: Se dà anche un sentore di pensare male, via.
1: Va bene.
0: Io userei patatrac però per rompere le scatole alla Marga, però boh.
1: Quindi andiamo con patatrac?
0: Sentiamo.
1: Vai, sentiamo.
0: Sentiamo.
2: Parola chiave: Paolo.
0: questa racchiude tutto.
1: Certo.
0: Paolo.
1: Quindi,
0: ho detto Paolo.
1: Abbiamo scelto Paolo?
0: Paolo secondo me è geniale. Vediamo.
3: Patatrac.
0: Però senti come suona bene patatrac.
1: Però patatrac non è proprio cioè secondo me potrebbe essere Paolo effettivamente.
0: Barlafus?
1: No, Barlafus è prevedibile.
0: Prevedibile. Per noi che tra l'altro il dialetto lo palleggiamo, sì. Ma certo. Sentiamo. Ho già paura, 16 secondi.
3: Allora, cippi di merlo assolutamente no. Non svegliate la Marghe. Ma povera, scusa, gli avete dato un'ora in più per dormire, andate a rompergli le scatole. Ma no, dai, siete proprio delle carognette.
0: Allora, è la giornata mondiale della democrazia, quindi giustamente lei dice la sua. Però la blocco, va bene? Bloccata subito la Silvia, grazie.
1: Perché siamo in un paese libero e democratico.
0: Oggi è la giornata mondiale, stiamo qui ancora a questionare, dai.
1: Certo.
0: Su.
1: Faremo sentire i vostri vocali su una canzone, rovineremo una canzone che si intitola Margherita
0: di
1: Riccardo Cocciante, sì.
0: Ah,
1: quindi
0: sicuro che vuoi rovinare Margherita di Cocciante?
1: Certo, andiamo a disturbarla Margherita.
0: Sì, ho capito,
1: e poi
0: però
1: oggi è la giornata mondiale della democrazia.
0: Possiamo fare quello che vogliamo alla fine.
1: Certo.
0: Sì, certo, certo.
1: Altri vocali?
0: Sì, tra l'altro di un'amica.
1: Sentiamo.
0: Amica e collega.
4: Scusate, non mi distruggete le mie certezze alla mattina alle 7.06. È Cippi Rimerlo con la R.
0: Vedi, per me è Cippi Limerlo, Cippi Rimerlo e Cippi Di Merlo.
1: Per me è Cippi di Merlo. Ho sempre detto Cippi di Merlo.
0: Perché

0: Cippi di merlo, tu dici, è il verso del merlo. Cippi del merlo.
1: Il becco del merlo. Perché il becco è il cippi.
0: Ah, il cippi?
1: Sì.
0: Ma va. Ma no.
1: No.
0: Il cippi è il becco?
1: Per me è sempre stato il becco.
0: Allora
1: il
0: bec cos'è? La capra.
1: Il bec la capra. Bravissimo.
0: Vabbè.
1: Altri vocali, prego, Maxi.
0: Allora, vediamo un po'. Ma lunghi però.
2: Qualsiasi parola va bene, svegliatela. Sono d'accordo con voi.
0: Oh! Ah!
2: Deve lavorare. Siamo democratici. Che si svegli anche lei, svegliatela, dai. Svegliatela. Io sono bastarda dentro.
0: Cos'è che è? Da dentro.
1: Va bene, ho capito.
0: Quindi da una parte abbiamo chi vuole e chi non vuole. Poi ce n'è altri, sì, mamma mia.
3: Parola chiave, gabbiano.
0: Sembrava una rana schiacciata.
1: Allora, signori, dobbiamo battezzare una parola. Dobbiamo battezzarla. Quale parola devono dire sul vocale affinché valga il vocale? E noi poi sveglieremo Margherita Zanatta a distanza nella sua ora libera.
0: Per me Paolo. A sto
1: Paolo?
0: Punto Paolo. Però mi raccomando, non Paolo. Paolo.
1: Sottolineate la U.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Non Paolo non vale.
0: Perché lui ci tiene, tra l'altro, ogni
1: certo.
0: volta Paolo.
4: Hai fatto un patatrack con Paolo.
0: E allora che Paolo sia, signore e signori, andate a scassare, rovinare, scartavetrare un classico, devo dire, di Riccardo Cocciante.
1: Il momento di rovinare la canzone è questo. Un'occasione che non avrete mai più su Radio 3, perché le canzoni non si rovinano.
0: Bravo.
1: Anche
0: bravo.
1: Perché se roviniamo le canzoni ci tirano i sassi.
0: E ci rovinano a noi.
1: Vai! Vocali,
0: Paolo.
1: Vocali. Anche sussurrato piano. Paolo.
0: Sì, no, è Paolo. Paolo. Se arrivano 50 Paolo, lui apparirà in carne e ossa.
5: Posso stare
6: Paolo
0: col fischio.
5: Con le mani nelle mani, tante cose
6: Paolo
5: devo fare.
0: Bravi, la U calcata, bravi.
5: Prima che venga domani
6: Paolo.
0: E se che lo imitano anche bassi di
5: Paolo.
0: È inquietante, no?

0: Bravo, anche intonato sulla canzone. Bravo.
1: Paolo maledetto.
2: Fatti grande, dolce luna.
1: Paolo.
0: Sembra paura. E invece no.
3: Paolo.
0: C'è il coro addirittura. Bene.
2: Posso ritornare ancora.
0: Cosa?
4: Paolo.
0: Paolo, bravo, molto bravo.
1: Paolo.
2: E per poi farle cantare le canzoni che ha.
0: Cos'è che ha ingoiato? Ha ingoiato il telefono. Hop, dentro in bocca. È andato.
3: A Paolo!
0: A Paolo!

0: Paolo!
1: E basta, possiamo chiedere scusa a Cocciante che ci ha messo l'anima a scrivere sta cosa. Vabbè.
2: Paolo!
1: Ma perché urlare così?
3: Paolo!
4: Democraticamente Paolo.
1: Bello, bello.
5: Raccogliamo tutti più.
0: Paolo!
1: Sembrava una barba.
0: Paolo!
1: Paolo! Tieni che protagina, Paolo!
0: C'è Gigi? No, c'è Paolo!
1: Ma perché Paolo? Perché l'accento?
2: Ehi tu, gente, Paolo, sì!
1: Ma l'hai mandato al doppio della velocità?
2: Ehi tu, gente, Paolo, sì!
1: Ah, perché wow. Mi sembrava un po' troppo... Vogliamo smetterla e tornare tra di noi?
0: Paolo!
1: No, no, è Paolo. Paolo, ciao. Vabbè.
6: Perché Margherita è
1: cosa?
6: Vera.
1: Vai Marghe!
7: È vera!
6: Perché Margherita ama e lo fa una notte intera perché...
8: Per me la Marghe è già in piedi, che si sta facendo la doccia, che si sta preparando per venire in radio. Perché un'ora non sono tre ore, per cui
1: dice che
8: il tempo di stare a nanna è già passato.
1: Però è vero, ora che mette lo stucco sulla faccia, si impalca tutta. Ma che è vero, ci vuole tempo. Ha ragione, ha ragione.
9: Dai, ascoltiamo gli ultimi 30 secondi della canzone.
1: È democrazia.
9: Vai, vai, vai.

0: Posso dire che il canto di Cocciante è un po' una gnagnara, però? È un po'...
1: È una gnagnara, è vero?
0: Sì. Bello, però, che gnagna.
1: Ha rovinato i vocali.
0: Sì. Ricky, ma molla il colpo, ci sono i vocali.
1: Allora, fra poco è ufficiale, avete deciso voi, e grazie ai vostri messaggi. Abbiamo detto 100 messaggi, ne sono arrivati 50, e quindi chiameremo Margherita Zanatta, visto e considerato che è la giornata mondiale della...
0: democrazia.

0: Il nuovo singolo di Gianna Nannini è bello, però. È lento, magari per la mattina. È un risveglio più comodo. Ecco, però bello. Io alzo le mani su questi pezzi.
1: Però dopo Margherita, diciamo, siamo sulle stessa matrice, ecco.
0: Per fortuna che il primo l'abbiamo rovinato con i messaggi. Vedi che genialità, però.
1: Sì.
0: Sapevamo già, doppione,
1: sì,
0: uno sì, te lo rovino.
1: Sì.
0: È democratico.
1: Sì, andiamo a vedere i voti, perché in democrazia valgono i voti, caro Maxi. Quanti voti siamo arrivati?
0: No,
1: per svegliare Margherita nella sua ora di pausa, eh? Nella sua ora che si è presa in più, se l'è guadagnata sul campo.
0: Guadagnata molto
1: sì,
0: bene.
1: Sì, sì, sì.
0: A chi non dice Cippi Limerlo dovrebbero togliergli il passaporto, qualunque sia. Allora è Cippi, ho ragione io. È Cippi Limerlo. Il ticinese dice Cippili, non dice Cippidi.
1: Ma che significato ha questa? Che cosa significa?
0: Perché Cippi di Merlo ha un significato profondo. Cos'è? Quando ti sposi, dica sì o Cippi di Merlo. Non credo, Non credo.
1: Però potrebbe essere una bella password, Cippi di Merlo.
0: Sì, o perché poi non sai mai. Ho detto Cippili, Cippidi o Cippiri. Che monti con Cippi di Merlo. Vabbè. Poi per Marghe, Ciapairat.
1: Ciapa i ratti in dialetto?
0: Che in realtà no, non ha ciapato i ratti.
1: No, no, allora adesso proviamo a svegliarla.
0: Sì, perché la gente vuole questo, a parte...
1: Ok, quindi i voti sono arrivati giusti?
0: Giusti, giusti. Silvia aveva detto no, ma l'ho bloccata, quindi tutto a posto.
1: Allora,
0: basta.
1: Vediamo, no.
0: Sta facendo il numero?
1: Su che numero chiamo? Su quale suo numero chiamo?
0: Io chiamerei sul suo, così, a spanne.
1: Ma lei ha tanti cellulari, sai?
0: Ah sì, che lei ha
1: numeri.
0: Questa vita.
1: Quello svedese, quello...
0: Fai quello...
1: Ugandese?
0: Ugandese. Secondo me ha acceso quello lì. A meno che non si viva nella stanza sopra lo studio, dovrebbe essere già sveglia. Però è sempre bello disturbare le persone quando sono di fretta. Fatelo!
1: Andiamo
0: bene
1: a svegliare Margherita Zanatta.
0: Sa che dorme.
2: Pronto?
0: Mazza che voce, Margherita?
2: Ah, in doccia, ragazzi.
0: Magnum, buongiorno.
1: Magnum.
0: Buongiorno. Ho detto che voce, ma anche la Margherita ha già una voce di suo importante, ma non così tanto. Come stai, Magnum? Tutto a posto?
2: Io benone, sì, la Marga in doccia, volete che ve la passi?
0: Sì, sì, sì.
1: Grande, Magnum, sei il nostro eroe, Magnum.
2: Un attimo.
0: Ma lei risponde anche da sotto la doccia?
2: Ragazzi.
3: Magnum.
2: Ehi ragazzi,
3: ma non è vero. Pronto? Ma sono in qua, pronto?
0: Pronto, Margherita, come va?
3: Ma che cosa volete della mia vita? Ciao, ho sbagliato il giorno?
0: No, il giorno è giusto, è che volevamo essere sicuri che tu fossi a casa, che non stessi venendo al lavoro.
3: No, ma ragazzi, questa scena è improbabile. C'è Magnum in mutande, io sì, nuda sì, in doccia e voi in diretta.
2: È già truccata.
0: Come è già truccata?
3: Ragazzi, perché io mi trucco.
0: Aspetta,
3: prima
0: fermati,
3: della doccia.
0: Fermati Margherita. Sono due volte ragazzi, io l'ho beccata.
3: Oh no, non vale, da casa non vale, eh.
0: Vale doppio perché a casa sei nella zona comfort.
3: Dai, ma lasciatemi
0: in pace. Ma in che senso sei truccata, scusa?
3: Sì, perché aspetta che sto consumando troppa acqua, aspetta un secondo.
0: Brava, aspetta. Brava, risparmia. Brava.
3: Aspetta. Aspetta, amore, mi passi la cappatoia? Secondo?
0: Ma Magnum, ma è il fidanzato o il maggiordomo? Io non ho capito. No.
2: L'assistente.
0: Sì, perché Magnum ti manda giù a prendere le buste, le lettere. Poi torna su, dammi la cappatoio. Vai di fuori, stendi.
3: Aspetta, sto mangiando dappertutto. Aspetta, aspetta.
0: Sì, sì, sì.
3: Ma voi, ma non riuscite a stare senza di me un attimo? Allora, amici, eccomi. Cos'era la domanda?
0: Ma perché ti
3: del trucco?
1: Ti trucchi prima, scusate, di andare in doccia? Ma che senso ha, scusa?
3: Amici, sì, perché praticamente se non devo lavare i capelli, io oggi ho la sensazione, poi mentre mi trucco magari sudo. Invece io voglio infilare i vestiti che sono appena uscita dalla doccia.
0: Ho capito.
3: Quindi mi trucco la faccia, mi lavo il corpo e poi mi vesto.
0: E ma sotto la doccia cosa fai? Tieni la faccia fuori dall'acqua, per forza.
3: E beh, ho il doccino, amici, ho il doccino.
0: Ah, non fai la doccia bella che sei sotto. Vabbè, ho capito.
3: E no, lì quando lavo i capelli.
0: Ah, tra l'altro abbiamo delle immagini. Magnum ci ha mandato delle immagini mentre si truccavi.
3: Amore, scusa un attimo. Amore, che immagini? Ma chi ha fatto le immagini? Sta ridendo, ma scusatemi, ma tutto questo mentre ero in doccia?
0: Credo, sì.
3: No, ma raga, ma non è vero.
1: Sul teleticino ci sono delle immagini di Margherita Zanatta che fa la doccia.
0: Sì, che fa la doccia, bravo Magnum. Bravo Magni, un bella ripresa, bella bella, ah, piace.
3: No ma scusa, ma amore, ma non è vero, eh?
0: È così Magnum, è così, lo tratti male e si vendica, ha ragione.
3: Ma non ci posso.
0: Tra l'altro diciamola Magnum, oggi è la giornata mondiale della democrazia.
1: Sì.
3: Ho notato.
0: Cerca di pretendere un po' di più, Stefano, capito?
2: Va bene. Senti
3: l'altro dietro, no ma vabbè. Quindi, e cosa volete dalla mia vita?
1: Ma
3: tutto ciò?
1: A che ora ti sei svegliata, scusa Marghe, stamattina?
3: Alle 6.
1: E normalmente ti svegli a che ora?
0: Ma prima.
3: No, 6, ho messo la sveglia, 6:30 mi sono alzata con calma, perché poi mi sono fatta il caffè, mi sono fatta le mie cosine, adesso sto andando in doccia.
0: Ma tu di solito 4:50?
3: No, io mi alzo 1:30 prima, ragazzi, perché comunque non sapete mai i movimenti intestinali quando vengono a bussare alla porta.
0: Hai capito?
1: Ah, ma tu al mattino riesci?
0: Brother,
3: no, sì, ho capito, ma il corpo ha bisogno di un po' di tempo, no?
0: Sì,
3: poi
0: sì.
3: Devo fare la doccia, prima mi devo truccare, devo scegliere come vestirmi. Ragazzi, essere donna è impegnativo.
0: Tra l'altro hai appena dato proprio un'immagine della donna tutto tondo, diciamo, movimenti...
3: Vabbè, ho capito, noi non andiamo in bagno, noi donne, ma che è?
0: Io fino a 16 anni pensavo di no. Devo dire la verità. No, io fino a 16 anni credevo che voi andaste a aria e primule. E invece no, invece no.
1: Ci sono dei vocali, cara Marghe, sentiamo.
3: Oddio.
4: Sentiamo. Io da piccola mi ricordo che dicevamo cippi rimerli. Oh. Sai come quando dicevi non mi hai fatto niente,
0: sì,
4: faccia di quello. Serpente.
0: Però cippili, dai.
1: Vediamo Marghe.
3: No, ragazzi, cippili è con la R, eh?
0: No.
3: Certo, Cippi Rimerlo, con la R.
0: Ma cosa c'entra Cippi? È Cippi Rimerlo, dai, con la L.
3: Vabbè, io ho sempre detto Cippi Rimerlo, comunque.
1: C'è un altro vocale, sentiamo.
5: Videochiamata, vogliamo la videochiamata. Videochiamata,
0: ma basta.
5: Vogliamo la
0: ma
5: basta. Videochiamata.
0: Ma fatevi una doccia vostra, per favore.
1: O fatevi una bella vasca.
0: Una bella vasca.
1: Vai in vasca adesso, Marghe. Vai in vasca.
3: Scusatemi, ma io sono in accappatoio. Posso vestirmi intanto che devo venire in radio o no?
0: No, vai nella vasca e Magnum. Vai di video.
1: Chiamata.

0: brutto però a una certa età capire che hai detto una parola in modo errato. Continuerò a dirlo così perché ormai è insito in me.
1: Però fa male?
0: Fa male.
1: Fa male,
0: sì.
1: Al morale, è vero.
0: Mi sto frustando da solo perché allora si dice cipirimerlo con la R, quindi complimenti a chi diceva che si diceva appunto con la C, con l'accento sulla penultima sillaba, va bene. La parola si pronuncia con la E aperta, cipirimerlo, merlo.
1: Ah, con la E aperta.
0: Non cipirimerlo.
1: Cipirimerlo.
0: Vabbè, cipirimerlo, normale, come diciamo normale. È un'interazione scherzosa usata per dire marameo o per esprimere burla.
1: Ah.
0: Capito? L'origine, questa espressione, altre parole, cose simili, vi rimando a voi.
1: Sì, che tra l'altro, sai chi lo diceva spesso? Armando Ceroni.
0: Cipirimerlo.
1: Sì, Armando Ceroni diceva spesso cipirimerlo.
0: Anche l'MLM.
1: Sì, no, ma c'è un dizionario di Armando Ceroni che tra l'altro ho incrociato l'altro giorno allo stadio AIL Arena.
0: E ti ha detto hai il naso stortignaccolo? Non te l'ha detto?
1: Perché dice così?
0: Sì, lui diceva una roba tipo stortignaccola. Sì, quando sì, uno tirava cose che non avevano
1: caraboccola,
0: senso.
1: Caraboccola, qualcosa del genere diceva anche. Sì, dicevo tiro masticato anche.
0: Sì, ma caraboccola no.
1: Carabaccola?
0: No, carabattola.
1: Ah, carabattola, sì, esatto, carabattola. Tra l'altro sono arrivate le fotografie di Margherita Zanatta in accappatoio. Così di mattino presto vediamo Margherita
0: Vediamola.
1: In accappatoio su Teleticino.
0: Sì, ma non è un accappatoio.
1: Cioè, è in posa.
0: A parte anche la mattina in accappatoio è in posa tipo Vogue. Ma lasciati andare, Margheritona.
2: Guarda che prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maximi. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
3: Amore, andiamo al salone del camper.
4: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
3: Davvero?
4: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
3: Wow, andiamo!
5: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
6: Wow, indovina chi apre a Lugano?
7: Chi?
6: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
7: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
6: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
7: Perfetto, ci vediamo lì.
8: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
9: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
10: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
11: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
12: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre, portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
13: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore, a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.

0: Una mattinata un po' particolare questa, dove la nostra Margherita Zanatta ha sfruttato un'ora di pausa, un'ora di libero, perché se l'è guadagnata sul campo.
1: E noi l'abbiamo rispettata, perché quando tu ti guadagni qualcosa, noi siamo i primi a dire ok, goditelo, giusto?
0: Esatto, esatto. Abbiamo al telefono Margherita? Niente, hanno attaccato il telefono. Bene, proviamo a richiamarla.
1: Proviamo a richiamarla, ma perché vogliamo di nuovo rompere le scatole?
0: Certo. Oggi è la giornata mondiale della democrazia.
1: Infatti. Non fosse, la lasciamo in pace, ma è la giornata mondiale. Pronto? Se risponde Magnum è troppo, è un po' zerbino a sto punto.
2: Cosa c'è?
1: Mazza che entusiasmo. Scusa Marghe, noi avremmo deciso una cosa, essendo la giornata mondiale della democrazia, ed essendo che ormai cos'è? È un anno che sei qui a Radio 3, ormai è già passato un anno,
2: Sì, anche un pelino di più.
1: Un anno e vabbè, un po' di settimane, comunque diciamo.
2: Sì, un anno pieno, dai.
1: Un anno pieno. Allora, volevamo capire, così fuori onda ci siamo detti, chissà, visto che sappiamo che sei molto amata, ti vogliono tutti bene, però vediamo anche il pubblico di Radio 3 quanto è disposto a fare per te. Giusto?
0: Esatto, quanto il pubblico.
2: In che senso?
0: Perché a Radio 3 dopo un anno più o meno c'è la, diciamo, la prova fedeltà.
1: Sì.
0: Cioè capire, oddio, quanto uno speaker è amato non amato.
1: Esatto.
0: E dalle alte cariche è arrivata questa indicazione. Cioè dovete cercare di capire quanto è amata Margherita. E quindi.
2: No, non voglio.
1: Ma a te non succede niente.
0: Ma non ti succede niente.
1: Ma va. L'unica cosa, ecco, magari dacci il conto della banca, perché servirà.
0: E
1: servirà.
0: E le password anche.
1: Ah sì, le password, metti che va male.
2: Amici, io devo muovermi, che devo venire in radio, manca un quarto d'ora.
1: Ecco. Brava. Bello questo assist. Spiegagli un po' quale sarà il premio fedeltà.
0: È proprio questo il punto.
2: Non ho capito.
0: Il premio fedeltà lo misuriamo come? Lo misuriamo con la disponibilità degli ascoltatori. Quindi tu non prenderai la tua auto questa mattina per arrivare in radio.
2: No.
0: Testeremo quanto sei amata dal pubblico.
1: Sì.
0: Rispetto al fatto che qualcuno venga e ti dia un passaggio da
1: Fine
0: dove
1: radio.
0: Abiti
1: sì.
0: A Melide, quindi ti porta a lavoro.
1: Sì.
2: Ma che cosa state dicendo? Ma perché?
1: E ricordati che abbiamo appena passato una pandemia, la gente non è più accogliente come prima. La gente è diffidente. Chissà, si può fidare di Margherita, che ne sai?
0: Dai le tue coordinate.
2: Perché il problema sono io, non chi mi viene a prendere.
1: Ma no, certo che il problema sei tu, i nostri ascoltatori, sono il top.
2: Oh, Gesù.
1: Allora sì, mi piace. Siete disposti da casa? Ovviamente,
2: no,
1: se
2: dai.
1: Siete di passaggio, adesso non vi chiediamo di fare dei ghirigori, cippi rimerli e quant'altro. No, passare, adesso ci dirai dove, prelevare Margherita, che poi ovviamente vi pagherà la colazione. Un minimo, dai.
2: Certo.
1: E la portate, potete scaricarla anche lì alla rotonda, non c'è bisogno di lasciarla.
2: Ma dimmi te, ma perché?
1: Ma perché il premio fedeltà?
2: Allora amici, intanto troviamo un punto da non portarli proprio a casa mia, sempre che qualcuno venga,
0: sì.
2: Secondo me il punto più vicino che possiamo scegliere è il cimitero.
1: Mi sembra.
0: Devo dire che è accogliente il cimitero.
1: Bello.
0: Mi piace come.
2: Il cimitero di Pazzallo, perché proprio sotto casa mia potremmo incontrarci lì davanti all'ingresso.
1: Allora,
2: mi dovete dare un attimo, perché devo scendere fino a lì.
1: Sì, e vestiti adeguatamente. Ricordati che vai al cimitero, ecco, non è che. Ecco.
0: Allora, cara Marghe, noi adesso avremo Meteo Svizzera, poi abbiamo il telegiornale, il radiogiornale. Cerca di farti trovare al cimitero, però prima devi fare un annuncio, quindi parla tu al pubblico, ti diamo un minuto e mezzo, puoi parlare al pubblico, ti diamo la base giusta.
1: Cuore in mano,
0: Prego. Prego, Marghe.
2: Vorrei trovare il modo giusto per ringraziarvi di tutto l'affetto e l'ascolto che mi avete regalato in questo ultimo anno. E sono una ragazza senza speranze, una povera speaker abbandonata al cimitero di Pazzallo. E allora se anche tu vuoi fare la tua buona azione oggi, sì, raccogli una margherita al cimitero.
1: Non male, meglio che un crisantemo. Ma comunque, qualcuno scrive: cara, sì, Marghe, mi dispiace, abito a Bellinzona. Ah, abbiamo perso uno. L'altro: se non fossi di Bellinzona andrei io a prendere la Marghe. Bellinzona è un po' la scusa che usano tutti gli anni, Poi, Marghe, se ti sbrighi ti porto io. Signore e signori, forse c'è già un pretendente. Attenzione, ti devi sbrigare, Marghe. Ti devi
0: sbrigare. Alessia scrive: passo io a prendere la margherita.
2: Oh, che carini, guardali.
0: Io sono a Villa Guardia di Como. Arrivo.
1: Sì, sì, dietro l'angolo. Un altro ha scritto: sono a Palermo, aspettami. Sto arrivando.
0: Non vale ovviamente il passaggio di Magnum, lo diciamo. Magnum non può darti nessun passaggio.
2: No, infatti si stava per vestire, ho fatto cenno, amore, lascia perdere, inutile, non si può.
1: Qualcun altro dice: sono nel Locarnese, mi dispiace, ma abbi fiducia, ti vogliamo bene. Poi, se non fossi pugliese, ti porterei io. Beh, ma dalla Puglia un attimo, vieni su. Dai. Buongiorno, sono. Dimmi.
2: No, volevo capire. Io intanto mi sto facendo i codini. Poi mi fiondo al cimitero, qualcuno passerà, dai.
1: Non lo so. Allora, c'è qualcuno che però tra gli ascoltatori già si è mobilitato. Sì, sì. Questo vi fa onore, sarebbe carino dimostrare alla nostra Margherita che dopo un anno è entrata nel cuore degli ascoltatori, perché è giusto anche darle prova, eh? Quindi, al cimitero di Pazzallo. Non dentro, fuori, mi raccomando, fuori, la trovate lì, sì, all'entrata.
2: Sì, ma fra almeno 10 minuti, sto finendo di prepararmi.
1: Quindi, ho capito, ma Margherita, è che puoi pretendere tutto, esci, dai.
0: Facciamo appuntamento alle 8, va bene?
2: Alle 8 al cimitero.
0: Alle 8 al cimitero, questo.
2: Ma se vengono in tanti, poveretti, che magari si disturbano tutti.
1: Fai una tavolata, inviti tutti, fai una tavolata. Cosa te ne frega?
2: Ma posso portare la persona in onda poi a ringraziare?
1: Devi, se vuole devi.
2: Ok.
1: Dai,
2: okay.
1: A dopo.
2: Va bene, ciao.
1: Tu pensa, questo ascoltatore, primo appuntamento con la Marghe al cimitero.
0: Il famoso rendezvous al cimitero.
1: Col cimitero.
0: Ciao Marghe, a più tardi.
2: Ciao.
0: Forse.

0: I Vat Vuk che ci piacciono molto, salutiamo tutti perché sono tantissimi con Rendezvous. Ricordiamo, Margherita Zanatta non è in studio perché ha vinto una delle tante sfide con Michael e quindi si era guadagnata la possibilità di arrivare un'ora dopo. Noi, giustamente, che siamo amici, abbiamo rispettato questa cosa e le abbiamo rotto le scatole dopo un quarto d'ora e l'abbiamo praticamente fatta lavorare di più di quando è qua. Presi dal fatto che oggi è la giornata mondiale della democrazia, ci siamo detti: ma scusa, vediamo un po' che cosa può succedere col pubblico. Qualcuno è disposto ad andarla a prendere a casa? Ora vedremo.
1: Non a casa.
0: No, a cimitero. Beh, sotto casa, dai. Sì, beh, sì, vabbè, ma sarà casa anche quella. Comunque. No, Marco.
1: Prima poi.
0: Più la possibile, figurati. Sì. Ecco, allora, appuntamento alle 8 davanti a casa. No, davanti al cimitero di Pazzallo.
1: Sì, è vero, non mi ha detto dove.
0: Pazzallo. Cimitero di Pazzallo alle 8. Margherita Zanatta si troverà lì. E speriamo che qualcuno di voi voglia così avere la bontà.
1: Raccattarla
0: su anche in corsa, senza fermarsi, ed è stata composta una canzone apposita.
2: Che col vagando in tomba, vidi una bionda, mamma mia che bomba, e vermicelli freschi di giornata.
0: Ecco.
2: Andavo in giro per il cimitero.
0: Com'era?
2: Ui com'era buio, ui com'era nero.
3: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Diamo il buongiorno all'eminenza, colui che è innominabile, ma noi possiamo nominarlo.
0: Guido
1: Della Bruna.
0: Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, pendiamo dalle tue labbra perché non si capisce bene questo tempo come. Dove andrà a parare, ecco.
4: Sì, beh, cominciamo con le nuvole. Infatti nella notte da sud-est, quindi dalla pianura padana, è rientrata dell'aria più umida, si è formata un'inversione termica, al momento si trova attorno ai 2600 metri, al di sotto di questa quota abbiamo un bello strato di nuvolosità che ci metterà un attimo a dissolversi. Dunque si tratta solo di nuvole senza precipitazioni, nuvole che tenderanno poco a poco a diradarsi, nel pomeriggio si ritireranno sulle montagne, quindi verso i pendii, mentre sul fondo valle e soprattutto sul sottocenere dovremmo riuscire a vedere anche dei buoni momenti di sole. Fa sempre caldo per la stagione, arriveremo massimi attorno ai 26 gradi circa. E poi per domani ci attendiamo l'arrivo di una perturbazione, ci metterà anche quella un attimo ad arrivare. La mattina avremo ancora qualche schiarita, un po' di sole soprattutto sul sottoceneri, e poi la nuvolosità aumenterà e nel corso del pomeriggio avremo i primi rovesci, i primi temporali, da prima nelle Alpi e poi entro sera questi si estenderanno anche a tutto il territorio, quindi anche al sud del Ticino. Domani temperature un po' più basse, saremo attorno ai 24 gradi. E il fronte si allontanerà nel corso di giovedì mattina, probabilmente causerà ancora diversa nuvolosità, magari qualche rovescio ancora sulle regioni più meridionali, mentre lungo le Alpi, grazie a una tendenza favonica, ci saranno già delle belle schiarite. E per il venerdì ci sarà di nuovo un'altra perturbazione che porterà nuvolosità e qualche rovescio, soprattutto il mattino, e poi nel pomeriggio dovrebbe tornare il sole. E per finire con il fine settimana le notizie sono buone: se avete delle attività all'aperto tornerà una condizione anticiclonica più stabile, due giornate ben soleggiate con temperature calde per la stagione, comunque piacevoli, dovrebbe essere attorno ai 24 gradi circa nel pomeriggio.
0: Ah, ecco perché qua chiedevano, ho avuto un messaggio, ho un'attività all'aperto a Vezia, sarà possibile, mi sembra di aver capito, un buon weekend da quel punto di vista, quindi bene.
4: Esatto.
0: Bene. Michael, direi che ci fermiamo al weekend,
1: sì.
0: È inutile andare oltre. Grazie mille Guido, un saluto a tutto lo staff, buon lavoro a voi.
4: Grazie anche a voi, buona giornata.
1: Ciao.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: come dice il detto?
1: Non c'è due senza tre?
0: Amici in affitto, infatti,
1: si fa in tre.
0: La Marghe, Michael Casanova
1: e Maxi B.
2: Buon ascolto.
3: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
4: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
5: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
6: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
7: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo Autors a Giubiasco.
8: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
9: Casino Lugano.
10: Due giorni, due novità. La nuova ID Polo e la nuova ID 3 Neo. Venite a provarle al Festival Volkswagen il 18 e il 19 settembre presso il partner Volkswagen della vostra regione. Vi aspettano inoltre bevande, gustosi snack e tante altre attrazioni. Vi aspettiamo, passate a trovarci. Volkswagen.
11: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
12: praline Toffifee White 125 grammi al prezzo IT di 1,75 franco.
11: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Basta scelta, sempre vantaggioso.
13: Sono le 8 in punto.
14: Ticino News mattina.
15: Martedì 15 settembre, buongiorno, ben ritrovati. L'informazione del mattino, le notizie più importanti di giornata raccontate in una manciata di minuti, quest'oggi in compagnia di Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
13: Buongiorno anche da parte mia.
15: La presidente del Gran Consiglio, Daria Lepori, nella prima seduta dopo la crisi istituzionale legata al caso Zali, ha richiamato il Parlamento a serietà, responsabilità e rispetto. Lepori ha condannato ogni forma di violenza, sottolineando che sulle singole vicende dovranno far luce le autorità competenti. Ha inoltre invitato i deputati a mantenere un confronto ordinato e concreto nell'interesse dei cittadini. Il corretto funzionamento delle istituzioni, il rispetto fra i poteri, ha concluso, sono fondamentali per rafforzare la fiducia nella politica.
13: E dopo le parole della Presidente si è tornati anche a parlare del caso Ospita, dopo che il deputato MPS Matteo Pronzini ha preso parola e riferito della denuncia di Sabrina Aldi nei confronti dell'ex collega Eolo Alberti. Sentiamo l'intervento.
16: Volevo chiedere come mai la signora Aldi è stata sentita dalla vostra commissione, cioè lei viene in commissione, raccoglie delle informazioni, queste informazioni le comunica a Camponovo e poi fa una denuncia penale in base a queste informazioni. Cosa succede? Dopo 15 giorni anche la commissione, sembrerebbe, fa una denuncia, la stessa denuncia penale.
15: Una querela seguita da una segnalazione in procura da parte della commissione parlamentare d'inchiesta all'origine della denuncia, dunque l'audizione di Aldi davanti alla CPI, è uno dei capitoli più mediatici e controversi del caso ospita, ovvero il famoso pranzo ritenuto da molti l'emblema degli intrallazzi tra affari privati e nomine in magistratura. Raggiunta per un commento, Sabrina Aldi si è limitata a dire di essere come sempre fiduciosa nel lavoro della giustizia e di attendere con serenità l'esito degli accertamenti.
13: Altro dossier caldo è il piano energetico cantonale che dopo diverse ore di discussione ieri ha ricevuto luce verde del Parlamento. In estrema sintesi, entro il 2050 il piano punta a ridurre il 48% della potenza di consumo di energia pro capite e circa il 90% delle tonnellate di CO2 pro capite rispetto al 2008. Sentiamo allora l'intervento in aula sempre ieri del verde liberale Massimo Mobilia, uno dei relatori di maggioranza.
2: Il cambiamento climatico non è soltanto qualcosa che cerchiamo di limitare in futuro, è qualcosa al quale il nostro territorio e le nostre attività economiche si stanno già adattando. Ed è precisamente questa la doppia dimensione del piano energetico e climatico cantonale. Da una parte via la politica energetica con la progressiva decarbonizzazione, la riduzione della dipendenza dai vettori fossili e un maggiore utilizzo delle energie rinnovabili, possibilmente indigene. Dall'altra vi è la politica climatica che comprende anche l'adattamento ai mutamenti climatici già in atto. È vero che il quadro nel quale è stato elaborato il PEC continua a evolvere, cambiano le condizioni del mercato energetico, evolve la legislazione federale, saranno aggiornati anche gli scenari energetici nazionali, ma questo non può diventare un motivo per rinviare continuamente le decisioni. Un piano energetico climatico non è una fotografia destinata a rimanere immutata fino al 2050, come detto, è uno strumento strategico che indica una direzione.
13: Contraria al progetto l'UDC, Ellen Bühler è il relatore di minoranza.
17: Audacia e speranza, tenete bene a mente queste due parole perché torneranno. Non le ho scelte io, è lo stesso ex direttore del Dipartimento del Territorio ad aver definito il piano energetico e climatico cantonale audace, invitandoci ad usare di più, mentre sull'approvvigionamento energetico invernale e lo stoccaggio ha parlato di grande incognita del PEC, ma anche di una grande speranza riposta negli sviluppi tecnologici dei prossimi 30 anni. Ecco, colleghe e colleghi, possiamo davvero decidere del futuro energetico del cantone affidandoci semplicemente all'audacia e alla speranza? Per il sottoscritto, come per chi oggi sostiene questo rapporto di minoranza, no. Ho ascoltato il relatore di maggioranza e riconosco il compromesso raggiunto da praticamente quasi tutti gli altri partiti. Ma oggi non giudichiamo la capacità dei partiti di scendere a compromessi, oggi votiamo il piano che ne scaturisce con le sue conseguenze su cittadini e imprese. E qui Edmund Burke ricordava che un parlamentare deve agli elettori, oltre al proprio impegno, anche il proprio giudizio. Ed è esattamente ciò che siamo chiamati a fare, giudicare le conseguenze, non quindi solo premiare le buone intenzioni. Perché le intenzioni sono nostre, le conseguenze le pagano tutti i cittadini là fuori.
13: Un documento governativo che ha dunque incassato il sì di principio del plenum, anche se restano da discutere tutti gli emendamenti sui punti più scottanti del progetto, ovvero gli obblighi su fotovoltaico e riscaldamenti per private e imprese. Oggi se ne parlerà.
15: E Gianna Carcaro sul Corriere del Ticino sottolinea il divario fra le

0: Costruisce invece la complessa vicenda dalla 52enne morta annegata a Melide il consigliere di Stato Claudio Zali, iniziata nel 2021 con una denuncia per presunta aggressione e successivamente con segnalazioni di possibili reati sessuali. La prima denuncia, ricorda il direttore, fu archiviata dalla procura nel novembre 2021 per mancanza di elementi sufficienti, mentre negli anni successivi sono emersi nuovi elementi, altri procedimenti che hanno coinvolto Zali e alcune delle persone citate dalla donna.
1: Nell'estate del 2026, dopo nuove testimonianze e materiale consegnato alla procura, è stato aperto un secondo procedimento penale contro Zali per presunti reati contro l'integrità sessuale da lui negati. La vicenda, ricorda infine, è ora anche all'avaglio del Consiglio della Magistratura, mentre Zali, dimissionario a fine settembre, ha perso le competenze sul Dipartimento del Territorio e definisce il procedimento infondato.
0: Da Berna, la Svizzera vuole archiviare la poco utilizzata cartella informatizzata del paziente, introdurre entro il 2030 una nuova cartella sanitaria elettronica più semplice e centralizzata. Il nuovo sistema raccoglierà in un unico luogo referti, vaccinazioni, medicamenti e analisi, con l'obiettivo di migliorare le cure, aumentare la sicurezza, ridurre doppioni e costi.
1: Tutti i professionisti della salute dovranno partecipare, mentre per i cittadini l'utilizzo resterà volontario. La cartella sarà aperta automaticamente, ma chi non desidera averla potrà infatti opporsi alla sua apertura o farla eliminare in qualsiasi momento. Il Nazionale ha approvato il progetto, ora passa agli stati, mentre l'UDC critica soprattutto costi, sicurezza e gestione centralizzata dei dati.
0: Camera dei Cantoni che ha approvato l'accordo di libero scambio fra Svizzera e Mercosur, introducendo un pacchetto di compensazioni agricole da 517 milioni di franchi per soddisfare il mondo contadino. L'intesa permetterà di eliminare, dopo un periodo transitorio, i dazi sul 96% delle esportazioni svizzere verso quattro paesi sudamericani: Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay.
1: Il dossier torna ora al Nazionale, che a giugno lo aveva bocciato, ma la nuova maggioranza dovrebbe permetterne ora l'approvazione. Restano forti le opposizioni di Verdi e PS, che criticano l'assenza di garanzie ambientali e sociali e annunciano un possibile referendum.
0: Il controllo federale delle finanze si è detto critico sul piano di trasporti 45, che prevede circa 50 miliardi di franchi di investimenti entro appunto il 2045 per strade, ferrovie e trasporti d'agglomerato. A suo dire, il progetto presenta basi decisionali incomplete, redditività sopravvalutata, finanziamenti incerti.
1: Vengono citati tra gli altri la galleria ferroviaria del Grimsel e l'ampliamento della 1 a Ginevra, giudicati poco redditizi. Dubbi anche sulla solidità dei fondi ferroviari e stradali, mentre Confederazione e Datec respingono le critiche.
0: Il giurista ed esponente dell'MPS Martino Colombo ha presentato ricorso al Tribunale federale contro la revisione della legge sulla polizia approvata dal Gran Consiglio lo scorso aprile. Chiede di annullare una decina di disposizioni in via preliminari, di sospenderne l'entrata in vigore prevista per il 1 gennaio 2027.
1: Nel mirino soprattutto le nuove competenze della polizia cantonale nella gestione delle minacce, con raccolta e trattamento di dati anche in assenza di reati, e l'uso di droni, riconoscimento facciale, ma anche ricerca automatizzata dei veicoli. Contestati anche i costi della polizia a carico degli organizzatori di manifestazioni politiche, sindacali o religiose, ritenuti poco prevedibili e potenzialmente discriminatori.
0: Il progetto per il risanamento della A2 tra Melano e Mendrisio, ufficialmente in pubblicazione fino al 13 di ottobre. L'obiettivo principale è ridurre il rumore attraverso asfalto, fonoassorbente e l'adeguamento delle barriere antirumore, oltre a nuovi impianti per il trattamento delle acque e interventi sulle corsie d'emergenza. I lavori potrebbero iniziare dal 2031, rappresentano una soluzione transitoria in attesa di un eventuale interramento ipotizzato non prima del 2055. Il progetto, dal costo di circa 100 milioni di franchi, suscita però già dubbi.
1: Gli esteri, con il prezzo del petrolio che torna a correre. Il Brent si avvicina ai $110 al barile, mentre il WTI supera i 100 dopo l'attacco con droni all'oleodotto saudita Est-West, che resterà in gran parte fermo per settimane. La crisi nel Medio Oriente mette sotto pressione anche il gas europeo, salito a 82,17 euro al megawattora, alimentando così timori per l'inflazione.
0: Intanto Donald Trump cerca di favorire un calo dei prezzi in vista delle elezioni di midterm, attribuendo gran parte dei rincari alla guerra tra Russia e Ucraina, annunciando un'intesa per evitare attacchi alle infrastrutture energetiche. Restano però altissime le tensioni con l'Iran e nello stretto di Hormuz, mentre gli attacchi degli Houthi minacciano anche la rotta del Mar Rosso.
1: Penuria di patate, meno mais da granella e foraggero annaspano frutta e verdura. Preoccupati consumatori e produttori.

0: cambiamenti climatici stanno avendo delle ripercussioni anche sull'agricoltura, con il costo di alcuni prodotti che schizza alle stelle, una situazione che si inserisce nella settimana dello spreco alimentare. Si deve fare di più, avverte Axi, la segretaria generale è Antonella Kruzer.
1: È una notizia che ci preoccupa molto, perché se andiamo a vedere quello che sta già succedendo a livello di produzione e ci interroghiamo su quello che succederà nei prossimi anni, ebbene il consumatore di certo non è tranquillo, perché quando c'è poca produzione i prezzi aumentano e il consumatore deve soprattutto cercare di eliminare, di ridurre drasticamente lo spreco che genera, magari anche solo dimenticando delle fragole in frigo o buttando via della pasta che è ancora perfettamente commestibile perché crede che sia scaduta.
2: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. Infotraffico.
3: Corsia di destra bloccata a causa di un veicolo in avaria all'altezza di Lugano Nord per chi viaggia in direzione di Chiasso. Traffico intenso poi sempre sulla 2, in questo caso tra Mendrisio e la dogana di Chiasso Brogeda, 1 chilometro di colonna al portale sud del San Gottardo, tra Magliaso e Manno rallentamenti, così come nella direzione opposta tra Gravesano e Bioggio, e infine tra la dogana di Brusatta di Novazzano e Genestredio.

0: sono piacevolmente, forse non sorpreso, perché conosco il pubblico di Radio 3i, ormai posso dire di essere qui da un po' di anni, però sono piacevolmente non sorpreso, nel senso che a quanto pare Margherita non è sola al cimitero. Pronto?
1: Pronto.
0: Come? Ma ti sento giù di... ho visto delle foto dove sei in compagnia.
1: Sì, siamo davanti al cimitero.
0: Siamo chi? Perché siete in fila,
1: allora,
0: in attesa?
1: Allora, Magnum è rimasto qua perché ha detto: amore, metti caso che proprio nessuno ti accompagna, per sicurezza rimango.
0: Bene, bravo.
1: Quindi Magnum è qua. C'è la nostra Alessia, che in realtà povera deve anche andare al lavoro.
0: Ah, è venuta a salutarti.
1: Eh no, è venuta perché ha detto: povera disgraziata, vado a recuperarla. Poi nel frattempo però c'erano già anche Jamming e Jess. Jess, che era già in coda per andare a Lugano, è tornata indietro per
0: grande.
1: Venire a recuperarmi.
0: Che grande. Sì. E adesso come facciamo? Perché ci sono
2: c'è qualcuno che dice: sto arrivando.
0: Alle 8 al cimitero, perfetto. No, è vero.
2: È un ragazzo con la moto, si chiama Peppi.
1: Ah, sì. Perché mi voleva portare il raggio in moto?
2: Sì, penso di sì.
1: Vabbè, comunque. Quindi, cosa faccio? Li porto tutti in radio con me, perché Alessia deve andare al lavoro, non può.
2: Tutti in moto.
0: Tutti in moto, tanto è legale. In sei moto, fino a sei in moto è legale, senza casco, tra l'altro. No, non diamo notizie particolari. No, dovremmo sceglierne uno, non ingaboliamo tutti, poverini, avranno anche una vita personale.
1: Quindi,
2: visto che il test è quanto sei affezionato a Margherita Zanatta, dobbiamo fare il domandone su Margherita Zanatta.
0: Esatto, chi indovina dei tre, se ho capito bene, al momento sono in tre, porterà al lavoro. Mi spiace per gli altri, ma non voglio nemmeno disturbarli.
2: La domanda è molto semplice, caro Max.
0: La domanda è molto semplice. Ragazzi, ci sentite?
1: Sì!
0: Le ultime tre cifre del conto bancario di Margherita Zanatta, forza!
1: Oh, no. Ma lo sapete che non lo so nemmeno io?
0: No, no, forse un po' troppo. No, no, andiamo più sul
3: zero,
0: semplice.
3: Zero, zero.
1: Fermi, cosa?
0: 00
3: 00 00 le ultime.
1: No, no, no, no, è un'altra domanda adesso.
0: Hanno indovinato, ma no, è un'altra domanda. No, la domanda è più semplice, ragazzi. Secondo voi, che numero di scarpe ha Margherita? È alta, signori? È
3: 40.
0: Alta.
3: 41.
0: E Jamming?
4: 42.
0: Attenzione. Uno dei tre. Ha indovinato.
2: Ma tu lo sai?
0: Sì, certo che lo so.
2: Come fai a saperlo?
0: Perché me l'ha detto. È stato un anno con Margherita.
1: Guarda
0: Zanatta.
1: Che noi siamo confidenti,
0: certo.
1: Cioè, siamo intimi ormai. Poi, certo.
2: Qualcuno su WhatsApp scrive 46.
0: Sì.
2: Oh. E ti conosce bene, dice di conoscerti.
0: Sì, dice: li ho visti i piedi.
1: Li ho visti.
0: Allora, Marghi, è vero, uno dei tre ha indovinato, io lo so, anche tu credo.
1: Allora, ragazzi, uno dei tre hai indovinato.
0: Aspetta,
1: ha detto ragazzi. Sì, però non sono in radio, ragazzi, lo posso dire, sono al cimitero
0: e siamo a due. Siamo altro Franco. Marche, guarda che questo Franco lo devi mettere, perché il conto di Bicio è già delapidato.
1: Vabbè, posso rispondere, miei piccoli tortorelli?
0: Mi piace. Sì.
1: Signore e signori, il mio numero di scarpe è 41.
0: 41, chi ha indovinato?
1: Jess.
0: Jesse James.
1: È 41.
0: Sì.
2: Allora
0: sì.
2: Sarà lei a portarti in radio. Lei potrà venire con noi in diretta nella prossima ora.
0: Sì, per gli altri adesso io non vorrei dire.
2: Un gadget.
0: Non facciamo proprio i barbonelli, nel senso.
2: Un bel gadget.
1: Il crisantemo.
0: No, fatti dare i dati.
1: Scusatemi. Stanno scrivendo la Jess, cosa ti scrivono? Dici tutto in diretta.
3: No, meglio di no.
1: Ah no, mi sa che è gente a cui non sono simpatica, lasciamo perdere.
0: Qualcuno dice che il ditone arriva a 49, ma non ha piede così gigante. No, facciamo così, Marghe, prendi i dati degli altri due in modo confidenziale e poi faremo trovare, parliamo col nostro vice dir, che è molto di manica larga, almeno un paio di gadget, dai, sono prestati.
1: Alessia dice... umilmente la borsa.
0: La borsa, va bene. Adesso vediamo quello che c'è. Io puntavo più su penne e cancellini. Però vediamo. Allora, Margherita Zanatta si farà portare in radio da Jazz, che gentilmente, in modo incredibile, anzi mi pare che andasse verso Lugano e poi tornate indietro. È lei, no?
1: Eh sì. Ma tutti erano impegnati, poveretti, eh?
0: Sì, tra l'altro.
2: Però
0: tra l'altro,
2: sappi, Marghe, che l'operazione sarà completata solo nel momento in cui arriverai qua in studio con lei.
0: E il tempo massimo per raggiungere la radio è 48 secondi. Vai!
2: Dai, salite in macchina.
0: A dopo.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao, arrivo, ciao.

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: La Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: A tutto Pilates!
3: A tutto Pilates!
2: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
4: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con Pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con Pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
6: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
8: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, The Art of Gaming.

0: Ho sempre adorato questo connubio tra Robin Tichy, che è sparito perché sai che ha pagato una multa incredibile per il suo grande singolo Borderline. Ha dovuto pagare alla famiglia di Marvin Gaye so quanti milioni di dollari, quindi è un po' sparito, sì. Fa due o tre lavori adesso.
1: Cioè, quando poi tu esborsi soldi, esborsi soldi, sparisci?
0: E se non ne hai più, hai voglia a fare i video con le macchinone? Facciamo i video con le macchinone? No, non ho più soldi. Cioè, capito?
1: Quando, cioè, è tutto correlato, cioè, diminuiscono i soldi e diminuisce anche la...
0: La?
1: E la probabilità di essere esposto musicalmente.
0: E beh, per uno come Robin Tichy sicuramente ha cominciato a fare altro, perché lui ha usato un campionamento di Marvin Gaye molto famoso, non l'ha dichiarato, la famiglia gli è saltata al collo. Vabbè, comunque, lasciamo perdere.
1: Un po' come Laura Pausini.
0: Laura Pausini.
1: Attenzione!
0: Attenzione!
1: Attenzione, signore e signori!
0: È arrivata per descrivere l'ultimo posto del nostro oroscopo, Margherita Zanatta!
1: Ciao, buongiorno!
2: Ragazzi, c'è anche la Jess!
0: Jess, prego, allora, vieni! Jess, che con... Alla camminata all'isca da pesce, sì, la
1: vero.
0: Jess, vero?
1: È vero, anche la maglietta all'isca da pesce.
2: Sì. Eccomi.
0: Ha una maglietta marinara. Mi dia una marinara al tavolo 3. Jess, il microfono è quello, stai davanti, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Intanto grazie mille di aver raccattato.
2: Grazie.
3: Prego.
0: Poverina, non hai soldi per l'auto, cosa fai? Il passaggio glielo dai.
2: Che tremendi, guarda, io non commento neanche più. Scusatemi, c'era l'astro triste?
0: Sì, stavamo aspettando per fare l'ultimo posto.
2: Ah, beh, eccomi.
0: Allora facciamo così, prima di chiacchierare anche con Jess, andiamo con l'Astro Tris. Al terzo posto oggi abbiamo l'Acquario. Un'intuizione arrivata quasi per casa potrebbe rivelarsi molto più importante del previsto, da non ignorare, quindi attenzione. Frase, non frasetta del giorno, ma frase epica: le grandi svolte spesso iniziano da un'idea che nessun altro aveva ancora visto.
2: Grazie mille.
0: Occhio.
1: Davvero complimenti. Seconda posizione oggi occupata da
4: Astrotris.
1: L'Ariete. Ripartite con idee più chiare, significa finalmente vedere un progetto avanzare davvero. Settimana da costruzione e movimento. Frase epica cavalleresca: quando la strada è chiara, anche il passo più piccolo diventa un passo verso la vittoria.
2: Io avrei detto chi come la barca lascia la scia, io ti lascio la firma mia.
0: Beh, quando una la poesia dentro,
1: questi sono momenti davvero importanti.
0: Ti sei truccata in velocità o hai avuto tutto il tempo? Chiedo.
2: Perché non è venuto bene il trucco?
0: Sto chiedendo, tu rispondi alla domanda.
2: Eh no, cioè mi sono truccata normale.
0: Infatti si vede perché sei perfetta, un bijou. Fregata, vedi che uno sembra sull'orlo del baratro invece. Prima posizione per...
1: I gemelli.
0: Sì, ma dovevi dire Astrotris.
1: Che di ball.
4: Astrotris.
0: Gemelli, attenzione, una proposta in attesa può trasformarsi in una vera opportunità. È il segno con la svolta più interessante della settimana. Frase epica versione Mel Gibson. A volte il destino non bussa, entra direttamente dalla porta.
2: Bella.
0: Beh.
1: Andiamo con l'ultima posizione che farete voi.
2: Tiro il telefonino. Me la passi? Va bene. Telefonino. Ok.
0: Per una volta possiamo farla in modo decente e quindi passare il telefonino a Jess, magari.
2: Dai. Allora Jess. Sì. È una responsabilità importante.
0: L'ultimo posto è l'ultimo posto,
2: Sì, l'ultimo posto è l'ultimo posto, Jess. Ecco qua.
0: Leggilo però con
3: tristezza.
0: Con tristezza, ma anche con... Hai in mente il Signore degli Anelli quando Gollum dice
2: il mio tesoro.
0: Ecco, vabbè, deve avere
2: poverina.
0: Margherita, vuoi uscire ancora o
2: no,
0: vuoi
2: rimanere? No.
0: Ecco, vedi.
3: Ti riporto a casa se vuoi.
2: No.
0: Oh, versione Gollum, l'ultimo posto.
1: Vediamo come lo fa.
2: Il mio scorpione.
0: Ce l'ha.
2: Scorpione.
0: Prego.
3: Non è una settimana negativa, ma è quella in cui bisogna avere più pazienza. Le risposte arriveranno, ma non subito.
2: Ecco.
0: Frase epica c'è?
3: Sì.
0: C'è.
3: Non tutto ciò che tarda è perduto. Alcune risposte hanno bisogno di tempo per diventare verità.
0: Brava! Ma brava! Direttore, ha sentito la differenza?
2: Sì?
0: Adesso sta a lei.
2: Posso dirvi che l'ho sentita anch'io?
0: Ma infatti, via una avanti l'altra. Cosa ci vuole? Dai, forza!
2: Allora, brava Jess.
0: Brava Jess. Noi cosa facciamo? Abbiamo il tempo di parlare con lei? Vuoi andare in pubblicità e poi godercela?
1: Non siamo in pubblicità.
0: Non siamo in pubblicità.
1: No, no, adesso possiamo scegliere tra Gloria Gaynor.
0: Gloria Gaynor.
1: O Ligabue con l'odore del sesso.
2: Fai
1: quindi
2: scegliere la Jess.
1: Dai, scegli te.
0: È vero, scegli tu.
5: Dai. Ligabue.
2: Dai.
1: Ligabue.
0: Ligabue, va bene. L'odore del sesso. Va bene, va bene. Poi però parliamo con Jess.
2: Vabbè.
0: No?

0: ragazzuoli.
1: Ciao.
0: Volevo avvisarvi che in autostrada, dopo la galleria di Lugano Sud, in direzione nord, siamo praticamente fermi. C'è colonna. Un abbraccione a tutti e due.
1: Tu pensa, lui è jamming, tu pensa, non ha portato in radio la Marghe? È dovuto andare da un'altra parte ed è imbottigliato nel traffico.
2: Ha beccato il traffico perché ha dedicato del tempo a me al cimitero.
1: Capito?
2: Lo so.
1: Questa cosa va valutata, eh?
2: Però la colpa è la vostra, mica la mia, eh? Beh. Io avevo la macchina per venire qui.
1: Un po' ragione, voi... è colpa tua.
3: Ecco. Come è colpa mia?
1: Michael, dai, un po' è colpa tua.
4: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
5: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
7: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
8: Wow, indovina chi apre a Lugano?
9: Chi?
8: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
9: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
8: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
9: Perfetto, ci vediamo lì.
4: La casa dell'hockey riapre i battenti e vi accompagna direttamente in pista. Prima sfida a Juan Bripiotta, in diretta e in chiaro su Teleticino. Per i tifosi bianconeri seguiremo anche il debutto del Lugano in casa contro il Ginevra. Il match questa sera alle 19:15.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Questa è Radio 3i.

0: Raga, buongiorno Jess, complimenti. Domanda, ma adesso la Marghe deve trovare il passaggio anche per tornare a casa?
1: No, no. Oh.
0: Che si fa? Un abbraccio.
2: No, diciamolo.
0: Ale,
2: perché...
0: da Locarno. Ciao.
2: No, Ale, il nostro direttore è una persona di cuore, ha messo una tenda qua fuori e quindi starà qui finché ce la fa.
1: Che stupidini.
2: Allora, intanto Jess ha un sacco di fan, perché conosco Jess, brava che hai portato a destinazione Margherita, quindi grazie. Prego. Davvero di cuore. E dici, avevo la sera, la mattinata libera fino alle 11:30. Cosa succede alle 11:30?
3: E devo andare a prendere mia figlia alla scuola dell'infanzia.
2: Ecco. Che scuola dell'infanzia, non diciamo dove, ma poi ti chiedo in privato dove, perché mi faccio dare uno scricchiacervelli per i ragazzi per la prossima settimana, che di solito mi mandano gli asili e le scuole d'infanzia. E così, va bene? Ecco, facciamo una roba.
4: Che contrassegno ha?
3: Gelato.
2: Io avevo ombrello.
1: Mi ricordo, io un orrendo elicottero.
2: Tuo elicottero, tu?
4: Io avevo la mela.
1: Morsicata? Carina la mela.
4: Già morsicata.
1: Col bruco?
4: Oh, morsicata. Ah, poi dopo morsicata.
2: Già Steve Jobs.
4: Già, sì, ho il 50%. Ah. Non me l'ho detto?
2: No, non ce l'hai detto. Quindi vieni per hobby.
4: Sì. Gentile concessione.
2: Tu quale contrassegno
3: io
2: avevi?
3: Io avevo la stella.
2: Una stellina.
3: Era già una star da piccola.
2: Sì.
1: Scusatemi.
2: Così. Umiltà, tra l'altro.
1: Umiltà. Adoro.
2: Sì.
1: Io ho sempre invidiato chi aveva la stella. Ecco, ma una stella bella cicciona gialla?
3: Sì.
1: Sempre invidiato.
2: Ah, tu avresti voluto la stella?
1: Sì, sì.
2: Ragazze, scusate, potete urlarci il vostro contrassegno?
5: Farfalla. Farfalla
2: per la Kiki, mentre la Mauri?
3: Il pino.
2: Ma quello di Natale o quello tutto l'anno? Sempre... quello triste.
1: Senti, posso dirti che se voi barattiamo pino, cioè il baratto è pino elicottero.
2: Sì, sono gli ultimi due della catena alimentare. Sì.
1: Ma veramente.
4: Ma oggi, perché per esempio mio nipotino, l'Etienne, adesso è andato alla scuola dell'infanzia e ha potuto scegliere anche il colore del grembiule.
1: Davvero?
2: Sì. Del grembiule?
4: Sì, perché per esempio noi non potevamo scegliere il colore.
1: Ma è ovvio.
4: Era... tu potevi sceglierlo?
2: No.
4: Vedi, può scegliere il colore del grembiule.
1: Ma ognuno suo, ogni classe il suo.
4: No, ognuno può scegliere il colore del grembiule.
2: Chi vuole.
1: E quanti colori ci sono?
2: Quelli del...
4: c'è quello dell'arcobaleno.
1: Ah.
2: Sì, hai menti colori, no?
1: Beh, ho capito. Ma scusatemi.
4: Giallo, blu.
1: Da me erano tutti uguali.
2: Tipo?
1: Se non erro, le femminucce avevano i quadrettini rosa e i maschietti i quadrettini azzurri.
2: Tu avevi... perché io avevo rosso.
4: Rosso, sì.
2: Anch'io.
4: Rosso, perché,
1: che bello.
4: No, rosso-blu era, come il Ticino.
2: Sì.
4: Ah.
2: Uguale, uguale. Sì. Prima che mi buttassero fuori. Comunque questa è un'altra storia. Lasciamo stare. Jess, tu andavi bene all'asilo?
3: Bravissima.
1: Aspetta che ho risposto la Jess. Scusa.
2: Ah, brava, trattala.
4: Qualcuno scrive: mia figlia non ha nemmeno il contrassegno.
3: Sì, è vero, c'è questa cosa in alcuni asili.
1: Cioè, perché non hanno il contrassegno?
3: Ho un'amica che quest'anno la bambina ha iniziato, tra l'altro terribile, perché c'è la sorella che ha il contrassegno. Lei ha iniziato la prima della scuola dell'infanzia e lei non ha il contrassegno.
1: No!
2: Che è un'onta.
3: Il nome.
2: No,
3: è terribile, perché lei ha visto la sorella con i...
2: Tra l'altro, che segno aveva? Non l'elicottero, sicuramente.
3: La palla forse aveva il segno.
2: Sai che a sto giro l'elicottero.
4: Senza una palla.
2: E se l'è presa, lei è una palla. Beh, però è vero, lei ha il contrassegno, tu no, ci rimani male.
3: Sì.
1: No,
3: adesso va sta roba del nome.
1: Ah, cioè?
3: Sì. E che tu invece di fare su il contrassegno metti il nome. Che così dicono che il bambino impara più velocemente a scrivere il proprio nome.
2: Ah, perché lo vede, giustamente.
1: Infatti,
2: per emulazione.
1: Io mi firmavo
3: l'asilo, il contrassegno, dai.
2: No, il contrassegno, però
4: pensateci.
1: Io mi firmavo sempre elicottero Zanatta, mia mamma no, ti chiami Margherita, ma io vedo l'elicottero.
4: Però diciamo sempre che è sbagliato etichettare le persone. Fin da piccoli ci etichettano e ci mettono un contrassegno. Se ci pensate, comunque è un'evoluzione, no? Il fatto di non utilizzare il contrassegno.
2: Ma però ti contrassegnano anche mettendoti un nome. E se io voglio chiamarmi Jessica, con la finale, metti che ho sta vocazione e ce l'ho.
1: Chiedi alla Jess se vuol fare il cambio di nome con te.
2: Metti che le
4: Tu come
2: Maxi ti andrebbe bene, Maxi, come no.
3: Mi tengo il mio.
2: Ma perché? Ma guarda me, io ho il fisico da Jessica. No?
4: Vabbè. Qualcuno scrive, non l'ho capito, magari voi lo sapete, si dice calma e Jess.
1: Io calma e sangue freddo.
2: Sì.
4: E qualcuno
2: calma
4: dice,
2: e sangue, c'è anche la canzone.
4: Qualcuno scrive, ecco perché è così calma, perché calma è Jess.
1: Pensa a te.
4: Jess ha una voce tranquillissima, è da lì che nasce il detto calma è Jess. Non so che detto
3: tu?
4: È.
3: No, mai sentito.
2: Beh, credo sia dialettale, però Jess. Jess è gesso in dialetto. Il Jess. Che lì dalla lavagna.
1: Ma aspettate che chiedo a Chatti.
4: Ciao. No, Jess è quello che fa anche
2: Jesse James.
1: Tesoro, scusami, siamo qua in radio con anche la nostra ascoltatrice Jess. È vero che c'è un detto che dice calma è Jess? E perché?
2: Sai che vediamo. Se c'è, anche tu già non la conoscevi?
3: No, non lo sapevo, non ho mai sentito questa cosa.
4: Magari. Calma è gesso, si dice.
1: Il detto non è calma è Jess.
2: Ma è gesso. Calma
1: il
2: è gesso.
1: Vero modo di dire è calma è gesso, quindi sì. Vabbè, è giusto,
2: sì, va
1: Jess.
2: Bene.
1: Stai tranquillo, ragiona e non fare mosse affrettate.
2: Calma e gesso.
4: È il gesso del biliardo prima di colpire la pallina. Calma e gesso.
2: È gesso.
1: Sì, c'è scritto qui, viene dal biliardo.
2: Ho capito.
1: Ma pensa
2: quindi,
1: a te.
2: Quindi tu pensa come le palle, la palla da biliardo, torna. Hai in mente la tua amica che... lei è la palla da biliardo.
1: Ah, certo.
2: Lei è Jess, manca solo calma. Poi una volta che abbiamo calma, è fatta. Calma e gesso, non l'ho mai sentito.
1: Bene, da oggi puoi sfruttarla con gli amici.
2: Sì, sì, calma. Tu sei una tipa calma nella vita o...
3: Sì,
1: un po' più Jess.
3: So anche arrabbiarmi.
1: Ecco.
2: Ha imparato anche a arrabbiarsi.
1: Non provochiamola.
2: Ho capito. Altre domande le avete?
4: Abbiamo Pedro Capo, Liscia, Kiss e Ferruco che ci cantano calma.
2: Tutti insieme.
4: Punto.

0: poi Alicia Keys fa poco niente. Nel senso, non è che...
1: Secondo me starà ballando, non lo vedi, non lo senti.
0: Sì, non la senti, ma c'è.
1: C'è.
0: Allora, noi volevamo salutare Jess, perché siamo arrivati al termine della seconda ora, ringraziandoti.
1: Grazie, Jess.
2: Grazie, grazie mille.
0: No, perché non è da tutti, insomma,
1: no, no.
0: Sacrificare la propria mattinata, lo ripetiamo, abbiamo lanciato la sfida a Margherita, vediamo se il pubblico ti vuole bene, se viene a prenderti vicino a casa. Lei ha scelto il cimitero di Pazzallo.
1: Beh, le opzioni erano cimitero o oceano, pensavo fosse meglio
0: cimitero. Mi è sembrata la decisione giusta, brava. Jess si è presentata non da sola, tra l'altro, però poi è stato scelto, stata scelta perché ha indovinato la domanda, il tuo numero di scarpe
1: 41.
0: Allora Jess, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, vorremmo mandarti via a mani piene. Potremmo regalarti Gianluca Albisetti, ma ci serve ancora per un po'. Quindi magari dopo ci dai un contatto, perché vorremmo darti qualche gadget, okay, insomma.
3: Grazie.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao.
4: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il morning show. Altamente consigliato per il buon umore.
5: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
6: E i consumi?
5: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
6: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
7: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Cosa vede qui?
9: Un body check lungo la balaustra.
8: Un body che? E qui?
9: Un gol in power play.
8: E nient'altro?
9: Ah sì, era in fuorigioco.
8: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
10: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
11: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
3: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
2: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days. Occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
4: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
6: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
7: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
8: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
9: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
10: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
11: Sono le 8:59.
12: Ticino News.
13: Al microfono Gianluca Albisetti. L'intelligenza artificiale è ormai presente in 3 PMI svizzere su 4, ma per ora non sembra metterne a rischio l'occupazione. Sentiamo Alessandro Cocca.
14: L'intelligenza artificiale è sempre più presente nelle piccole e medie imprese svizzere, ma il suo impatto sull'occupazione resta al momento contenuto. Secondo uno studio per AXA, il 35% delle PMI utilizza consapevolmente l'IA nei propri processi, mentre il 39% la sta ancora testando. Solo il 12% delle aziende prevede in futuro di poter fare a meno di parte del personale. Quasi la metà pensa invece di ridurre i tempi di lavoro senza tagliare i posti. Le applicazioni più diffuse riguardano traduzioni, corrispondenza e testi pubblicitari, mentre aumentano anche l'analisi dei dati e l'ottimizzazione dei processi. La maggioranza delle imprese non ritiene necessario modificare il proprio modello di business e sulla percezione dell'IA prevale la prudenza. Il 41% la considera un'opportunità, il 15% una minaccia, il 44% infine non prende ancora posizione.
13: E la rapida evoluzione e le possibili conseguenze dell'intelligenza artificiale saranno anche al centro di una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. L'incontro è fissato per la prossima settimana e si svolgerà durante l'Assemblea Generale di New York. Voltiamo a pagine, multe più salate per chi commette infrazioni in bicicletta. Berna ci sta pensando e questo per ridurre gli incidenti, ma le associazioni di settore non la considerano la strada giusta. Sentiamo il presidente di Provelo Ticino, Claudio Sabbadini.
15: È una notizia sicuramente rispettabile, però è una misura che va presa innanzitutto su chi guida all'automobile con il cellulare, perché gran parte degli incidenti, non solo sui ciclisti ma anche sui pedoni, sono dovuti a automobilisti distratti. I danni provocati in automobile e la quantità di automobili sulle strade sono chiaramente superiori al numero di biciclette anche negli spazi condivisi. La distrazione è una delle grandi cause. Anche in bicicletta si vedono adesso ciclisti con il cellulare, ma anche a piedi, persone che si muovono anche in spazi, diciamo, condivisi senza guardare la strada. E vietare il telefonino va fatto, ma va fatto con campagne di sensibilizzazione, soprattutto con campagne di sensibilizzazione e ripetere, continuare a farle queste campagne. Adesso noi di Provelo Ticino abbiamo iniziato una campagna con le polizie di Bellinzona, Locarno e Lugano, proprio in questo senso, per la condivisione degli spazi, garantire una sicurezza in questi spazi condivisi e anche impedire che si giri col telefonino in mano, quindi la distrazione è proprio assoluta.
13: In chiusura, numeri straordinari per Endorfine 2026. L'ottava edizione del Festival ha superato infatti le 5.500 presenze con una crescita del 20%. Un pubblico che ha potuto incontrare da vicino anche i numerosi ospiti disponibili a fermarsi dopo le conferenze per dialogare e confrontarsi. L'obiettivo ora è raddoppiare il pubblico e raggiungere una dimensione nazionale.
12: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
16: L'infotraffico.
13: Rallentamenti segnalati tra Magliaso e Bioggio in direzione di Gravesano e a Lugano su via su Riva Paradiso e via Antonio Caccia in direzione del centro.
16: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
13: In queste ore ancora un po' nuvoloso, poi nel pomeriggio almeno in parte soleggiato con nuvolosità soprattutto sui rilievi, massime sui 26 gradi.
16: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre, la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.

0: che bella la terza ora, si torna un po' alla vecchia maniera, cioè l'anno scorso, perché abbiamo due ospiti che ormai sono amiche, ormai fanno parte di noi.
1: Sapete come fa la canzone? È come l'anno scorso.
2: È come l'anno prima.
1: Al mare col libretto.
0: Basta. Ma ascolta, ma almeno la doppia risposta.
2: No, adesso quello dello stadio, allo stadio si dice in un altro modo, però non è radiofonico.
1: No.
0: Ho capito. Chi abbiamo? Chi abbiamo, Margher?
1: Signore e signori, sono due amiche, sono due punti di riferimento in quello che è il panorama della lettura.
0: Sì. Letterario.
1: Letterario. Sono la Kiki e la Mauri, o la Mauri e la Kiki, perché cambiando l'ordine il risultato non cambia. Due amiche, una pila di libri.
0: Ecco.
3: Buongiorno.
0: Come si chiama il gioco, quello che fa il mimo?
1: Tabù.
0: Quindi due amiche e una pila di libri è?
1: Due. Sì. Pila di libri.
0: Sì, giusto. Abbastanza facile da indovinare.
1: Allora, abbiamo sempre aperto la rubrica con voi con una sigla degna di essere chiamata tale.
0: Sì.
1: Ma Maxi ha voluto superarsi. Quest'anno ha coinvolto i suoi parenti, giusto?
2: Guarda, quanti ne abbiamo? Kiki e Mauri 1, Kiki e Mauri 2, Kiki e Mauri 3. E poi ci sono Krauti. Cosa sono Krauti?
0: Allora,
2: Krauti,
0: bravo. Vedi, tra l'altro vi presento il nuovo arrivato.
1: Sì. Ciao, ciao.
2: Sono l'apprendista.
1: Sì, nel gruppo del libro, il club del libro, sì. C'è anche Michael.
0: Sì,
1: adesso
0: c'è anche Michael. Ho chiamato, perché mia mamma è di Solothurn, di Soletta, quindi sì. Ho chiamato tutta la famiglia che non conoscevo. Abbiamo fatto una cena incredibile con la Berner Platte, così, che c'erano anche i Krauti. Ho detto, ecco, ho bisogno di nuove sigle, di nuove idee. E loro, noi abbiamo sulla Krauti Paint, perché parlano così. E la Krauti Paint ha fatto alcune sigle per le nostre
1: bello
0: amiche.
2: Sentiamo.
0: Beh, partiamo bene, eh. Vai, Anchigia.
4: Forse mangiano troppi Krauti, ma non sanno molto sui dinosauri.
0: Ma non lo sa, non lo sa.
4: Se fossero moto sarebbero due centauri. Amiche, una pila
0: Chi?
2: Spettacolare.
1: Adoro. Mi hanno detto che è pronta per Sanremo. Non avremmo dovuto farla sentire.
0: Pronta chi?
1: La canzone.
0: Perché lui invece è mio zio Ugo.
1: Sì.
0: Lui, quello sì, che ha cantato. Sì, è mio zio Ugo che tiene la voce un pelino più alta. Ah, ne abbiamo un'altra?
2: Ah, ne abbiamo di più.
0: E beh, cosa faccio? Ne faccio uno. Ho chiamato la famiglia.
2: Va bene, andiamo con... ci sono due Krauti.
0: Sì. Vai con l'altro Krauti.
2: Era questa qua l'altra.

0: signori.
1: Basta. Oggi bastano quei, ce ne sono altre, ma basta così.
2: Prima
1: sì.
2: della fine della stagione, allora portiamo un libro sui dinosauri.
3: Sai, o sui centauri.
1: O sui centauri.
4: Ah, beh. Lì siamo più.
2: Ce la possiamo fare.
4: Sì.
1: Sì, sulle moto ci
4: siamo
1: stanno.
4: Siamo più pronte.
3: Ah, c'era centauri, uno sguardo.
2: E poi potrebbe piacere alla Marghe, secondo me.
3: Perché è hot.
1: Figurati se non c'è qualcuno che sulla moto non
3: che
1: si dà
3: bello.
1: Da fare.
3: Sì, dai, tipo la scena di Top Gun che arriva lui. Ta-na-na-na, ta-na-na.
1: Sì, ma ta-na-na, non fanno niente sulla moto.
3: Ma lui arriva, dietro c'è il tramonto. Avete in mente? Arriva con la collina. Watching every moment.
1: È riuscito a rovinarmi una canzone memorabile.
3: Avete in mente che lui arriva a casa, si denuda, dai, raga.
1: Michael, hai in mente tu, vero, la scena?
5: Sì. Non ho mai visto Top Gun.
1: Sono fuori dal club. Come del farsi libro? Odiare immediatamente.
3: Ma, no, sei fuori dalla radio, no, non dal club visto. Del libro.
5: Ho visto forse il lancio del 2, Top Gun 2.
3: Ma così non.
1: Non è che migliori.
3: No, no, no.
5: Però non ho visto.
3: Dirty vedi... Dancing?
5: No.
1: No.
4: Guardi la tele?
5: No, Ghost. Io no, sono romanticone. Ghost, per esempio, l'ho visto tante volte. E non va bene, Ghost.
1: Cioè, sono romanticone, Dirty Dancing, no. Capisci che le cose.
5: Titanic.

0: Titanic l'ho visto 5 volte al cinema.
1: Ma questo non compensa il fatto di non aver visto Top Gun?
0: Top sì. Gun no, non, perché non mi piacciono gli aeroplani. Vabbè, ma mi piacciono i dinosauri, per esempio Jurassic Park 1, 2, 3 e World, ecco, l'ho visti tutti. Bene. E li so a memoria.
2: Poi indica te, Mauri, come se fosse è l'unica che non ha parlato.
1: È colpa sua.
0: E dico lei perché è lei che ha proposto di portare i libri di dinosauri.
2: Non fare più proposte. Allora, stiamo parlando di tutt'altro, ma in realtà siamo qui per dei libri, o comunque per un libro nello specifico. Sì. Qual è che ci avete portato?
3: Allora, oggi vi abbiamo portato un libro di Alice Guerra, che forse conoscete dai social.
2: Lei che è molto, molto nota, sì, sui social.
3: E il libro si chiama 10 cose che ho imparato da Jessica Fletcher, edito Rizzoli.
1: Sì. Ma dai!
2: Sì. Una sicuramente è mai presentarsi a casa di qualcuno senza un morto, perché con Jessica Fletcher. Certo.
4: O senza un caso da risolvere.
2: Certo.
1: Scusami, allora.
2: Cosa cerchi?
1: Alice Guerra.
4: Sta cercando.
2: Non conosci?
1: No, perché tu sì?
2: Sì, sì, beh, sui social devo dire ha un bel perché.
1: Ah beh, cavolo, 783.000 follower.
2: Ti batte?
1: Ma lei cosa... sì.
2: Sei la sfida, mi batte?
1: Sì, sì. Ma lei cosa fa nella vita?
4: E lei fa l'influencer, sì.
1: Ma recensione libri o...
4: No. Fa questi video divertenti. Lei è nata facendo questi video parlando il dialetto veneto.
1: Ho capito.
4: In mente?
1: Ho capito. Simpatica, ho capito. Sì, sì, sì.
2: Quando uno dice simpatica.
0: Vabbè. Com'è che è il dialetto veneto, Maxi?
5: Ho visto il raton
6: che asciuga il canale.
0: Sì. La fiola.
6: La fiola. La fiola. Eccola lì. Sanno
0: così.
6: Tutti.
4: Le squasse. Esattamente, le squasse.
2: Sì, ecco quello lì.
4: Parecci, strafanti.
2: Strafanti. Sei strafanti tu?
0: Strafante cosa vuol dire? È strafatto?
4: No, è quando hai un sacco di cose inutili in casa,
2: ecco,
4: strafanti.
2: Gli strafanti. Sì, le cose in surplus.
0: Io voglio vedere però la scena di Margherita Zanatta con la giacca in pelle. La vuoi fare la scena?
1: Ragazzi, davvero?
0: Falla. Allora, dai, falla, okay. Metti la giacca in pelle.
2: Quindi lei è Tom Cruise, la Kiki invece è la parte femminile. Va bene?
1: Ma cosa dobbiamo fare?
0: Metti la giacca.
1: Rimetto la giacca,
2: no,
1: fermi.
2: Giacca in pelle.
1: Ma arrivo in moto, Arrivo.
2: La Kiki è la tua preda, la Kiki. Vai. Sbranala. Alza che moto, ma che moto è? È un sidecar.
1: È la seggiola.
2: È un sidecar. La faccia da motociclista della Margherita non si può vedere. Non si può vedere.
1: Aspetta, il vento nei capelli.
2: Ma che ti si bruciano. E poi devi tagliarli.
0: Sì, sì, sì.
2: Ma...
1: arrivo.
2: Allora, arriva. È scesa, finisce l'avventura con la moto, scende. Ma non è così. Si toglie la giacca in pelle.

0: Mettiamo un po' di ordine sul finale di Berlin, Take My Breath Away. Allora, la Kiki, la Mauri, due amiche e una pila di libri ci hanno portato un libro di Alice Guerra. Tra l'altro, la copertina gialla vuole riprendere un po' il fatto che Jessica Fletcher era un giallo. Sì. Riprende quello?
1: Secondo me sì.
2: Beh, top. Immagino proprio di sì.
0: Boh, raccontateci, perché il titolo 10 cose che ho imparato da Jessica Fletcher, secondo me, apre un mondo sia nel comico ma anche a riflessioni, o sbaglio?
1: No, è giusto. Cioè, nel senso, c'è comunque un mistero, un giallo che succede nel suo paesino a Mestre, dove vive lei.
2: Allora parte da una storia vera?
1: Non è una, cioè, nel senso, lei racconta della sua vita che sembra comunque quella vera, sì. Però chiaramente il giallo, il mistero, la persona scomparsa non è vera.
0: È romanzato.
1: Ecco, certo. Sì. E poi però appunto tutto in versione molto comica, molto da ridere.
0: Ok, quindi sì. La sua ver, perché lei sui social, dove parla prettamente in dialetto veneto.
1: Esatto.
0: Ora non
1: sì.
0: So se ci sia un dialetto solo, chiedo scusa ai veneti. Però
1: questo
0: più o meno.
1: Non lo so, però comunque vabbè.
2: Ma nel libro è scritto in veneto?
1: Ci sono dei pezzi, sì. Ah. Sì. Infatti noi l'abbiamo ascoltato.
2: Sì?
3: Perché comunque è lei
1: che lo legge. Ah. E secondo me rende molto più l'idea che leggerlo.
2: Sì. Nell'audiolibro?
1: Sì.
0: Sì.
1: Ah.
0: Però è proprio lei l'autrice che lo legge.
1: Sì.
0: Quindi insomma sa anche dove andare a parare con le inflessioni e quant'altro.
1: Esatto, quindi sì.
0: Ecco,
1: sì.
0: E lei cosa fa? Diventa Jessica Fletcher? Qual è l'inghippo?
2: Sì, esatto.
1: Praticamente lei è una fan sfegatata di Jessica Fletcher, quindi ha visto e rivisto le puntate. E quindi per risolvere questo caso prende spunto appunto dalla sua Beniamina.
3: Dagli insegnamenti di Jessica
1: esatto.
3: Fletcher.
1: Esatto.
0: Ok, ditemi un insegnamento che può dare Jessica Fletcher, che non mi viene in mente, poverina.
1: Cioè ogni capitolo inizia, mi sembra, con qualcosa, no?
0: Posso?
3: Sì.
0: Posso
3: sì,
0: prendere
3: sì.
0: Mano?
2: Sì, vai, leggilo che sono curiosa.
0: Mo vedrai che non becco l'inizio di un capitolo neanche a pagarmi.
2: Tipico.
0: Qua. Se qualcosa non torna, è meglio ficcare il naso. Secondo capitolo.
2: Ah.
0: Poi sotto c'è scritto: Bella. No, Bella parla. È lei Bella che parla. Dice: Lui chi è? Amica di Bella. Lui è Edward Cullen. Ma chi è? Twilight?
2: Ma scusami, no, questo è Twilight.
3: All'inizio capitolo prende sempre delle citazioni da.
0: Sì, guarda qua, Twilight.
3: Libri comunque o film.
2: Sì.
3: Sì. È una grande fan di Harry Potter.
1: Di Harry Potter, sì.
2: Ok, ma qui perché cita Twilight?
1: Adesso non me lo ricordo.
0: Non lo so, però. Vabbè, vada un altro.
2: Sì.
0: Vada un altro, aspetta, dammi tempo.
2: Ma la questione è: se lei prende spunto. Ho visto Jessica Fletcher su Teleticino. Ma se lei prende spunto da una cosa che non è successa davvero, non diventa più. Cioè. Se è troppo romanzato, non ti viene voglia di leggerlo?
0: Ah, sei in fase critica in questo momento?
2: Sì. Scusami, perché allora, se una cosa è successa davvero, dici indago in base alla Fletcher, ma se non è morto nessuno...
3: Allora, qui c'è la scomparsa di una persona.
0: Non la morte.
3: La scomparsa nel senso, il nostro caro amico Luigino, che è un anziano, ha passato i 90 anni, mi sembra.
1: Sì, no, ma stavo perdendo male.
0: Partiamo con la saga dei nomi, ragazzi. Ecco. Torniamo alla vecchia.
3: Un bel giorno scompare, di lui trovano la bicicletta.
2: Ah.
3: E quindi parte questo mistero, insomma, che fine ha fatto Luigino.
1: Sto Luigino.
3: Dopo le sciure del paese, che amano spettegolare.
0: Certo.
3: Non ricordo bene come parte questa idea che per Mestre gira un serial killer.
1: Esatto.
0: Che siamo a Mestre. Infatti il terzo capitolo parte così: Nessuno fa niente per niente. Sotto: Neanche il cammo è a coa par niente. C'è scritto così,
4: neanche?
0: Eh?
4: Neanche il cane muove la coda per nulla.
0: Neanche il cane.
2: Bravo!
0: Vabbè, neanche il cane.
4: Vabbè, ma io sono Casanova di cognome.
2: E quindi...
4: sono veneto.
2: Ma veramente?
4: Certo, Veneto.
0: No, però Casanova è un nome, cognome, anzi. Saggezza popolare tramandata da mia zia Rosanna. Neanche il cammo e la coda per niente.
2: Scusatemi, in tutto ciò parentesi, ma Casanova non era un tombeur de femme?
4: Certo, certo.
0: Ed era?
4: Giacomo era.
0: Sì, Giacomo, da dove veniva?
2: Da Venezia.
0: Quindi era?
1: Veneto.
0: Basta, abbiamo chiuso il cerchio. Okay, Madonna, okay. Ma quanti giri di parole per dire una roba. Basta? Vuoi che te ne leggo un altro?
2: No.
0: L'ultimo?
2: Voglio sapere dalle ragazze, ma c'è un inciuccio nel libro?
0: Ah,
1: sì,
0: ecco.
1: Sì.
0: Ah, va?
1: Sì.
2: Ah, con la protagonista?
1: Sì, esattamente.
2: Ah.
1: Sì.
0: Ma Jessica Fletcher non ha mai avuto un inciuccio? Sì.
1: Sai che
2: era
1: ammetto,
2: assessuata, secondo me.
0: Boh, ma aveva anche una certa, aveva dato, eh. Nel senso, la vita era passata ormai, lei si dedicava ad altro.
2: Ma guarda che la Fletcher è nata in onda per una vita, che avrà cominciato che aveva cosa, 40 anni.
0: Ma buon prescrittrice a Cabot Co, giusto? Era scrittrice a Cabot Co. Ah no, forse era insieme a Tom Bosley. C'è un'altra serie.
2: Adesso chiedo, scusa.
0: No, sì, c'era il tizio, Tom, quello che faceva Happy Days, l'attore.
1: Ok.
0: Era, mi sembra,
1: sì,
0: era un po' innamorato. Mi sa di sì,
2: Scusami, ma Jessica Fletcher, nella Signora in Giallo, ha mai inciucciato con qualcuno? È sempre rimasta single?
0: Ah, perché lei capisce inciucciare?
2: Secondo me sì.
0: Sì,
2: perché ormai in chat ti parla la mia lingua.
3: Dovresti chiedere a ChatGPT di prenderti in giro e vedere cosa viene fuori.
2: In che senso?
1: Sì, questo è il nuovo trend.
4: Ah, è vero, fatti prendere in giro da ChatGPT.
0: Non lo fare, Margherita, lo sai che pesa sul pesante.
3: Salutiamo la Topolina.
1: Esatto.
2: Allora, scusatemi. Qui dicono, non era single, era vedova. Lo stanno scrivendo anche i nostri ascoltatori, bravi.
0: Va bene, ma essere vedova
2: perché, però non se la sentiva.
1: Puoi ancora insucciare, no, se sei vedova.
0: Infatti.
2: Prima era sposata con Frank Fletcher.
0: Frank.
2: Che è morto prima dell'inizio della serie. Lei continua a ricordarlo con grande affetto.
0: Sì, sì.
2: Ma veniamo all'inciuccio. Dice qua, durante le 12 stagioni Jessica ha diversi uomini che le ronzano intorno.
0: Ah, vedi?
2: E qualche rapporto con una certa tensione romantica, però non si risposa e non ha mai una vera relazione sentimentale stabile. Però qualche inciuccio l'ha avuto.
0: Vedi, i mosconi ce li hanno tutti attorno, Vabbè, ragazzi,
2: chiedo a Chatti di prendermi in giro, già che siamo a questo punto.
4: In giro, vai.
2: Chatti, ti va di prendermi in giro? Chiedo così, non sapevo come chiederlo.
4: E poi andiamo in musica.
1: Pare che sia un trend chiedere a ChatGPT se, visto adesso un po' che ci conosciamo, prova a prendermi in giro.
0: Guarda,
2: scusatemi,
0: lo sguardo.
2: No, perché mi ha detto, certo, ho anche parecchio materiale.

0: XB, un metro e basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.
1: Oh, that's epic! È arrivata e questa volta non va più via. La nuovissima Skoda Epic è pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio e per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre. La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
2: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
3: A tutto Pilates!
4: A tutto Pilates!
3: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
5: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi.
6: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
8: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
9: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
10: praline e toffifee white 125 grammi al prezzo hit di 1,75 franco.
9: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: Questa volta cambio e dico la Mauri e la Kiki, quindi inverto un po' i nomi. Due amiche e una pila di libri ci hanno portato 10 cose che ho imparato da Jessica Fletcher di Alice Guerra. Diciamolo subito, anzi ditelo voi, lo avete portato perché in questi giorni esce che cosa di Alice?
1: Il suo terzo romanzo.
0: Che segue il primo e il secondo o sono ognuno per i fatti suoi?
1: No, penso che... Allora, io ho appena iniziato ad ascoltare il secondo e riprende esattamente da dove ha lasciato questo.
0: Sì.
1: Quindi presumo che anche il terzo... segua il filone, insomma.
2: Direi di sì, perché abbiamo visto il trailer su Instagram.
1: Ah, sì, è vero.
2: Quindi
1: vero.
2: Sì.
0: E riprende, quindi lei è da saga, diciamo.
1: Sì,
0: da...
1: tipo sì.
3: Quindi sempre un giallo.
1: E allora, io ho iniziato sto secondo e non riesco a capire dove sta andando a parare, ammetto. Perché non c'entra niente, cioè i personaggi sono gli stessi, ma non c'entra niente con questo.
2: Però okay, nel terzo sembrerebbe che scompaia il gatto.
1: Il gatto?
2: Mi sembra di sì, sai che lo cerca.
1: No, mi sono dimenticata.
2: Scompare, no, è vero, scompare il gatto e mentre lei lo cerca trova un corpo.
1: Ah, ok.
0: Ma è normale.
3: Cose di tutti i giorni.
1: Certo.
0: A proposito di cercare, bravo Michael che ha avuto l'acume di notarlo. C'è una mezza gallina sulla cover. Perché una mezza gallina? Dove tra l'altro la testa
4: è dietro.
0: Ah no, è dietro.
3: È dietro.
0: Sono preoccupata, ho detto vedrai che la testa è andata. Sì, invece certo. No. È dietro. Perché?
1: Vai Mauri, vai.
2: Allora, Luigino, il nostro amico Luigino che è scomparso, ha delle galline e Alice proverà nel corso di tutto il libro a andare a casa di questo Luigino per dare da mangiare a queste povere galline, ma ogni volta ne succede una e lei a queste galline non arriverà mai, comunque arriverà molto tardi.
3: Scusate, sì. Quindi muoiono le galline?
1: No.
2: Comunque il libro è...
0: è
2: ambientato sull'arco di pochi giorni.
1: Sì.
0: Sì.
1: Una settimana?
2: Neanche,
1: più o meno, neanche.
2: Sì.
1: Okay.
0: Le galline possono stare senza mangiare per più tempo.
3: Ma davvero?
1: Sì.
4: Cercava le galline con una canzone in particolare?
2: In che senso?
4: Ciappa la gallina.

0: Basta. Abbiamo un ascoltatore puntiglioso, vogliamo ascoltarlo, dare spazio visto che oggi è giornata mondiale della democrazia.
1: Sì, perché in mezzo al libro ci abbiamo messo anche Top Gun con Tom Cruise.
0: Esatto. Cosa? Sentiamo.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Allora, la pronuncia del nome dell'attore che ha fatto Top Gun, sì, non è Tom Cruise, ma è Tom Cruise.
3: Io l'ho sempre detto Tom
2: Come
3: Cruise.
2: Come in italiano tanta gente dice orange juice, invece orange juice.
3: Juice.
2: A me dà sempre fastidio quando sento questo Cruise. Ciao.
3: Perché
2: ciao,
3: ragazzi, è Tommaso Crociera. Ma esatto, io vengo presa in giro quando dico Tom Cruise. Mi dicono Tom Cruise. No, è Tom Cruise. Però mi rendo conto che, come dire, ho appena comprato un Colgate. No, qua si dice ho preso un Colgate.
1: Colgate.
0: Ma Maxi di Cruise ce n'è solo uno.
1: Sì, infatti.
0: Mattia Crocitorti.
1: Sì, il famoso Cruise.
3: Ah sì.
0: Che tra l'altro non si
1: Cruise.
0: Esatto. Tra l'altro non si sa neanche come pronunciarlo. L'altro giorno noi abbiamo fatto un domandone su Mattia Crocitorti e non sappiamo se è torti o torti. Voi lo sapete?
1: No, torti. Non gli hanno fatto dei torti.
0: Per esempio c'è Serena Bergomi che mi ha criticato. Vi faccio sentire il vocale che mi ha mandato la sera. Sentite.
4: No, però anche tu dire Mattia Crocitorti, no. Cioè, tu da bravo lo chiami come si chiama? Mattia Crocitorti. Torti, non torti. Torti.
0: Non
4: cazzo.
0: Non è. Ecco.
1: Ma è Serena Bergomi o Bergomi?
3: Quindi la sera ci ascolta?
0: Ci ascolta la sera, sì.
3: Ma è un sacco che non la sento, perché scrive a te, non scrive a me?
0: Perché abbiamo dei trascorsi.
3: Ho capito.
1: So di quella storia successa, ma lasciamo perdere. Comunque, il finale è a sorpresa o è tutto scontato di questo libro?
5: Io direi che è abbastanza sorpresa. Sì.
3: Sì. Bello!
1: Che la sorpresa
5: non
1: è bella.
5: Non scontatino, dai.
3: Cioè, quindi la colpevole è la gallina.
1: Non lo so, però se dovessimo invogliare i nostri ascoltatori, così a occhio e croce io direi, scritto in modo leggero, fluido, ecco, magari infarinatelo voi, perché uno, io so che a casa dicono sì, bello, però non legge mai nessuno.
5: No, infatti.
1: Invece invogliamoli, perché magari scoprono qualcosa di carino, di divertente. Che lettura è?
5: Ma allora, io, se posso dare un consiglio, dico ascoltatelo.
1: Meglio che leggerlo.
5: Io metà l'ho ascoltato e metà l'ho letto.
1: Sì.
5: E l'ascolto rende di più l'idea, secondo me, proprio appunto perché è letto da lei, quindi col suo accento, col suo dialetto, magari se uno lo legge perde un po' questa cosa, no?
1: Ok.
5: E poi il libro, vabbè, molto leggero, divertente, non è troppo impegnativo, quindi uno non è che non si deve troppo concentrare.
6: Secondo
5: anche
6: voi?
5: Molto autoironico. Esatto.
1: Quante pagine sono? 300?
3: Secondo voi leggere o ascoltare un audiolibro fa bene uguale? Cioè, sapete che leggere serve anche per la terminologia, per stimolare. Vale uguale o è meglio leggere, che l'occhio veda le parole?
5: Allora io ci sono libri, tipo un libro così riesco ad ascoltarlo perché non è troppo impegnativo. Su altre cose no, perché poi io mi sconcentro, ho bisogno proprio di...
1: Di avere le pagine davanti, entrarci.
5: Sì.
6: Io ho imparato ad ascoltare tutto, quindi... Anche perché il tempo adesso è poco e quindi quando vado in macchina al lavoro, tac, audiolibro e via. Mi ascolto tutto.
1: Tutto.
3: Geniale.
1: Tranne il marito, tutto.
3: Tutto.
1: Che è un classico.
3: Ci sta.
1: È un classico, ma è giusto che sia così.
3: Bello. Certo.
1: Ragazze, io vi ringrazio davvero di cuore.
6: Grazie a voi.
1: Tra l'altro ne parlavo con la Kiki. La nostra amica Laura Zucchetti mi ha scritto dandomi un consiglio su un libro da leggere. Vediamo se riesco a scroccarlo. Allora, il libro si chiama La paziente silenziosa.
5: Sì.
1: Me ne ha parlato come una cosa memorabile, nel senso una lettura che ti tiene incollato. Non vedi l'ora di smettere quello che stai facendo per finirlo. Confermi?
5: Confermo, sì.
1: Ok.
5: Sì.
1: E ora parte la richiesta in diretta dove tu non puoi rifiutare.
5: Ovvio.
1: Lo devo comprare o me lo puoi prestare?
0: Eccola là.
1: No, comprate i libri, non fate come il Maxi.
5: Esatto.
1: Che porta male.
5: Ecco. Chiudiamo le librerie.
1: Giusto. No, beh, è un altro consiglio che possiamo dare.
3: Sì. Poi molto intimo il libro, ognuno deve avere il suo.
1: Giusto.
5: Sì, basta che poi me lo riporti.
1: Va bene.
3: Ah, quindi alla fine te lo presto.
0: Beh, alla fine.

0: prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova.
1: Ma cosa abbiamo fatto di male?
0: Amici in affitto, il morning show.
2: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
3: Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e 5 faccine con gli occhi a cuoricino. Ah, giusto! Yamaha Emotion Days! La nonna è già in tensione.
4: Yamaha Emotion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
5: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama Ras Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, Ras Tuttofare lo fa oggi. Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
7: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo Autors a Giubiasco.
8: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
9: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco. Con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
10: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
9: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
11: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
12: Centro Serramenti Ticino.
11: Centroserramentiticino.ch.

0: Michael, ti chiedo di fare un'uscita, ma allo stesso tempo presentando le nostre ospiti. Prego.
1: È stato bello.
0: Cosa?
1: Far parte del club del libro.
0: Con chi? Con chi? Con chi?
1: Con Jessica.
2: Jessica Fletcher.
0: Come si chiamano?
1: Con Jessica Fletcher.
0: Come si chiamano le ragazze?
1: No, Kiki e Mauri.
0: Chi è Mauri però?
1: Ho il 50%. Ho il 50%. Mauri e Kiki.
3: Bravissimo.
1: Era giusto?
0: Ma la crew, la squadra, come si chiama? La Kiki e la Mauri va bene, ma chi sono loro?
3: La pagina Instagram,
1: sì,
3: come si chiama?
1: Hanno una pagina Instagram.
0: Due
1: pile di libri.
0: No, due pile di libri, no.
1: Due ragazze con la fila.
0: Ragazze, paghi.
1: Due.
0: Cosa sono loro?
1: Due lettrici.
3: Ma tra di loro che legame c'è?
1: Due.
0: Ma però sei tordo, eh.
1: Due amiche.
0: Due amiche e
1: una pila di libri.
0: Andiamo! Dopo un'ora che sono qui mi sembra un buon risultato,
3: sì, sì.
0: No? Bene.
1: Un anno e un'ora.
0: Sì, per te un'ora però.
1: Sì, per me. Sì.
3: Vero?
1: Comunque l'hai ascoltato anche l'anno scorso, solo che non memorizzo i nomi, memorizzo i volti.
3: Quindi... Che radio è perfetto.
1: Sì.
0: Che radio è perfetto.
3: Sì, sì.
0: Ragazze, vi ringraziamo, ci vediamo a ottobre, va bene?
2: Sì, certo.
0: Con una nuova saga, un nuovo libro.
3: Ovvio. Ma solo un piccolo spoiler, sarà hot.
2: No.
0: Oh. Per fortuna, dai.
2: No, cioè, vabbè. Non lo so.
3: Pensateci, dai, pensateci.
1: Pensateci.
0: Però faccio una richiesta velocissima. Magari i prossimi libri chiediamo a Michael i suoi gusti. Magari andiamo incontro ai suoi gusti.
2: Sì, certo.
1: Tante immagini, ragazzi, tante immagini.
0: Ciao,

0: Questa è Radio 3i. Nuova energia, nuovo carattere, nuova Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
1: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
2: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
3: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
4: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey Noranco. Suzuki Piz Sulai.
5: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
6: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
7: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
8: Tanti puntini a forma di disco.
7: E con l'altro?
8: Due bastoni che si incrociano. È grave.
7: No, signora. È ok.
9: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
10: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
11: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
12: Gorlace!
13: Buongiorno, sono le 9:59 minuti.
14: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
15: Ticino News.
16: Alessandro Cocca al microfono. Simular la frana di Blatten per valutare meglio i rischi. Alcuni ricercatori lo hanno fatto. I risultati ce li spiega Gianluca Albisetti.
17: La caduta di rocce e ghiaccio verificatasi il 28 maggio del 2025 a Blatten è stata ricostruita digitalmente da un gruppo di ricerca internazionale. La simulazione mostra in sintesi lo svolgimento dello smottamento e dovrebbe così consentire in futuro di valutare i rischi legati a questo tipo di pericoli naturali nei comuni interessati. Ogni evento permette di migliorare i modelli e le capacità di previsione, ha argomentato uno degli autori dello studio, e se questo approccio venisse per l'appunto applicato ad altri eventi, consentirebbe allora di evidenziare correlazioni tra volume, contenuto di ghiaccio e propagazione e, cosa più importante, potrebbe facilitare la futura valutazione dei rischi per i comuni. Quel giorno, nel maggio del 2025, lo ricordiamo, oltre 9 milioni di metri cubi di roccia e ghiaccio si sono riversati nella Lütjental.
16: Il Consiglio degli Stati ha respinto l'iniziativa popolare che chiede il divieto di importazione del foie gras, allineandosi alla nazionale. Via libera invece ad un controprogetto che introduce l'obbligo di dichiarare le importazioni di prodotti ottenuti da animali alimentati forzatamente. Se entro 5 anni le nuove regole non ridurranno le vendite, potranno essere introdotte restrizioni. L'obiettivo è diminuire il consumo, evitando però un divieto che potrebbe creare problemi con gli accordi internazionali e favorire gli acquisti all'estero. Tutto pronto per le votazioni finali. L'ottava edizione di Endorfine ha superato le 5.500 presenze con una crescita del 20% e 4 eventi sold out con un pubblico definito numeroso, curioso e partecipe, ha sottolineato il presidente Andrea Leoni. Ora lo sguardo è già rivolto al futuro, la nuova sfida sarà raggiungere 10.000 presenze e portare Endorfine verso una sempre maggior dimensione nazionale. Il prossimo appuntamento è fissato dal 17 al 19 settembre del 2027. La borsa svizzera apre in ribasso infine alla seconda seduta della settimana, l'indice dei valori guida SMI segna 13.787 punti, inflessione dello 0,65% rispetto a ieri. Al centro dell'attenzione continuano ad esserci le tensioni legate allo stretto di Hormuz, con conseguenze sul prezzo del petrolio, così come le nuove preoccupazioni riguardo all'intelligenza artificiale.
12: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
15: Infotraffico.
16: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.
18: Buongiorno,

Buongiorno amici e amiche della Svizzera italiana, ma cosa dico del mondo, del pianeta, dell'universo, perché ormai Radio 3 è ascoltata davvero ovunque. Perché? Perché entriamo nel cuore delle persone, le persone ci portano con il loro cuore in giro per il mondo e quindi evviva, eccoci qua. Buongiorno a tutti, sono la Lolly con voi fino a mezzogiorno anche in questo secondo giorno della settimana. Oggi Lolly Day, oggi non avrà ospiti ma telefonate in questo nuovo format, no però nuova formula diciamo, no? del programma. Anche oggi due domande. Avete in mente quando andiamo a vedere delle opere d'arte, le guardiamo, ci fermiamo davanti a questo dipinto ad esempio e diciamo questo potevo farlo anch'io, Ne parleremo con chi di arte si occupa questa mattina. Sono andata a disturbare un docente della SUPSI, un ricercatore della SUPSI, e grazie a lui troveremo ovviamente le risposte, perché è bello parlare d'arte anche, no? Seconda ora invece in compagnia di un neuropsicologo, Martino Ceroni, con il quale parleremo di memoria. Perché entriamo in una stanza e ci scordiamo il motivo del perché siamo entrati? Cosa dovevo fare già? Non mi ricordo più. È tutta colpa della memoria. Parleremo di questo e soprattutto ci faremo dare qualche piccolo consiglio utile per cercare ogni giorno di aiutare la nostra memoria a restare lucida il più possibile in questa meravigliosa vita. Oh, questi sono i nostri ingredienti. Ora tocca a voi però, come state?

0: certe opere d'arte ci fermiamo, le guardiamo e pensiamo: beh, io l'avrei fatta meglio, ma è davvero così? E soprattutto, cosa trasforma qualcosa di apparentemente semplice in un'opera d'arte? Ne parliamo con Mario Bottinelli Mutandon, docente e ricercatore alla SUBSI. Buongiorno Mario e benvenuto all'Holly Day.
1: Buongiorno Lolli e a tutte quelle persone che ci ascoltano adesso.
0: Allora, abbiamo già anticipato prima il tema che affrontiamo con lei. Quando guardiamo un'opera molto semplice e pensiamo questo potevo farlo anch'io, cosa ci sta sfuggendo?
1: Ma io credo che la prima cosa che ci sfugge è che l'arte non è oggi, ma non è mai stata solo una questione di difficoltà tecnica. Perché in effetti è vero, magari quell'oggetto, quella cosa che stiamo guardando, potevamo averla fatta anche noi. Forse la domanda che dovrebbe essere posta è perché quell'artista ha sentito il bisogno di realizzare proprio quell'immagine. Ma è una domanda che in effetti ci poniamo di fronte forse alle opere più antiche che conosciamo, le incisioni rupestri del Paleolitico. Spesso la domanda è: ma che necessità ha portato degli esseri umani a rappresentare quelle figure di animali? Quindi penso che di fronte a un'opera di arte contemporanea che è molto semplice, appunto, facciamo un esempio, una linea tracciata su un foglio, la domanda potrebbe essere: ma chissà se questa linea arriva dopo anni di ricerca, di dubbi, di tentativi? E allora potremmo dire che non è solo una linea che sto guardando, ma sto guardando la traccia di un percorso. Ecco, io penso che quello che ci sfugge è proprio questo, che tendiamo a guardare solo il risultato finale, mentre l'artista chiede con la sua opera di considerare anche il cammino della ricerca che ha portato fino a quel punto.
0: Ecco, quindi concretamente cosa trasforma un oggetto o un gesto apparentemente banale in una vera opera d'arte?
1: Diciamo che il termine vero opera d'arte poi fa parte anche di un sistema, il sistema dell'arte, quindi diciamo dal punto di vista storico ci sono due esempi celebri, magari chi ci ascolta li conosce: la Fontana di Duchamp del 1917 o il Comedian di Catalan del 2019, cioè, quindi un secolo di storia dell'arte contemporanea. Forse appunto possiamo descriverli brevemente. Duchamp propose un comune orinatoio in ceramica come se fosse una scultura, sì, mentre Catalan appiccicò alla parete espositiva una banana che era tenuta su con del nastro adesivo.
0: Sì.
1: Sono dei gesti provocatori, ma gli oggetti restano quelli che sono, cioè l'orinatoio resta un orinatoio e una banana resta una banana. Io penso che quello che succede è che chi ha usato questi oggetti comuni era per farci vedere qualcosa che normalmente non vediamo. Cioè l'arte ha sempre avuto questa capacità di prendere delle cose ordinarie e renderle straordinarie, ma non è che l'arte abbia il potere di cambiare gli oggetti, però ha il potere di cambiare il nostro modo di guardarli. Soprattutto in questi due esempi che ho fatto, quello che è cambiato è il contesto in cui si fa esperienza di quelle cose. Quindi, per esempio, se io guardo una banana in una galleria d'arte, mi rendo conto che non è il reparto ortofrutta del supermercato. E quindi la trasformazione non è nell'oggetto estetico, ma nello sguardo di chi percepisce.
0: Ma quindi
1: quando funziona.
0: Sì,
1: quando funziona l'arte, perché non sempre funziona, e non è che aggiunge un oggetto al mondo, ma aggiunge uno sguardo, cioè il nostro sguardo, è lo sguardo di complicità che va da chi ha ideato quell'oggetto estetico a chi lo guarda.
0: Ma è bellissimo,
1: con degli occhi nuovi.
0: Bellissimo, ma quindi si può imparare a guardare l'arte, e cosa cambia quando qualcuno ci insegna a osservare un'opera?
1: Assolutamente, questa è la grande scommessa che facciamo anche qui noi al DFA, ma chi fa scuola, e che si impara tutto nella vita, quindi nessuno nasce sapendo ascoltare una fuga di Bach o sapendo osservare una natura morta di Giorgio Morandi. Potrei anche aggiungere che nessuno nasce sapendo seguire una partita di scacchi o degustare un vino. Anche con l'arte succede così. Chi insegna ci indica qualcosa di importante da notare, da percepire, e però ecco, questo è importante, ci tengo a sottolinearlo, che imparare a guardare non significa farsi dire cosa bisogna pensare, ma significa acquisire più strumenti per vedere, cioè il soggetto che percepisce, io spettatore, ho la completa autonomia. E

0: quindi dopo una spiegazione, per usare questo termine un po' demodé, ma insomma chi insegna è quello che fa, non è l'opera che cambia ma siamo noi, e essere disposti a seguire, diciamo, queste traiettorie visive e simboliche che l'oggetto estetico trasmette.
1: Ora devo chiudere con la domanda della piccola Bianca, ma siccome era in ritardo per andare a scuola questa mattina non è riuscita a registrarla e ahimè la devo leggere io con la mia vociaccia, ma la domanda era questa per lei, professore: un artista può sbagliare un quadro?
0: Questa è la domanda più bella.
1: Ecco.
0: Sì che può sbagliarlo, anzi gli artisti sbagliano continuamente. Però gli errori servono appunto a far lavorare in maniera diversa nella propria ricerca. Ci possono essere errori tecnici, che sono legati spesso a questioni esecutive, ma errori più profondi rimandano al problema dell'espressione e della comunicazione, cioè l'opera alla fine non dice quello che io avevo intenzione. Quindi direi di sì, dalla piccola Bianca: un artista può sbagliare un quadro, ma un bravo artista sa anche accorgersi dei propri errori e trasformarli in una nuova partenza della sua ricerca e arrivare forse a qualcosa di nuovo.
1: È stato illuminante anche perché è riuscito in pochi minuti a darci una nuova lettura dell'arte, il che non è del tutto semplice. Quindi grazie.
0: Spero.
1: No, assolutamente sì. Grazie professor Mario Bottinelli Montanon, docente e ricercatore alla SUPSI. Non è una minaccia, ma ci risentiremo.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata, buon lavoro.

0: Lolly Day. Lolly Day. Tutta da vivere.
1: Renault.
0: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
7: Casino Lugano.
8: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco. Con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
9: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
8: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
10: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con Pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con Pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
11: La casa dell'hockey riapre i battenti e vi accompagna direttamente in pista. Prima sfida a Juan Bripiotta, in diretta e in chiaro su Teleticino. Per i tifosi bianconeri seguiremo anche il debutto del Lugano in casa contro il Ginevra. Il match questa sera alle 19:15.
12: Dal 17 al 20 settembre torna Autonas. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. Autonas, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.

Lori, ciao Lori, buona giornata, buongiorno, grazie per il tuo messaggio. Insomma, era un po' arrabbiato con l'arte perché dice che ci rimbambiamo davanti a qualcosa che ecco, ci rimbambisce, un'opera, un quadro, una banana appiccicata alla parete. Ma è bello perché ognuno poi ha la propria esperienza, la propria idea verso il mondo dell'arte, e questo è bello, è giusto che sia così. Si tratta proprio di esperienza e di non so come definirla, piacere. Poi c'è Luca che dice dovrei imparare a capire l'arte, certe cose non le vedo interessanti, probabilmente per ignoranza. Ma non è detto, Luca, non a tutti l'arte prende, tocca le corde, cioè dipende veramente da persona a persona. Sicuramente ci saranno altre situazioni, altre bellezze di questa terra che ti emozionano di più, quindi non è giusto o sbagliato, assolutamente. Poi ringrazio Lucy perché ha fatto un esempio di un'opera d'arte che è un po' poco radiofonica, quindi mi permetto di non condividerla questa mattina, anche perché magari c'è chi sta facendo colazione alle 10:30, Lucy, però grazie, quello che hai condiviso io non lo sapevo, quindi grazie mille per questa condivisione. Allora, poi c'è Via Suisse che mi dice va che tra l'area di servizio di Coldrerio e Chiasso Brogeda al momento c'è un po' di traffico, un po' di veicoli pesanti che sono lì tranquilli, e quindi il è congestionné. A proposito di congestionato, c'è in giro il rinovirus, raffreddore a gogo per tutti.

Grazie Fabrizio per questa foto. Io non so se riuscirò a farla vedere, perché ogni tanto funziona, ogni tanto no, c'è qualche singhiozzo ogni tanto. Proviamo? Allora, salva foto di Fabrizio, poi capirete di cosa sto parlando. Sto parlando di una cesta praticamente piena di porcini. Sono porcini, sì, sono porcini bellissimi, tra l'altro. Sapete quelli belli sodi, non quelli che tagli e si spappolano e si spatasciano in mille cremine. No, no, sono bei porcini sodi e sani, e dice: "Volevo mostrarti cosa mi ha regalato il mio posto segreto domenica". Ora, ora parliamo. Qualcuno di voi è mai riuscito a farsi dare delle coordinate per trovare i porcini da qualcuno, da qualche fungiat? Cosa devo fare? Ti invito in radio, ti offro il caffè? No, troppo poco. Pizza? Amicizia su Facebook?

0: Vabbè, Mauro, meraviglioso Mauro, che mi scrive: premetto che non ho raccolto nemmeno uno di questi funghi in foto perché avevo già raggiunto il limite di peso, ma il godimento è stato comunque notevole. Solo per cuori forti, infatti, sono dei porcini bellissimi. Eppure li hai lasciati lì perché avevi già sforato il peso. Sei fantastico, veramente, complimenti. Poi è arrivata la proposta da parte di Fabrizio, che dice: se vuoi ti ci porto nel mio luogo segreto dei porcini, per il tragitto in auto ti metto una benda che ti copre gli occhi e ti sequestro il telefono, onde evitare che salvi la posizione. Cioè, capito cosa devo subire per un porcino? La la la la l'holiday,
1: l'holiday. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
2: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
3: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
2: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days. Occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
4: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
6: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
7: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
1: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, il tuo partner nella regione, per una protezione a 360 gradi.
8: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
9: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
10: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
11: Questa è Radio 3i.

Grazie al nostro tartarugo che scrive: io non ho segreti con la Lolly, non ti vendo gli occhi, non ti sequestro il telefono, ma ti porto in un supermercato alimentare di Ascona. Vendono i porcini lì? Ma quelli belli profumati proprio, sì, non sapevo, grazie. Attenzione, è arrivata una coordinata, Matt, ma posso dirlo? Ma è vero?

E poi c'è chi diventa matto che non riesce ad andare a cercare i porcini perché non ha tempo, capisco, capisco. Comunque è passata già la prima ora assieme, tra poco gli aggiornamenti di Ticino News. È una mattinata tranquilla, serena, no? Anche voi la sentite così?

0: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
1: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
2: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
3: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
4: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
5: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
1: Stanco delle solite pareti?
0: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
1: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
0: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
1: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
5: Cassoni Color.
0: Coloriamo i tuoi sogni.
6: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
7: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
8: Allora vuoi un HR-V?
9: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
11: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore, a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.
12: Sono le 10:58 minuti.
13: Ticino News.
14: Al microfono Gianluca Albisetti. Twint compie 10 anni e si conferma il principale sistema di pagamento mobile in Svizzera. L'app ha superato i 6 milioni di utenti. Federico Marino.
15: Nata nel 2014 per iniziativa della zurighese Monexio, filiale di PostFinance. L'app ha iniziato a operare nel 2015 a Berna e Zurigo per poi estendersi rapidamente a livello nazionale. La svolta è arrivata nel 2016 con la fusione con PayMeet, l'applicazione sostenuta da UBS, SIX e Banca Cantonale di Zurigo. L'operazione ha permesso di creare una soluzione nazionale in grado di competere con i servizi internazionali di Apple, Google e Samsung. La crescita è stata rapida: dai 4 milioni di transazioni del 2017 si è passati agli 11 milioni del 2018 e ai 37 milioni del 2019. Lo scorso anno sono state 901 milioni con oltre 6 milioni di utenti. Uno dei punti di forza di Twint è la possibilità di effettuare non solo pagamenti nei negozi attraverso il codice QR, ma anche trasferimenti di denaro tra privati. L'app è utilizzata anche da piccoli commercianti, mercati e associazioni che possono ricevere pagamenti senza disporre di un terminale. Secondo Twint, il sistema rappresenta il 65% delle transazioni commerciali nei negozi. La BNS lo indica inoltre come la principale applicazione di pagamento mobile utilizzata dalle imprese svizzere. Un successo che ha portato anche il verbo twintare nel linguaggio quotidiano.
14: La caduta di rocce e ghiaccio verificatasi il 28 maggio del 2025 a Blatten è stata ricostruita digitalmente da un gruppo di ricerca internazionale. La simulazione mostra lo svolgimento dello smottamento. L'obiettivo è capire meglio cosa è successo e questo dovrebbe così consentire, secondo gli esperti, in futuro di valutare i rischi legati a questo tipo di pericoli naturali nei comuni interessati. Andiamo negli Stati Uniti. La Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che Donald Trump voleva imporre sul voto per corrispondenza. In uno dei casi più rilevanti degli ultimi anni, il massimo tribunale ha dunque inferto una dura sconfitta al presidente. Solo due giudici conservatori hanno espresso parere contrario. Prima di salutarci andiamo ora in Italia, dove l'emissione di cenere lavica dai crateri dell'Etna non si ferma. Come conseguenza prosegue dunque il blocco dei voli a Catania, ora prorogato fino alle 14.30. Le autorità invitano dunque i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo.
8: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
13: L'infotraffico.
14: Al momento Via Swiss non ci segnala particolari disagi.
16: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Molinari Pittura. Passione e professionalità. Info su molinari.ch.
13: Previsioni del tempo.
14: Nel corso delle prossime ore almeno in parte soleggiato con nuvolosità più persistente però in montagna. Le massime al sud sui 26 gradi.

0: Peroni, neuropsicologo. Buongiorno, benvenuto su Radio 3i.
1: Buongiorno Lolli, grazie mille dell'invito, buongiorno a tutti.
0: Allora Martino, partiamo proprio da questa domanda. Perché entriamo in una stanza e improvvisamente ci dimentichiamo quello che dovevamo fare?
1: Allora, per rispondere a questa domanda bisogna prima spiegare un po' che cos'è la memoria. Quindi molti pensano che la memoria sia un processo unico, in realtà non lo è. Ci sono varie tappe in un processo di memorizzazione, quindi prima di tutto per poter memorizzare un'informazione dobbiamo prestarvi attenzione. Quindi prestiamo attenzione a un'informazione, questa informazione entra in quella che viene definita la memoria a breve termine. E in un secondo momento, quando noi dobbiamo aggiornare e manipolare mentalmente questa informazione, per esempio ricordarci cosa dobbiamo prendere mentre ci spostiamo in un'altra stanza, per esempio come l'esempio della domanda, entra in gioco quella che viene definita la memoria di lavoro. La memoria di lavoro possiamo immaginarla un po' come una RAM del computer, quindi quella memoria che ci permette di mantenere attive le informazioni che ci servono in questo momento. Quindi, una volta fatto questo primo processo, poi si parte con la consolidazione del processo, del ricordo, e lì entra in gioco quella che viene definita la memoria a lungo termine e le strutture, vabbè, la struttura si chiama ippocampo, no? Quindi, rispetto a quello che noi, alla domanda che ha fatto, quindi entriamo in una stanza e ci dimentichiamo cosa dobbiamo fare. Ecco, cosa che può succedere? Può succedere che per un motivo o per l'altro, perché stiamo pensando a qualcos'altro, quindi ci viene in mente un'attività che dobbiamo fare in un secondo momento, oppure ci perdiamo nei nostri pensieri, l'informazione da questa memoria di lavoro, quindi entriamo nella stanza per l'appunto per cercare gli occhiali, quell'informazione che è attualmente attiva all'interno della memoria di lavoro si perde, semplicemente perché stiamo pensando ad altro. Chiaramente questa memoria di lavoro è come la RAM del computer, quindi la RAM del computer ha determinati megabyte di spazio a sua disposizione e la nostra memoria di lavoro anche lei ha una capacità limitata. Quindi se nel frattempo la mia attenzione viene catturata da qualcos'altro oppure inizio a pensare ad altro, questi nuovi contenuti possono occupare lo spazio a nostra disposizione nella memoria di lavoro e quindi fondamentalmente ci dimentichiamo temporaneamente quello che stavamo facendo.
0: Ah, ma quindi c'è modo di fare un reset della memoria di lavoro o fa da sola?
1: Allora, in realtà sì, c'è un modo per aiutare la memoria di lavoro. Tendenzialmente quello che possiamo fare è quello di utilizzare una sorta di narratore interno. Quindi se noi appoggiamo una chiave, un mazzo di chiavi per esempio in un determinato luogo, una cosa che può aiutare è quella di creare il nostro narratore interno che ci dice ok, sto appoggiando le chiavi in questo posto, in questo dato momento, sì. In modo che la nostra memoria di lavoro non ha la tendenza a perdersi in altri pensieri o in altri contenuti.
0: Ma geniale, questo è già un super consiglio, quindi grazie dottor Ceroni. Un'altra domanda, perché dimentico un nome di una persona che magari si è appena presentata, però ricordo perfettamente una canzone di 30 anni fa?
1: Allora, in questo caso effettivamente parliamo di due momenti della memoria completamente diversi, no? Quindi da un lato abbiamo il momento, quindi il nome che mi è stato appena detto, che siamo in un momento di codifica iniziale, quindi memoria a breve termine, memoria di lavoro. In questo primo momento noi ci stiamo presentando a una persona, tendenzialmente poi quando ci presentiamo a qualcun altro abbiamo tanti pensieri per la testa, per esempio cosa dire, come rispondere, sì. Che impressione stiamo facendo in quel momento lì. E quindi questi qua sono tutti elementi che poi vanno a distogliere la nostra capacità appunto attentiva sul nome della persona e quindi questo nome entrerà tendenzialmente in maniera debole all'interno della memoria a breve termine, perché per l'appunto la nostra attenzione e la nostra memoria di lavoro stanno pensando anche ad altro nello stesso momento e quindi chiaramente questa informazione farà molta più fatica in un secondo momento a essere consolidata nella memoria a lungo termine. La canzone di 30 anni fa invece ha fatto tutto questo percorso moltissime volte, cioè l'abbiamo ascoltata, l'abbiamo ripetuta, l'abbiamo cantata, l'abbiamo associata a delle emozioni, a delle persone, a dei periodi della nostra vita e quindi quella canzone avrà creato una traccia a lungo termine molto più ricca di collegamenti che ne facilitano il recupero.
0: Ma tornando alla persona che si presenta, avere la voce del narratore, come dicevamo prima, può essere utile anche in quel momento?
1: Sì, può essere utile con una cosa a cui fare attenzione, che la voce narrante è molto adeguata quando non ci sono interferenze esterne, quindi quando siamo noi che stiamo facendo un compito e consciamente portiamo tutta la nostra attenzione a quel compito lì, mentre dal momento in cui noi ci stiamo presentando a un'altra persona e quella persona ci dice un nome, più che una voce narrante sarebbe molto meglio non

0: pensare al modo in cui ci stiamo presentando, ma proprio cercare di integrare nel miglior modo possibile il nome della persona.
1: Sì, anche perché poi arrivi al momento in cui devi salvare il suo numero e scusi, sotto che nome la salvo? È quello un po' imbarazzante, va bene. Poi parliamo anche di smartphone. Affidare tutto al nostro telefonino sta veramente impigrendo la nostra memoria?
0: Allora, questa è un'ottima domanda. Io il mio pensiero è un po' diverso, nel senso che io non parlerei di una memoria che si impigrisce. Allora, in neuropsicologia, anche a livello della riabilitazione neuropsicologica, noi utilizziamo tantissimo i device esterni, quindi smartphone, agende, calendari, checklist, sveglie, promemoria. Questo perché? Perché in realtà noi andiamo a lavorare in un modo che si chiama esternalizzare il cervello, quindi esternalizzare la funzione cognitiva. Quindi in realtà lo smartphone noi lo utilizziamo un po' come sorta di memoria esterna. Abbiamo parlato prima di questa memoria di lavoro che ha una capacità limitata. Quindi cos'è che si fa da un punto di vista di riabilitazione neuropsicologica? Si va a togliere un po' il carico a questa memoria di lavoro. Mm-hmm. E com'è che si toglie il carico alla memoria di lavoro? Esternalizzando i vari pensieri, le varie attività. Quindi in realtà significa che lo smartphone, dal mio punto di vista, in realtà non è che sta impigrendo la memoria, in realtà ci permette di liberare delle risorse della memoria di lavoro e utilizzarle per ciò che stiamo facendo in quel momento. Ora, chiaramente il problema dello smartphone è semmai l'altra faccia della medaglia, quindi notifiche, messaggi, interruzioni, tutto ciò può andare a effettivamente influenzare negativamente la prima tappa di memorizzazione, quindi la tappa di attenzione memoria di lavoro. Quindi se noi prestiamo poca attenzione a un'informazione sarà molto più difficile ricordarla, e quindi lo smartphone secondo me potrebbe andare lì in realtà ad avere un impatto, non tanto nella memoria a lungo termine.
1: Intanto grazie dottore, abbiamo un'ultima domanda. C'è una cosa semplice che possiamo fare ogni giorno per aiutare la nostra memoria?
0: E qui io mi riallaccerei a quello che dicevo prima sostanzialmente, cioè che io se un consiglio che potrei dare è quello di fare una cosa alla volta e prestarvi davvero attenzione. Quindi la sequenzialità, la voce narrante, sono tutte cose che in realtà vanno a migliorare il processo di memorizzazione e vanno anche ad alleggerire eventuali preoccupazioni dovute a accidenti, non mi ricordo più determinate cose. In realtà molte dimenticanze che noi attribuiamo alla memoria, esattamente l'esempio che abbiamo fatto prima delle chiavi di casa che le cerchiamo non le troviamo, oppure andare a cercare gli occhiali in una stanza e ci dimentichiamo che siamo entrati in quella stanza per cercarli, in realtà sono tutti dei problemi avvenuti prima, quindi nella fase di attenzione e registrazione. E quindi sì,
1: una cosa alla volta, questo è un consiglio utilissimo, semplice e fattibile, insomma. Dobbiamo chiudere con la domanda della piccola Bianca, ma purtroppo questa mattina era in ritardo per andare a scuola e non l'ha registrata. Tocca a me portare la sua domanda, si scusa tanto. Allora, la domanda di Bianca era: dove vanno i ricordi quando ce li dimentichiamo?
0: Questa è un'ottima domanda. In realtà in un contesto, definiamo il contesto, quindi in un contesto non patologico, quindi in un contesto normale, quindi di una persona normale che dimentica un ricordo, in realtà tante volte questi ricordi non vanno da nessuna parte. Cioè noi dovremmo un po' immaginare la memoria a lungo termine, no? Quindi noi abbiamo la memoria a breve termine di lavoro, che sono un po' le bibliotecarie che vanno a schedare le informazioni nel nostro archivio, e la memoria a lungo termine è proprio questa grande biblioteca all'interno della quale noi abbiamo tutta una sorta di libri, di memorie che sono lì su questo scaffale. E può capitare però che in un momento determinato la nostra bibliotecaria abbia tanto altro da fare e non riesca a recuperare il ricordo che noi vogliamo. Poi però può capitare che, non so, sentiamo una canzone, vediamo una fotografia, sentiamo un profumo ed improvvisamente ritroviamo la strada giusta per quel ricordo. Questo perché in realtà la nostra memoria crea molte connessioni a livello cerebrale, quindi un ricordo non è solo qualcosa proprio che è lì schedato, ma tendenzialmente ha tanti collegamenti con degli aspetti anche per l'appunto emotivi, no?
1: Sì. Beh, grazie, porterò la risposta a Bianca. Prego, prego.
0: Scusi, volevo concludere dicendo che appunto, quindi a volte significa semplicemente che non è che abbiamo perso il ricordo, ma per un momento non riusciamo a ritrovarlo, no? Questo è la cosa più comune.
1: Cioè, ma bisogna aprire il cassetto giusto, in sostanza.
0: Esattamente.
1: È così. Grazie a Martino Ceroni, neuropsicologo. Come dico ai miei ospiti, non è una minaccia, ma ci risentiremo molto presto. Mi permetterò di ricontattarla.
0: Ci mancherebbe.
1: Grazie, buon lavoro.
0: Una buona giornata a tutti, salve.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Eh? Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e 5 faccine con gli occhi a cuoricino? Ah, giusto! Gli Amaghi Motion Days! La nonna è già in tensione!
1: Gli Amaghi Motion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
2: La casa dell'hockey riapre i battenti e vi accompagna direttamente in pista. Prima sfida a Juan Bripiotta, in diretta e in chiaro su Teleticino. Per i tifosi bianconeri seguiremo anche il debutto del Lugano in casa contro il Ginevra. Il match questa sera alle 19:15.
3: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
6: Due giorni, due novità. La nuova ID Polo e la nuova ID3 Neo. Venite a provarle al Festival Volkswagen il 18 e il 19 settembre presso il partner Volkswagen della vostra regione. Vi aspettano inoltre bevande, gustosi snack e tante altre attrazioni. Vi aspettiamo, passate a trovarci. Volkswagen.
7: Cantina piena? Ci penseras tutto fare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
8: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
9: praline e Toffifee White 125 grammi al prezzo hit di 1,75 euro.
8: Otto's, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

volta che ho un ospite al telefono mi accorgo di quanto sia conosciuto dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici di Radio 3. Ecco, per il dottor Ceroni devo dire sono arrivati un po' di messaggi, quindi è conosciuto e anche molto molto apprezzato. Belli i vostri messaggi, infatti ci danno lo spunto per organizzare anche un'ospitata con il dottor Ceroni proprio in studio, anche perché arrivano molte curiosità da diciamo evadere. Ad esempio qualcuno dice: ma quanto può immagazzinare un cervello? Cioè c'è un limite, la memoria ha un limite? Ne parleremo di queste ed altre cose, poi magari ci faremo insegnare anche qualche trucchetto per mantenere la nostra memoria presente.

11:31, l'oroscopo di Calcutta. Tra l'altro ci stava scrivendo via Swiss, volevo proprio recuperare per voi il messaggio. Ci spostiamo nel sopraceneri, Cadenazzo, quindi tra Comellina e Cadenazzo, in entrambe le direzioni segnala traffico fortemente congestionato. Pazienza.

voi immaginate di avere vostro figlio o vostri figli a studiare all'università a migliaia di chilometri di distanza. Questo può capitare nelle nazioni enormi. Esistono quindi le mamme in affitto, che vengono poi definite mamme concierge per gli studenti universitari. Negli Stati Uniti esistono servizi, pensate, che permettono ai genitori di pagare qualcuno per occuparsi dei figli quando sono tanto tanto distanti da casa. Quindi parliamo di spesa, un aiuto in lavanderia, vanno a ritirare i pacchi, sistemano i problemi con l'auto, organizzano visite mediche o anche solo per una chiacchierata. La mamma concierge è sempre pronta a intervenire. Pensate che una di queste professioniste che è stata intervistata, Mindy Horvitz, chiede $1,600 al mese per questo servizio di assistenza illimitata. Insomma, non basta più mandare i figli all'università, bisogna anche mandarci una mamma concierge. E qua nasce un pochino il dibattito, uno spunto su cui discutere, che è non se sia giusto o sbagliato aiutare i figli. Il vero dibattito è un po' sul confine tra sostegno e iperprotezione. Un ragazzo universitario può avere bisogno di qualcuno che gli porti la spesa quando è malato, ma se chiama la mamma concierge perché non sa fare una lavatrice, prenotare un medico o risolvere un problema con il padrone di casa, forse siamo davanti a un altro tipo di problema. Se vostro figlio vi chiama perché non sa fare una lavatrice, gli spiegate come si fa o gli mandate direttamente una mamma a pagamento? Cioè, voi cosa ne pensate? È un buon servizio? Lo vorreste anche in Svizzera?

0: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
4: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
5: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo Autors a Giubiasco.
6: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
7: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
8: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Ciao Lolly. Saper gestire un'economia domestica è un bagaglio necessario per tutti, indistintamente, uomini o donne. Questo è il ruolo dei genitori. Soprattutto la mamma deve insegnare ai propri figli a tenere ordine, a pulire, a fare il bucato, a piegare, a stirare, a attaccare un bottone, a chiudere un buco, a fare la spesa. Questo è proprio un bagaglio personale. Io ci metto anima e corpo per fare questo lavoro perché lo ritengo fondamentale e importante. Ciao, buona giornata. Barbara.
1: Spero che mia suocera abbia sentito. Barbara, grazie, buongiorno cara Barbara, hai ragione, io sono perfettamente d'accordo. Qualcun altro dice: mia figlia è appena partita da Lugano a Friburgo per l'Uni, penso che sia un po' esagerato, dovrebbero imparare ad arrangiarsi nella vita, se no poi anche da sposati dovremmo stare lì dietro, no? Ci sono già tanti costi universitari, aggiungere anche questa, la mamma concierge, diventa veramente impegnativo. Poi Alan dice: già stiamo crescendo una generazione che al primo problema ricorre a terzi, a pastiglie oppure all'intelligenza artificiale. Insegnare loro come fare sarebbe più produttivo e li rinforzerebbe. Poi c'era Anna che mi ha mandato un vocale un po' lungo, però dice: io vorrei che si arrangiassero, magari andando a vedere anche su YouTube, ci sono dei tutorial che ti insegnano a fare un sacco di cose. Io mi faccio aiutare tanto io da quei tutorial, devo dire che sono veramente molto utili. Sandra dice: bisognerebbe insegnare già sia a ragazzi che a ragazze quando sono a casa da adolescenti tutte queste cose, quindi non farli arrivare all'uni che non sono ancora capaci di caricare una lavatrice. Io sono perfettamente su questa linea, infatti non è un lager a casa mia, ma ognuno deve imparare insomma a gestire un pochino l'economia domestica, proprio come diceva Barbara prima. Qualcuno dice: aspetta, mi sono persa qualcosa, voglio anch'io questo servizio. Sì, è una specie di mamma a pagamento, sicuramente mi farà piacere. Poi perché la mamma e non il papà? In che senso? Perché papà lavorano e queste sono signore casalinghe che si prestano a diventare mamme concierge. Questo in sostanza è un pochino il servizio che c'è accanto ad alcune università americane, e se c'è offerta vuol dire insomma che si è creata anche sufficiente richiesta. Va bene, sono le 11:51 minuti, qua vi lascio, qua vi saluto, tra poco il pranzo in compagnia di Danny Morandi. Chissà che cosa avrà oggi nel suo fuori menu, lo scopriremo tra poco. Intanto buon appetito e ci sentiamo domani alle 10. Ciao!

0: Radio 3 delle suore. La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
1: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
2: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
3: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
4: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
3: Più stile, più comfort, più valore.
4: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
3: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
4: Vivi il cambiamento.

0: pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio. E per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre.
1: Skoda.
0: La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
1: Nuova energia, nuovo carattere, nuova Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
2: Buongiorno, sono le 11:58.
3: Ticino News, giorno.
4: Il caso Zalia approda in Gran Consiglio. Oggi pomeriggio il governo sarà chiamato a rispondere a diverse interpellanze sulle vicende che nel corso dell'estate hanno portato alle dimissioni del ministro leghista.
5: Camere federali, secondo giorno di lavori a Berna, sì delle nazionali al credito di 3,4 miliardi di franchi per l'esercito, mentre i due rami hanno già discusso dell'importazione di foie gras e della tassa nei pronto soccorso.
4: Ok, questa sera riparte la National League, il Lugano debutta in casa contro il Ginevra, l'Ambri Piotta invece impegnato in trasferta contro la Joie, e su Teleticino torna il match.
5: Meteo nel pomeriggio almeno in parte soleggiato con nuvolosità più persistenti in montagna, temperatura massima sui 26 gradi.
4: Martedì 15 settembre, ben ritrovati, Ticino News giorno, l'informazione di metà giornata. Al mio fianco Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
5: Buongiorno anche da parte mia.
4: Riprenderanno alle 14 lavori parlamentari con il governo chiamato a rispondere a diverse interpellanze, molte sul caso Zali. Sentiamo Laura Milani.
6: La resa dei conti sul caso Zali approda sui banchi del Gran Consiglio. Se ne discuterà oggi pomeriggio, quando il governo sarà chiamato a rispondere a diverse interpellanze ritenute urgenti. Nei giorni scorsi l'ufficio presidenziale ne ha selezionate una decina. Tre i grossi filoni da affrontare: la riunione indetta a inizio giugno con alti funzionari per il caso del 14enne detenuto alla Farera, per cui Zali è indagato per abuso di autorità e tentata coazione; l'invio di una mail nel 2021 al presidente dell'EOC con in coppia il collega De Rosa per favorire l'assunzione di una conoscente, e la morte per annegamento della 52enne che aveva reso pubblici gli audio in cui Zali dice di aver ricorso alla violenza e allude a un certo amico di Milano che non lo tradirebbe mai. Un decesso per cui la procura ha escluso l'intervento di terzi. Nel caso del 14enne, i deputati di MPS sollevano il fatto che Zali non avesse competenze dirette sulla gestione delle carceri e chiedono se l'esecutivo ne fosse informato. Per quanto riguarda la mail dell'EOC, la domanda è se oggi esistono i presupposti per una segnalazione al Ministero Pubblico o per provvedimenti nei confronti dei coinvolti. Vengono infine chiesti chiarimenti sugli accertamenti in corso sul caso della 52enne, che si era già fatta avanti con la procura nel 2021. Più Donne solleva infine, più in generale, quali garanzie ha il governo quando un suo membro è coinvolto in una controversia o in un procedimento. Oltre a Zali, si tornerà a parlare anche della società Navigazione Lugano e del docente sotto inchiesta per presunti reati sessuali con minorenni.
5: Secondo giorno di lavori parlamentari a Berna, iniziamo da una decisione fresca. Dopo l'estate, infatti, nel giugno, oggi anche il Consiglio nazionale ha approvato un credito di 3,4 miliardi per l'esercito, come chiesto dal Consiglio federale. Rispetto alle raccomandazioni della sua commissione, il plenum ha respinto l'idea di concedere 500 milioni supplementari per l'acquisto di munizioni destinate ai sistemi di difesa antiaerea e all'appoggio di fuoco indiretto. Parallelamente, la Camera del Popolo ha approvato un credito addizionale di 394 milioni legato all'acquisto dei nuovi caccia statunitense F-35A.
4: Ora insieme a Francesca Facchiano facciamo il punto delle altre decisioni prese in queste ore.
7: Introdurre una tassa di 50 franchi per le cure in pronto soccorso non è un'idea sensata. Dopo che in marzo il Nazionale aveva approvato un progetto in tal senso, oggi il Consiglio degli Stati ha invece optato per la non entrata in materia. La proposta è nata a causa dell'aumento del numero di consultazioni dei pazienti nei pronto soccorso e spesso per casi di lieve entità. L'obiettivo era creare un effetto dissuasivo e ridurre così il sovraccarico di questi reparti. Sempre la Camera dei Cantoni Meloni ha poi respinto l'iniziativa popolare che vuole vietare l'importazione di foie gras. I senatori preferiscono un controprogetto che propone misure per rafforzare l'etichettatura e diminuire le vendite. Con questa decisione sono state appianate le ultime divergenze con il nazionale. Infine il Consiglio degli Stati si è allineato al nazionale e ha approvato il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare sì al divieto di imporre prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenza agli animali.
5: Ultima pagina, la caduta di rocce e ghiaccio verificatasi il 28 maggio del 2025 a Blatten è stata ricostruita digitalmente da un gruppo di ricerca internazionale. La simulazione mostra lo svolgimento dello smottamento. L'obiettivo è capire meglio cosa è successo e questo dovrebbe così consentire in futuro di valutare i rischi legati a questo tipo di pericoli naturali nei comuni interessati.
4: Twint compie 10 anni, si conferma il principale sistema di pagamento mobile in Svizzera. L'app ha superato i 6 milioni di utenti e i 900 milioni di operazioni annue. Twintare è ormai entrato nel linguaggio quotidiano elvetico. Federico Marino.
8: Nata nel 2014 per iniziativa della zurighese Monexio, filiale di PostFinance, l'app ha iniziato a operare nel 2015 a Berna e Zurigo per poi estendersi rapidamente a livello nazionale. La svolta è arrivata nel 2016 con la fusione con PayMeet, l'applicazione sostenuta da UBS, SIX e Banca Cantonale di Zurigo. L'operazione ha permesso di creare una soluzione nazionale in grado di competere con i servizi internazionali di Apple, Google e Samsung. La crescita è stata rapida, dai 4 milioni di transazioni del 2017 si è passati agli 11 milioni del 2018 e ai 37 milioni del 2019. Lo scorso anno sono state 901 milioni con oltre 6 milioni di utenti. Uno dei punti di forza di Twint è la possibilità di effettuare non solo pagamenti nei negozi attraverso il codice QR, ma anche trasferimenti di denaro tra privati. L'app è utilizzata anche da piccoli commercianti, mercati e associazioni che possono ricevere pagamenti senza disporre di un terminale. Secondo Twint, il sistema rappresenta il 65% delle transazioni commerciali nei negozi. La BNS lo indica inoltre come la principale applicazione di pagamento mobile utilizzata dalle imprese svizzere. Un successo che ha portato anche il verbo twintare nel linguaggio quotidiano.
5: Chiudiamo con lo sport perché inizia stasera la stagione dell'hockey. Allora al telefono abbiamo il caporedattore sport di Teleticino, Patrick Della Valle.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Allora Patrick, che aria si respira?
9: Come sempre quando c'è un debutto c'è sempre grande attesa, c'è sempre anche qualche piccola preoccupazione, c'è sempre comunque la voglia di iniziare, che penso sia comune a noi di Teleticino, che questa sera abbiamo la prima diretta e poi a tutte le squadre e non da ultimo a tutti i tifosi che aspettano questo giorno con grandissima attesa.
5: Cosa ci puoi dire di queste partite?
9: Ma allora abbiamo scelto la prima proprio perché era la prima e poi perché si tratta di Ajuambri, dunque una sfida che volenti o nolenti prevediamo sarà una di quelle sfide che mettono in palio punti importanti per l'Ambrì in ottica di una stagione che, lo sappiamo, non sarà semplice per gli eventinesi considerando un po' tutti i cambiamenti che ci sono stati nel corso degli ultimi mesi e che vedono l'Ambrì comunque essere una squadra che dovrà dare a fondo a tutte le energie ogni sera per cercare di strappare punti.
5: Per quanto riguarda invece il Lugano che debutta in casa contro il Ginevra?
9: Il Lugano ha una situazione decisamente diversa, arriva da una stagione in cui è riuscito a consolidare i cambiamenti che a loro volta i bianconeri avevano dovuto portare più di 12 mesi fa e di conseguenza, ecco, per il Lugano è un inizio sicuramente più soft, non dimenticando che l'avversario è di quelli prestigiosi, perché Ginevra rimane una delle squadre più con il potenziale più alto della nostra Lega.
5: Dunque, per quanto riguarda la partita dell'Ambrì che parlavamo prima, l'appuntamento è questa sera con il match su Teleticino.
9: Esatto, partiamo alle 19:15 e come detto seguiremo però anche la partita dei bianconeri, avremo il nostro Stefano Sala dalla Corner Arena che ci porterà tutti gli aggiornamenti anche appunto della partita tra Lugano e Ginevra.
5: Grazie Patrick Della Valle, ora andiamo a vedere un po' la situazione sul traffico.
3: L'infotraffico.
4: Andiamo sulle strade dove attualmente il traffico risulta essere ovunque regolare, viene segnalato solo un chilometro di colonna tra Quinto ed Airolo.
3: Previsioni del tempo.
5: Come detto in apertura, nel pomeriggio almeno in parte soleggiato, massime sui 26 gradi.

raddoppiamo l'allegria anche oggi in questo 15 di settembre. Ben ritrovati a tutti, buon martedì. Come dicevo, buona pausa pranzo da trascorrere insieme fino alle 13 come sempre. Poi dalle 13 inizieranno i due di troppo, si aggrega il buon Luchino Ventura. Veniamo noi perché questa pausa pranzo da condividere insieme, ovviamente con la nostra bella musica e quant'altro, è una pausa pranzo da polemica. Oggi, perdonatemi, secondo giorno della settimana, sono più polemico del lunedì, perché mi è capitata una cosa che è impossibile, impossibile. Sai quando sei convinto di essere tutto preciso, perfetto, non hai sbagliato nulla, hai tanto di carta che certifica che... E poi ti capita una cosa che dici, ma no, è impossibile, è impossibile. Questa cosa qui, guarda, infatti oggi sono molto polemico, mi è capitata una cosa, direi, che capita a nessuno, suppongo, ma se può. La zona è quella di Melide, vi do un'indicazione, mi è accaduta una cosa ai posteggi di Melide, ho detto, ma è impossibile, io ho questa cosa qui che contrassegna la cosa, capito? È impossibile, però invece è successo, quindi oggi polemica, sono già adoperato con un'email di quelle potenti. Polemica. 079 449 9537 il numero di WhatsApp per condividere la pausa pranzo con il sottoscritto, fuori menù Danny Morandi, e soprattutto per cercare di capire, per chi mi conosce, cosa avrei potuto sbagliare. Cioè, io in realtà non ho sbagliato nulla, qualcuno ha sbagliato, però secondo me qualcuno ha sbagliato. Zona Melide, zona lungo lago Melide, beh, tra poco spulcio il tutto, vi dirò cosa mi è capitato. Ho anche inquadrato il codice QR e so precisamente cosa ho combinato. Cioè, questo per dirvi, come sono messo. Ma iniziamo con la musica, che è meglio. Arrivano

magnetiche de pausa. Allora, Don Diego, buona pausa pranzo anche a te. Scrive: ciao Danny, buona pausa pranzo. Un abbraccione, Don Diego, grazie. Un buon appetito anche a te. Noi abbiamo snaccato. Gergo giovanile, abbiamo mangiucchiato velocemente qualcosina per non andare troppo pesanti in studio, capito? No, poi la testina va sul microfono. Boom, boom, boom. Allora, buongiorno anche a Daniele. Mi ci mandano un meme di un angelo custode. E dice: ma proprio lei dovevano mandarmi. Anzi, ma proprio lei mi dovevano fare sorvegliare. Sì, anche il sottoscritto, perché ne combina di ogni. Nel frattempo, che credo che lo sgombro di 2 settimane fa del sottoscritto stia andando alla grande. Sgombro con cavolfiore al curry, mandorle. Buon pomeriggio, Miki. Ciao, buon appetito. Poi, allora, Lollo scrive: una bella multina. Allora, ieri questa roba qua mi ha fatto infuriare. Una bella multina per il parcheggio, la telecamera non ti ha rilevato l'uscita, scrive Lollo. Dico questo perché a me è successo a Morbio. No. Non è successo nulla di tutto questo. Anzi, vi dico la dicitura al momento in cui io ho scannerizzato il codice QR. Dice: senti, è omissione di mettere in marcia il parchimetro. Allora, io con tutto il bene, tra l'altro fanno un lavoro le forze dell'ordine, che ammiriamo, però dico io, se ho il contrassegno, ora forse la domanda che voglio porvi a voi è su dove avevo il contrassegno. Se ho il contrassegno, come mai mi hai messo la multa? Cioè, se risulta che io quel parcheggio l'ho pagato con tanto di contrassegno, perché? Poi ne parlo con amici ieri e mi dicono: ma dove ce l'hai, attaccato al parabrez? O lì semplicemente sul cruscotto? Ho detto: guarda, onde evitare di attaccare troppa roba al parabrez, già la vignetta autostradale mi dà un fastidio averla là, evito di mettere anche l'adesivo del contrassegno del parcheggio pagato in quel di Melide. Dico: lo metto, lo appoggio sul cruscotto. Può essere che andrebbe attaccato là? Può essere che andrebbe attaccato al parabrise e non al cruscotto? Cioè, devi essere molto fiscale, eh? Te che è proprio una godda fa. No, dico, per mettere la multa. Può essere? Può aver inciso la cosa? Niente, comunque ci ho mandato un'email. Scusate, ma se c'ho il bollino, perché devo far partire il parchimetro? Questa cosa mi ha buttato un pochettino là, un po' giù ieri. Ho detto: ma scusa, c'ho il bollino. Vuoi vedere che devo attaccarlo per forza al parabrise? Infatti poi oggi l'ho attaccato al parabrise e ho fatto anche la foto. Metti che. Convinto che ti va tutto storto, scrive Rolli come a spallettone. Infatti, ultimamente, guarda, la saper che mei. Ma come detto dal nostro Patrick della Valle, godiamoci l'inizio delle partite di hockey oggi. Questa sera finalmente torna anche l'hockey su ghiaccio. C'è Tom Jones. Oh.

0: Fuori menu con Danny Morandi. La casa dell'hockey riapre i battenti e vi accompagna direttamente in pista. Prima sfida a Juan Bripiotta, in diretta e in chiaro su Teleticino. Per i tifosi bianconeri seguiremo anche il debutto del Lugano in casa contro il Ginevra. Il match questa sera alle 19:15.
1: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
2: Volkswagen. Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Cosa vede qui?
4: Un body check lungo la balaustra.
3: Un body che? E qui?
4: Un gol in power play.
3: E nient'altro?
4: Ah sì, era in fuorigioco.
5: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
6: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
7: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
8: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.

Sofia. Il disco di Alvaro Soler, bello, ci porta nel 2016, decina di anni fa, ma la ricanti volentieri, quasi a mezzogiorno e 30. La pausa pranzo di Fuori Menù. La Barbara scrive: sono i sicurini che danno le multe. No, sto giro no, va in giro in scooter, capito? Se gira anche dalle parti della radio, infatti vedo ogni tanto i colleghi che volano a cambiare il disco orario, ma lì è diverso perché il posteggio è blu. Mi è stato detto che al posteggio blu va girato il disco orario ogni volta, comunque devi pagare, mentre in quelli bianchi col contrassegno, quello che ti dà il comune annuale, non è che scade dopo un giorno, hai capito? Quindi è lì che mi sono posto la questione, lì ho detto ma scusa, pagato. Daniele ciao, nonna Marinella buona pausa pranzo a te, così come a chi ha scritto. Aspetta, ciao Danny, pranzo già fatto, ora aspetto solo il dolce e un pisolino. Ah, quindi sei uno di quelli che si può permettere la pennichellina del dopo pranzo, mi raccomando non troppo lunga, abbiamo detto più volte tra i 15 e max 20 minuti, max 20 minuti. Allora qualcuno scrive: hai pagato il posteggio ma probabilmente non avevi pagato il diritto di essere felice. Oh, uno al giorno deve capitarmi, questi giorni qua, uno al giorno deve capitare, una cosa davvero. Buon pranzo Danny, oggi mangio leggero, anche io l'ho detto poco fa, molto leggero, nonostante non sia più temperatura da leggero, se vuoi, anzi piano piano. Altro ieri non so perché ieri sera mi è venuta una strana voglia di raclette, ho guardato la mia compagna e ho detto prima o poi dobbiamo farla, mi è tornata questa voglia di raclette. Poi aspetta, tornando al parcheggio, aspetta, Sara scrive: la cosa peggiore è che poi devi dimostrare di aver pagato qualcosa che hai già pagato. La burocrazia ama i sequel. Questa è bella, questa mi piace. No, ma lì sicuramente c'è stato un errore. Magari non si è accorto di aver visto che il contrassegno era presente, capito? Magari può essere sfuggito. Spero, spero, spero. Non è mica per i quei 40 franchi, per carità, Però la parola omissione già mi aveva creato un po' di ansia. Vabbè, andiamo con il duetto tra Emma e Fabri Fibra. Questa è Antidroga.

12.38. Allora, Biagio scrive. Aspetta, sorrido per quello che ha scritto dopo. Aspetta, ciao. Secondo me sul contrassegno c'è sopra il numero di targa. Lo puoi anche mettere, se c'è il numero di targa, lo puoi mettere sul cruscotto. Se non c'è, devi attaccarlo al parabrise. Però il numero di targa è registrato in comune, capito? Quindi si scansionano la targa di base, per quello che mi sono insospettito. Dice di modo. In tal modo, scrive Biagio, tu non. Aspetta. In questo modo tu non possa cederlo ad altri. Cioè, dovresti attaccarlo al parabrezza in modo che tu non possa cederlo ad altri. E aggiunge sul tu possa cederlo a terzi. Non ad altri, a terzi, mi sono dato una pacca sulla spalla. Quando si prendono quei verbi lì così un po' particolari, ci sta la pacca sulla spalla. Poi saluto anche Jahaira, o Jaira che dir si voglia, scrive: ciao Danny, finalmente i miei peperoni hanno trovato il luogo giusto, fuori in menù. Buon appetito con tanto di peperoni. Peperoni buoni, in questo caso quelli ripieni sono come sempre molto buoni. Fanno gola, soprattutto a quest'ora. Ora Sebastian Yatra.

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: Amore, andiamo al salone del camper.
3: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
2: Davvero?
3: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
2: Wow, andiamo!
4: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
6: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
7: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1° ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
8: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.
9: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99%. E solo da Emil Frey in Oranco, con una nuova Jeep, hai le ruote invernali al 50%.
10: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
9: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
11: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
12: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
13: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
14: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
15: Beh, visto il costo della benzina.
14: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
16: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
17: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre, al Mercato Resega, vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.

gli anni 90, la musica dei Sottotono, questo è Dimmi di Sbagliato, che c'è? Siamo ai saluti per questi primi 50 minuti trascorsi insieme, tra poco l'informazione a seguire due di troppo in attesa dell'arrivo di Luchino Ventura. Buona pausa pranzo anche all'amico Luke, ciao! Buona pausa pranzo anche a Joe, ci ha mandato un bel messaggio, abbiamo sorriso su quel messaggio. Come dicevo, manca poco all'informazione, ma vi lasciamo con della bella musica. Tra poco Lost Frequencies, subito invece nuovo singolo per i Jungle, si chiama Sunshine.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Questa è Radio 3. Radio 3. Telesuona.
2: Salve, dove la porto?
3: Dal mio partner BMW, grazie.
2: Andata e ritorno?
3: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days dal 9 al 30 settembre può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
2: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
4: A tutto Pilates!
5: A tutto Pilates!
4: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
6: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
7: Casino Lugano.
8: Renault.
9: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
10: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
11: Centro Serramenti Ticino.
10: centroserramentiticino.ch.
12: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
13: Buongiorno a tutti, sono le 12:58.
14: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
15: Ticino News.
16: Alessandro Cocca al microfono, secondo giorno di lavori parlamentari a Berna. Dopo gli stati in giugno, oggi anche il Nazionale ha approvato un credito di 3,4 miliardi di franchi per l'esercito, come chiesto dal governo. Rispetto alle raccomandazioni della sua commissione, il plenum ha respinto l'idea di concedere 500 milioni supplementari per l'acquisto di munizioni destinate ai sistemi di difesa antiaerea e all'appoggio di fuoco indiretto. Parallelamente, la Camera del Popolo ha approvato un credito addizionale di 394 milioni legato all'acquisto dei nuovi caccia statunitensi F-35A. Il Consiglio degli Stati ha invece chiesto maggior trasparenza sul nuovo sistema tarifario sanitario Tardocchi, in vigore dall'inizio dell'anno. La mozione approvata prevede un monitoraggio regolare, possibilmente trimestrale, del numero di consultazioni e prestazioni fatturate. L'obiettivo è evitare un aumento eccessivo delle prestazioni, come è avvenuto in passato con il TARMED, per mettere interventi mirati. La mozione passa ora al Consiglio nazionale. Sempre più pompe di calore negli edifici svizzeri, un dato lo dimostra ed indica addirittura una cifra 6 volte maggiore rispetto al 2000. Gianluca Albisetti.
17: Nel 2025 un quarto degli edifici a uso abitativo in Svizzera era dotato di una pompa di calore. La quota è sestuplicata dal 2000 e raggiunge i 3/4 negli immobili costruiti nell'ultimo decennio. I dati sono stati forniti oggi dall'Ufficio Federale di Statistica. Alla fine dell'anno in esame, la Svizzera contava 1,8 milioni di edifici a uso uso abitativo e poco meno di 5 milioni di alloggi. La metà degli edifici era riscaldata con combustibili fossili, con la nafta che resta la principale fonte di energia per il riscaldamento. E poi troviamo il gas. Ma il dato più significativo, per l'appunto, è la crescita delle pompe di calore. In quasi un terzo, dati alla mano, delle case unifamiliari, circa il 30%, era installato un dispositivo di questo tipo.
16: In occasione del 120° anniversario della sua sede centrale di Berna, la zecca federale Swiss Mint emetterà una nuova moneta d'oro da 50 franchi che sarà disponibile dal 17 di settembre. Sul dritto raffigurato l'edificio di Swiss Mint, sul rovescio invece uno stemma con la croce svizzera. La tiratura è limitata a 4.000 pezzi, il prezzo di emissione 1.265 franchi.
1: Infotraffico.
16: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.

0: let's get it! E alza, dai, alza!
1: Quel di troppo!
0: Ehi, vicino news!
1: Quel
0: bravo,
1: di troppo!
0: Bravo, guarda lì, c'è il Greg!
2: Dammi il tempo!
0: Grazie a Gregorio Schira che è sempre nei nostri cuori, soprattutto in questo Ledwall. Buongiorno al mio fratellone Danny Morandi.
2: Buongiorno Luchino, ben ritrovato, ben trovato.
0: Come stai?
2: Bene, tu con un giorno in più?
0: Cioè un giorno in più? Beh, si vede la panza un pochino?
2: Quella sta scomparendo.
0: Sta scomparendo?
2: Sì, devo dire, a parte il fatto che parteciperà alla Stralugano, se non erro, giusto?
0: Ma sì, vabbè, dobbiamo dire di sì.
2: Io ti scelgo come giocatore.
0: Bello.
2: Sei il mio Super Sonic.
0: Che bello però quella simulazione di...
2: Una cosa che è bellissima.
0: Come sei messo tu a giochi della Play ultimamente?
2: Guarda, lascia stare, sto mollando, però ho fatto un preordine.
0: Sì, lo so. Allora, io già lo dico. Danny, 19 e 20 non verrà al lavoro. Sono sicuro al
2: 100%. Di novembre. Sì, sì, ho fatto un preordine, è lì nel carrello, già preordinato.
0: Non vedi l'ora che arrivi, perché io e te ne parliamo da anni.
2: Effettivamente sì. Però devo dire che, ti dicevo, ho visto il video che ti stai preparando per la Stralugano, che correrai, giusto?
0: Allora, in realtà, diciamo di sì.
2: Anche perché ti scegli, perché la gente può scegliere il personaggio.
0: Allora,
2: ma scusa, cosa l'avete fatto quel robo lì? Scusami.
0: Non so se posso dire qualcosa. Non so che cosa soprattutto posso dire. Mi hanno detto di non fare troppa pubblicità. Arriverà.
2: Cresci niente, non vedi, non senti, non parli. Ti hanno detto fai quella roba lì, l'hai fatta.
0: Però c'è tanta gente che parteciperà alla Stralugano. Sento in giro così qua e là.
2: Sì, no, beh, che è famosissima. Tra l'altro so che ti alleni, quindi sei comunque molto... sei molto magro rispetto all'anno scorso.
0: Grazie.
2: L'anno scorso tantissimo.
0: Com'ero? Descrivimi.
2: Un po' una palla che giodolava. No, sto scherzando.
0: Bella, ci sono ancora,
2: Bel fisichino. Allora, ciao Luchino, puoi mandare un abbraccio alla mia compagna Alexandra? Saluti Fabio.
0: Ciao Fabio e anche Alexandra.
2: Anche ad Alexandra.
0: Ok, numero di WhatsApp che vi siete appuntati, perché oggi ci sono un po' di cose.
2: Appuntato.
0: Oggi avremo anche Lo sapevate che è la rubrica del martedì, dove noi vi erudiamo un pochino. Erudiamo.
2: Sto guarda campanello,
0: non ci sono più.
2: Senti, ma hai montato anche il finale, quello lì che ti ho proposto?
0: Quale finale?
2: Lì Lo sapevate che. Guarda che se ti sei dimenticato, Luchino, corri di là subito.
0: No, non me lo ricordo più.
2: Ecco, lo sapevo. Sei un tipo pigro tu, Luchino?
0: No.
2: Sicuro?
0: 100%.
2: Dopo ti dico il perché.
0: Sai che non me lo ricordo?
2: Adesso te lo dico fuori onda. Troppe. A parte che devi snocciolarmi quello che ti sei detto ieri.
0: Va bene, va
2: con
0: bene.
2: Con i capi alti.
0: Te lo dico.
2: Dai.

0: Si chiama SOS, il disco di Rihanna, 2006.
1: Ma era giovanissima lei, è Riri.
0: Riri. Sai che la chiamano Riri?
2: Riri, sì, sì, sì, sì. No, stavo guardando, mi è venuto in mente, ultimamente stanno uscendo un po' dei meme
0: su cosa?
2: Sugli artisti che hanno fatto dei regali alle propri genitori dopo essere diventati famosi.
0: Non l'ho visto.
2: Quindi dimmi, una sfracca dimmi. Da Dua Lipa, Rihanna, e quindi mi sono soffermato su Rihanna, che ha regalato praticamente una casa da boda tipo 20 milioni alla mamma, 56 stanze, 14 bagni, comunque per tutti i sacrifici che la mamma in passato ha fatto.
0: Non penso che tra l'altro gli sia costato troppo questa villa.
2: No, neanche. No, una 20

0: successo oltre Gottardo, precisamente, aspetta, non lo so, ma oltre Gottardo, dove un Nussgipfel, sai cos'è il Nussgipfel?
1: No,
0: cos'è? No, il Gipfel?
1: Gipfel
0: si dice,
1: sì,
0: Kiefer,
1: io
0: qua da noi
1: io l'ho sempre chiamato Kiefer,
0: ecco, il Gipfel, sì, è il Gipfel, il Nussgipfel è?
1: Io so il francese, non il tedesco.
0: Allora, le noix Gipfel, Noix Gipfel.
1: La nocciola.
0: Bravissimo. Quindi quello all'interno.
1: Francese.
0: Allora, una signora è riuscita a pagarlo in una pasticceria. Adesso vado a scoprire anche dove. Oltre Gottardo, è roba nostra, perché l'ha battuto il Corriere del Ticino, la notizia.
1: Sì?
0: È entrato il bonifico.
1: Ma non ho più robe da fare.
0: Din. 1612 franchi di Nussgipfel.
1: Sì. Perché?
0: Perché ha pagato con la carta,
1: sì,
0: convinta di inserire il PIN.
1: Sì.
0: In realtà ha inserito, cioè, capito, 1612
1: non
0: il PIN.
1: Credo.
0: Ma in realtà
1: non voglio crederci.
0: Ti giuro. È successo.
1: Allora,
0: una signora anziana Winterthur, credendo di inserire il codice PIN della sua carta, ha elargito una maxi mancia molto, molto extra large.
1: Poverina.
0: Sì, però alla fine si sono accorti.
1: Sono riusciti a ridarglielo.
0: Sì.
1: Sai che più o meno la stessa cosa è successa a me?
0: Le rimborseranno il tutto entro pochi giorni, entro 2 settimane. E lei dice: da oggi in poi userò i contanti.
1: Signora, probabilmente dagli errori ha imparato.
0: È successo anche a te di mettere.
1: Allora, è successo a me a Barcellona, tipo 6-7 anni fa. Sai quando loro digitano la cifra sul POS?
0: Sì.
1: La tipa ha sbagliato. Al posto di 13, a Barcellona ci sono gli euro, aveva messo 130.
0: Ah, ok, ha messo lo zero in più.
1: Io non ho guardato, cioè, da quella volta lì guardo sempre. E mi ha preso 130.
0: Hai capito?
1: Poi io mi sono accorto perché mi è arrivata la notifica della mia banca sul telefono e le dico: signora, guardi che qua ha preso 130. Lei si è scusata e me li ha riaccreditati sempre dal POS.
0: Invece a me è successo il contrario, mi sono fatto i fatti miei, è successo solo un'unica volta. Io l'ho credo in vacanza in Toscana ed ero rimasto senza sigarette. Quindi ho detto: compro la stecca che facevo prima. Quindi quelle che compro io costano 65 euro la stecca.
1: Sì.
0: Lei segna la stecca 6,50.
1: Arrivederci.
0: Grazie, certo, secondo
1: poveri,
0: te una
1: poverina.
0: Volta che mi

0: quello che è la vita. L'altro, sai che Jovanotti quest'estate ha fatto tanti giri in bicicletta, ha girato l'Italia.
1: Sì, beh, lui sempre.
0: Ed è andato in Sicilia ed è passato anche da Cefalù. Ha fatto una foto alla marina di Cefalù. Sì.
1: Bellissimo. Sì, Cefalù era piena quest'estate.
0: Sì, come
1: sempre. Ha visto un bel po' di storie di persone.
0: Sempre, come sempre.
1: Purtroppo i posti belli vengono presi sempre un po' di mira.
0: Come il nostro cantone, se vuoi.
1: Anche,
0: viene preso di mira dall'Oltre Gottardo.
1: Da loro.
0: Dall'Olanda, dalla Danimarca. Ciao Daniel Luca, il pacco è arrivato, chiede tu intero.
1: È arrivato, allora, vuoi sapere cosa ci ha portato la Lori?
0: No, perché mi hai detto, guarda, lo apro e poi ti chiamo, ma ovviamente.
1: Te lo dico.
0: Ecco.
1: Allora, la Lori ci ha portato.
0: Inviato.
1: Dei pasticcini.
0: Sì.
1: Buonissimi, tra l'altro.
0: Siccome ci mancavano ieri i pasticcini.
1: È vero, ne avevamo solo 80.000, però scadono, i suoi scadono un po' più in là. Mm. Poi ci ha portato quelli al burro con la pasta sfoglia. Che non, il nome specifico non me lo
0: ricordo. Ah, ho capito, sono buonissimi quelli.
1: Buonissimi, buoni,
0: quelli sono buonissimi.
1: E poi ci ho portato delle olive con dentro il tonno.
0: Mm.
1: Olive bucate dentro, denocciolate,
0: sì,
1: con il tonno dentro.
0: Quindi è un lavoro...
1: Sfiziose, sì. Non le ha fatte la Lori con le dita.
0: No,
1: le
0: ha già un lavoro così. Minuzioso deve essere.
1: Sì, ma non l'ha fatto lei.
0: Ah, le macchine,
1: già
0: dici?
1: Preso, sì.
0: Ah,
1: sì.
0: Lori, grazie comunque.
1: Grazie Lori, ti vogliamo bene.
0: Nel frattempo lei beve caffè, mangia biscotti, insomma, solite cose da osteria.
1: Sì.
0: Oggi è primo, secondo, antipasto.
1: Da pranzo, giusto.
0: Qualcuno scrive, Danny, il karma, vedi la multa che hai preso ieri, il karma per la stecca che hai sottratto, che comunque hai pagato meno in Toscana.
1: Diamo un po' di contesto. Allora, stiamo parlando di multe, problemi, soldi, eccetera, eccetera.
0: Sia Gio che Cinzia, anche Cinzia, vedi, tutto torna, la multa e il karma che gira dalle sigarette in Toscana.
2: Vabbè, ma è successo un po' di tempo fa quello in Toscana.
1: Danny ha preso una multa ieri e ha raccontato di questa stecca di sigarette che al posto di essere stata pagata
0: 65
1: euro, l'ha pagata 6,50 euro. Quindi da qui noi abbiamo avuto l'idea di chiedere a voi se avete mai ricevuto più o perso soldi in questo senso.
0: Successo, per esempio, dicevi prima che a Barcellona posso ti parte,
1: esatto,
0: 13, ti ha tippato 130,
1: sì.
0: E comunque la differenza c'è.
1: Esatto, sì, io ricordo quella lì, poi ricordo di un po', tra l'altro due o tre amici che all'ufficio cambi, ok, hanno ricevuto più soldi di quelli che dovevano e loro, vabbè, sono tornati indietro a ridarli, però conosco persone che non sono tornati indietro.
0: Sono tornati i tuoi amici, sono tornati
1: amici.
0: Indietro a ridarli.
1: Oh, guarda che io ho amici.
0: Sì.
1: Poi hanno chiamato a me, hanno detto, senti, ma ce li puoi dare tu?
0: C'è sto denaro sporco da riciclare, caro Luchino. Come dobbiamo fare?
1: Che facciamo?
0: Allora,
1: facciamo?
0: Io prima, no, aspetta, a parte gli scherzi, io prima ti parlavo di se sei pigro o meno.
1: Sì, perché? Per quale motivo?
0: Perché ti devo dare due o tre notiziole veloci.
1: Cioè?
0: Sul fatto di essere pigro.
1: Vai,
0: cioè
1: dimmi.
0: Delle cose che ho provato io tra poco, dopo il disco, dopo la pubblicità, delle cose che ho provato su me stesso. Perché è facile dirlo senza provarlo. Io invece l'ho provato e devo dire che funziona.
1: Le hai testate, perché
0: sì.
1: I due di troppo vi testano anche le cose.
0: Perché uno dei due di troppo è più pigro dell'altro.

0: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco. Con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
1: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
0: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
3: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
2: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
4: Wow, indovina chi apre a Lugano?
5: Chi?
4: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
5: Che notizia straordinaria! Ma dove? Quando?
4: In via Pretorio 15 sopra Migros. Inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
5: Perfetto, ci vediamo lì!
6: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
7: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: sono sempre loro, i 5
1: Maroon 5. 5 Maroni.
0: Animals, Radio 3, i 13 e 29 minuti. Siamo nella prima ora ancora insieme, sì, dei due di troppo.
1: Allora, salutiamo Ivan, detto Boginov, perché se apri bene la sua fotoprofilo.
0: Ciao Valery.
1: Sì, uguale.
0: Ma non è vero.
1: È uguale a Valery Boginov. Ivan scrive: ciao, colonna in direzione nord al Gottardo, da Stalvedro.
0: È
1: ma
0: vero.
1: La cupra è aperta, Ivan. E lui no. Tira bene, è mente
0: è
1: no.
0: Vero, è vero.
1: Valery Boginov.
0: Tra l'altro, come ci manca, sì, come guarda, ci manca uno così.
1: Ci manca tanto, non solo lui.
0: Scolo Muani ci abbiamo adesso
1: tanto
0: davanti.
1: Altro. Allora, ti senti pigro?
0: Io
1: dipende,
0: dipende dai giorni.
1: Allora, lavati i denti con la mano sinistra. Aiuta a svegliare il cervello.
0: Questo lo sapevo.
1: Le insegno cose?
0: Sì, sì,
1: c'è
0: sì,
1: una
0: no,
1: pagina ufficiale di scienziati.
0: Tu,
1: perché
0: tu già col fatto che sei più grande di me devi essere ascoltato, punto.
1: Ah, tanto oggi stavo pensando che potrei essere tuo zio, perché mio nipote è del 98.
0: Bella zio.
1: Quindi, esatto, da oggi bella zio di chiamare. Non riesci a dormire? Sbatti velocemente le palpebre per un minuto.
0: Lo so.
1: Questa
0: lo so.
1: Sapevi?
0: Sì.
1: Velocemente
0: sì, sì,
1: un minuto appare o ti addormenti o vai in crisi epilettica. No, cioè.
0: Amore, cosa stai facendo? Niente.
1: Poi, sei nervoso? Stringiti il naso, ti sentirai più calmo. Cioè proprio di...
0: Ah, con le mani,
1: sì,
0: dici?
1: Così. Quando sei nervoso ti stringi, ma sarà per il dolore che ti crei. E poi non sei più nervoso.
0: Che ti viene da piangere.
1: Hai poca energia? Sciacquati il viso con acqua fredda. Questa va bene.
0: Questo già la mattina.
1: Si sa. Naso chiuso? Questa non la sapevo.
0: Sì, devi tenere qua sopra,
1: no,
0: le dita?
1: No, naso chiuso no.
0: Naso chiuso, aspetta,
1: naso chiuso
0: devi fare?
1: È un po'... Metti un cubetto di ghiaccio sul palato.
0: Ah, e dovrebbe funzionare?
1: Dovrebbe. C'è già il cubetto, ti sei messo, dovrebbe. Ma fa malissimo stringersi il naso, sì, ma se sei nervoso ti passa il nervosismo.
0: Vai, fallo anche tu, 049 iniziale.
1: Senti qua, hai l'ansia? Metti la mano. Aspetta, nel frattempo Tina la robotina, il compito di pulizia è completato. Scusa, mi arrivano le notifiche dal Tina robotina, il robot della Dream. Hai l'ansia? Metti la mano sul cuore e fai respiri lenti e profondi.
0: Ah,
1: questa sapevi?
0: Sì.
1: Questa
0: con
1: è per
0: il naso o con la bocca?
1: Questa è per Michael. Va, lui un po' più. Poi potresti non vedere più la nostra pagina se non ci segui. Ti hai capito?
0: Le seguiti tu?
1: Io ho iniziato a seguirli.
0: Bravo.
1: Allora, ma l'ho fatto per un secondo e sono più nervosa di prima, scrive Gio.
0: Hai sì, capito? Ma non funziona con tutti queste robe qua.
1: Comunque, quella dello sbattere per un minuto le palpebre per addormentarti mi è nuova.
0: Beh sì, questo qua anche a me pareva un po' strano quando l'ho letto.
1: A proposito, la tua compagna parla nel sonno?
0: No. A parte che mi addormento prima. Io non lo so.
1: Allora, l'altra sera, velocissimamente, sì, ho riso. Perché tu vedi che è poliglotta anche la mia compagna.
0: Perché? Parlava in un'altra lingua.
1: Senti, lei già ha letto che dorme con la bimba nel suo lettino, nella sua culletta. Entro io un po' dopo, mi ricordo che il giorno dopo lei si doveva svegliare.
0: Sì.
1: Dico, quindi detto, avrà messo la sveglia? No, talmente è andata cotta a letto, si sarà scordata. Ma le chiedo, quindi, dico, scusa, hai messo la sveglia?
0: Ti e lei?
1: Sai cosa mi ha risposto? Com si com sa. Ma che risposta hai messo?

0: cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
1: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
3: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.
4: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
6: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
7: praline e toffifee white 125 grammi al prezzo hit di 1,75 franco.
6: Ottos a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Basta scelta, sempre vantaggioso.
8: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: Owner of a Lonely Heart. Questo lo metteresti per Owner of a Lonely Heart?
1: Lo metteresti?
0: Lo metteresti come sottofondo per una serata? Adesso supponiamo il fatto che
1: come
0: tu
1: stimolo questo
0: non abbia più una fidanzata, che tu sia da solo, lo metteresti come sottofondo musicale mentre entra?
2: Entra chi?
0: Sai.
2: No.
0: Cosa metteresti?
1: È un qualcosa di più nuovo, negli anni 90. No, perché anche perché io qua ero piccolino.
0: Vabbè,
1: mi rappresenta la musica degli anni 90,
0: però l'ascoltiamo lo stesso.
1: Sì, te l'ascolti, l'hai messo in palinsesto. No, a parte scherzi, questa io sono sugli anni 90, metterei un qualcosa degli anni 90 di Lentaccio. E non mi viene in mente niente adesso.
0: Vabbè, vabbè, tanto non ti serve in questo tanto, momento.
1: Esatto.
0: Quindi chi se ne
1: la remota, cos'è che vi hai detto? Metti che sei single.
0: Non, non succede. Anzi,
1: quindi
0: stavamo parlando fuori onda del futuro della bimba di Danny, no?
1: Sì, con chissà se fra 16 anni, quando ne avrà 18, cosa combinerà.
0: Cioè, voi come avete reagito alla domanda di vostro figlio quando vi ha chiesto: papà o mamma, ma che scuola devo fare io? Perché lì è un dilemma incredibile.
1: Però in realtà al giorno d'oggi sono molto più svegli, sanno già indirizzarsi da soli.
0: Sì, però ma alla fine
1: nelle scuole passa ancora l'orientatore professionale?
0: Sì.
1: Alle scuole medie?
0: Sì, che ti indirizza poi.
1: Sì, cioè fai il colloquio, dici: ma dai, cos'è che ti piacerebbe fare? Ricordo quando l'avevo fatto io in terza media, lo fai, credo,
0: Sì.
1: Seconda, terza media, poi alla quarta fai qualche giorno di stage
0: Nei vari posti. Sì. Ti ho detto: è meglio che rimani in quarta.
1: No, sai cosa? Detto, io cioè, l'ho fatto sorridere perché gli ho detto: tu mi dici, tu cos'è che vorresti fare? Io, guarda, sono un po' senza idee. Però l'idea di sporcarmi le mani, ma perché? Ti spiego. Un mio amico aveva scelto il meccanico,
0: okay,
1: e aveva già fatto lo stage di 2 o 3 giorni. Ma lui è proprio appassionato di motori sin da piccolo. E vedevo che ogni volta che ci si vedeva poi la sera al campetto, aveva sempre
0: le
1: mani
0: unghie nere,
1: piene di grasso.
0: Sì.
1: Hai capito? Perché lì si lavora duro, è vero.
0: Certo.
1: Detto, quindi l'orientatore ha detto: tante cose, ma non vorrei sporcarmi le unghie di grasso nere. E mi fa: quindi potresti fare, ti piace l'ufficio? Mi ha detto: seduto? Sì, seduto.
0: Perfetto, è la mia strada.
1: E ho fatto il primo stage di
0: tu hai fatto
1: giorni.
0: La commercio?
1: E poi ho fatto la commercio.
0: Okay.
1: Anzi, vedi? La commerciale, la perché sennò si offendono.
0: Ah, okay.
1: Perché la commercio è 4 anni, quella di Belli piena.
0: Sì. E
1: la
0: tu invece hai fatto la
1: sporadica.
0: Beh, quando avevi voglia di andare.
1: No,
0: andavi.
1: Io ho fatto quella di Lugano, che è la commerciale.
0: Dai, tu pensi a tra 15 anni, quando ci sarà l'intelligenza
1: scegliera
0: artificiale.
1: Sceglierà lei.
0: Ma
1: o sceglierà l'intelligenza artificiale.
0: Quali
1: per
0: lavori
1: lei
0: rimarranno?
1: Ma, no, tanti ne rimarranno.
0: Tipo? L'idraulico.
1: Ma scusami, ma anche se tu devi dare un input alla macchina, poi la macchina fa la roba, ma l'input glielo devi dare.
0: No, perché farà tutto l'intelligenza artificiale.
1: Sì, ma l'input all'intelligenza artificiale
0: farà
1: chi
0: tutto loro. Tutto
1: ma l'input
0: loro
1: all'intelligenza artificiale qualche intelligentone gliela deve dare.
0: Tina la robottina alla fine.
1: Tina
0: ti
1: robottina
0: manda fuori di casa, ti caccia.
1: No, vedrai che vedi.
0: Ma sì, boh, ma non sai, vedrai, che non lo so,
1: vedrai,
0: non lo so.
1: Vedrai che cambia.
0: A te non ti viene un po' di ansia?
1: Vabbè,
0: a pensare?
1: No, avrò 78 anni, che ansia deve venirmi.

0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
1: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
1: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch. Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
3: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo Autors a Giubiasco.
4: La casa dell'hockey riapre i battenti e vi accompagna direttamente in pista. Prima sfida a Juan Bripiotta, in diretta e in chiaro su Teleticino. Per i tifosi bianconeri seguiremo anche il debutto del Lugano in casa contro il Ginevra. Il match questa sera alle 19:15.
5: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
6: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
7: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
8: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
9: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
10: Sono le 13:59.
11: Ticino News.
12: Buon pomeriggio, al microfono Gianluca Albisetti. Tredicesima VS, secondo il calcolo federale la prima rendita monterà in media 1.576 franchi, valore che corrisponde alla prestazione mensile media versata quest'anno. Gli autori di questa previsione ricordano tuttavia che la cifra dice poco delle somme che realmente finiranno nelle tasche dei pensionati a partire da questo dicembre, vista la diversità degli statuti dei beneficiari. Via libera del nazionale intanto al credito per l'esercito, approvati anche quasi 400 milioni supplementari legati all'acquisto dei caccia. Sentiamo Alessandro Cocca.
13: Dopo il Consiglio degli Stati, anche il nazionale ha approvato senza modifiche il credito di 3,4 miliardi di franchi destinato al programma d'armamento dell'esercito. La Camera però ha respinto sia la proposta di aggiungere 500 milioni per l'acquisto di munizioni, sia la richiesta dell'UDC di aumentare sensibilmente i fondi per la difesa terra-aria. Via libera invece anche a un credito aggiuntivo di 394 milioni di franchi legato ai nuovi caccia F-35A, nonostante le recenti critiche sulla gestione della trattativa con gli Stati Uniti e l'incertezza sul prezzo finale. Il ministro della difesa Martin Fister ha ammesso che il rapporto della commissione della gestione rappresenta un grave peso per il dipartimento, ma ha ribadito la necessità di dotare la Svizzera di nuovi aerei da combattimento. Il programma comprende anche sistemi di difesa contraerea, nuove infrastrutture e misure contro il rumore.
12: Questo per quanto riguardava dunque il messaggio sull'esercito, ma Berna sono stati votati anche altri dossier. Sentiamo Francesca Facchiano.
11: Introdurre una tassa di 50 franchi per le cure in pronto soccorso non è un'idea sensata. Dopo che in marzo il Nazionale aveva approvato un progetto in tal senso, oggi il Consiglio degli Stati ha invece optato per la non entrata in materia. La proposta è nata a causa dell'aumento del numero di consultazioni dei pazienti nei pronto soccorso e spesso per casi di lieve entità. L'obiettivo era creare un effetto dissuasivo e ridurre così il sovraccarico di questi reparti. Sempre la Camera dei Cantoni ha poi respinto l'iniziativa popolare che vuole vietare l'importazione di foie gras. I senatori preferiscono un controprogetto che propone misure per rafforzare l'etichettatura e diminuire le vendite. Con questa decisione sono state appianate le ultime divergenze con il Nazionale. Infine il Consiglio degli Stati si è allineato al Nazionale e ha approvato il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare sì al divieto di imporre prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenza agli animali.
14: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
15: L'infotraffico.
12: Buone notizie, al momento via Suisse non ci segnala particolari disagi.

Nella famiglia di Radio 3i ci sono due di troppo, Danny e Luca.

0: Osteria hanno creato Dansteria.
1: Questo titolo qua ancora non mi entra in testa.
0: Listeria, poi aggiungi un altro che
1: panetteria.
0: Panetteria.
2: Dove vuoi dance? Dove vuoi dance? Vai in Dansetteria.
1: Lo dice Madonna, il nuovo singolo. Allora, prima di dirmi ciò che stai pensando di fare, vedi che ti ho smosso dentro qualcosa l'altro giorno, lo sapevo, immaginavo.
0: Zio, hai ragione.
1: Volevo fare gli auguri perché è nato il terzo figlio della mia amica Samantha e del mio amico Lorenzo. Posso fare questi auguri? Ci stanno guardando, ci si sta guardando dall'ospedale, ora non so dove. Siamo inquadrati noi, quindi ben arrivato Sebastiano, ben arrivato.
0: Ciao,
1: ben
0: ragazzi,
1: arrivato.
0: Congratulazioni.
1: Mi manda la foto del papà con in braccio Sebastiano, stravolto il papà. Pare che l'abbia partorito lui, oh. Stravolto, peggio.
0: Io però raccontavi prima di quella roba fuori onda.
1: Sì, si può dire in radio.
0: Dillo.
1: Allora, dillo. È stato scientificamente, quando noi maschietti riceviamo un colpo alle parti basse, il dolore è tale pari a 160 figli partoriti.
0: Fatti di fila. Tra l'altro
1: 160, manco i conigli, capisci? 160. Quindi ogni qualvolta ma voi non avete mai partorito, voi non avete mai preso botte.
0: Adesso la scienza ci ha dato ragione.
1: Pari a 160 figli.
0: L'altro studio fatto da un maschio, chiaramente.
1: Sì, sicuramente sì. Mentre torniamo al discorso invece Electric se Fantastic, perché Luchino? Perché?
0: Allora, qualche giorno fa io e Danny abbiamo iniziato a parlare delle macchine elettriche, no, di tutte le cose positive e non. A me hai smosso qualcosa all'interno.
1: Tu parli delle cose positive. Io.
0: No, infatti, tu mi guardavi con la bocca aperta.
1: Bruciano, per me bruciano.
0: E niente, mi sono informato. Quindi ho detto, vabbè. Potrebbe fare al caso mio.
1: Sì.
0: No, ci sta, io ho la colonnina nel mio condominio, quindi è uno dei. Sì. E chiaramente pagando, non è gratis.
1: Certo.
0: E stamattina chiamo un noto venditore del Ticino di quel marchio lì, che non vogliamo citare per non fare pubblicità.
1: Per carità, la Tesla non la conosce nessuno.
0: L'hai detto tu.
1: Sì.
0: Allora io chiamo una volta. Sì, vabbè.
1: Ma dov'è il paese che hai chiamato? Vogliamo snocciolarlo?
0: No, non puoi dirlo, sennò la zecchia.
1: Ci ho abitato 28 anni, lo sono tutti.
0: Allora ci sono arrivati.
1: Sono tutti, lo
0: chiamo una volta. Chiamo due volte, chiamo tre volte.
1: Ma ti ha risposto?
0: No, non mi ha risposto.
1: Non è che sono in vacanza.
0: No, io ho pensato che probabilmente segno un segno del destino.
1: L'hai detto,
0: Stiamo a benzina?
1: Te la sei giocata,
0: va bene,
1: ho provato, ma vedo che non è roba mia, quindi.
0: È destino.
1: Tu secondo me la prenderai invece.
0: Perché dici così?

0: Abitudini, mais, salmo e cola pesce su Radio 3, i due di troppo. Lo sapevate che...
1: Lo sapevate che esiste un paese dove ogni anno si organizza un campionato mondiale di trasporto della moglie?
0: Sì.
1: Succede in Finlandia. Mm. I concorrenti devono affrontare un percorso a ostacoli lungo oltre 250 metri portando la propria partner sulle spalle.
0: Sì.
1: E il premio? Mm. Una quantità di birra pari al peso della moglie.
0: Pensate.
1: Lo sapevate che... Il suono non esiste nello spazio. Nei film sentiamo esplosioni, navicelle e laser, ma nella realtà lo spazio è quasi completamente vuoto. Senza aria, il suono non ha un mezzo attraverso cui propagarsi. Quindi, se due astronauti fossero lontani uno dall'altro e uno iniziasse a urlare, l'altro non sentirebbe assolutamente nulla. Lo sapevate che le giraffe hanno lo stesso numero di vertebre del collo degli esseri umani? La differenza è che ogni vertebra può essere lunga oltre 25 centimetri. Quindi il collo è enorme, ma il numero delle ossa è identico al nostro.
0: Hai capito?
1: Lo sapevate che la password più usata al mondo continua a essere 123456? Ogni anno le aziende che si occupano di sicurezza informatica pubblicano le classifiche delle password più diffuse. E incredibilmente 1, 2, 3, 4, 5, 6 e password sono sempre ai primi posti.
0: Anche password,
2: anche
0: vedi?
2: Password.
0: Pensate, cioè non cambieremo mai.
2: Allora, adesso ti faccio ridere. Quando devo entrare nel sito per mettere, che so, l'articolo sul nostro sito di radio3.ch, mm, per entrare, diciamo,
0: tu come password hai
2: o password?
0: Non dovevi dirla sta roba.
2: Tanto
0: non
2: ho password,
0: dirla.
2: Ma non posso cambiarla. Ho chiesto ai tecnici, mi hanno detto non puoi cambiarla, tieniti password. E vabbè, l'altro password senza spazio.
0: Solo
2: perché se faccio password e do lo spazio, non mi prende la password.
0: Ma in che senso?
2: Quindi devo scrivere solo password e dare l'enter subito, senza lo spazio.
0: Vabbè, ma è particolare il nostro sito, lo sai che...
2: È particolare il nostro sito. Però mi intrigava la storia della birra.
0: Bellissima, quella molto bella.
2: Io berrei poco.
0: No, infatti...
2: È all'ascolto la mia compagna, io berrei poco.
0: Una Chiara da 30...
2: Proprio una 33 CL, è all'ascolto quindi. Però mi intriga, in base al peso ti bevi la birra, non è male.
0: Lo sapevate che...

0: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
1: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
0: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days. Occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
2: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Sono contenti lui e lei da
4: Stanco delle solite pareti?
5: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
4: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
3: Cassoni Color.
5: Coloriamo i tuoi sogni.
6: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
7: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
8: A tutto Pilates!
9: A tutto Pilates!
8: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
10: Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e 5 faccine con gli occhi a cuoricino. Ah, giusto! Yamagi Motion Days! La nonna è già in tensione.
11: Gli Yamagi Motion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
12: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Love Never Felt So Good, il disco di Michael Jackson e Justin Timberlake, dalla playlist dei due di troppo di questo martedì pomeriggio.
1: C'è Sbarbara, aspetta, Sbarbara!
2: Troppo buongiorno!
0: Ciao!
2: Gente di mare, a cantare la squarciagola, con tutta la voce che potevo avere,
1: sì,
2: mi sono tornate le tonsille per poter saltare fuori dalla gola. Buona giornata, grazie.
1: Anche noi.
2: Sono sfogata almeno.
1: Anche noi fuori da onda l'abbiamo canticchiata. Anche
0: sì,
1: noi.
0: Te le tonsille le han tolte?
1: No.
0: Ce l'hai ancora?
1: Sì.
0: Ah sì?
1: Sì, sì.
0: Ah, invece io no, sono senza.
3: Non si vedono.
1: Si sente? Allora, volevo farti una domanda, caro Luchino, a te, ma soprattutto agli ascoltatori. Quindi dovete aiutarci o aiutarlo, perché non so se ci arrivi a questa risposta.
0: Dimmi, dimmi tutto.
1: 079-449-9537. Qual è, caro Luca, qual è l'animale, che fa sesso fino a morire?
0: Caspita, ti giuro che lo sapevo.
1: Anche io dicevo così.
0: Dimmi il colore dell'animale.
1: Anche io dicevo a mia mamma, ho saldato.
0: Dimmi il colore dell'animale.
1: Sono stato in piscina dagli occhi rossi.
0: No, scherzo a parte, dimmi il colore dell'animale.
1: È multicolor.
0: Non è vero.
1: Giuro, non è un colore unico, no. È l'animale che fa sesso fino a morire. Qual è? Se, lo conosci? Non lo conosci?
0: È la mantide?
1: No, lei ammazza. Prima fa, poi ammazza il compagno. Se all'ascolto, sapete, 079-449-9537, qual è l'animale che fa sesso fino a morire? Non rispondete, Rocco Siffredi, sta roba qua, perché siamo seri, eh?
0: Possiamo andare in onda?
1: Eh?
0: Possiamo andare in onda i messaggi vocali, ci fidiamo?
1: Beh, prova, sì.
0: Vediamo, vediamo.
4: È la femmina dell'amantide religiosa.
0: No, no, non è quella, non è
1: quella. Perché lei ammazza, fa e poi ammazza.
0: Esatto.
1: Allora.
0: Esatto.
1: Il tragico destino... Non è il coniglio. Stanno arrivando un po' di messaggi.
0: Posso dirlo quello che è arrivato?
1: L'animale che fa sesso fino a morire. Questo adorabile animaletto è un marsupiale australiano che sembra uscito da una fiaba, almeno fino alla stagione degli amori. I maschi, appena raggiunta la maturità, abbandonano la mamma e si lanciano in un'impresa disperata. Per giorni smettono di mangiare e dormire, consumati da un solo pensiero: l'accoppiamento. Cioè, tu lo vedi? In quei giorni si accoppiano con quante più femmine possibili. Sembro io da quando facevo l'animatore.
0: Non devi dirle certe
1: Aspetta.
0: Cose.
1: Anche per 12 ore di fila è una corsa contro il tempo, una missione folle e totalizzante. Alla fine, però, il prezzo da pagare è altissimo. Esausti e debilitati, molti non superano questa sfrenata maratona amorosa.
0: Posso mandare l'audio?
1: Manda l'audio.
5: L'antechino, l'antechino.
1: Ma che cos'è l'antechino?
0: È
1: vero?
0: È l'antechino.
1: No, è l'antechino. Ma che animaletto è? Ma te lo vedi questo animaletto qua?
0: Adesso allora, tipo un topino.
1: Se riusciamo lo mandiamo in foto. Ma te ti rendi conto? Questo qua abbandona la mamma. Ma grazie di tutto per questi mesi che mi hai allattato, ma
0: però adesso
1: ora tocca a me. Vado e ammazzo e torno. Spregio il mondo. Solo che poi non ce la fa.
6: È una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalle nuvole.
1: Allora, uno degli ultimi messaggi è: topo di Sasa dal piede largo.
2: Che cos'è?
1: Boh, sarà l'antechino. Boh.
2: Ma secondo me è qualche suo amico.
1: Biologicamente. Poi aspetta, perché c'è qualcuno che ha scritto che c'è qualcun altro che.
2: Sì, però tu mi hai detto giustamente che il fuco, per esempio, che muore dopo essersi accoppiato. Il fuco è il maschio dell'ape che va a fecondare la regina, poi muore. Perché sicuramente non regge la prestazione.
1: Sì, ma allora, l'antechino, ragazzi, è una roba, fa 3 settimane non stop.
2: Che senso fa stress?
1: Sesso, droga, rock and roll e poi muore.
2: Vabbè, ma tu sei 2 e mezzo.
1: L'antechino, tipo, questo piccolo marsupiale, ha questa vita sentimentale molto intensa, specificato. 3 settimane di riproduzione senza sosta e poi game over, muore.
2: Vabbè,
1: però per 3 settimane
2: ci dà dentro.
1: Ci dà dentro, cioè, festeggia.
2: Alla fine lo scopo della sua vita è quello, quindi.
1: Molla la mamma, grazie per avermi allattato, come ti dicevo prima, ora tocca a me, faccio il mio. Qualcun altro aveva scritto il ragno, no? Il ragno chiamato Vedova Nera, no?
2: Che in realtà si riferisce al film, perché Vedova Nera nel film della Marvel muore.
1: Ok, muore.
2: Però penso che. Un altro ha detto così invece:
3: il diavolo della Tasmania.
2: Te lo ricordi? Taz, quello che girava
1: Tasmania?
2: Che poi parlava. Te lo ricordi?
1: È rimasto. Abbiamo altri 2 vocali, vuoi sentirli? Sono proprio arrivati ora.
2: Andiamo?
1: 5 secondi di cosa vuoi che dica?
4: Classico esempio che come è venuto se n'è andato.
1: No, dai, questo è carino.
2: Oh, se avessi l'Apple Watch in questo momento vedi il mio battito del cuore.
1: Cos'era? Quello da 7 o da 5 il secondo?
2: No, da 5. Quello da 7.
1: 7 mi fido.
2: Va bene, fidiamoci, vediamo cosa dice.
1: Vai, Lori.
5: Comunque, io farei la firma, per finire la mia vita così.
1: Cosa fai tu per il pensionamento? Guarda, per il pensionamento faccio 3 settimane, ma ne do, ma ne faccio, che ne faccio, poi posso anche morire.
2: Oh, però, sai, alla fine, se il tuo scopo nella vita è quello.
1: Scopo o scopo?
2: No. Scusa.

0: Nuova energia, nuovo carattere, nuova Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
1: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
2: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
3: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli Lesami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. A Lesami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
4: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
5: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
6: E i consumi?
5: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
6: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
7: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tuac con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama a RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
9: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
10: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
11: Tanti puntini a forma di disco.
10: E con l'altro?
11: Due bastoni che si incrociano. È grave.
10: No, signora. È ok.
12: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
13: Amore, andiamo al salone del camper.
14: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
13: Davvero?
14: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
13: Wow, andiamo!
15: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
16: Questa è Radio 3.

0: Peppers con il coro sotto, che è qualcosa di magnifico. 1992, due di troppo, Danny e Luca. Sai cosa ti racconto adesso? Abbiamo parlato del lago Puntura un po' di giorni fa.
1: Sì.
0: Che tante persone trovano utile per risolvere determinati problemi. Ho trovato un'altra cosa che può essere.
1: L'hai provata su te stesso?
0: Non l'ho provata, però è una cosa che mi hanno consigliato che rilassa. Non so se lo conosci, il bagno di gong.
1: No, scusa, pensavo filtro e. Rilassa.
0: Bagno di gong, sì. Praticamente il bagno di gong è una pratica che viene utilizzata anche dalle nostre parti per rilassarti un po'.
1: Mi piace anche la base che hai messo in sottofondo.
0: Bella, da terapia.
1: Sì, mi sento già.
0: Mi dica i suoi problemi, signor Morandi.
1: Sai.
0: C'è questo gong gigante, e poi il tizio che arriva, il gong più o meno grande da suonare, letteralmente lo suonano e con le vibrazioni tu sei sdraiato per terra e capti queste vibrazioni che ti smuovono l'acqua all'interno del tuo corpo. Sai che noi siamo fatti dal 90
1: e forse 80.
0: No, forse di più
1: di
0: 95% di acqua. Una roba del genere, e quindi vibrando
1: ti
0: dà. E questa persona che me lo raccontava mi diceva che tante persone escono piangendo.
1: Sì,
0: perché è una cosa.
1: E tu vuoi provarla? Ma in Ticino c'è questa cosa.
0: In Ticino c'è, sì, la
1: si chiama bagno
0: di gong.
1: Bagno di gong.
0: Sì, magari qualcuno lo conosce.
1: No, però visto che ti sei lanciato sul lago Puntura, io manderei avanti te prima.
0: Dici?
1: Sto bagno di gong.
0: Per sondare.
1: Sonda, e poi dopo casomai.
0: Non per ritrovare me stesso, ma per provare, per curiosità.
1: Io la cosa più estrema che ho fatto è infilarmi in criosauna, lo sai, andare sotto a 198 gradi.
0: Vedi, sono tutte cose nuove degli ultimi anni che in realtà sono forti, funzionano.
1: Questa roba del bagno di gong, però, delle vibrazioni.
0: Te lo so che tu conosci un altro gong. Che è?
1: Qua pensavo che mettevi un disco delle vibrazioni.
0: E poi.

0: alla fine del mondo Eros Ramazzotti, alla fine della nostra puntata
1: sì,
0: di oggi,
1: di questo 15 settembre, già prontissimo Federico Marino per l'informazione, ciao Fede, e i tre tenori poi per iniziare il tardo secondo pomeriggio, quasi verso tarda serata.
0: Vabbè, insomma, le prossime tre ore se le fanno loro.
1: Noi torniamo domani?
0: Yes, sempre puntuali da mezzogiorno con te, fuori menù, e poi dalle 13 con due di troppo.
1: A demain, ciao.
2: Questa è Radio 3. Radio 3. L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
3: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi,
4: il profilo su cui poter contare.
5: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi 2 giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
8: Volkswagen.
9: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese 2 apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
11: 14:58.
2: Ticino News.
12: Federico Marino al microfono. Il Consiglio nazionale dice basta alle quote rosa nelle federazioni sportive. Lo fa approvando la mozione dell'UDC che chiedeva un passo indietro, accettata per 109 voti a 81. La misura riguarda le organizzazioni sportive nazionali come Swiss Olympic, che ad oggi i loro organi direttivi sono tenuti a rappresentare entrambi i sessi per almeno il 40%. Per i democentristi uomini e donne sono già adeguatamente rappresentati a tutti i livelli. Di parere diverso il Consiglio federale, per il quale le quote sono uno strumento efficace per combattere le disuguaglianze. La palla passa ora al Consiglio degli Stati. Passiamo a parlare di clima, perché la comunità scientifica avanza le prime previsioni sull'impatto di El Niño, che toccherà il suo picco il prossimo autunno. Francesca Facchiano.
13: Temperature medie record per il 2027 con impatti sulle attività produttive, in particolare per quanto concerne la pesca delle acciughe nel Pacifico, la siccità nell'America centrale e le precipitazioni estreme nel Corno d'Africa. Sarebbero queste le possibili conseguenze della combinazione tra il riscaldamento climatico e l'arrivo di El Niño, secondo le ricerche più recenti comparse sulla rivista Nature, degli effetti che non avremmo mai visto prima e che cominciano già ad intravedersi con lo stop anticipato della pesca delle acciughe in Perù, ma anche con i problemi al transito dei mercantili nel canale di Panama. Bisognerà però attendere per vedere le effettive conseguenze di El Niño. Questo è il nome del fenomeno climatico che, lo ricordiamo, è dovuto all'aumento delle temperature superficiali dell'Oceano Pacifico al largo del Sud America, fenomeno che farà ritorno dopo il 1997 e il 2015, che però quest'anno si unirà ad un riscaldamento climatico globale da record.
12: L'economia per UBS a rischio di un aumento del tasso guida della Banca Nazionale Svizzera è in crescita. La messa in guardia è stata affidata oggi ad una nota da una parte. Per la seduta del 24 settembre si prevede che il tasso rimanga invariato allo 0,0%. D'altra parte, nel medio termine si continua a prevedere un tasso dello 0,25%, e ciò in ragione dell'aumento dei prezzi di petrolio, gas naturale e dell'indebolimento del franco. Una variazione che UBS si aspetta per giugno 2027. Una maschera funeraria del secondo secolo avanti Cristo è stata restituita al suo paese d'origine, l'Egitto. La consegna è stata effettuata dalla responsabile del Dipartimento federale dell'Interno, Elisabeth Baumschneider, all'ambasciatore d'Egitto in Svizzera. Il reperto era stato confiscato nella Confederazione nel 2022, quando un trasportatore l'aveva dichiarata alla dogana di Bardonè. L'ufficio delle dogane ne aveva bloccata l'importazione. Era poi stato l'Ufficio federale della cultura a confermarne l'autenticità.
7: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano. L'infotraffico.
12: Via Sui segnala solamente traffico sulla A2 in direzione del San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo.
7: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Golena Go! Previsioni del tempo.
12: La meteo: nel pomeriggio almeno in parte soleggiato, con nuvolosità più persistente in montagna, bassa quota massima intorno ai 26 gradi.
8: Volevo ringraziare Federico per quello.
11: Grazie Fede.
8: Grazie.
11: Pifaretti.
8: Buongiorno.

0: Ti devo mettere anch'io.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Beh, certo, ci vuole una voce del coro in
1: buongiorno,
2: più.
1: Sì. Buongiorno.
0: Oh, che bello,
1: che bello
0: martedì,
1: cosa,
0: è
1: una
0: 15.
1: Giornata terribile oggi.
2: Ma perché è una giornata terribile?
1: Perché è martedì, non ho dormito stanotte, arriva, sento la spussa di autunno da ogni angolo.
0: Che bello, scusami, le castagne.
2: Qual è la spussa di autunno?
1: Cioè,
2: l'aria.
1: Adesso ero al telefono con mia moglie, gli dicevo: non mi rompere le scatole, io vado in letargo, non mi parlare fino a marzo.
0: Addirittura?
1: Certo,
0: fino a marzo.
1: Certo, ma quando arriva la primavera.
0: Capito, però insomma.
1: Mamma mia.
0: Signor Pellegrini, ma cosa combina? Devi viverlo bene.
2: È solo una cosa momentanea,
1: ma no, sì, influisce sull'umore.
2: Ma questo non solo a te, credo che tanti meteoropatici.
1: Siamo in tantissimi, infatti ci scriviamo. Ho la chat dei meteoropatici.
0: Ah beh, deve essere magnifica. Cosa fai? Sono qui,
1: sì,
0: aspetto,
1: sì,
0: il sole,
1: sì, sì.
0: Cioè, fa freddo, aspetta. È così, no?
1: Prima uno mi ha detto: ma andiamo a cena una sera? Gli ho detto: no, non se ne parla nemmeno. Io la sera vado a letto.
0: Ecco.
2: Come si chiama la chat? Pessimismo e fastidio. Una
1: pessimismo e fastidio.
0: Sì, più o meno, sì, più o meno, sì, sì, sì, sarà quella. Ci sono delle bellezze incredibili con l'autunno. Arrivano le castagne, ci sono i funghi, c'è il brasato, c'è la temperatura che scende un pochino. Ci sono tutte quelle belle cose, i colori della natura,
1: sì,
0: quel verde che diventa
2: foliage,
0: ma che bello, ma che bello, ma che bello.
2: C'è anche la nostra musica oggi, per cominciare,
0: sì,
2: c'è una bella canzone dei Black Eyed Peas, questa ti tira un po' su?
1: Sì, la musica sì, okay. La musica sì, dai.
2: Anche se autunno va bene lo stesso.
1: La temperatura non è comunque ancora autunnale, scrive Silvia, questo è vero.

0: Lo stavo dicendo fuori onda, poi dopo non infierisco più su di lei, signor Pellegrini, lo prometto. Nel senso che adesso arriva questi due o tre giorni di pioggia, no? Qualcosina
1: sì,
0: così.
1: Ma poca roba.
0: Sì, però chiaramente a livello di previsioni non si può ancora sapere perché è presto.
1: Certo.
0: Ma basando tutto quanto su vari modelli, ChatGPT sostiene che l'autunno vero e proprio, con le temperature giuste che ci devono essere di notte, sarà tra il 23 e il 27 di settembre.
1: Mm.
0: Così almeno lì, se prendi la copertina, accendi il camino, fa un po' di allegria, no? No.
1: E a proposito di questo, bisognerà anche fare il cambio dell'armadio, no? In quel periodo. No, si prendono le cose invernali. Mi è mai capitato, prendendo una cosa invernale, di trovare dentro qualcosa, che ne so, 50 franchi per esempio?
0: Io non faccio il cambio.
1: Ah, ok.
0: Non è una cosa che non l'ho mai fatto. Mai.
2: Insieme,
0: sì.
2: Sì.
1: Ah, ok.
0: Cioè, io sento tante
1: grazie per smontarmi sempre no. Così. Vabbè, ragazzi, cioè, non lo so. Vabbè.
0: No, però è una cosa che si sente parlare spesso.
1: Ma certo,
0: no?
1: La maggior parte delle persone lo fa.
0: Sento che dicono,
1: soprattutto le ragazze.
0: Sì, cambiamo qui, faccio quello.
2: Il cinquantello in tasca.
0: E beh, sarebbe bello trovare i miei 50 franchi.
2: Queste sono belle
0: lì,
2: sorprese, cioè, no?
1: Vabbè, ok, non fate cambiare. Ma vi è mai capitato di trovare qualcosa?
0: Sì, a volte sì. Sì, magari 50, no, 10.
2: No, 20, sì.
0: 10 franchi.
1: Comunque neanche io lo faccio.
2: Però è sempre... È sempre una cosa piacevole.
1: E quindi insomma sono quelle cose che magari metti via e che poi non ti ricordi, però piacevolmente poi le vai a trovare quando soprattutto sono soldi.
0: Invece
1: insomma,
0: tua moglie lo fa?
1: Mia moglie lo fa, sì, assolutamente. Sì. Quindi, però io personalmente no, tu metto tutto lì, poi dopo mi arrangio io.
0: Ma
1: sì,
0: ma anche
1: modo.
0: Perché non ho così tante cose. Ma poi ultimamente, sempre complice le temperature, quello che metti, un maglioncino in più, una giacchettina in più.
2: Sì.
0: Alla fine è così. No?
1: Sì, però ci vuole molto più spazio, effettivamente, no?
0: Sì.
1: Anche perché scarpe, eccetera, eccetera.
0: Certo, che poi dopo dipende se le signore hanno, se le signore e signorine che ti muovi con gli scatoloni, allora per forza devi farlo. A meno che non hai, che adesso è diventata un po' una moda, la cabina armadio.
2: La cabina armadio.
0: Certo. E lì praticamente hai una stanza, diventa un armadio, lì di cose ce ne stanno.
1: Mi piacerebbe chiedere agli ascoltatori, evidentemente, se quando loro gli è capitato qualche volta facendo il cambio armadio, oppure casualmente di trovare qualcosa nelle tasche di qualche abbigliamento che magari portavano qualche mese prima. Insomma, ecco,
0: fateci sapere. Dai.
2: E nel frattempo arrivano anche i Toto a scaldare questo pomeriggio. Africa.

0: Alle 15:14 minuti Toto con Africa nel pomeriggio dei tenori. Io stavo vedendo questa notizia da Ticino News e quindi voglio farvi questa domanda. Scuola dell'infanzia ed elementari proposta una divisa per gli allievi ticinesi. Allora, non è una roba nuova, una volta c'erano le divise, poi le hanno tolte. La cosa che mi ha incuriosito leggendo questo articolo è che non è tanto per... una volta si diceva divisa uguale per tutti, così non ci sono differenze tra ricchi e poveri, no? Tra certo. Chi ha il vestitino e chi ha invece quello che può in qualche modo, no? Invece adesso è una proposta anche provocatoria, se vuoi, ma dovuta al fatto che si va a scuola in un modo indecente. E allora dicono, per togliere l'indecenza, vuoi le ragazzine che c'hanno tutto fuori, poi dicono, io, certo, sei libera di andare dove vuoi, come vuoi, ma non a scuola, non in certi posti. Allora, siccome nessuno vuol sentir parlare di queste cose perché siamo nella libertà e nell'anarchia totale ormai, sempre di più, c'è chi dice, ma riportiamo la divisa, di modo che poi uno, fuori dalle sue ore, si veste come vuole. Non è... una roba
1: sì, questa, effettivamente

0: È già successa questa cosa, se ne era già parlato anche qualche mese fa.
1: Però è curioso la differenza del perché, no?
0: Ciclicamente torna.
1: Perché una volta era per il fatto che appunto
2: non c'era differenza.
1: Non c'era differenza sociale, chiamiamola così. Invece adesso è proprio
2: questa mattina, Michael, ho sentito che parlava il suo nipotino che è andato all'asilo. Sai che ti danno il grembiulino, no? E raccontava che addirittura non solo ti danno il grembiulino, ma c'era la possibilità di scegliere il colore, cosa che prima non c'era questa cosa. Dunque insieme hai qualcosa che metti perché sei tra virgolette obbligato, c'hai il tuo simbolo, si usa ad esempio gli occhiali,
0: gli animaletti, cose, insomma,
2: queste cose qua sul tuo sacchetto, e raccontava questa cosa, non so se era legato poi a questa notizia o meno, però in ogni caso per il fatto
1: mi
2: di
1: incuriosisce
2: vestito,
1: qualche colori c'era,
0: esatto,
2: e infatti la Marga ha chiesto proprio quello e lui ha risposto c'erano i colori dell'arcobaleno.
1: Cioè,
2: immagino per dire
1: uno
2: che
1: puoi scegliere il giallo, scegli il verde, la cosa terribile è, spero che se fanno sta roba qui di non, che non si ritorni lì, della cosa il grembiulino blu il maschietto e rosa per la femminuccia.
2: Io voglio quello rosa, proprio il fatto per scegliere il
1: una divisa uguale per tutti, io uomo e donna che sia,
2: l'ho ripetuto mille volte quando tocchiamo questo argomento, avendo visto tanti scolari in Inghilterra, perché li incontri sul bus dappertutto, cioè a dipendenza del college dove vai, loro hanno la loro divisa.
1: Ma è anche bella,
2: sono grigi
1: cosa,
2: solitamente, maglioncino grigio, gonnellina.
1: Io ho visto quelli in America quando sono andato, quella lì, era carino da vedere perché erano tutti nello stesso modo.
2: Poi non ti sbagli, sai tutti da che scuola vengono, no? Cioè non ti perdi neanche.
1: È anche un senso d'appartenenza, no?
2: C'è un messaggio sulla viabilità, se non sbaglio.
0: Sì, allora ci segnalano che praticamente, aspetta solo un secondo, perché dice potreste avvisare che in direzione Melide sulla cantonale da Paradiso su Capo San Martino c'è un cerbiatto sul lato destra della strada, fare molta molta attenzione. Quindi
2: 079-449-9537 per raggiungerci. Adesso la reclam, ci troviamo tra un istante.
3: I tre tenori con Boris Tripareti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco. Con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
5: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
4: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: A tutto Pilates.
7: A tutto Pilates.
6: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
8: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvo Tecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
9: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità.
10: Palo Alto!
9: Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
11: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
12: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
13: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
14: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

0: Train, la loro canzone, quella intitolata Drive By, nel nostro appuntamento di questo pomeriggio, di questo martedì.
1: Allora, stiamo parlando di questa cosa qua, prendendo spunto da un articolo pubblicato da Ticino News. Scuola dell'infanzia ed elementari, proposta una divisa per gli allievi ticinesi. E dicevamo che, insomma, la cosa che ha colpito è stata il perché, che di solito quando parli di queste cose si dice per renderli tutti uguali, no? O anche lì li rendi tutti uguali, ma soprattutto per andare a coprire l'indecenza che c'è in troppi casi. E questa è una roba tristissima.
2: Non parlavo delle scuole medie? Solo infanzia e...
1: Allora, qua parla di scuola dell'infanzia ed elementari.
2: Appunto, perché l'elementare non è che c'è proprio quell'idea di essere vestiti in un certo modo.
1: Diciamo che nelle medie poi c'è un po' più...
2: Sì, ma
1: anch'io mi ricordo che quando andavo a scuola io, il grembiulino era fino alle elementari. Cioè poi dalle medie non lo mettevi. Comunque, secondo i firmatari di questa proposta, la scuola rappresenta uno dei primi luoghi dove i bambini imparano a vivere all'interno di una comunità. Rispettare le regole condivise, qua bello sottolineare, le regole condivise. Quindi la proposta nasce dalla constatazione di una crescente esposizione di bambini a marche, mode, modelli o addirittura al nulla, che vanno, quando arriva la primavera, semi spogli. La divisa, sostengono i promotori, potrebbe contribuire a spostare l'attenzione dall'abbigliamento alle capacità, perché risultano più o meno tutti uguali, anche se mi ricorda i tempi del grembiule, anche lì c'era quello che ce l'aveva sempre ordinatino e quello che ce l'aveva svappato, no? Con il gesto
3: quello
1: però fa parte di noi,
3: sì.
1: Quello, no?
2: Sai che c'è, io pensavo che era un pochettino più recente, cioè storia più recente, invece leggo che del 2003, sì. E c'è stato un episodio quell'anno, quando il direttore delle scuole medie di Besso mandò a casa alcune studentesse invitandole a vestirsi in modo più adeguato, leggo, e meno succinto. Il caso sollevò una forte eco mediatica, ma rimase comunque un'iniziativa del singolo istituto, cioè nel senso non è che tu da quel momento nasce una legge a livello cantonale.
1: Sì, certo.
2: Infatti si dice che la gestione del dress code è lasciata all'autonomia dei singoli istituti oppure al buon senso.
1: Certo. Due sono le cose che mi vengono da dire. Uno, mi piacerebbe avere in linea questo direttore per chiedergli cosa gliene avranno tirato
2: però sono
1: dietro,
2: passati, no? 23
3: sì,
2: anni.
3: Però come mai nessun altro istituto ha preso esempio da questa cosa?
1: Perché forse allora era una cosa meno evidente.
3: Nel 2003? Perché,
1: ma negli ultimi 20 anni il mondo è diventato marcio. È peggiorato in quel senso. La cosa che mi fa specie, adesso non voglio, però, se tu, cioè questi qui che avevano già avuto l'ok, perché poi alla fine non è colpa dei bambini, stiamo parlando di bambini, la colpa è di chi li lascia andare così. E allora mi viene da dire, questi qui 23 anni fa erano delle bambine e hanno avuto il diretto. Oggi che mamme saranno? Saranno tra le mamme che permettono tutto, perché comunque alla fine
2: sai cos'è?
1: La mia bambina, ma come sei carina. Prima il Vale diceva una roba interessante, no? Che diceva, quest'anno al mare ho visto delle ragazzine, anch'io le ho viste,
3: delle famiglie, insomma,
1: 12
3: anni, bambine di 10-11 anni,
1: semi col perizoma in giro, cioè ora ognuno ritorna, però no? La cosa è ancora peggio quando vedi la mamma della bambina di 12 anni che vuol metterselo anche lei per fare uguale, no? Siamo uguali alla mia tata. No, lei ha 12 anni e tu
3: poi,
1: non li hai più.
3: E poi lei è la figlia e lei è la mamma.
2: Poi comunque 12 anni è un po' presto.
1: Ma no, direi di sì.
3: Qualcuno scrive, vogliamo parlare di quelli che girano con le calze e le ciabatte, ma dove stiamo finendo? Buon lavoro, ragazzi.
1: Quella decenza in generale. Sì. Usciamo dalla scuola e andiamo alla Swiss Miniature. Li vedo lì che vanno. No.

0: una città per cantare, che poi sarebbe The Road di Jackson Brown in versione rifatta dal grande Rosalino Cellamare.
1: C'era anche De Gregori, c'era anche De Gregori all'interno con un po' di Lucio Dalla. Ecco, bello,
0: il
1: bello.
0: Mondo è quel lì.
1: Sì.
0: Allora, c'è questo messaggio di Sonia. Chi lo legge?
2: Leggi.
0: Sinceramente, più che scuola dell'infanzia e elementari, scrive Sonia, io punterei alle medie, che ci sia una divisa uguale per tutti, che sia una tuta, dei pantaloni, maglione o qualcosa di simile. Chiaramente non un grembiule vista l'età dei ragazzi, però vedere ora come vanno a scuola c'è da mettere le mani nei capelli. Sono d'accordo io, perché in effetti noi adesso abbiamo commentato la notizia lì, però giustamente tu dicevi, però si parla di prima infanzia e scuole elementari. La malizia di questi ragazzi che vanno a scuola in modo un po' così fuori dalle regole non è tanto da scuola dell'infanzia a scuole elementari,
2: sì, un po'
0: ma
2: dopo.
0: Scatta dopo, no? Quindi sì. Secondo me ci starebbe bene una regola anche lì alle scuole medie, perché se no si prendono tutto. Oggi siamo nella fascia dove tutto mi viene di diritto.
2: Una
0: vedi
2: volta...
0: che noi abbiamo, scusa, abbiamo parlato di questo, ci hanno dato dei
2: vecchi,
0: di
2: tutto,
0: quelli che
2: sì.
0: sono di destra. Non è una questione politica,
1: dei
0: penso
1: bacchettoni.
0: Il
2: no, sai, no? Una cosa che mi ha fatto
0: decoro, volevo sì. dire il decoro.
2: Una cosa che mi ha fatto un po' riflettere è quando anche una volta tu, ma soprattutto le ragazze facevano questo, no? Dicevi esco con gli amici, rientra per le 11 bene. E allora
0: col sacchettino
2: sì,
0: usciva.
2: Esatto, cioè certo, uscivi certo. con la gonnellina un po' lunga, cioè nel senso così, il maglioncino, tuttavia dunque i genitori ti vedevano uscire vestito in un certo modo.
0: Okay,
2: poi
0: sì.
2: a casa
1: perché
2: dell'amica
1: sapevano che non
2: certo,
1: saresti.
2: Poi invece
1: andata.
2: A casa dell'amica ti cambi, metti quello
0: allora,
2: che vuoi.
0: Allora, quelle robe lì.
2: Dunque, non sempre i genitori sanno.
0: No,
2: poi
0: però quelle lì ci
2: che...
0: sono sempre state, anche sì. quando eravamo ragazzi
1: sì,
0: noi.
1: Soprattutto.
0: No? Invece qui adesso il problema è più ampio, perché si arrogano il diritto di dire io posso andare in giro. Anzi, se le guardi pure, ti accusano.
1: Sì.
0: Perché ti dicono, ah, patriarcato, io sono libera di andare. No, è vero, ti accusano, è
1: allora,
0: un problema.
1: Scusa, era meglio come facevano prima problema. Che si nascondevano e poi lo facevano a casa dell'amica?
0: No, però quando vai in certi posti, vai con un certo... Poi nella vita
1: certo.
0: fai quello che vuoi, ma a scuola,
1: chiaro.
0: In un museo, in un che ne so io, ci sono dei posti dove
1: però
0: un minimo di decoro ci
1: l'esempio
0: vorrebbe.
1: L'esempio di Boris era quando magari escono la sera con gli amici, in questo senso, che magari escono in un certo modo, vanno a cambiarsi a casa dell'amica, magari con qualcosa di
2: sai,
1: più.
2: Se vedi il bus che porta a scuola i ragazzi, quante ragazzine vedi che salgono acqua sapone e scendono con il
0: ma
2: rossetto
0: certo.
2: e tutto
0: sì.
2: il resto
0: sì, anche col sacchettino di alcolici presi al supermercato magari
2: lei è un po' tosta
0: purtroppo
2: però,
0: queste sono so che mi tiro le ire di tutti adesso però oramai
2: tra poco ci sarà la canzone del tenore, stanno arrivando un sacco di messaggi audio. Dopo
1: sì,
2: vediamo,
1: li sentiremo prima
2: sì. e poi dopo vediamo cosa ci raccontate. Nel frattempo Elvis vs JXL.

0: Buongiorno a Tre Tenori, grazie per la vostra compagnia. Ai miei tempi ci alzavamo e mettevamo i vestiti che la mamma ci preparava, e cito, adesso a 3 anni scelgono già loro, e guai se non li metti quelli che vogliono.
1: Certo.
0: È così, purtroppo è tutto cambiato. Ciao, una buona giornata.
2: Grazie, una buona giornata anche a te, effettivamente.
1: Perché una volta anche i genitori avevano più possibilità di fare i genitori. Io ho un ricordo di
3: anche quello è un altro argomento.
1: Io ho un ricordo di mia figlia, andava ancora alle scuole elementari, quando una volta ho detto qualcosa e lei mi ha guardato tranquillamente e mi ha detto: io chiamo il telefono azzurro, no? Allora, grande utilità, non lo metto in dubbio, però tutte queste robe qui ci hanno messo un po' in croce. Sì. Una volta gli quattro sgiafuni, come diceva la mia mamma,
3: beh, cioè,
1: no? E ti affuvi di me, ma te siete
3: vestiti. Anche a scuola, tornando indietro, ti davano lo scappellotto. Tutte queste cose.
1: E invece adesso guai.
3: Si aprono mille.
1: Guai, te le portano pure via.
3: Cioè, in dialetto si dice la macchina di sgiafone, la macchina del sberle, no?
1: Sì.
3: E noi avevamo un maestro elementare che era così, cioè adesso non è bellissimo.
1: No,
3: però,
1: non si vuole, effettivamente.
2: Cioè, dei corporali, cioè, no.
3: Ecco,
2: insomma, ecco, non è
3: aspetta che sentiamo un attimo questo.
4: Vai. Io ho messo il grembiule nero fino alle scuole superiori.
3: Ecco, la questione del grembiule è particolare, sì. Cioè dipende, ma poi io il grembiule quando ero più piccolo lo vedevo come il fatto di non sporcarsi, non per il fatto di sì, perché sai, magari facevi il lavoretto manuale, mettevi quello quell'altro,
2: sì, perché lo vedevi, come normalità,
3: era normale,
2: quindi, insomma, ci
3: cioè,
2: sta
3: a scuola,
1: perché, appunto,
3: non l'avevo
1: normale.
3: Nero a scuola
1: come è normale per i ragazzini di oggi avere il telefonino in mano, perché sono l'internet e quelle robe lì, perché sono nati in quell'era, noi ancora dobbiamo abituarci a questi cambiamenti. Era normale lo scusa, quindi se tu lo rendi normale ancora
3: c'è un altro vocale, vuoi sentirlo?
1: Vai che qua stiamo
5: sentiamo politically scorretto.
3: E ce n'è ancora uno, signor
1: incrocio le dita.
6: No, non sono d'accordo con voi. Al giorno d'oggi penso che abbiamo le stesse possibilità che avevano una volta. Il problema è che i genitori d'oggi non vogliono essere visti come genitori vecchi, ma amici. Si è perso il ruolo del genitore.
2: È vero.
3: Brava.
2: Sì, questo.
6: Non comprendono che non siamo amici dei nostri figli. Noi siamo i genitori.
2: I genitori, certo, assolutamente.
1: Certo, ma questo fa sì che poi c'è tutte le robe storte che stiamo raccontando, perché io non sto mettendo sul banco degli imputati quelli sono bambini. È chiaro che poi se il bambino ti ricordi,
2: cioè, ma in fondo la pensiamo alla stessa maniera,
1: come la nostra ascoltatrice. Mi viene in mente quel vecchio detto che dicevano i nostri vecchi, no, che quando la pianta viene su storta poi non la raddrizzi più, e quindi alle medie è tardi. È già quasi tardi alle medie.
3: Sì, dipende come vivi il tuo periodo delle medie. C'è un finale 25, non so se ce l'hai sott'occhio.
2: Sì, ce l'ho. Dice: a me è capitato di vedere la mia ex collega di lavoro portare di forza sua figlia in ufficio e mostrarla ai suoi colleghi maschi. La figlia era vestita con una magliettina corta e scollata, più calzoncini stretti che sotto si vedeva all'inizio del sedere. I genitori e niente, chissà dove erano.
1: Dove vuoi andare quando ci sono queste robe qua? Dove vuoi andare? Possiamo raccontare tutto quello che volete.
2: Aspetta, non ho finito. Anch'io sono sconvolta da come vanno in giro le ragazze e sinceramente ancora oggi non capisco l'obiettivo, perché poi, come diceva Riccardo, se le guardi si arrabbiano dicendo porco pervertito.
1: Certo, devi stare anche attento a andar via dritto. Le mamme sono le prime a vestirsi così, la mela non cade lontano dall'albero.
3: Guarda da una divisa dove siamo andati a finire.
1: Hai visto?
3: Il pomeriggio dei Tre Tenori che torna tra poco, la reclame.
7: I Tre Tenori con voi Spiffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
8: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre al Mercato Resega vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.
9: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
10: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.
11: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
12: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
11: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
13: Due giorni, due novità, la nuova ID Polo e la nuova ID3 Neo. Venite a provarle al Festival Volkswagen, il 18 e il 19 settembre presso il partner Volkswagen della vostra regione. Vi aspettano inoltre bevande, gustosi snack e tante altre attrazioni. Vi aspettiamo, passate a trovarci. Volkswagen.
14: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
15: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
16: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch,

0: UB40, Kingston Town. Beh, loro londinesi che facevano un reggae così, però, fortissimi.
1: Meraviglia, meraviglia, UB40.
2: Loro erano i fratelli mille, no?
1: Campbell.
0: Sì, sì,
1: sì. Sì. Tra l'altro, gruppo bianco con musicisti giamaicani e poi due fratelli Campbell, appunto.
0: Esatto.
1: Ho visto un concerto strepitoso degli UB40. Allora, i messaggi, così chiudiamo questo momento qua. Sono mamma e sono pienamente d'accordo con quello che dite. Le mie hanno divise a scuola e un regolamento sul vestiario che è ammesso. Un conto è uscire la sera e cambiarsi dall'amica. Un conto è farlo tutti i giorni di nascosto per andare a scuola. È più difficile che un genitore non lo venga a sapere. Forse fai finta di non saperlo, ma lo sai. Però, secondo me, fai finta di non saperlo, va mia ben.
0: Di non saperlo è come consentire, quindi no.
1: Quando i miei sapevano delle cose di me, io arrivavo a casa e mi dicevano: mi hanno detto
2: che. Il tiro del messaggio è quello.
0: Certo.
2: Allora, l'altro giorno ho visto due ragazzine che erano vestite in maniera dir poco oscena. Non vi dico che cosa ho pensato di loro, però ho anche pensato: ma i genitori come fanno a lasciarlo uscire così?
0: Certo.
2: Non sono un purista, per l'amor di Dio, ma per me è una vergogna far uscire delle ragazze conciate un po' in questo modo. Lì c'è sempre il discorso: lo sai, non lo sai.
0: Certo. Ce n'è un altro di messaggio che dice: ciao ragazzi, secondo me una volta i genitori erano più severi, ecco perché si cambiavano dall'amica, invece ora sono proprio i genitori che sbagliano, visto perché fanno uscire le ragazze di casa già combinate come pagliacci con trucco e
1: dicono
0: vestiti.
1: Pure sei molto carina,
0: dovrebbero dare più regole.
2: Dico, cioè, metti quella cosa lì scollata che sei più bella.
0: Ragazzi, te lo presto io magari
1: quella lì che
0: essere.
1: Ha portato la figlia da far vedere ai suoi colleghi,
0: è un trofeo,
1: top. Alle medie di Gordola non era permesso mettere short e canottiera, penso sia così ancora oggi. Questo è un altro messaggio che ci ha raggiunto. Bene, allora abbiamo raccolto i pareri, mi pare che però tutti la pensiamo. Io avrei voluto qualche genitore che scriveva: Pellegrini,
0: non
1: hai
0: sono
1: rotto
0: d'accordo.
1: Le scatole,
0: oh.
1: Mia figlia è bellissima e la faccio andare in giro in perizoma anche a dicembre.
2: Io anticiperei perché
0: sì,
2: non ci stiamo, Fernando,
0: certo.
2: Pellegrini.
1: Andiamo.
2: Dobbiamo fare così e poi abbiamo ancora un minutino più o meno per chiacchierare. Allora siamo pronti con la sigletta. Eccoci. Oh.
3: La canzone del tenore.
1: Allora, canzone del tenore, oggi apro io con la canzone. Questa è una canzone che è costata molto a Gianni Morandi, perché nel suo momento di grande carriera, quando faceva i filmini, che non li fanno più vedere,
0: Musicarelli,
1: i bianco e nero,
0: Musicarelli.
1: Quando lui era militare ha girato diversi film, non te li ricordi? Non li hai mai visti?
2: Sì, qualche film non mi
1: In ginocchio da te, erano sì. Quelli per fatti mandare dalla mamma. A un certo punto gli hanno proposto di cantare una canzone e lui l'ha cantata, e casino incredibile, perché in questa canzone c'era dentro il ta ta ta ta tam, ha dovuto cambiare delle strofe, insomma, per questa canzone l'hanno poi emesso dal show business.

0: la canzone del tenore, Pellegrini.
1: Quante volte l'abbiamo cantata questa canzone?
2: Diciamo che questa canzone è costata molto a Morandi, perché fu fatto fuori un po' dallo show business, poi negli anni '80 timidamente è rientrato con canzoni come Uno su Mille, quelle lì, poi è arrivato Lucio Dalla che lo ha rilanciato.
1: Comunque, e ultimamente anche Jovanotti mi viene in mente.
2: Jovanotti tantissimo, certo. Sì. Comunque questo pezzo ha la bellezza di 60 anni l'anno prossimo, nel 2027, 60 anni, e Morandi sta celebrando i 60 anni di questa canzone con un tour, sarà il 4 ottobre a Locarno al Fevi.
0: Allora, nel frattempo siamo alle 15.54, 079-449-9537 per raggiungerci.
1: C'è qualcuno che sollevava a proposito di abbigliamento, l'argomento di prima, dice il problema dell'abbigliamento non è solo per le ragazze o le ragazzine, ma anche i maschi. Certo. Che stato escono alcuni?
0: Anche lì, cioè, ragazzi che hanno i pantaloni giù a coso. Cioè,
1: certo, il cavallo dei pantaloni che arriva a metà coscia.
2: Che vedi, che devono far vedere che c'è la striscia della mutanda con scritto Calvin Klein. No?
1: Sì.
0: Tra poco c'è l'informazione.

0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
1: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
1: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashspa.ch.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
8: Centro Serramenti Ticino.
7: Centroserramentiticino.ch.
9: La casa dell'hockey riapre i battenti e vi accompagna direttamente in pista. Prima sfida a Juan Bripiotta, in diretta e in chiaro su Teleticino. Per i tifosi bianconeri seguiremo anche il debutto del Lugano in casa contro il Ginevra. Il match questa sera alle 19:15.
10: Oh, that's epic! È arrivata e questa volta non va più via. La nuovissima Skoda Epic è pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio. E per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre.
11: Skoda.
10: La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
12: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
13: 15:58.
14: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
15: Ticino News.
16: Federico Marino al microfono, apriamo parlando di turismo con la domanda nel nostro paese che si sta normalizzando. E questa è la lettura data da Svizzera Turismo di fronte ad una flessione delle notti del 2,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La diminuzione è legata ad un bisogno di sicurezza e stabilità che, assieme alle ondate di caldo, hanno concentrato le vacanze nei mesi tra giugno e agosto. A sorridere sono soprattutto le destinazioni che hanno potuto approfittare del turismo del nostro paese, meno quelle che puntano sui turisti dei paesi del Golfo e dell'Asia. Parliamo di scienza, gli esperimenti sugli animali non sono mai stati così pochi in Svizzera. Allo stesso tempo però aumentano gli esemplari impiegati nelle sperimentazioni catalogate tra quelle che causano gravi sofferenze. Robert Kruchmar.
17: Sono quasi 508.000 le cavie utilizzate nel 2025 in Svizzera, il dato più basso dall'inizio delle rilevazioni nel 1983. Rispetto all'anno precedente la diminuzione è del 3%. Allo stesso tempo però, fa sapere l'Ufficio Federale della Sicurezza Alimentare e Veterinaria, cresce il numero di animali impiegati in esperimenti con grave sofferenza. Questi sono 29.400, il 7% in più dell'anno precedente, un dato record dal 2000. Crescita che ha interessato soprattutto i topi ed è dovuta ad un numero maggiore di esperimenti sul cancro, ambito di studio che è tra i principali della sperimentazione, assieme alle malattie neurologiche e psichiche. Oltre due terzi degli animali impiegati sono roditori, seguiti da uccelli e pesci. La quota di questi ultimi in particolare è cresciuta in maniera significativa. I permessi per la sperimentazione animale, ricorda l'USAV, sono rilasciati solo se non sono disponibili metodi alternativi adeguati e se i benefici attesi sono superiori alle sofferenze inflitte agli animali. Nel caso in cui è necessario ricorrere alla sperimentazione, il numero di animali e lo stress causato devono limitarsi al minimo indispensabile.
16: Passiamo all'economia. Per l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l'andamento dell'economia svizzera è solido. La stessa OCSE ha ritoccato verso l'alto la prospettiva di crescita per la Confederazione. Per l'Organizzazione Internazionale, l'economia svizzera crescerà del 2% e non più dell'1,1%, come indicato in giugno. Stabili le previsioni sull'inflazione, che si prevede allo 0,6% per quest'anno e per l'anno prossimo, un dato leggermente in calo rispetto alle previsioni iniziali dello 0,7%. I lavori della Casa Bianca per regolamentare l'IA proseguono dietro le quinte, lo riportano i media d'oltreoceano, secondo i quali i consiglieri di Washington starebbero pensando all'introduzione di un codice di condotta, con misure di salvaguardia contro gli abusi sull'intelligenza artificiale. Tra le varie ipotesi allo studio c'è anche quella che prevede di costringere le società a sostenere i costi per il proprio consumo di elettricità e acqua.
11: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
13: L'infotraffico.
16: Il traffico in Ticino, segnaliamo disagi e rallentamenti a causa di un veicolo in avaria sulla A2 tra Melide e la galleria San Nicolao in direzione sud. Su questo tratto inoltre la corsia di destra è bloccata.

0: Two con questa. E Boris, tu diresti Vertigo o Vertigo? Come dicono loro?
1: A me sembra Vertigo, cioè che poi è anche il titolo del film di Alfred Hitchcock.
0: Esatto.
1: Come si chiamava in italiano?
0: Quindi la pronuncia esatta è?
1: Presumo Vertigo.
2: Vertigo.
1: Ma va bene.
0: Sì, ma anch'io ho sempre detto Vertigo perché è più semplice.
2: E poi gli U2.
0: U2. YouTube.
2: Io li chiamo U2. Perché si chiamano così?
0: C'era anche una discoteca, ti ricordi, che si chiamava I Love You Too?
2: È vero? Sì. Ma perché U2 cosa significa?
1: C'è
0: l'acronimo di qualcosa, adesso non ricordo di preciso.
1: Vai a vedere, ma non c'era anche il sottomarino? No, quello era Lu qualcos'altro.
0: Sì, no,
1: c'era anche un film, non so se c'era qualcosa. Vabbè.
0: In conclusione volevo leggere un messaggio di una nostra ascoltatrice o ascoltatore che Franca, sì, dice: tutto quello che avete detto è corretto, sono d'accordo con voi, però mi fate sorridere perché mi sembrate tre suocere.
1: Addirittura
0: siamo tre suocere.
2: Due suocere e una vecchia ciabatta. Io sono la vecchia ciabatta.
1: Perché? No, tu sei la suocera.
2: Che sono un po' più vecchio di voi, e quindi
1: dunque la suocera più colta. Stavo vedendo se riusciva a trasformarci anche in tre suocere. Poi
2: stai facendo il disegnino. Allora,
1: sì, volevo fare disegnino.
0: Ma scusate, ma le suocere sono veramente così come vengono dipinte?
2: Ma io la mia suocera l'ho amata tantissimo. No, è vero, la Letizia era. No, io ho un bellissimo ricordo della Letizia.
0: Ok.
1: Aspetta che se riesco.
0: Voi? Certo. No, io ho suocera meravigliosa. Sì, niente da dire, anzi.
1: Allora,
2: Pifaretti, tua suocera.
1: Io non ho la suocera.
2: Ma come no? Ce l'hai sì la suocera.
0: È Pellegrini, è Riccardo.
1: Aspetta che sono impegnato. Eccole qua, guarda.
0: Film sui sottomarini.
1: No, ma guardaci.
0: Le suocere, è bellissimo.
1: Eccoci qua, vedi?
0: Posso dire una cosa? In questa cosa sembro mia mamma. Mia mamma è così. Guarda.
2: Io c'ho il Mattarello. Cardaghes Giaffoni. Io mi ricordo mia mamma. Mamma, quando si arrabbiava, mi tirava sempre dietro le ciabatte, gli zoccoli.
1: Sì.
2: Una volta mi ha preso qua.
1: Battipanni.
2: Perché comunque io facevo il calciatore, quindi ero agile e sportivo, non mi riusciva a prendere. E allora lei non cercava neanche di venirmi a prendere, tirava fuori lo zoccolo.
0: Beh, le ciabatte credo che sia successo quasi a tutti, insomma, ecco.
1: Allora, secondo voi siamo davanti a un genio o siamo davanti a uno che veramente è riuscito a farla franca per un po' di tempo e alla fine è stato arrestato? Parlo di questo ragazzo in Giappone che alla fine appunto è stato arrestato perché allora aveva 35 fidanzate e fin qua uno dice vabbè, 35 fidanzate, d'accordo, sai, basta che te le sai gestire. Il fatto non è tanto che aveva
0: già è difficile gestirne una, non lo so,
1: il fatto non è tanto delle 35 fidanzate, ne vedi una, vedi l'altra, il fatto è che lui a ognuna di queste ragazze aveva detto che era nato in una data diversa, vuol dire che festeggiava comunque lui festeggiava 35 compleanni,
0: certo.
1: E vuol dire che prendeva soldi, prendeva regalini, prendeva di tutto per 35 date durante l'anno.
0: Però geniale,
2: 35 sono la media di due compleanni al mese,
1: più o meno
2: tre,
1: sì.
2: Anche tre, sì, tre.
1: Sì, 30.
2: Due mezzo.
0: Ma scusa, l'hanno arrestato perché? Per truffa?
1: Altro che truffa. Cioè, okay. Allora, 35 fidanzate, inizi già a dire, forse qualche problema c'è. Però sai che i giapponesi sono molto ligi, sono tutti perfetti e tutte queste cose qua, no? Perciò aver imbrogliato 35 donne, aver ricevuto regali più che altro, per 35 volte diverse, imbrogliando e dicendo il falso, detto che diventa un reato.
0: Caspita, però.
2: Scusa, ma a me sembra geniale.
0: Sì, sì. Vero, ma che doti avrà avuto questo
2: ragazzo? Mi chiedo,
0: ragazzo,
2: questo qua come faceva ogni giorno a sentirle tutte 35, a mantenere questa roba, con chi andava a cena?
0: E a ricordarsi il compleanno che aveva detto a quella lì.
2: Se lei gli diceva, Augusto, andiamo a cena? E lui gli rispondeva, aspetta un attimo, fammi vedere gli impegni di lavoro, fra un mesetto e mezzo,
1: No, era Sakatoki, andiamo sul Fujitsu.
2: Fra 34 giorni andiamo a cena.
1: Vabbè, ecco. Allora, genio o imbroglione?
0: Secondo me genio.
2: Imbroglione sicuramente,
0: è costata cara, ma geniale come cosa, dai.

0: questo fa cantare.
1: Posso dire una cosa? 100 giorni a Natale oggi.
2: Ah, 100 giorni a Natale.
0: Bello.
2: È ora di preparare l'albero allora, eh?
1: Beh, ancora un po' presto, dai.
0: No, dai, aspetta, almeno Halloween, fallo passare.
1: Halloween. Fai abbassare un pochino la temperatura.
0: Però,
1: almeno,
0: sai, dai, puoi fare l'albero di Halloween, sai, c'è l'albero di Pasqua, adesso c'è l'albero di tutto. Puoi fare l'albero di Halloween dove appendi i teschietti, appendi...
2: No.
0: Non ti piace?
2: No. No.
0: Allora, avremo complimenti.
2: Modo, adesso a ottobre facciamo il sondaggino, eh?
1: Cioè su che
2: Halloween
1: tipo di
2: sì, Halloween no, okay, la zucca, certo, dolcetto, certo, scherzetto, tira giù la tapparella e via tutti.
1: Questo è quello che dici scherzetto. Ai bimbi
2: date a casa vestiti bene, domani a scuola vi dico. Quando vengono
0: comunque chapeau se aveva una vita sessuale intensa.
2: Beh, doveva avere la
0: tutte
2: sua,
0: 35,
2: la sua prestanza,
0: cioè, questo
2: diciamo
0: è quello che scrivono,
2: certo,
0: da casa, cioè,
2: certo,
0: perché
2: avere
0: non vuol dire
2: prestanza
0: solo imbrogliare nel senso data diversa, data di nascita, vuol dire che ne hai 35 e poi comunque devi fare il moroso dalla, certo, Z, cioè.
1: Senti, possiamo fare gli auguri di buon anniversario a Davide e Miki che oggi sono 14 anni
2: auguri
1: insieme. Dice auguri vita mia, ecco.
2: Augurissimi.
0: David, ma ci sono le foto.
1: Sì, ci sono le foto.
0: Sì, adesso le facciamo,
1: le
0: vedere
1: passare?
0: Su, okay, su Teleticino.
1: Ecco,
0: allora 0794499537 se volete essere con noi. Nel frattempo, beh, ancora un po' di musica italiana con
2: Roy B.
1: E che musica, ragazzi. Arrivano i Litfiba, quindi torniamo indietro, inizio anni 90, era proprio il 90 quando usciva questa proibito, come dicevi appunto tu.
2: Sono belli comunque questi due ascoltatori qui,
1: ah,
2: che festeggiano.
1: Ma sono tutti belli i nostri ascoltatori.
2: Davide
1: e Miki,
2: bravi, bravi.

0: Beh, genio, parliamone. Lui dovrebbe fare anche 35 regali di compleanno diversi in un anno. E anche anniversari, mesiversari, chi più ne ha più ne metta.
1: Vero.
0: Non so quanto ci abbia guadagnato.
1: Ricordarsi 35.
0: Cioè, già che ci sono, vi faccio anche un bel infotraffico. Sul ponte Diga di Melide c'è una macchina bloccata sulla corsia di destra, sono appena arrivati i poliziotti. Quindi
1: direzione
0: prestare attenzione,
1: sud.
0: C'è un po' di traffico.
1: Dovrebbe essere direzione sud. Però,
2: comunque Via Suisse comunicava che da Lugano Nord, la Galleria San Nicolao, c'è colonna.
1: C'è colonna. Però c'è la cosa ha ragione questa ascoltatrice, perché scusa, allora, le ragazze, le 35 ragazze devono ricordarsi una data.
2: Sì. Ma
1: lui ne deve ricordare 35.
3: Ma la scusa è una volta sono in viaggio d'affari, una volta sono qua, sono
1: certo.
3: Là, il regalo te lo porto poi. Poi,
2: cioè, poi magari non l'ha mai fatto a loro.
3: Ma certo, un altro
1: traffico. È un'occasione per...
4: Prestate attenzione, traffico verso la Resseca quando uscite dalla galleria del Vedeccio Casserate.
3: Sì, questo è quello che ci diceva già Valerio.
1: È una scusa anche, perché lui in questo modo, siccome prima dicevamo come fa a dirgli non ti porto a cena, quindi deve liberarsi per dar spazio alle altre, no? E allora se ad esempio la Borisona compie gli anni,
2: ma chi è la Borisona?
1: Compie gli anni il 15 aprile, no?
3: Sì.
1: Io verso il notto gli dico, oh, il mio capo mi ha dato un lavoro, il 15 non ci sono. E già automaticamente ha sistemato la Borisona, che sa che non gli farà
3: regalo. Che non fa il regalo.
1: E ha la serata libera per le altre 34.
2: Certo. Poi la scusa può essere sempre la stessa, può essere sempre
1: tutte
2: col
1: uguali,
2: capo,
1: la Valeria,
3: due volte al mese,
1: Marcarda, tutte,
3: due
1: no?
3: volte al mese.
1: Le vede ogni tanto, è sempre preso.
3: Allora sì, è in direzione è in direzione sud, è tutto il problema.
1: Sì, sì.
3: E poi arriva anche una foto che ci mostra appunto l'autostrada Lugano Nord direzione sud, dove
2: ricordiamo anche che tra Gravesano e Ponte Tresa anche qui il traffico è fortemente rallentato con colonna.
1: Siate felici
5: con Boris Tripaletti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
6: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
7: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
8: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo Autors a Giubiasco.
9: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
10: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
11: Cosa vede qui?
12: Un body check lungo la balaustra.
11: Un body che? E qui?
12: Un gol in power play.
11: E nient'altro?
12: Ah sì, era in fuorigioco.
11: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
13: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
14: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.

0: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
1: praline e toffifee white 125 grammi al prezzo hit di 1,75 franco.
0: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: rende bene questa, eh?
1: Che energia, ragazzi.
0: Cavoli,
1: David
0: che...
1: Guetta. Ci sono grossi problemi comunque in direzione sud, perché l'auto in avaria si trova all'entrata della galleria San Nicolao e qualcuno dice sarà un lungo rientro. Via Suisse dice che il tempo stimato tra Lugano Nord e la galleria San Nicolao è di 20 minuti, quindi colonna.
2: Se potete non entrate in autostrada, cantonale, la canto e te la canti su.
1: La canto mi piace sempre di più.
0: La canto.
1: La canzone del tenore. Io ho scelto una bella canzone di Aretha Franklin, che è sicuramente una di quelle che rappresenta questa grande artista, ed è una delle canzoni più belle di sempre secondo la classifica di Rolling Stone. Pensate che la versione originale era di Otis Redding, uscita 2 anni prima, che però effettivamente non aveva avuto lo stesso successo, e poi 2 anni dopo l'ha incise lei e la conosciamo, insomma, per essere una delle canzoni migliori. Questa è Respect e questa è la canzone scelta da me, insomma, dai, speriamo vi piaccia. What?

0: Aretha Franklin con Respect, che bel pezzo, l'abbiamo ritrovato nel nostro appuntamento di oggi dei Tre Tenori.
1: Rispetto, parola sempre più sconosciuta,
0: bravo. È vero. Dunque, però molte volte non è scontato. Rispetto, secondo me lo devi meritare.
1: Invece dovrebbe, io invece lo dovrei.
0: Non per l'età, sì, devi meritarlo perché lo meriti, insomma, non perché solo perché.
1: Però
0: hai
1: a priori
0: l'età.
1: Io il rispetto lo do a tutti.
0: Sì, sì, sì, no,
1: poi se una persona sgarra, non è che non la rispetto più. Perché non rispettare mi sa di...
0: No, è brutto. Però ci sono magari persone che hanno una certa età che dicono merito rispetto, ma non necessariamente. No. Non perché sei
1: rispetto
0: grande,
1: rispetto è di tutti.
0: Certo,
1: rispetto di
0: devi
1: tutti.
0: Meritarlo. Quindi, ecco.
2: Allora, dalle varie cartine che piacciono tanto, signor Pellegrini, abbiamo un po' questa situazione. Da Lugano Nord a scendere praticamente è tutto bloccato. Non si sblocca neanche in zona Ponte Diga, perché in direzione sud ci sono problemi ben oltre Bissò. Fino a Bissone praticamente si è quasi fermi, poi si viaggicchia rallentatore fino a Maroggia, poi da Maroggia a scendere, questo in autostrada, da Maroggia a scendere si viaggia bene proprio perché il traffico è bloccato prima. Dunque i tempi di percorrenza da Lugano, non Lugano Nord ma da Lugano Sud allo svincolo fino a Chiasso abbiamo 40 minuti sulla A2, se invece fate l'accanto, signor Pellegrino, la faccia perché al momento evitando il rallentamento e l'incidente, però tutti vanno lì, sono 48 minuti.
1: Può guardare comunque in tempo reale anche quanto ci metteranno gli amiconi che si trovano tra Gravesano e la frontiera di Ponte Tresa?
2: Tra Gravesano,
1: E Ponte Tresa, scusi, fortemente rallentato.
0: Sì, credo che sia abbastanza.
1: Adesso ve lo diciamo, tu che sei lì nella colonna con l'aria condizionata, spegni quell'aria lì.
2: Aspetta, che vediamo.
0: Poi il collo, poi.
2: Dunque, quello che vedo qui, Gravesano, Ponte Tresa, Svizzera. Allora, tramite la strada cantonale, al momento ci danno 37 minuti. Ecco.
1: Chilometri sono da Gravesano?
0: Da Gravesano saranno una decina, 12.
2: No, tramite la cantonale vedo che danno 20,5 km.
1: Hai capito? Non è neanche tantissimissimo se guardi 37 minuti.
2: C'è comunque l'altra strada che sono 15 km. Adesso poi dovete avere la cartina sotto perché sai che puoi fare anche l'altro giro. Però anche qui aumenta, sono 15 km, ma però sono 42 minuti.
1: Insomma, bisogna portare pazienza. Sono le 16:31.
2: Esatto.
1: Adesso da qui alle 19.
2: Vuole sapere anche il contrario? Il contrario. Da Ponte Tresa a Gravesano
1: stava tranquillo,
2: 23 minuti.
1: Vedi, va bene.
2: Non me lo chieda tutti i giorni perché
1: però diamo informazioni utili, perché chi deve mettersi in viaggio così
0: è giusto che sia così.

0: Allora, sono le 16.34, tra poco arriveremo anche al giro di boa alle 17, anzi alle 16.58, appuntamento con l'informazione. E poi, attenzione, perché entriamo in un argomento che sta facendo discutere, però lo spoileriamo ancora.
1: Ah, sì, sì, okay. Sì, quello sicuramente, sì. Dai.
0: Tra poco.
2: Adesso dai. Invece una canzone dedicata alla luna.
1: Eh sì, è vero, Good Night Moon, lei è Shivari.

0: Goodnight Moon, siamo alle 16:38, attenzione traffico veramente intenso in direzione sud.
1: Ecco, informateci eventualmente nel caso ci fossero segnalazioni che non abbiamo dato, eh?
2: E tra poco un altro argomento bello piccantino.
0: Sì.
3: I tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
4: Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e 5 faccine con gli occhi a cuoricino. Ah, giusto! Yamagi Motion Days! La nonna è già in tensione.
5: Yamagi Motion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
6: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
9: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
10: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1° ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
11: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
12: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
11: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
13: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
3: Questa è Radio 3.

0: ragione.
1: Ha ragione.
0: Ha ragione il mio amico Flavio Lischetti. No, stavamo leggendo dei commenti su una notizia, allora, che andiamo a tirar fuori
1: sì,
0: adesso.
1: Sì, no, c'è appunto questa notizia che vai. Sta girando da questa mattina. È il caso di questa cena negata in un grotto nel Bellinzonese che ha acceso questo dibattito pubblico sul web e sui social network. Sì. Allora, praticamente, leggo l'episodio. Ha coinvolto una famiglia di 5 adulti e un bambino di 2 anni e il gerente di un noto locale che c'è nome e cognome, c'è tutto quello.
0: Si sa chi è?
1: Si sa tutto adesso.
0: E perché il Flavio ha scritto fuori il nome?
1: Non lo so, perché quando ha fatto il commento magari non si sapeva.
0: No, è importante che ci sia il nome.
1: Comunque noi parliamo in modo generale di quello che è successo. Allora, la famiglia si è seduta al tavolo pronta a consumare regolarmente la cena, si parla di una spesa di circa 300 franchi, sapendo che il menù non offriva piatti adatti a un bimbo così piccolo, il papà ha portato da casa una porzione di gnocchi freddi per il figlio. La reazione del ristoratore è intervenuto dicendo chiaramente che nel locale non si fa picnic.
0: Esatto.
1: Loro se ne sono andati, la notizia è diventata di dominio pubblico, c'è chi dà ragione al ristoratore, c'è chi dice no, ma però per un piccolo piatto di gnocchi poteva anche accettare il fatto che i genitori li avessero portati da casa, e c'è anche chi sostiene il fatto che in questo locale, ma anche in adesso, non so se questo, però ci sono dei locali dove i bambini sono magari visti un po' meno bene e dunque si cerca di far sì che sia un locale, ma questo dovrebbe essere,
0: ma questo è un locale, no? Che ha additato per questa cosa?
1: No, allora ci sono mille commenti diversi, sì. È difficile entrare un po' nella storia, quello che diciamo che è pubblico è un po' quello che ho detto prima, no?
2: Sì, bisognerebbe capire se c'era qualcuno, magari qualche ascoltatore che era presente, perché magari è successo che lui gliel'avrà detto come battuta, guarda che qui non si fa il picnic, non lo so,
1: sembra che sia stato un po' diverso, proprio per il fatto, quando una cosa diventa di dominio pubblico in questo modo va a finire, certo, sui social, poi dopo leggi veramente mille opinioni e mille situazioni diverse, vero. Saperlo com'è, noi abbiamo un po' una grafica con questi gnocchi da casa vietati al grotto, se magari qualcuno vuole dirci la sua lo faccia, ma da qua possiamo aprire una discussione su quello
2: fatto
1: che può succedere.
2: I genitori sono andati via e non hanno cenato ovviamente lì,
1: da quello che abbiamo letto, okay.
0: E allora come fanno a dire 300 franchi?
1: Una spesa stimata di 300.
0: Ma è facile dopo dire io avrei mangiato questo.
2: Beh, ma 5 persone calcola più o meno.
0: No, attenzione, perché io 5 persone andiamo lì, se mangiamo una pizza a testa, adesso il grotto no, adesso. Però piattino a testa, vedi, non vai a 300 franchi, 50, vedi, 60 a testa.
2: Sì, dipende cosa avrebbero scelto.
1: Allora, vedi che c'è già chi prende la
0: fai
1: stima,
0: mangiare i gnocchi, allora non ti
1: no,
0: do.
1: No, ma aspetta, ma sembrerebbe
0: dare.
1: Che i gnocchi siano stati un po' un pretesto, perché ci sono questi locali che sono child free, vengono chiamati, sì, cioè praticamente senza bambini, e bisogna capire se si stava andando verso quella direzione oppure no.
0: Certo.
1: C'è anche chi dice il cliente ha sempre ragione, punto, dunque tu devi accontentarlo in tutto per
2: bisogna
1: tutto.
2: Bisogna vedere se questo ristorante era child free.
1: Credo non dichiarato. Okay. Credo.
0: Allora
1: credo,
0: ecco,
1: no.
0: Eccolo lì il punto. Ecco. Se io lo dichiaro che voglio fare, giusto, il ristorante child free, ho il diritto di farlo, però mi tiro addosso l'ira di tutto, no?
2: Che poi non capisco.
0: Io posso anche pensarla così e non mettere proprio il divieto. Non ti metto il menù dei bambini, non ti metto queste cose qui, e tu se hai il bambino che deve mangiare i gnocchi glieli fai mangiare a casa e poi vieni al ristorante.
2: Però Boris prima diceva che non era previsto un menù per i bambini,
1: esatto, questo è stato un po'
0: e allora non lo porti,
2: esatto, appunto,
0: non lo
2: appunto
0: porti
2: per quello,
0: il bambino
2: capire,
1: allora quello che viene dato a livello di social, a livello di notizia, è sapendo che il menù del grotto non offriva piatti adatti a un bambino,
0: certo,
1: così piccolo,
0: vai da un'altra
1: visto
0: parte.
1: Che aveva 2 anni, il papà portato da casa una porzione di gnocchi freddi.
0: Okay. Non esiste.
1: Cioè,
0: allora io penso, se io avessi se fossi il padrone nel grotto, mi sento il diritto di poter dire anche chi entra e chi non entra, perché è vero, il locale pubblico fino a un certo punto, il locale è mio.
2: Certo.
0: E quindi
2: però io credo che adesso, se è un caso è un conto, se diventa la regola no, questo assolutamente no, però se è un caso che un bambino ti chiede di scaldare
0: scusami un attimo,
2: non
0: li scaldo perché non è previsto, cioè il discorso è questo. Ma se tu,
2: il ristoratore sta di fatto che ha perso un guadagno di 300 franchi,
0: sono scelte, io cioè, allora io ho il diritto di dire che qui non porti la schiscetta, no,
1: quel se
0: che
1: vuoi è. Chiamarla così, non è la schiscetta.
0: Tu hai visto prima che il menù che non va bene per il bambino, io quando vedo un menù, quando avevo la bambina piccola, che non andavo lì, oppure andavo senza la bambina, ma è un po' una provocazione dire ho portato i gnocchi perché tu nel menù non c'è niente, ma fuori la porta è quella. Ma
1: quello che mi domando
2: sì, è
1: che io
2: il
1: credo
2: modo come viene fatta la cosa,
1: io credo che in un grotto, in un ristorante, infatti lo scrive anche qualcuno, qualcosa per un bimbo, certo, forse riescono a farlo lo stesso, certo, no?
2: Ma cioè, voglio dire, un po' di pasta in bianco te la fanno,
1: qualcosina,
2: credo,
1: cioè,
0: appunto, ti inventi qualcosa.
1: Diventa lì la discussione.
2: Sì, è lì che praticamente non capisco, secondo me c'è qualcos'altro sotto che noi non sappiamo.
0: Le patatine fritte gliele avrebbe fatte.
2: Due anni non può mangiare le patatine fritte.
0: Allora lascialo a casa a dormire.
2: Ma da solo non puoi lasciarlo a casa, scusa.
0: Stai a casa anche te a dormire.
2: Non andare al grotto.
0: Ma vi ricordate quando parlavamo dei bambini che fan casino e si diceva se hai queste situazioni non andare al ristorante, no?
1: Sì.

0: Allora abbiamo il finimondo,
1: certo,
0: abbiamo scatenato l'inferno.
2: È un argomento che tocca un po' tutti, perché tutti ci siamo passati più o meno in situazioni così. Vuoi che non sei genitore, non hai bambini, ti sarà capitato di trovarti in un ristorante dove a fianco al tavolo tu
0: gnocchi, voglio gnocchi. Allora sì, ma dopo lì vai su, ancora su un altro discorso,
2: certo,
0: che è diverso,
2: sì.
0: Restiamo su questo. C'è un ristoratore, c'è il proprietario di un grotto che dice la sua.
3: Ciao. Allora, io sono un ristoratore, non è necessario dire chi sono, ma però io, per nostra politica, probabilmente gli gnocchi al bambino l'avremmo scaldati, senza tante storie, perché alla fine fa parte un po' del nostro mondo, quello del curare il cliente, e non è sicuramente un bambino di 2 o 3 anni che crea una problematica all'interno di un grotto. E anzi, se poi questo bambino diventa un cliente o porta i genitori a cena perché sta bene, e i genitori vengono a spendere, probabilmente è ancora una cosa più positiva rispetto che mandar via. Io dopo, se è una scelta del ristoratore, mi sta bene, però l'accoglienza e l'essere aperti al pubblico fa parte un po' del nostro,
2: certo,
3: lavoro.
2: Ci sta,
0: non
2: è
0: tutti
2: i ristoratori
0: messo...
2: però la pensano così, sì. Abbiamo anche diversi,
4: allora,
2: pareri,
4: sì. Secondo me ci sta quello che dice questo ristoratore, però vogliamo ammettere che non è stato gentile da parte di questi genitori portare i gnocchi.
0: Ma bastava chiedere, forse in un modo,
4: sì, tanti lo scrivono, telefonata, dice,
0: esatto,
4: ho visto
0: magari,
4: che come,
0: esatto,
4: possiamo fare.
2: Probabilmente è stata,
4: esatto,
2: una leggerezza della famiglia che non ha chiesto prima, evidentemente.
0: Allora, aspetta,
2: però,
0: che abbiamo ancora un messaggio veloce, poi dobbiamo,
5: sì,
0: dare pubblicità.
5: Before president, dice il papà di 2 bambini, una di 7 e 1 di 3. Qui c'è un grotto, non parte a casa. Se vado al grotto, mangiano la polenta,
4: ma certo,
5: magari non il brasato, i funghi o altro.
2: Certo.
5: La polenta e latte al grotto, non dirmi che non c'è.
4: Allora, vedo dai messaggi che oggi siamo tutti arrabbiati, perché, cioè, siamo arrabbiati col mondo, e allora adesso te la prendi con quello del grotto per sta roba qui. Se poi ti capitava a te che ti arriva a casa qualcuno, cioè, come se io invito il Valerio,
0: ecco,
4: a mangiare.
0: Dobbiamo...
4: Valerio mi dice: guarda che ho il Luca piccolino, uh-huh, che non mangia la cosa che facciamo, me lo dici, non,
2: certo,
4: gli porto io il riso in insalata,
2: sì,
4: no?
2: Sì,
0: vabbè,
2: sì,
0: signor Pellegrini, dobbiamo chiudere un istante, c'è la pubblicità, c'è l'informazione, e poi dopo abbiamo veramente
2: l'ultima
0: tantissimi
2: parte,
0: messaggi.
6: I 3 tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura. Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
7: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
8: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
9: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
10: Cantina piena? Ci penserà tutto fare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, 1000 soluzioni.
11: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
12: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
11: Più stile, più comfort, più valore.
12: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
11: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
12: Vivi il cambiamento.
13: Cassoni Color.
10: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: La casa dell'hockey riapre i battenti e vi accompagna direttamente in pista. Prima sfida a Juan Bripiotta, in diretta e in chiaro su Teleticino. Per i tifosi bianconeri seguiremo anche il debutto del Lugano in casa contro il Ginevra. Il match questa sera alle 19:15.
0: 16:58.
14: Ticino News.
15: Federico Marino al microfono, apriamo parlando di circolazione, perché continuano a far discutere i nuovi semafori installati sul piano di Magadino. Una questione che è approdata anche nella politica federale. Da parte sua, Ustra chiede pazienza e comprensione all'utenza. La portavoce per la regione sudorientale, Tosca Marci.
16: Da simulazioni effettuate dai nostri tecnici abbiamo appurato che grazie a questa nuova viabilità vi sarà un beneficio sulla percorrenza del tempo della tratta, parliamo di più o meno 10-20% di tempo risparmiato. Naturalmente questo al momento che tutti gli impianti semaforici saranno messi in servizio, quindi a partire dal 2026 per quanto riguarda la tratta di Cadenazzo e poi a partire dal 2027 quando tutta la tratta tra Cadenazzo e Quartino sarà attivata. Le code non scompariranno, però ci sarà una maggior fluidità del traffico e quindi potranno riassorbirsi meglio. Noi chiediamo gentilmente alla popolazione veramente un poco di pazienza, l'utenza deve capire anch'essa come funziona il sistema ed avere fiducia nei nostri servizi.
15: Un tema che approfondiremo nel corso del TG di Ticino News delle 18. In studio con me per le anticipazioni mi ha raggiunto Francesca Facchiano. Ciao Francesca.
17: Buonasera Federico, buonasera a tutti. In apertura andremo a Palazzo delle Orsoline perché sono ripresi oggi pomeriggio i lavori parlamentari con il governo chiamato a rispondere a diverse interpellanze, molte sul caso Zali, e per tutti gli aggiornamenti ci collegheremo in diretta con Laura Milani. Parleremo però anche di occhiali intelligenti perché si stanno diffondendo sempre di più questi dispositivi capaci di mettere in atto una molteplicità di prestazioni senza l'uso delle mani, uno strumento utile ma che solleva parecchie preoccupazioni. Avremo anche le considerazioni di un esperto in merito e infine vi porteremo sul ghiaccio perché questa sera comincia la stagione di National League con l'Ambrì impegnato contro la Joie. Avremo un collegamento in diretta da Pontelletruy ma anche da Lugano perché anche i bianconeri iniziano la stagione in casa contro il Ginevra.
15: Grazie Francesca, noi continuiamo con i tagli in vista per RUAG. Il gruppo di armamento ha annunciato una riorganizzazione che potrebbe mettere a rischio fino a 49 posti di lavoro. La misura interesserà i siti di Berna, Thun e Demmen e sarà accompagnata dall'esternalizzazione di alcune funzioni del servizio informatico. Va specificato che una decisione definitiva non è ancora stata presa. Questa arriverà il 6 ottobre dopo le consultazioni con i dipendenti. In ogni caso, fa sapere la stessa RUAG, è previsto un piano sociale. Restiamo in Svizzera perché per Albert Rösti il vertice mondiale sull'intelligenza artificiale in programma a giugno a Ginevra dovrebbe alimentare il dibattito nella Confederazione sul tema. Due gli obiettivi dell'evento: da una parte mettere in risalto l'attrattiva del paese per le imprese attive nel campo dell'IA, dall'altra compiere progressi nella collaborazione internazionale. Da questo punto di vista la Svizzera è favorevole ad una regolamentazione dell'IA minima per non ostacolare l'innovazione.
18: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
14: L'infotraffico.
15: Sulla rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è intensa, al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e la galleria di San Nicolao in direzione sud, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e nella direzione opposta da Agno a Manno.
19: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Molinari Pittura. Passione e professionalità. Info su molinari.ch.
14: Previsioni del tempo.
15: Per domani nel sottoceneri prevista qualche schiarita, altrove nuvolosità estesa con primi rovesci o temporali nel primo pomeriggio sull'Alto Ticino. A basse quote, massima sui 24 gradi.
20: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.

0: posso entrare, non chiedermi di entrare qui.
1: Già fatto.
0: Pink Floyd con questa Another Brick in the Wall, beh, che bel classico, per continuare, anzi per concludere l'ora di quest'oggi.
1: Allora, stiamo parlando di questo grotto che sta facendo discutere a livello di social, su Instagram, su Facebook, dove ci sono tante dichiarazioni, dove ci sono insomma tanti commenti. Per dirla un po' in breve, una famiglia decide di andare a mangiare il grotto, con loro hanno un bimbo di 2 anni e, pensando che al grotto non c'è del cibo adatto, decidono di portare da casa un piatto di gnocchi. Arrivati al ristorante spiegano la situazione e il gestore dice: no, io non ve li cucino. Rinuncia a quasi 300 franchi di
2: cibo. Io qua contesto
0: dicendo non è un picnic.
1: Sì.
2: E lui dice, contesto i 300 franchi, perché è facile dopo dire avremmo speso 300 franchi. Io questi qua contesto.
1: Ci sono mille situazioni un po' strane.
2: È chiaro che poi uno cerca di, oggi è dura lavorare, no? Quindi concordo con il ristoratore di prima che dice si cerca di accontentare comunque tutti, no?
1: Ti faccio sentire 2 vocali veloci, sì. Poi abbiamo una marea di messaggi.
3: Se fossi stata la famiglia avrei chiesto prima se loro facevano i gnocchi. Certo. Se loro non facevano i gnocchi, allora gli avrei detto che ho un bambino piccolo che mangia i gnocchi al pomodoro e se me li posso portare da casa.
0: Ecco, era semplice.
3: In base alla sua risposta io poi avrei deciso se andare là o meno. Ciao.
1: Oppure semplicemente chiedere se c'era qualcosina di adatto.
2: Cosa possiamo fare? Sì. Ma
1: aspetta, che abbiamo un altro messaggio.
4: Dai, come siete? Ma dai, è un bambino.
2: E allora?
0: Proprio cattivi.
2: Ma non è bambino il punto, è il genitore che impone al bambino di mangiare. Cioè, giustamente uno che dice: ma scusa, ma se questo mangia i gnocchi a 2 anni. Non si può mangiare la polenta, che tra l'altro per i dentini è più morbida.
1: Posso dire un'altra cosa velocissima prima di andare sui nostri messaggi? Perché tra i vari social è arrivata anche, è stata riportata la dichiarazione di Massimo Sutter, parla il presidente di Gastroticino, che dice: insomma, se non volete bimbi, scrivetelo, perché sembra che questo sia stato un po' il problema, no? Ma ricordate, perché i piccoli di oggi sono i clienti di domani.
2: Allora, giustissimo secondo me quello che dice Sutter, in ogni caso, che sono clienti di oggi domani, ma anche il fatto di non voler dire, perché oggi se uno dice vietato, com'è che si chiamano i ristoranti dove non sono idonei i bambini, uno preferisce non vederli, come si dice?
1: Child free,
2: perfetto. Però se, dal momento in cui lo dici, io ho visto il terremoto che è successo la settimana scorsa con uno, non so dove che era, l'hanno massacrato, telegiornali, ti mettono sul patibolo. Invece, cari amici che ci state ascoltando dei ristoranti e dei grotti, con il tiro che c'è oggi di poca anche disponibilità a sopportare certe cose, secondo me, se voi avete il coraggio di scrivere i bambini non preferisco che chi ha bambini vada a mangiare da un'altra parte, non so, trovate voi la formula, da una parte ve le tirate contro perché ma dall'altra attenzione che è anche tantissima la gente che cerca quei posti lì.
1: Sì, io non riesco a capire questa situazione,
2: lo so, sarà triste, ma è una cosa. Dai, adesso non facciamo gli ipocriti, perché qua la gente sta scrivendo
1: 25 anni
0: fa, però ci sono anche quelli che scrivono che è assurda questa cosa qua, cioè ci sono quelli che dicono,
1: appunto,
0: che è sbagliato.
1: Ma certo. Strano, io 25 anni fa, forse addirittura quasi 30 anni fa, siamo andati con Radio 3 a fare un viaggio con Crossair.

0: occhi era una cosa molto particolare. Però dicono, vabbè, nel nostro, allora, nella nostra tenuta sotto i 15 anni non entrano.
1: Poi andiamo a vedere un po' di messaggi perché ne stanno arrivando tanto. Però oggi, se vai a toccare i bambini e gli animali, non toccarli nel senso di fare del male, ma ci sono anche dei posti dove magari non li gradiscono, no?
2: Non so, secondo me un genitore che ha dei bambini piccoli la pensa diversamente, sono straconvinto.
1: Ma magari non ci va proprio al ristorante.
2: Certo, infatti non ci va proprio, ma proprio per questo motivo. Perché ci sono le persone a cui danno fastidio i bambini, e questa è una cosa assurda, trovo. Te lo dico da genitore, quindi sai benissimo, sei genitore anche tu.
1: Che danno fastidio ai bambini?
2: Che no, che appunto danno fastidio, e quindi questa cosa dà fastidio in primis a me, forse.
1: Certo, non vai a dar fastidio, perché non sono loro, questo siamo anche noi vero. Che li portiamo.
2: Però se li educano a dar fastidio, magari lo capiscono.
1: No, su questa cosa qua, ragazzi, no, non è possibile. Dico.
0: No, c'era la canzoncina.
1: No, giusto, ha ragione anche questo ascoltatore qua che dice io vieterei l'accesso agli anziani.
0: Sì.
1: Oh. Allora, perfetto.
0: Aspetta,
1: io...
0: possiamo parlarne tra un attimo?
1: Sì, ecco, no, chiudo dicendo che io sono dell'idea che ognuno deve essere libero di fare quello che vuole, poi noi scegliamo dove andare.
2: Appunto per quello.
1: Io la vacanza più bella...
2: E non far entrare i bambini, me lo spieghi?
1: Io la vacanza più bella in un villaggio l'ho fatto dove non potevano entrare.
2: E tua figlia dov'era?
1: Era maggiorenne.
2: Era maggiorenne.

0: Ma io avrei dovuto aprire il microfono prima perché c'è stata una discussione tra il tenore e Pellegrini.
1: È vita vera, ragazzi. Secondo me è sempre quello il problema. I bambini devono essere educati, ma i bambini devono esserci al ristorante. Educati.
2: Perfetto, ecco, ma se io ho un ristorante devo avere il diritto di poter dire qui no.
1: Sono i clienti di domani. Questi qua non arriveranno
2: come
1: più.
2: Come stanno scrivendo? Ah, oh, di destra! Oh,
1: ma no, ma che destra?
2: Non c'entra la politica.
1: Sì, però stai discriminando i bambini.
2: Non mi interessa, voglio star tranquillo nel mio ristorante.
1: Ma hai ragione, però starai tranquillo adesso. Un domani quei ragazzi lì non verranno più, quei clienti lì non verranno più.
2: Verranno i tranquilli che non fanno casino.
1: Ho capito.
2: Perché purtroppo
1: ma non puoi
2: oggi
1: vietare l'ingresso ai bambini.
2: Ma io lo vieto anche ai genitori quei bambini. Ma io non
1: e
2: sto
1: allora
2: dicendo
1: non puoi avere un'attività,
2: io.
1: Ricky, non puoi avere
2: io
1: un'attività.
2: Io sto solo rivendicando
1: in questo campo,
0: puoi averlo
2: la
0: lo,
2: libertà
0: lo
2: di uno di poter scegliere. No,
1: certo, ma l'attività tua non funzionerà mai.
0: Però puoi averlo se lo dichiari.
1: Lo dichiari. Ma in quanti ristoranti tu hai visto vietato l'ingresso ai bambini? In nessun ristorante. Nessuno. E allora?
0: Guarda, almeno in Ticino non mi è mai capitato.
1: Certo, chissà perché. Non sono intolleranti quelli che non hanno avuto bambini o che non ce li hanno, insomma.
2: Posso farmi sentire chissà perché sono in aumento sia gli hotel over 18 sono in aumento, perché comunque la gente, se sa che è, va in vacanza, soprattutto quando vai in vacanza vuoi star tranquillo.
1: Ma certo, ma giustamente
2: la gente,
1: ma giustamente
2: che, no?
1: Ma dove non c'è scritto perché io non posso portare i bambini?
2: Vai dalle altre parti, non
1: dove
2: è che
1: non c'è scritto, io sto parlando dove, dove

0: non c'è scritto, certo.
1: Allora,
0: devono esserci posti per tutti.
2: Allora, sì, messaggio.
1: Dove ci sono stati dei bambini che ti davano fastidio? C'era scritto vietato l'ingresso ai bambini?
0: Ma i bambini magari no, sono graditi e quelli dai 17.
1: Ma non
0: su.
1: C'era scritto.
0: Cioè,
1: però.
0: Non ti dicono vietato ai bambini.
2: No, io quello che dicevo prima che sono stato.
1: No, è vietata la maleducazione. La maleducazione è vietata.
0: Ci sta, basta. Ma dire è gradito l'ingresso da quelli dei 17 in su o quel che l'è. Dove? Che poi adesso io alzerei ancora perché a 17-18 anni fanno più casino dei bambini. Perché allora, la maleducazione, lo dicevamo prima,
1: comunque,
0: il rispetto è
1: come
0: la cosa
1: ti stavo
0: che
1: dicendo
0: manca,
1: fuori, io ho sempre portato i miei figli al ristorante, non si sono mai permessi di alzare la voce.
0: Ma tu sei stato fortunato.
1: Non sono stato fortunato, li ho educati, è diversa la cosa.
0: Io
1: non
0: ho
1: sono
0: provato
1: stato
0: una volta con la
1: non
0: Giulia
1: è fortuna questa,
0: che ha fatto la matta, l'ho tirata su per i capelli e l'ho portata
1: io
0: via.
1: Non sono arrivato a quei livelli, non ce n'era neanche bisogno con i miei figli, per fortuna. Però sinceramente questa cosa qua mi sembra veramente ghettizzare e fare in modo che
2: abbiamo tanti messaggi dagli ascoltatori, sì. Vi mando un vocale adesso.
3: Beh, anch'io sono stato genitore, ma danno fastidio i bambini non educati. Certo che se i bambini stanno seduti tranquilli, beh, un po' magari.
0: Ma sfondi la porta aperta.
3: Che non cominciano ad andare
1: quello
3: in
1: che
3: giro
1: sto dicendo
3: casino,
1: io. No,
3: perché non dovrebbero essere accettati negli alberghi, nei ristoranti, negli hotel. Boh, se sono educati, anzi, è il momento che li educhi.
2: Ecco, poi c'era qualcuno che ha fatto la provocazione, allora neanche l'anziano, qualcuno ha detto sì, però gli anziani non corrono tra i tavoli per quello che ci mettiamo di mezzo anche noi, cioè anche, c'è anche chi dice insomma, ma di che cosa stiamo parlando con tutti i problemi che hanno le persone? Il problema è un piatto di gnocchi, è una discussione accesa.
0: Ma io
2: che
0: vedo tanto
2: discutere.
0: Buonismo, sì. Ipocrisia e buonismo, scusate, però
2: in che senso?
0: In quello che sto leggendo e che stiamo dicendo, perché comunque io sono per la libertà di scelta.
1: Ma è una tua opinione.
0: Ma è la mia opinione.
1: Ma non puoi dire che è buonismo, è una tua opinione, punto.
0: No, ma sì, posso dire che secondo me stanno uscendo delle cose buoniste.
1: Quindi se uno dice i bambini sono accettati, sono dei buonisti.
0: Perché non ci si vuole schierare. Non ci si vuole schierare.
1: Ma tu ti stai schierando in questo caso.
0: Certo,
1: perché stai schierando
0: così. Ma uno non. Ma è vero che il disc jockey deve fare l'amicone di tutti, però
1: non è l'amicone.
0: Stiamo parlando
1: di
0: una roba,
1: nessuno sta
0: parlando.
2: Allora, c'è la nostra collega Fede Volo che ha mandato un vocale. Io non so se è un momento. Cioè, Fede, lo posso mandare, però non ho avuto tempo di ascoltarlo. Cioè,
0: ma sì, sicuramente.
2: No,
0: non...
2: ma magari una comunicazione di servizio. Cioè, non lo so. Io se caso, perché non riuscivo ad ascoltarlo, adesso che cosa abbiamo? Abbiamo da riprenderci un attimo. Abbiamo discusso tanto, i messaggi sono veramente tantissimi, li vedremo tra un istante, perciò reclam e ci troviamo tra un istante.
0: Ecco.
4: I tre tenori con Boris Pirbaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Due giorni, due novità, la nuova ID Polo e la nuova ID3 Neo. Venite a provarle al Festival Volkswagen, il 18 e il 19 settembre presso il partner Volkswagen della vostra regione. Vi aspettano inoltre bevande, gustosi snack e tante altre attrazioni. Vi aspettiamo, passate a trovarci.
6: Volkswagen.
7: Wow, indovina chi apre a Lugano?
8: Chi?
7: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
8: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
7: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
8: Perfetto, ci vediamo lì.
9: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
10: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano, Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
11: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
12: Salve, dove la porto?
13: Dal mio partner BMW, grazie.
12: Andata e ritorno?
13: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days dal 9 al 30 settembre può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
6: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
14: A tutto Pilates!
15: A tutto Pilates!
14: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
16: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
17: Allora vuoi un HR-V?
18: Nuovo Honda HR-V. Eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemoca. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: Allora, Bellinzonese, facciamo un breve riepilogo. Una famiglia si è vista negare la cena dopo che il papà ha portato una porzione di gnocchi da casa per il figlio di due anni. Il ristoratore ha detto: insomma, qui non si fanno i picnic. La famiglia invece ha dichiarato: eravamo pronti a spendere 300 franchi, siamo stati trattati malissimo. È intervenuto anche Massimo Suter, perché c'è una discussione apertissima sui social quest'oggi per quanto riguarda questa notizia, e lui dice: insomma, ristoratore, se non volete bimbi nel vostro locale, scrivetelo, ma ricordate che i piccoli saranno poi i clienti di domani. È bello avere il punto di vista di una ragazza molto giovane, che vi faccio sentire.
1: Ciao a tutti. Ciao. Ho 19 anni e anche a me danno molto fastidio i bambini che fanno un sacco di casino ai ristoranti. E so benissimo che se io mi fossi comportata così, la mia mamma mi avrebbe preso, mi avrebbe tirata su e mi avrebbe portato fuori dal ristorante. Certo. Al giorno d'oggi sembra che tanti genitori ormai lasciano fare ai propri figli quello che vogliono e non sono più capaci di saper dire di no.
2: Esatto.
0: È un bel punto di vista questo, soprattutto da una ragazza molto giovane.
2: Ce ne sono tanti altri.
0: Ce ne sono una marea, ce ne sono veramente tanti, sono d'accordo.
2: Non riusciamo a leggerli, probabilmente.
0: Secondo me chi vince è che alla fine chiede: ma erano gnocchi di patate o gnocchi alla romana?
2: Qui finiamola, dai, per capire che tipo di gnocchi erano.
0: Ecco. No, comunque
2: leggiamo un po' di pareri di chi ci segue.
0: Andiamo. C'è chi dice che è vergognoso appunto non accettare i bimbi, c'è di tutto.
2: Poi qualcuno dice: scusate se mi permetto, mia figlia di 5 anni è molto più educata di certi ragazzi di 18.
0: Ecco. Allora, non sono d'accordo con Riccardo, sono genitore anch'io, i miei figli non si sono mai comportati male, basta educarli da piccolo.
3: Fortunato, però noi stiamo parlando di una realtà che a quanto pare è diversa, se no non ci sarebbe neanche il problema e la gente non ci sarebbero queste robe qui, che fino a un po' di anni fa non c'erano. Siamo stanchi molto probabilmente in generale di sopportare certe cose.
0: L'educazione, no? Quella cosa spesso dimenticata, sì, ma esatto. Non solo i bambini, quelli che stanno in spiaggia, che parlano al telefono, si sente tutto quello che si dice, quello proprio l'argomento
2: sul treno, sul bus
0: e altre situazioni così. Poi c'è anche chi dice: beh, insomma, sempre i bimbi, però attenzione, perché spesso sono proprio gli adulti a fare casino. Cioè, certo. Quando ti trovi la compagnia che sei in 10, non puoi più parlare.
2: Meglio il casino che fa un bambino al ristorante.
3: Anche vieterei i tavoli con più di 5 persone.
2: Meglio il casino.
0: Signor Pendove, andiamo al ristorante, insomma.
3: Vai nei ristoranti dove ci sono le tavolate, però tante persone che fanno casino. Io l'ultima volta sono uscito dal ristorante, ho detto: cambiamo posto, perché così.
0: Allora,
2: se posso leggere un messaggio anch'io. Meglio il casino che fa un bambino al ristorante che le urla di un adulto sopra le righe, perché spesso sono proprio gli adulti a fare casino. Qui come la mettiamo?
3: No, ma lo so benissimo. Non sto dicendo di no. Io rivendico sempre solo il diritto di poter scegliere da cliente e da ristoratore. La libertà è questa qua, perché altrimenti, se no, la discriminazione la create voi.
2: Sì, però senza dare dei buonisti alle persone che scrivono che è sbagliato. Cioè,
3: no,
2: questa
3: buonisti.
2: È la differenza.
3: Quelli che, cioè, in questo caso anche noi che facciamo la radio, sì, perché dobbiamo per forza,
2: ma non è vero, non è vero,
3: andare incontro al volere di chi ci scrive.
2: Non sono
3: però
2: d'accordo.
3: Ognuno di noi delle idee le ha e le tira fuori.
2: Esattamente, ma non sono d'accordo che se qualcuno ha un parere diverso dal tuo è un buonista. No, è sbagliato. È un mio punto di vista,
3: Riccardo, basta, stai a casa a sto punto, certo. Infatti io una volta andavo tantissimo al ristorante, adesso non ci vado più. Uno, perché hanno alzato i prezzi da dismisura e un piatto di pasta non lo pago a sproposito, per principio.
0: Boh, lì ci siamo con un discorso che
3: è
0: poi
3: un
0: dipende
3: altro
0: da mille altre cose. Sì.
3: E due, dove ci sono più di 4 persone, cioè adesso cena della radio, io non vengo, ma perché mi dà fastidio andare in roba dove c'è troppa gente. Io al massimo. Cioè,
0: fai una cena tra colleghi.
2: Siamo in 7.
3: Non riesco.
2: Siamo 7.
3: Non riesco, è più forte di me. Io, ognuno è fatto a modo suo. Io se vengo a cena.
2: Ma non ci sono bambini lì.
3: Ma non importa,
2: è un altro
3: argomento, no? Cioè, perché dicevo le tavolate, anche le tavolate fanno più casino dei bambini.
0: Vedi cosa scrive Sara. Sara dice: io auguro a tutte quelle persone che non vogliono i bambini al ristorante di incappare al tavolo vicino al mio quando esco con le mie amiche. Vi garantisco che siamo peggio che un asilo al completo.
3: Discorso che sto facendo.
0: Però questo non è bellissimo, secondo me. È bello andare a far casino quello che vuoi.
2: Sai, quando ci si trova tra amici e cose del genere, magari un pochino di di caos si fa.
0: Dipende,
2: insomma, ecco,
0: dipende sempre in che contesto sei, perché se certo, sei veramente nel ristorante che magari è un po' piccolo, quando inizia a rimbombare tutto può effettivamente poi magari qualcuno pensava di andare a trovare una, a fare una cenetta tranquilla.
2: Chiaro,
0: ecco, no?
2: Chiaro,
0: dunque,
2: chiaro.
0: Dunque dipende un po' dal contesto. Ecco. Ragazzi, ci sono 200 messaggi.
3: Mettiamo una canzone e poi le diciamo un po'.
0: Sì, sì, andiamo con Peggy Goo. Giusto? Sì. Na na na na na. 17:31. Buona attenzione al traffico, perché non dobbiamo dimenticarci di questo. Ci sono problemi seri in direzione sud, poi vedremo tutto nel particolare più tardi. Tra la galleria d'Osso di Taverna e la galleria di San Nicolao c'è Colonna. Non so, Valerio, se hai qualcosa sott'occhio.
2: Al momento
0: anche...
2: nulla.
0: E poi qui dicevano tra Agno e Manno, anche qua. Attenzione, eventualmente aggiornateci, 079 449 9537.

0: Peggy Goo e la sua canzone It Goes Like Na Na Na nel nostro pomeriggio con i tre tenori nella parte finale, insomma. Tra poco c'è la gara anche,
1: Sì, tra pochissimo la gara, poi dopo chiudiamo l'argomento perché
0: sta esplodendo tutto.
1: Sì, ci sono veramente tanti messaggi con tanti punti di vista interessanti, nel senso che c'è lo spunto per 40 altre puntate su argomenti diversi. C'è chi lo mette sulla questione di età, cioè nel senso, certo, magari più passano gli anni e più uno si sente disturbato magari da situazioni
0: varie, si diventa un po' intollerante.
2: Io lo ammetto che per me è così.
1: Allora c'è chi dice io ho 37 anni e non è che sia vecchissima, però non sopporto più le urla. E poi dice, insomma, dal momento che si paga, almeno essere in un luogo tranquillo lo preferiscono. E poi anche gli adulti che fanno casino sono d'accordissimo, perché per forza di cose alla fine devo restare a casa, perché ci sono in giro un sacco di maleducati e l'educazione torna ancora a farla da padrone anche in questo caso.
0: Sì, è il fondamentale, si parte da lì effettivamente.
1: Poi no, c'era ancora ecco, questo diceva, non mi ricordo, me l'ho letto prima, qualcuno ti chiedeva ma quando vai al mare come fai?
2: Scelgo accuratamente i miei posti.
1: Proprio a vedere tutto,
2: certo,
1: quello che
2: prima di andare scelgo. Mi è capitato anche di prenotare in posti, andare lì, vedere l'ambiente, telefonare dicendo guardi che mi è capitato un problema, non arrivo, chiamo.
1: Sì, chiami.
2: Chiamo, giusto, perché giusto. Lasciare il tavolo occupato. Però allora oggi, ragazzi, io non so voi, ma io non sono una persona ricca. Andare a mangiare al ristorante costa tantissimo, perché tutti se ne approfittano, hanno alzato i prezzi alla stragrande. Poi che ci siano personale da pagare, d'accordo, ma motivo in più per selezionare ancora meglio il posto dove vai. Non è per fare una questione venale, ma se io vado a spendere una cifra importante, come mi è capitato al mare proprio quest'anno, che avevo a fianco sto tavolo qui con sto qua che era lì così, i bambini che correvano in giro, sporcavano giù per terra e loro stessi camerieri erano abbastanza imbarazzati perché passavano via, ti guardavano, non dicevano niente, non hanno detto niente. Però io che alla fine sono andato a pagare e ho pagato una cena per due, 100 quasi, E a un certo punto dico, ma anche no.
0: Ma erano lì i genitori?
2: Certo
0: e
2: che
0: non
2: erano
0: dicevano
2: lì.
0: Nulla.
2: E non, anzi,
0: avresti dovuto dirlo a loro, però.
2: Ma no, io non vado io a litigare con se fossi arrivato prima mi alzavo.
0: Ti hanno rovinato la serata.
2: Mi hanno rovinato la serata, ma io non sono uno che litiga.
0: Chiaro.
2: Però ho il diritto di pensarla, di farmi anche un'idea. Attenzione, ripeto, se siamo arrivati a questo punto è perché ne abbiamo le palle piene. Scusate il francesismo, ma almeno ci si capisce.
1: Nadir.
2: Comunque, no, quando arrivi a... Com'è che dici?
1: No,
2: il vaso, una goccia,
1: veramente.
2: Due gocce,
0: sì,
2: quando esplode.
0: Se questi sono i problemi, ragazzi, cioè veramente vuol dire che evidentemente non abbiamo problemi.
2: È la vita, cioè,
0: sì, certo, ma non
2: i problemi
0: sono
2: della vita,
0: problemi.
2: Sono
0: i problemi
2: altri.
0: Sono altri,
2: però
0: veramente.
2: Siccome stiamo parlando di questo,
0: certo,
2: perché è uscita la notizia del giorno.
1: Stavamo parlando del giorno, era un'altra, cioè dice giustamente Nadir, dice, cioè tutto parte da un piatto di gnocchi che non è stato, è stato portato da casa e il ristoratore ha detto no, non ve lo faccio. Dopo noi ci siamo spostati più sul casino, sui bambini,
0: sì,
1: perché sembrerebbe che poi all'atto di tutto questo i gnocchi siano stati un po' un pretesto, ma poi forse il fatto era anche l'idea di non avere bimbi nel locale, ma questo non possiamo dirlo per certo. Questo è quello che sta girando sui social, perché io non ho letto niente, il ristoratore e il nome del grotto che adesso è pubblico non ha detto niente, cioè non è, almeno che abbia visto io fino adesso non è uscito niente, magari anche lui vuole difendere.
2: Sì, non è neanche giusto
1: anche
2: che oggi tutti lo stanno mettendo sul patibolo.
1: Certo, perché magari
2: fuori il nome qui e là,
1: il nome
2: potrebbe
1: c'è, l'hanno pubblicato,
0: il nome lo si sa, perché qualcuno l'ha anche fatto da qualche parte.
2: Però no, volevo rispondere a questo qua che scrive, Riccardo è una di quelle persone che ai miei tempi giovani era migliori. No, ti stai sbagliando, perché io ero anzi uno dei peggiori giovani di quando ero giovane, e lo so benissimo. Poi sono cresciuto, ho cambiato delle cose a mie spese, quindi non erano migliori.
1: E adesso andiamo in gara. Ecco, facciamo la gara del grotto. Ci siamo.
3: Scontro di hit. Tre canzoni, un solo vincitore.
1: Eccoci, sono tre belle canzoni italiane.
0: Sì, abbiamo scelto tre grandi cantautori con tre canzoni, magari non tra le più famosissime, insomma, di questi artisti, però, insomma, tre grandi pezzi. Per esempio, il primo è di Pino Daniele, canzone numero uno.
4: I so pazzi, i so pazzi. E vuoi essere chi vuoi esci.
1: La canzone numero due, invece, è di Ivano Fossati.
5: La mia banda suona il rock. e cambia faccia all'occorrenza. Da quando il trasformismo è diventato un'esigenza.
2: La canzone numero 3 di Lucio Dalla.
6: Balla, balla, ballerini, tutta la notte al mattino.
0: Quindi se volete votare, la canzone numero 1 è questa.
7: I so pazzo, ah, i so pazzo.
1: La canzone numero 2 è questa.
5: La mia banda suona il rock e cambia faccia all'occorrenza.
2: E la canzone numero 3 è questa.
6: Balla, balla, ballerini.
0: Mandateci un messaggino, scegliete voi la canzone 079-449-9537.
8: I tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
9: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
10: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
9: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
11: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
12: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
13: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
14: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
15: Volkswagen.
16: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
17: praline e toffifee white 125 grammi al prezzo hit di 1,75 franco.
16: Ottos a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Basta scelta, sempre vantaggioso.
8: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: Ivano Fossati e la mia banda Suono Rock, la canzone che avete scelto voi tra le tre che abbiamo proposto prima. Beh, devo dire che erano lì tutte, sì, comunque, tutte e tre più o meno.
1: Non avrei pensato, non avrei scommesso su Fossati.
0: Io invece pensavo perché, che
1: era un pochettino
0: vincere.
1: Più verso Lucio Dalla, anche se il brano è un po' difficile.
0: Sì, vero, forse. vero.
1: Allora, 17.46, tra poco c'è la canzone del tenore, dunque sono io che devo proporre qualcosa proprio per smorzare un po' gli animi.
0: C'è un aggiornamento viabilità. Viaggi dice che in direzione sud, tra la Galleria del Dosso di Taverne e la Galleria San Nicolao, colonna, traffico congestionato con ritardi di 20 minuti.
1: Adesso vedremo, poi andare giù nel nostro Tokyo, la nostra bella tabella, per vedere i movimenti da Lugano verso i tempi, e vedremo tra poco. Allora, c'era qualche altro
2: messaggi?
1: Non siamo scherzando.
2: Tantissimi, però abbiamo dato poco spazio ai messaggi, abbiamo più noi che loro.
1: Siete entrati in una bella discussione voi due. I due tenori hanno scaldato. Allora,
2: un peccato perché dovremmo dare più messaggi. Allora, domani non parlo più, non dico più. Basta.
1: Era una canzone che mi è passata sotto il naso prima, perché complice anche Valerio con tu hai proposto Aretha Franklin, no?
0: Ah sì, giusto.
1: Stavo guardando un po' di brani, allora mi sono saltati in memoria i Blues Brothers.
0: Ah,
1: perché adesso ci avviciniamo anche al periodo, adesso prima c'è comunque Halloween, tutto quello che è. Però periodo di Natale, Blues Brothers è un film che torna.
0: Certo.
1: È un film che si vede sempre, e ripercorrere un po' quella che è stata la musica dei Blues Brothers, ma soprattutto di questo film, la colonna sonora, è sempre bello. E allora, in conclusione, Everybody questa. Needs Somebody to Love, così mettiamo un po' d'amore per tutti quanti nel nostro pomeriggio.
0: Eccolo.

0: Che bello,
1: si parla... molto da Capodanno carnevale, questa.
0: Sì, bellissimo. Si parla tra le altre cose per il film di un cast addirittura stellare, ricordiamo Reda Franklin, sì, che abbiamo sentito prima, James
1: John
0: Brown,
1: Belushi, Dana Croyd,
0: Ray Charles cioè, nel film. E pensare che è un film del 1980 che arriva ai suoi 46 anni.
1: È vero, ecco.
0: C'era la macchina della polizia di New York. Bella.
1: Chissà quanti giovani non hanno mai visto i Blues Brothers.
0: Guarda, segnatelo sulla vostra agenda e andate.
1: È uno di quelli da vedere per forza.
0: Per forza di cose. Allora, siamo in conclusione del nostro appuntamento. Abbiamo chiacchierato tanto. Abbiamo discusso. Abbiamo discusso tanto. Ci sono tantissimi messaggi che non abbiamo potuto vedere per questa situazione. Però ringrazio anche la Fede. Tra le altre cose, diamo appuntamento sabato con la nostra Federica Volo, sabato mattina tra le 8 e le 12. E poi tra poco appuntamento con l'informazione. Poi ci sarà Patti a Scatti.
2: Esatto. E noi, io ci sono ancora stasera dopo le 22. Avete parlato del film dei Blues Brothers. Ho proprio uno speciale questa sera di Sera di Notte su quel film lì.
0: Davvero? Bello. Che bello.
2: Vede? Però metto Green Onions io.
0: Sì.
2: Cipolle verdi.
0: Sì. Che ci ricorda un gruppo.
1: Sì, Green Onions Blues Food.
0: Era il nostro amico.
1: Te lo ricordi?
2: Non era un gruppo, era un programma.
0: Anche.
1: Sì, anche. E la prossima volta che torna, non è che me lo dovete sbolognare.
2: No.
0: Cosa dico? Arrivederci, a domani.
1: Furbetti questi.
0: Ciao.
1: A domani. Piffare.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
1: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: La casa dell'hockey riapre i battenti e vi accompagna direttamente in pista. Prima sfida a Juan Bripiotta, in diretta e in chiaro su Teleticino. Per i tifosi bianconeri seguiremo anche il debutto del Lugano in casa contro il Ginevra. Il match questa sera alle 19:15.
5: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
6: Sono le 18.
0: Ticino News, sera.
7: Caso Zali in Gran Consiglio continua l'attesa per le risposte del Consiglio di Stato, il dossier è rimandato a domani. Intanto i deputati approvano il piano energetico e climatico cantonale. L'alta vigilanza intanto oggi ha incontrato la magistrata dei minorenni e Norman Gobbi. Le sottocommissioni ora sono pronte a tirare le somme. Al centro la riunione sul 14enne detenuto alla Farera e i dubbi su un eventuale abuso di autorità. Continuano a far discutere i nuovi semafori installati sul piano di Magadino. Ustra chiede pazienza e fiducia. Il tema approda Palazzo Federale. Consiglieri nazionali Simone Giannini e Piero Marchesi chiedono chiarezza. Vogliamo capire cosa intende fare Ustra per risolvere il problema. Gli occhiali intelligenti si stanno diffondendo sempre più anche in Svizzera, ma se da un lato sono utili per innovazione e accessibilità, dall'altro preoccupano per privacy e sicurezza, tanto da spingere alcuni politici a chiederne il divieto. A Ticino News sera le considerazioni di un esperto. Questa sera tornano le dirette in chiaro su Teleticino. Partiamo da Porrentruy, dove i bianco-blu di UC Tapola affrontano la Joie, attesa vibrante per una squadra che, nonostante i numerosi cambiamenti e una nuova linea verde, non si accontenta della salvezza, come annunciato dal direttore sportivo Lars Weibel. Aspettative che non mancano in casa a Lugano. L'allenatore Thomas Mitel ha chiesto ai suoi ragazzi una partenza convincente. I bianconeri si presentano alla via con un gruppo di stranieri di alto livello. E siamo al meteo. Domani nel sotto Cenari ancora qualche schiarita, altrove nuvolosità estesa. Nel corso del pomeriggio primi rovesci o temporali sull'alto Ticino, in estensione alle altre regioni verso sera. A basse quote temperatura minima attorno ai 16 gradi, massima sui 24. È martedì 14 settembre, buonasera, ben ritrovati a Ticino News Sera. In apertura ci spostiamo a Bellinzona, seconda giornata di Gran Consiglio, giornata in cui si aspettavano le risposte sul caso Zali, che sono state però rinviate a domani. Per tutti gli aggiornamenti allora ci spostiamo a Palazzo delle Orsoline, dove collegata per noi c'è Laura Milani. Buonasera Laura.
8: Buonasera a tutti. Si pensate che oggi sulle tribune del Gran Consiglio ad attendere le risposte del governo c'era anche una giornalista freelance impiegata per il quotidiano romano Le Temps. Mi ha chiesto a inizio pomeriggio, secondo me, quanto ci sarebbe voluto per terminare la trattanda che era stata incominciata ieri, quella relativa al piano energetico e climatico cantonale. Le ho risposto: penso che in un paio d'ore si comincerà con il caso Zali. Ebbene, sono stata fin troppo ottimistica. La discussione sul PEC, questo piano energetico e climatico, è terminata soltanto una mezz'oretta fa e visto l'orario e vista anche la posta in gioco, ricordiamo che il Consiglio di Stato è chiamato a dare tutta una serie di chiarimenti sulle numerose vicende controverse che nel corso dell'estate hanno poi portato alle dimissioni del ministro leghista, dimissioni che, lo ricordo, saranno effettive alla fine del mese. Dicevo, vista la complessità delle questioni sul tavolo, vista anche l'eventualità di una discussione generale, l'ufficio presidenziale ha preferito rinviare tutto il pacchetto a domani. Invero il caso Zali un po' ha tenuto banco alle Orsoline. È successo a mezzogiorno, quando l'alta vigilanza si è riunita per confrontarsi sullo caso specifico della riunione che aveva indetto Zali per il 14enne di sua conoscenza alla Farrera. Sul caso indagavano due sottocommissioni distinte che già qualche settimana fa si erano riunite per confrontare il loro lavoro, e alla luce di questo primo incontro sarebbe stato necessario riunirsi di nuovo e audizionare anche di nuovo delle altre persone. È successo appunto oggi a mezzogiorno con le audizioni di Norman Gobbi e della magistrata dei minorenni. Che cosa è emerso? Fondamentalmente presto si tireranno le somme, ma facciamo il punto nel servizio di Claudia Rossi.
9: È durata poco più di 2 ore e mezzo, un incontro fiume, l'ennesimo sulla riunione indetta a giugno da Claudio Zali sul 14enne detenuto alla Farera. Le due sottocommissioni che si occupano di esercitare l'alta vigilanza hanno lavorato tutta l'estate per chiarire cosa realmente sia accaduto quel giorno nell'ufficio del consigliere di Stato dimissionario e se abbia travalicato il proprio ruolo. Quel giorno a Bellinzona Zali aveva riunito la magistrata dei minorenni Fabiola Agnesa, la direttrice della divisione giustizia Frida Andreotti e il direttore delle carceri Stefano Laffranchini per parlare del figlio di una conoscente da settimane collocato in un carcere per adulti. Sul caso, lo ricordiamo, indaga anche la procura. Nei confronti dell'ex direttore del DT è infatti aperto un procedimento per abuso d'autorità e tentata coazione. Oggi a Palazzo delle Orsoline i commissari hanno ascoltato sia Fabiola Agnesa che Norman Gobbi.
10: Diciamo che per noi con Fabio Agnesa avevamo bisogno di una parte di noi l'aveva sentita, quindi la commissione di vigilanza non era stata audizionata chiaramente dalla sottocommissione finanze che della commissione gestione, quindi c'era la volontà di risentirla in pleno completo e soprattutto di rifocalizzare alcuni punti che erano per noi importanti richiarire o ribadire.
9: E su Norman Gobbi?
10: Su Norman Gobbi abbiamo chiesto delle indicazioni su quello che il funzionamento del Consiglio di Stato e soprattutto per quanto riguarda il settore del penitenziario e della carcerazione.
9: Chiarite alcune incongruenze, le due sottocommissioni paiono essere a buon punto.
10: Direi che probabilmente con oggi abbiamo finito le audizioni e quindi dalla prossima settimana le due sottocommissioni torneranno a riunirsi e valuteranno come impostare un rapporto che verrà poi presentato alle due rispettive commissioni e alla fine al plenum, al Gran Consiglio.
9: A fine mese Claudio Zali lascerà ufficialmente il suo seggio in seno al Consiglio di Stato, ma quella riunione promette di far discutere ben più a lungo.
10: Vogliamo capire quali sono gli elementi che vogliamo inserire in questo rapporto. Per quanto riguarda le conclusioni, solitamente l'alta vigilanza fa degli auspici al Consiglio di Stato su come migliorare alcuni aspetti e presumo che andremo in quella direzione. Adesso sui dettagli non sono ancora stati discussi e rispettivamente non posso dare altre informazioni.
9: Un codice etico per i magistrati, adesso un codice etico per il Consiglio di Stato?
10: Magari.
7: Per un commento su questa seconda giornata di Gran Consiglio mi ha raggiunta in studio il collega Andrea Leoni, una giornata di attesa, di risposte che però sono state rimandate a domani.
11: Esatto, dunque anche il commento non può che essere sospeso. Possiamo forse raccontare l'attesa di queste risposte che dovrà dare il governo. C'è un'aria frizzantina ormai da qualche giorno in vista della discussione parlamentare. I gruppi affinano le strategie perché potrebbe, anzi molto probabilmente, si andrà verso una discussione generale. Certamente la chiederà l'MPS. Da quello che ho sentito io, così un po' da radio lavanderia, il governo dovrebbe dare alcune risposte puntuali, in particolare sulla famosa mail delle OC e forse anche su altro, anche perché per il governo è un banco di prova importantissimo quello davanti al Parlamento. È un gioco di bilancino, perché tra inchiesta penale, quello che possono dire e anche, credo, un certo rapporto che comunque continua con Claudio Zali, sarà veramente un esercizio col bilancino. Però il governo deve evidentemente mostrarsi forte e chiaro verso il paese in questa fase. Non so se Laura ha avuto le mie stesse sensazioni lì a Palazzo.
8: No, condivido quello che dici sul fatto che non sarà per nulla facile per il governo, ma che deve di fronte al Parlamento mostrarsi comunque deciso, perché il Parlamento dubito fortemente che farà sconti, non l'ha fatto per tutto questo periodo, e la discussione su tutte queste interpellanze è proprio una sorta di resa dei conti, no? Mi sembra un po' questa la sensazione che ho percepito, anche se devo dire che oggi qui a Palazzo l'atmosfera era molto tranquilla. Anche i deputati, contrariamente a quanto succede di solito, sono rimasti in aula per quasi tutta la discussione, però sì, si sente un po' questa elettricità nell'aria, lo si era sentito anche nei giorni scorsi, e come anticipavi Andrea, l'MPS è deciso a chiedere una discussione generale e sono molti i gruppi che lo seguiranno, almeno questo da quanto abbiamo potuto raccogliere oggi tra i corridoi.
11: Penso che si possa aggiungere che è anche un banco di prova, forse più di altri, certamente per la presidente del governo Marina Carobbio, che sarà la prima inter pares, no? Sarà il volto del Consiglio di Stato durante queste risposte. Certamente Raffaele De Rosa, perché sarà lui, immagino, a dare la risposta, a dare perlomeno i dettagli della risposta riguardo alla famosa mail delle OC di cui discutavamo un attimo fa. Ed è chiaro che queste due persone, Marina Carobbio certamente è ricandidata, Raffaele De Rosa forse, chissà, magari con ambizioni di prendere il Dipartimento del Territorio, come avevamo detto. Però che cosa rischiano questi consiglieri di Stato? Rischiano di essere trascinati un po' nella logica della campagna elettorale, in quel tutti a casa che continua a riecheggiare nel paese. Dunque anche per questo, per loro, adesso citavo questi due in particolare, che saranno un po' le due personalità che vedremo di più domani, è un appuntamento fondamentale, no Laura?
8: A maggior ragione, perché comunque Marina Carobbio, in quanto donna, in quanto rappresentante del Partito Socialista, ne ha fatto della violenza di genere, della lotta alla violenza di genere, comunque un grosso tema, un grande cavallo di battaglia, ed è stata molto rimproverata per non aver preso sufficientemente posizione, di non essersi sufficientemente

0: specificato con un po' di imbarazzo, mi permetto di dire, dicendo che sì, quell'email era sfuggita perché in fondo si era in piena pandemia, lui era in coppia e quindi si capisce un po' che devono in un certo senso rifarsi, ripeto, di fronte a un Parlamento che secondo me non permetterà sconti. E sì, c'è la campagna e penso che mai come in questa legislatura gli uscenti si sentano così poco blindati, no Andrea? Si dice sempre che gli uscenti tutto sommato devono già farla grossa per non essere rieletti. Questa volta la loro rielezione non è poi così scontata.
1: Diciamo che De Rosa, giusta la tua citazione, durante quella conferenza stampa mi pare che si fosse anche insomma un po' scusato per forse non esserci andato non esserci andato su, diciamo, con il dovuto piglio rispetto a questa. Ricordiamo che De Rosa ha ordinato una verifica all'interno dell'EOC a 360 gradi su questa mail, immagino presenterà i risultati. Forse un'ultima cosa da dire, Laura, c'è forse anche un po' d'attesa al di là di capire se Claudio Zali si presenterà in aula o no, i pronostici dicono di no oggi, ma sentire anche se Norman Gobbi dirà qualcosa, anche perché ricordiamo domani sera c'è l'assemblea della Lega dove si deciderà se sì o se no rispetto alla lista e poi alla casa comune.
0: Sì, questa decisione che aspetta i vertici della Lega, l'assemblea della Lega, su che cosa fare insieme all'UDC, che si lega in un certo qual modo a tutta la vicenda Zali, perché lo ricordiamo, fin tanto che Zali aveva detto che si sarebbe ricandidato, l'UDC aveva completamente chiuso la porta, poi i due partiti si sono riavvicinati, adesso c'è sul tavolo questa ipotetica casa della destra, questa unione, anche se non si capisce bene che cosa ne sarà effettivamente delle due forze, se si uniranno sotto uno stesso cappello. L'UDC un paio di settimane fa, durante il proprio comitato, aveva dato il via libera a procedere in tal senso. Da quello che eravamo riusciti un po' a carpire nei giorni scorsi, le cose in casa Lega sono un po' diverse, cioè non tutti vedono di buon occhio andare totalmente in questa direzione, o meglio dicono sì l'alleanza, ma attenzione a non farci completamente fagocitare dell'UDC, quanto invece al Mattino della domenica ha auspicato insomma che le due forze possano tornare a collaborare insieme. Per tornare a quanto dicevi tu, Zali dubito fortemente ci sarà, Gobbi invece immagino che sarà presente e vedremo se effettivamente dirà qualcosa.
2: Grazie mille Laura, noi torneremo tra pochissimo da te. Prima di lasciarti andare, Andrea, però uno sguardo al nostro palinsesto, perché dopo di noi va in onda Detto tra noi, di che cosa parlerete?
1: Allora lasciamo il tema di Claudio Zali a Laura Milani, che domani se ne occuperà a Radar, e anche a Marco Bazzi con Matrioska. Detto tra noi stasera è dedicato invece alla strigliata, l'abbiamo titolata così un po', con un po' di ironia, che Guy Parmelin ha fatto al Ticino durante la sua visita a Lugano al Festival Endorfine, dove insomma c'è un po' richiamato a fare i compiti per quanto riguarda la spesa pubblica, e anche ha detto che abbiamo fatto una brutta figura nel bloccare i ristori dei frontalieri. Ne parliamo con Paolo Pamini, Simona Genini e Danilo Forì. 18:45.
2: Grazie Andrea Leoni. Laura Milani, torno da te a Palazzo delle Orsoline, perché oggi non si è parlato solamente del caso Zali, ma per buona parte del pomeriggio anche del piano energetico e climatico cantonale. Come è andata a finire?
0: Sì, perché appunto oggi dovevano continuare la discussione con 40 emendamenti che appunto hanno occupato 3 ore di dibattito. Fondamentalmente alla fine la maggioranza del Gran Consiglio ha dato il via libera al piano energetico e climatico cantonale, che però chi ha votato contrario ritiene sia stato svuotato dagli intenti iniziali. E mi spiego brevemente: se tutti erano favorevoli a un orientamento che punti appunto a mitigare il riscaldamento globale, alla transizione dalle energie fossili alle rinnovabili, c'è stata una grande divisione sulle modifiche legislative per raggiungere questi obiettivi. In pratica il centrodestra era contrario a mettere nero su bianco degli obblighi per soprattutto accelerare sul fotovoltaico, di cui appunto il rimprovero da parte della sinistra e degli ecologisti di aver svuotato il piano energetico energetico e climatico cantonale, quindi io vi saluto con le considerazioni di

0: Matteo Quadranti, capogruppo del PLR, e Matteo Buzzi, capogruppo dei Verdi.
1: Noi non confondiamo il piano e la legge. Il PEC definisce dove vogliamo andare, le modifiche della legge sull'energia stabiliscono quali obblighi siamo eventualmente disposti a imporre a cittadini e a imprese per arrivarci. L'approvazione del PEC non implica quindi necessariamente l'approvazione da parte nostra di ogni strumento normativo proposto dal Consiglio di Stato. Per ognuno vedremo se ci sarà la vera necessità, l'efficacia, la proporzionalità e la sostenibilità economica. Faccio un ultimo invito a chi auspica l'entrata in vigore delle modifiche della legge a sostenere i nostri emendamenti, se non tutti, comunque una buona parte, quelli che noi riterremo fondamentali, dopodiché ci determineremo.
2: Questo menefreghismo mostrato in parte ieri, che riaffiorerà oggi con questi emendamenti, è dal mio punto di vista alquanto scioccante. Dobbiamo assolutamente evitare che il PEC, come dicevo prima, rimanga sulla carta, e quindi non dobbiamo togliere misure che non gli permettono di raggiungere gli obiettivi. Come dicevo, il potenziale del fotovoltaico in Ticino è estremamente elevato, e se togliamo delle possibilità sul costruito esistente, evidentemente riduciamo di molto queste possibilità.
3: Ora lasciamo Bellinzone, ci trasferiamo sul piano di Magadino, dove i nuovi semafori fanno ancora discutere. Ustra chiede pazienza e fiducia. Nel frattempo il tema arriva anche sui banchi politici di Berna, dove Simone Giannini e Piero Marchesi hanno riportato all'attenzione del Consiglio federale la problematica. Il servizio è di Samuele Quadri.
4: Noi chiediamo gentilmente alla popolazione veramente un poco di pazienza. L'utenza deve capire anch'essa come funziona il sistema ed avere fiducia nei nostri servizi.
5: Pazienza e fiducia è quello che chiede Tosca Marci, portavoce della regione sud-orientale dell'Ufficio federale delle strade, in riferimento alla questione più che mai accesa dei semafori di Cadenazzo. In una tratta già di per sé trafficata, Ustra ha l'obiettivo di garantire una circolazione efficace e sicura per tutti. Al momento la risposta della popolazione appare negativa. Per Ustra, infatti, il progetto darà i suoi frutti a lavori ultimati.
4: Da simulazioni effettuate dai nostri tecnici abbiamo appurato che grazie a questo nuovo viabilità vi sarà un beneficio sulla percorrenza del tempo della tratta, parliamo di più o meno 10-20% di tempo risparmiato. Naturalmente questo al momento che tutti gli impianti semaforici saranno messi in servizio, quindi a partire dal 2026 per quanto riguarda la tratta di Cadenazzo, e poi a partire dal 2027 quando tutta la tratta tra Cadenazzo e Quartino sarà attivata.
5: Le code non scompariranno, ma il traffico sarà più fluido e potrà riassorbirsi meglio, ci dice Ustra. Una problematica già sottoposta all'attenzione del Consiglio di Stato. Ora il tema arriva in corsia preferenziale oltre Gottardo attraverso un'interpellanza del consigliere nazionale Simone Giannini all'esecutivo federale, in cui chiede risposte immediate e oggettive e una comunicazione proattiva in modo da rassicurare gli automobilisti.
6: Non è necessariamente negativo, bisogna però dimostrare l'efficacia di questa misura, perché anche la frustrazione degli automobilisti non può essere un viatico a che la situazione venga ben sopportata. E quindi chiediamo anche al Consiglio federale, poi ovviamente si rivolgerà ad Ustra, di rassicurare la popolazione, perché non c'è nulla di peggio che essere in colonna e non immaginare che un domani la cosa possa perlomeno migliorare.
5: Il tema è stato affrontato anche dal consigliere nazionale Piero Marchesi, che attende l'ora delle domande al Consiglio federale di lunedì per sollevare la questione.
7: È chiaro che quando si fanno mettere dei semafori, spesso e volentieri gli ingegneri del traffico dimostrano che tutto andrà bene nelle fasi pianificatorie, poi spesso e volentieri si verificano situazioni diverse. Vediamo che dopo questi primi giorni, prime settimane di installazione di questi semafori, queste speranze e aspettative non sono assolutamente garantite, e qui si pone il problema dunque di capire come intenda Ustra risolvere le problematiche che sono apparse in questi giorni. Dunque, al di là del fatto che il popolo ha detto di no e poi la Confederazione comunque ha imposto la posa dei semafori, oggi è importante che venga garantita un miglioramento della situazione e non un peggioramento a livello di colonne e a livello di intasamenti.
5: Nel 2019, come ricorda Marchesi, la popolazione aveva bocciato con il 73% il credito riferito ai semafori di Cadenazzo. Ustra però sottolinea che i progetti sono diversi.
4: Non si tratta della trasformazione di una rotonda in un semaforo indipendente, ma si creerà una gestione del traffico tramite un sistema autoregolato e coordinato del traffico, appunto con dei semafori che si parlano tra di loro e che possono misurare il traffico in tempo reale.
5: Una prima tappa, quella dei semafori di ultima generazione, che si inserisce nel contesto del piano del futuro. L'ultimo gradino sarà il collegamento a 2 a 13.
6: L'unica soluzione ovviamente è quella di dare a quel collegamento una capacità, una modernità e un'uscita da quelli che sono i centri abitati con il collegamento autostradale a 2 a 13.
5: Quel futuro però è ancora lontano. Al momento i politici restano incolonnati in attesa di risposta, così come gli automobilisti sul piano.
3: Parliamo adesso di occhiali intelligenti, perché si stanno diffondendo sempre di più questi dispositivi capaci di mettere in atto una molteplicità di prestazioni senza l'uso delle mani, uno strumento utile ma che solleva parecchie preoccupazioni. Robert Kreutzmer.
8: Un occhiale che assomiglia a un occhiale semplicissimo tradizionale, a due telecamere che permettono appunto di fare video e fare fotografie, hanno una tecnologia anche nell'asta che permette anche di appunto ascoltare la musica o i messaggi o anche una semplice telefonata.
9: Questi sono i Meta Glasses, sono sempre più diffusi e stanno facendo parlare sempre di più a livello internazionale. Noi siamo stati all'Ottico Michel di Lugano, dove Claudia Michel ci ha spiegato che c'è molto interesse anche nel nostro cantone.
8: I miei clienti sono persone che hanno bisogno comunque di una correzione, quindi delle lenti oftalmiche corrette, e che hanno pensato di abbinare queste lenti a uno Smart Glasses. Abbiamo avuto anche diversi clienti ipovedenti, e per loro questo è uno strumento che li rende un pochino più indipendenti, permette loro di distinguere dei colori, di fare di leggere dei testi, di leggere dei menu. Quindi per queste persone è comunque un aiuto concreto per la propria vita quotidiana.
9: Diversi benefici quindi, che vanno però a scontrarsi con una diffusa preoccupazione per gli abusi e per la privacy, tanto che ad esempio a Brisbane in Australia le autorità municipali ne hanno vietato l'uso nelle piscine pubbliche. Iniziative analoghe sono in discussione in Europa e anche in Svizzera è nata una petizione su Campax con migliaia di firme. Un uso improprio può essere problematico sia per chi li indossa, dato che acquisire dati di nascosto è una violazione del codice penale, e soprattutto per chi viene filmato a sua insaputa. L'esperto di sicurezza informatica forense Alessandro Trivellini.
10: Ci sono tre parametri fondamentali che bisogna mettere al centro per capire la questione: la trasparenza, la proporzionalità e la finalità. La trasparenza significa che i luoghi pubblici devono indicare chiaramente che in quei luoghi o parte di quei luoghi gli occhiali non possono essere indossati, perché andrebbero a violare la privacy altrui. La finalità e la proporzione indica che se io li indosso in un luogo pubblico dove ci sono altre persone, devo essere cosciente che posso filmare dei dati proporzionati all'azione che sto svolgendo e con una finalità chiara. Per esempio, se vado allo stadio e guardo una partita, la finalità è guardare la partita, registrare le azioni della partita. Sono in un luogo pubblico, lo posso fare, ma se poi mi dirigo in un luogo dello stadio dove sono solo io e la privacy è importante, ecco che la finalità viene a mancare.
9: Oggi il Tag & Sanzeiger si è chinato sul tema a Palazzo Federale. Sono emerse diverse opinioni tra i parlamentari. C'è chi propone di vietarli o limitarli in determinati luoghi, ma c'è anche chi è contrario al divieto, appunto, visti i benefici, e c'è chi dice che la priorità deve essere sensibilizzare chi li acquista. Sul tema il Consiglio federale ha riconosciuto i rischi per la privacy pubblica, ma non ha ritenuto necessario modificare la legge specificatamente a causa degli occhiali. Ma questo passo, ribadisce Trivellini, potrebbe arrivare a breve.
10: Sì, lo dovrà fare, perché la tecnologia è globale e l'utilizzo che facciamo ha molteplici opportunità e quindi va regolamentata, cercando di non limitarne le potenzialità, ma dovrà rientrare in quella chiarificazione della legge sulla protezione dei dati personali che in Svizzera abbiamo ed è conforme con quella europea. Ecco che anche gli oggetti indossabili, ora parliamo degli occhiali, ma domani potrebbero essere degli anelli, delle collane, dei cappellini, qualcosa che abbiamo sul corpo. E quindi sono i primi passi, i primi rudimenti di osservazione del fenomeno per poi essere regolamentato, come è avvenuto con lo smartphone e come avviene con tante altre tecnologie.
3: Adesso torna la nostra rubrica Click, questa sera curata da Federico Marino. Noi apriamo con la politica e lo facciamo con una nuova discesa in campo.
11: Buonasera anche da parte mia, la discesa in campo è quella di Fabrizio Corona, l'ex paparazzo di recente tornato alla ribalta con il suo format YouTube falsissimo. In un video infatti ha annunciato di aver deciso di fondare un nuovo movimento politico, video nel quale lo stesso Corona si definisce un nuovo Berlusconi che, cito, si vuole più bello, giovane e meno inciuccione, trasgressivo, che lavora da solo e che non ha bisogno di pagare per il bunga bunga. Queste le parole di Corona. Per la verità, questo è il nome del partito. Viene definito un movimento liberale che si vuole opporre alle big tech e ai governi che hanno sottratto appunto la libertà delle persone e dei cittadini. Nel programma del movimento ci sarebbe una stretta sull'immigrazione, la sanità, la legalizzazione della prostituzione e degli stupefacenti, ma anche un cambio di rotta dal regime Meloni, verso il quale non sono mancate le bordate. Secondo Corona infatti questo avrebbe tradito, di nuovo cito, le parole Dio, patria e famiglia. Resta da seguire comunque gli sviluppi futuri della questione, dato che Corona non potrebbe candidarsi in ragione di un'interdizione dei pubblici uffici a cui è sottoposto, in quanto è stato oggetto di una condanna in via definitiva per estorsione legata al caso Trezeguet.
3: Ora invece cambiamo decisamente argomento e proseguiamo con le note di un concerto che segna anche un ritorno attesissimo dei fan.
11: Esatto, il ritorno e il concerto sono quelli di una commossa Céline Dion che possiamo sentire. Queste note sentiamo appunto la cantante che è tornata sui palchi dopo 6 anni dall'ultima volta e lo ha fatto a Nanterre, nei pressi di Parigi. Un grande ritorno accolto con entusiasmo dai fan che hanno dovuto sgomitare per aggiudicarsi un biglietto. Infatti erano oltre 9 milioni le persone che hanno partecipato alla lotteria per avere un biglietto per partecipare al concerto. A rendere ancora più significativo il ritorno di Céline Dion sono le condizioni di salute della stessa cantante, che è affetta dalla sindrome della persona rigida, una malattia autoimmune estremamente rara che infatti ha un'incidenza di un caso ogni milione di persone. Una malattia autoimmune, dicevamo, che irrigidisce i muscoli fino a provocare dolore, spasmi e cadute improvvise, ed era stato proprio questo il motivo che aveva portato Dion a non più esibirsi, se non per una piccola parentesi nel 2024, a partire dal 2020. Un ritorno che ha commosso la stessa Dion, come vediamo nelle immagini, che si è esibita di fronte a 30.000 persone dopo questa parentesi, come detto, alle Olimpiadi del 2024. Ora il tour continua con altre 25 date.
3: Noi restiamo nel mondo dello spettacolo, però ci spostiamo negli Stati Uniti, dove ha avuto luogo la cerimonia di premiazione degli Emmy.
11: Una cerimonia che, come da tradizione, ha previsto anche la sfilata delle stelle sul tappeto blu per questa occasione. Ad attirare l'attenzione è stato però un abito, se così possiamo chiamarlo, in particolare quello di Meg Stalter, l'attrice comica statunitense. Si è infatti travestita come la stessa statuetta che viene attribuita agli Emmy. La vediamo con un abito dorato, colore di cui ha dipinto anche il suo corpo, con tanto di ali e sfera che tiene sopra la sua testa, esattamente appunto appunto, come si diceva, il premio che viene attribuito a chi si distingue nella produzione televisiva e online statunitense e internazionale. E a spiccare in questa 78esima edizione ci sono Widow's Bay, che è stata premiata come migliore serie comedy con il suo miglior attore protagonista comedy Matthew Rhys, e Stephen Root come miglior attore non protagonista della stessa categoria. The Pitt invece è la miglior serie drammatica per i giudici.
3: Grazie Federico Marino, e per noi invece adesso è tempo di parlare di sport. Comincia questa sera la stagione di National League con l'Ambrì impegnata contro la Joie, e per tutti gli aggiornamenti andiamo allora a Porrentruy, dove collegato per noi in diretta troviamo Dominic Fonburg.
12: Buonasera, buonasera a tutti. Sì, è il grande giorno, National League al via. Mi trovo a Porrentruy e, come detto, a Joie Ambrì Piotta. I biancoblu riprendono da dove avevano finito. Ci ricordiamo la serie play-out della scorsa primavera, un finale positivo, serie vinta 4-0 al termine di una stagione comunque molto tribolata, lo sappiamo. L'Ambrì riparte con Tapola, riparte anche con nuovi stranieri, Schnarr, Koditek e Järventie, oltre all'ultimo arrivato Croy, che sostituisce l'infortunato Virtanen. Assente ovviamente questa sera, mancherà anche Pestoni, ne abbiamo parlato in lungo e in largo, in sovrannumero, assieme peraltro anche a Diego Costner, stesso destino anche per lui. Per il resto poche sorprese nella formazione del coach finlandese, c'è Wüthrich tra i pali, per il resto le linee sono quelle attese, quelle viste in allenamento ieri alla Gottardo Arena, con la prima linea proprio Järventie, Schnarr e De Luca, che saranno chiamati a trascinare la squadra bianco-blu. Anche tra le fila della Joie c'è qualche volto noto, a partire da Zgragen, subito l'ex di giornata, lui che era in bianco-blu fino alla scorsa stagione, e poi tanti altri volti noti. Ovviamente una curiosità, tutte le ali sinistre della Joie sono ex conoscenze del Ticino, con Jeremy Gerber, Cormier, Nettinen e soprattutto Daniel Carr, la sua prima stagione e la sua prima partita ovviamente qua nel Giura con la maglia della Joie. Queste insomma le coordinate di questa partita, una partita subito importante per l'Ambrì Piotta, si prospetta una stagione difficile, quindi partire con il piede giusto contro una forse avversaria diretta è importante, e questa partita ovviamente la potrete godere in diretta su Teleticino a partire dalle 19:15.
3: Grazie Dominic Fonburg, ti ritroveremo dopo. Inizio di stagione che vede impegnato però anche il Lugano questa sera in casa contro il Ginevra. Allora andiamo alla Corner Arena, dove in teoria dovrebbe esserci Stefano Sala. Dico in teoria perché vedo dei dischetti.
13: Buonasera Francesca, sì, facciamo vedere i dischi perché il nostro regista parte da lì, da quelli che con i giocatori saranno protagonisti di questa sfida, di questa sera che apre la stagione del Lugano. Lugano spera di metterne tanti in porta di questi dischi, perché schiera una formazione rodata in questo inizio con la pre-season per quanto riguarda Mittel. Un po' a sorpresa, dopo glielo chiederemo, forse per noi ma non per lui, leggo dalle formazioni la presenza di Olson con Turcau Felix in quella che è una seconda linea solo sulla carta, perché il Lugano che presenta, e c'è tanta curiosità soprattutto per Innala, per Thompson, per Lixel, questi nuovi stranieri che iniziano un campionato dove il coach Mittel ha chiesto di partire meglio della scorsa stagione. La scorsa stagione si dovevano conoscere, la scorsa stagione c'era da trovare le alchimie giuste, lo ha fatto molto bene Mittel, qualche punto in più però avrebbe aiutato il Lugano nel finale di stagione. Allora vuole proprio evitare questo, visto che la sua squadra ormai l'ha plasmata a suo volere, e adesso vedremo proprio i nuovi innesti che sembrano molto molto di qualità dopo i problemi, non lo neghiamo, riscontrati la scorsa stagione con gli stranieri, ma questa è acqua passata, diciamo così. Il Lugano è pronto a scendere sul ghiaccio, c'è tanto entusiasmo, ma prima di iniziare la festa, la partita, ci sarà un giusto minuto di silenzio per ricordare Fabio Gaggini, che tanto ha speso, tanto ha fatto, ha vissuto anche i colori del Lugano, ma soprattutto da dirigente, diciamo così, a volte anche da eminenza grigia della squadra, tanto ha fatto per i colori bianconeri. l'appuntamento con me rimane per aggiornamenti più tardi, per l'intervista prepartita a Mittel e poi le interviste di fine partita. La linea torna a Melide.
3: Grazie Stefano Sala, come detto la redazione sportiva tornerà alle 19:15 in diretta. Noi siamo quasi in chiusura, prima però le tre notizie da ricordare. Caso Zali in Gran Consiglio, continua l'attesa per le risposte del Consiglio di Stato. Il dossier rimandato a domani, intanto i deputati approvano il piano energetico e climatico cantonale. Continuano a far discutere i nuovi semafori installati sul piano di Magadino. Ustra chiede pazienza e fiducia. Il tema approda a Palazzo Federale. I consiglieri nazionali Simone Giannini e Piero Marchesi chiedono chiarezza. Vogliamo capire cosa intende fare Ustra per risolvere il problema. Sul sipario per la nuova stagione di National League, e con lei riparte anche la casa dell'hockey con il match su Teleticino a Joie Ambry con pre e post partita. Per Ticino News Sera è tutto, grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di un'ottima serata.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
1: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
1: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
2: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
3: Arrivati gli Emil Frey Days.
4: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
3: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days, occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
5: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
7: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
8: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
9: Centro Serramenti Ticino.
8: Centroserramentiticino.ch.
10: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore a partire da 19 franchi sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni splashespa.ch.

0: Spegni il giorno, accendi di sera. Compatti.
1: Per fortuna c'è lui che mi ricorda in che contesto siamo, come mi chiamo, fino a che ora resterò con voi. Questa è Radio 3, io sono la Patti Ascatti e con me resterete sino alle 22 all'interno di Disera, che è questo ampio contenitore che è fatto inizialmente di attualità, è fatto di racconti, quelli che preparo per voi, è fatto di voci, è fatto di suoni, perché sostanzialmente la radio è questo, voci e suoni, e poi i vostri contributi attraverso la nostra chat di WhatsApp allo 079 449 95 37. Abbiamo parlato di attualità, e che attualità sia.
0: Te le raccontiamo.
1: Infatti te le raccontiamo dalla televisione, da Tele Ticino alla radio. Ha condotto l'edizione serale di Ticino News Francesca Facchiano. È giusto?
2: È giusto, okay. Giusto, sono io.
1: Ogni tanto ho qualche dubbio quando abbiamo dei momenti di disorientamento, vabbè, ok.
2: Capita a pennello questo disorientamento, perché parliamo di occhiali questa sera, quindi magari ci riorienta.
1: Esattamente. Tra i tanti servizi che avete avuto, ce n'è uno in particolare di cui vogliamo parlare con voi, cari ascoltatori, perché riguarda in parte la tecnologia, va a toccare anche la privacy, ma facciamoci spiegare da Francesca di che cosa si tratta.
2: Siamo partiti questa mattina da una sorta di inchiesta, potremmo dire, o di esperimento da un giornale d'Oltralpe, e siamo andati allora anche noi a capire bene di che cosa si trattava. E il nostro Robert Kretschmer è andato a provare per noi questi occhiali intelligenti, perché sappiamo che si stanno diffondendo sempre di più, sono, insomma, l'abbiamo sentito, capaci di mettere in atto una molteplicità ovviamente di funzioni. Volevamo anche capire quali, ma soprattutto abbiamo anche parlato poi dei problemi che sorgono. Ovviamente novità porta con sé ovviamente anche qualche problema ogni tanto, no, da risolvere, o comunque questioni su cui chinarsi. E questo strumento, che poi tanto nuovo non è, insomma, è già da qualche tempo che ovviamente circola, ha sollevato, però ha iniziato a sollevare qualche anche discussione a livello politico. Ovviamente in ballo, lo abbiamo sentito, c'è la sicurezza, la privacy, insomma, temi di super attualità legati ovviamente alla tecnologia. Questo un po' l'idea. Sono occhiali che abbiamo sentito permettono di fare tante cose, di rispondere al telefono, di ascoltare la musica, di poter leggere un menu per chi non ha la possibilità di leggerlo, per esempio. Okay. Insomma, quindi hanno molteplici funzionalità, hanno anche quella di non mi viene il verbo in questo momento, sono disorientata anch'io, di filmare, ecco, mi veniva il verbo, scusatemi. Hanno anche questa funzione, quella di filmare. Ovviamente da qui il grande tema,
1: certo.
2: Possiamo filmare tutto? Che cosa possiamo fare? Quando possiamo farlo? Quando non possiamo farlo?
1: Sono ben gli interrogativi, perché già il fatto di porre il termine, cioè la questione in questi termini, occhiali intelligenti, si parte dal presupposto che se qualcosa di intelligente possa essere d'aiuto, quindi possa essere un valore aggiunto nella vita delle persone. Per esempio, come dicevi tu, quando ci sono difficoltà di lettura, questo tipo di occhiali non è il semplice occhiale, sopperisce alla impossibilità proprio fisica di vedere, quindi sicuramente è un grosso aiuto il fatto di avere molteplici funzioni all'interno. Può essere un plus, può essere un aiuto, ma poi quando tu dici guarda che questi occhiali sono in grado di filmare, allora lì tu dici alt un attimo, pensiamoci un po' sopra, cioè vogliamo venire a patti con la tecnologia o accettarla senza porre nessun paletto al 100%? È una questione, come dicevi tu, su cui chinarsi. Dici il governo ha detto la sua, ho sentito che avete anche intervistato Trivilini, che si occupa di tecnologia e che di solito ti pone la questione in termini di vantaggio, svantaggio, preoccupazione, normative e quant'altro. Lui come si è posizionato rispetto a questi occhiali intelligenti?
2: Ma sicuramente come tutta la tecnologia, ne abbiamo già parlato anche recentemente, settimana scorsa ne abbiamo proprio parlato io e te di questo tema, ha i suoi lati positivi, lo abbiamo detto, pensiamo per esempio alle persone ipovedenti,
1: certo,
2: quali vantaggi potrebbero avere. Si parla anche poi di un incremento di questa tecnologia in ambito scientifico, in ambito medico, pensiamo a un chirurgo che ha le mani completamente libere, no? E magari con questi occhiali può vedere, insomma, adesso io non sono un'esperta, ma sicuramente possono fare del bene. Ovviamente, come tutto ciò che può fare del bene, d'altra parte, se usato male o in questo caso se non usato secondo le regole, può fare ovviamente del male. È un po' come il coltello, no? Fondamentalmente.
1: Già ci scrive Ezio: dal momento che esiste la possibilità di filmare e fotografare, puoi mettere tutte le regole che vuoi, ci sarà sempre un abuso, non puoi regolamentarla, non nella pratica. Diciamo che è un aspetto da considerare quello che ci fa vedere Ezio, perché se gli occhiali li porti tu, no? Come fanno a capire che tu stai filmando, che tu stai registrando? Cioè è una duplice interpretazione del concetto di privacy. Tu non puoi filmare indiscriminatamente qualcuno, però come fa qualcuno a venire da te e a dirti togliti gli occhiali e dimmi cosa stai facendo?
2: Ma questo sicuramente apre secondo me due questioni diverse. Dall'altra, ci pensavo oggi, noi abbiamo un telefonino con cui filmiamo la qualunque fondamentalmente. Pensiamo in quante stories siamo apparsi magari senza saperlo, magari non nel giardino di casa, ma immaginiamoci magari a fare visita in qualche città svizzera o all'estero, come tutti davanti a qualcosa di famoso, un monumento, vogliamo far sapere al mondo che siamo lì in quell'esatto momento, filmiamo. A me è capitato di rendermi conto, attraversando una piazza a Marrakech, me lo ricordo ancora, di essere entrata nel telefonino
1: di qualcun altro
2: più e più volte, cosa che ovviamente ho fatto anch'io. Quindi il tema dell'apparire all'interno di video girati da altre persone senza saperlo esiste già. È pur vero che potremmo dire il telefonino è un oggetto ad oggi ben visibile,
1: certo,
2: che ha anche un gesto, una gestualità che lo accompagna, che ci permette insomma di intuire forse, no, che potremmo essere filmati. Vero anche che se stiamo correndo sul lungolago di Lugano e qualcuno sta facendo una foto è già
1: un
2: difficile.
1: Po' difficile.
2: Gli occhiali, lo abbiamo visto oggi, chi ha visto il servizio in televisione sicuramente se ne sarà accorto, il nostro Robert Kretschmer indossava degli occhiali che potevano sembrare degli occhiali qualunque. Hanno questa piccola lucina a LED che insomma dovrebbe in qualche modo aiutare, no?
1: Sì.
2: A comprendere che c'è un video in atto. Ma la cosa interessante è che questo articolo comparso sul Tagesanzeiger hanno fatto un esperimento, lo dicevo all'inizio, quindi hanno filmato più persone e sì, su una dozzina di persone fermate per strada solamente una si è accorta di essere filmata, le altre non hanno notato nulla, nemmeno la lucina a LED. Quindi se ci dovrà immagino essere una regolamentazione, posto certo, che insomma qualcosa c'è già ovviamente in merito, ma se nemmeno me ne accorgo come faccio a dire di no?
1: È certo.
2: C'è sempre la responsabilità ovviamente di chi lo fa, ma sappiamo che insomma se uno può avere cattive intenzioni le ha comunque, tanto è vero che l'abbiamo sentito in alcuni luoghi pubblici, magari anche più sensibili ovviamente all'essere filmati, pensiamo alla piscina, sono stati vietati.
1: Certo, qua ci scrivono: quando filmi, è Roxy che scrive, con gli occhiali si accende la lucina rossa, più visibile che il telefonino, però diceva qualche secondo fa Francesca che su 10, non mi ricordo più, comunque un gruppo di persone che sono state filmate con questi occhiali speciali, solo una si è accorta della lucina e solo una ha capito di essere oggetto di registrazione, quindi di il soggetto di questo di questa registrazione video. Quindi tu dici sì, è visibile, ma relativamente, perché se è già stata fatta la prova mica tanto, e quindi forse è un come dire, è un uso che andrebbe adeguatamente normato, mi viene da dire.
2: Sì, poi c'è anche il tema, ascoltavo prima Trevilini parlare e ovviamente c'è bisogno di normative, perché ovviamente il mondo evolve, accadono cose nuove, vengono fabbricate, no? Cose nuove, se ci pensiamo, e devono essere ovviamente regolamentate. D'altra parte la tecnologia ce lo insegna, sono oggetti che si stanno moltiplicando, certo, con funzioni che si stanno moltiplicando, e quindi la mia domanda è aperta, non ho una risposta ovviamente, ma quanto la normativa, cioè la legge, debba entrare nel dettaglio. Questo ovviamente è un tema che si è ampiamente discusso anche a livello politico, perché c'è chi dice il nostro paese già ha legiferato in materia, non serve entrare nello specifico, e si potrebbe essere d'accordo in tal senso, visto che domani potrebbe uscire un nuovo oggetto e quindi un'altra legge si entrerebbe, immagino, nel iperspecifico, no?
1: Esattamente.
2: Cosa che la legge ovviamente non deve fare. D'altra parte si rischia poi che una legge troppo ampia, potremmo dire, non riesca ad abbracciare, no, fondamentalmente, mm-hmm, tutte le novità che ci sono. Questo è un tema che ovviamente spetterà alla politica, chi si occupa di insomma di normativa.
1: C'è chi scrive, ci saluta innanzitutto, ma se già la privacy è compromessa con il cellulare, chi fa stories a destra e a manca, come dicevi tu, inquadrando seppur per un attimo le persone, visitando le città e quant'altro, esiste già, virgola, buon lavoro, quindi dice esiste già questa regolamentazione sulla privacy, allora demandiamo tutto al buon senso della persona che utilizza l'oggetto in questione, ci fidiamo?
2: Beh, ma quello è, lo accennavamo prima, no? Un oggetto può essere utilizzato bene o utilizzato male. Pensiamo, certo, al coltello, posso affettare la frutta per i miei figli, controvoglia, a merenda, quindi non so quanto sia bene, però in assoluto la frutta va bene, me la gioco così, e d'altra parte posso accoltellare qualcuno.
1: Certo.
2: Quindi insomma è sempre come viene utilizzata, quindi sarebbe interessante capire quanto possa essere il bene, ma riuscire insomma anche a tutelare le persone. Anche mi sono anche chiesta un'altra cosa, perché Trevilini diceva: se vado allo stadio, sì, a vedere la partita, e poi stasera per esempio abbiamo il match,
1: ne
2: abbiamo due, ecco, in diretta su Teleticino, io filmo tutta la partita, sì, con questi occhiali e poi la diffondo. Questo è anche questo pone una serie di domande: quanto, sì, posso diffondere, quanto ne ho diritto, o quanto invece dovrei, insomma, c'è chi ha i diritti, no, sulla diffusione di questa partita, ad esempio.
1: Quello forse è più facile da individuare, perché sul copyright, sui diritti acquisiti, perché comunque una televisione paga i diritti per poter mandare in onda determinati eventi, quello è più facilmente, come dire, controllabile, nel senso che poi quando vai a toccare il soldo e dici hai fatto una cosa contro i diritti d'autore, per esempio, o comunque i diritti di divulgazione o quant'altro, lì c'è una normativa che è anche piuttosto pesante da un punto di vista economico, e forse questo può essere un deterrente. Sulle altre cose parliamone. C'è, vediamo un attimo se devo andare in informazione di traffico, no, leggiamo ancora un paio di messaggi. Secondo me basterebbe mettere un fascio di luce lungo il frontale degli occhiali, quindi sulle astine, intendi, sarebbe ben visibile, quindi qua già abbiamo la soluzione pronta da parte dei nostri ascoltatori, quindi illuminare le astine degli occhiali per dire oh, sto registrando. Ezio scrive: la parola privacy nel mondo moderno ormai è un ossimoro e è utopia credere che basti regolamentare e tutti possiamo essere felici.
2: Questo è sicuramente un tema, molte leggi, lo sappiamo, magari vengono messe, ma poi insomma magari non così rispettate, no? Abbiamo diversi casi anche di cronaca molto attuale che ce lo raccontano, pensiamo anche soltanto a OBS, adesso non voglio aprire, sì, quel tema ovviamente, ma possono sembrare forse un cerotto per magari anche, non lo so, lavarsi la coscienza a volte e dire beh, noi abbiamo legiferato in merito. Poi c'è sempre anche la concretezza, no? Quanto davvero si riesce poi a mettere in atto quello che la legge prevede.
1: Ci fermiamo un attimo perché vogliamo fare informazione traffico. Continuate a messaggiarci allo 079 449 95 37.
0: Questa è Radio 3 Telesuona.
3: Ehi hey Marco, ma che ci fai con un cammello?
4: Beh, visto il costo della benzina.
3: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
5: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
7: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
8: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
7: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
9: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
10: Oh, that's epic! È arrivata e questa volta non va più via. La nuovissima Skoda Epic è pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio. E per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre. La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
11: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antolino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
12: Wow, indovina chi apre a Lugano?
13: Chi?
12: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
13: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
12: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
13: Perfetto, ci vediamo lì.
14: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: Sono le 19.
0: Infotraffico.
1: Uno sguardo come promesso alla situazione traffico sulla rete viaria della Svizzera italiana. La circolazione in questo momento è intensa, i principali rallentamenti vengono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e nella direzione opposta da Agno a Manno. Si ricorda che per quanto riguarda i cantieri, la galleria del San Gottardo resterà chiusa durante la notte in entrambe le direzioni a partire dalle 20 di questa sera sino alle 5 di domani mattina. Siamo con Francesca Facchiano che ci ha portato una notizia di attualità che riguarda, lo diciamo a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto della radio soltanto ora.
2: Stasera parliamo di occhiali intelligenti, sappiamo che si stanno diffondendo sempre di più anche alle nostre latitudini. Il nostro collega Robert Kretschmer è andato a provarli per noi, per capire insomma il potenziale di questi occhiali, ma soprattutto anche poi per capire quali problematiche portano con sé, come ovviamente potremmo dire un po' tutta la tecnologia che ci circonda e queste novità che continuano a raggiungerci.
1: E c'è un nostro ascoltatore che a proposito di applicazione, uso di questi occhiali e eventuali effetti collaterali ha una bella testimonianza da portarci. Scrive: il problema principale degli occhiali utilizzati sul posto di lavoro è che le aziende firmano contratti di segretezza con i propri clienti, immagina in campo militare o nucleare. Il mio collega che utilizza questo dispositivo pubblica volontariamente o involontariamente dati sensibili nel web a intelligenze artificiali, video e foto, e questi acquisiscono dati. Li ho provati anch'io in un'officina di lavorazioni meccaniche. Gli occhiali mi hanno descritto perfettamente, è un po' inquietante questa cosa, l'ambiente in cui mi trovavo e il numero di persone presenti. Impressionante. Buona serata e vabbè, risparmiamo il nome così almeno teniamo un po' di privacy. Questo è un po' inquietante però.
2: A proposito di privacy.
1: Esattamente, perché se entri in un posto e l'occhiale ti dice allora il posto è strutturato così, X e la redazione è posta così, le persone che lavorano sono sul lato di destra XY, sul lato di sinistra Pinco Pallo e come dire... in totale ci sono presenti e lavoranti in questo momento ipotesi 10 persone. Questo mi inquieta, devo dire.
2: Soprattutto è inquietante pensare, ovviamente questo ha a che fare col mondo lavorativo, quindi con tutto quello che poi può comportare per un'azienda, magari anche una perdita, lo accennava non diciamo il nome, se l'intelligenza artificiale, quindi questi occhiali permettono non soltanto queste funzionalità, forse potremmo dire un po' più giocose, no? Ma che associano voci, immagini, informazioni alle persone che vengono riprese, quindi ha questa capacità di mettere insieme la persona che sta dietro questi occhiali. La domanda che mi viene, che mi sorge è: ma quanto questi occhiali diventano un modo per guardare il mondo o quanto questi occhiali diventano un modo per ricevere informazioni e avere già una sorta di profilo programmato? Oltretutto poi dove finiscono ovviamente questi dati? Non è soltanto, penso, da parte di chi li diffonde su un video che può darci fastidio, è sbagliato e lo sappiamo, ma immagino che ci sia anche una sorta poi di banca dati, forse, non lo so, dove insomma si è parlato, la politica anche ne parla, di stato come dire uno stato sorvegliato, quindi questo potrebbe aprire un tema e paradossalmente potrebbe portare poi all'opposto, no? Se ci pensiamo, se diventano la norma questi occhiali, se il nostro modo di vedere, no, passa attraverso questo e ci sembrerà normale come ad oggi avere un telefonino in mano, quanto questo poi insomma possa non rendere più invece la norma il fatto di non essere filmati, quindi di fatto accettare anche magari involontariamente, proprio perché si è creata un'abitudine e le abitudini tendenzialmente smettono di farci porre delle domande. Pensiamo ogni tanto, adesso la polizia, chiedo di cambiare canale, però lo si dice spesso, a volte quando si arriva a casa col pilota automatico, no? L'abitudine, la strada l'ho fatta, non me ne accorgo, quindi se non mi accorgo più magari che sono filmata, sono ripresa, se diventa la norma, ecco, questo potrebbe essere...
1: Interessante riflessione, devo dire, scaturita da questo nostro ascoltatore che ci ha dato proprio un'esperienza, ci ha raccontato un'esperienza molto che fa riflettere parecchio. C'è d'altro canto Max che dice: però ti potrebbero indicare le vie di fuga in caso di emergenza, quindi come trovare l'aspetto più problematico e trovare invece l'aspetto di come facilitatore, no? Dice sì, è vero, è un po' inquietante, però allo stesso tempo potrebbe essere utile quando tu cerchi una via di fuga in un posto che anche magari conosci poco.
2: Ma Ma io penso che in generale la tecnologia possa aprire a discussioni molto interessanti, perché ovviamente non è uno stigmatizzarla fondamentalmente, comprendere la complessità del fenomeno.
1: Certo.
2: Che magari non per tutti poi è così facile, c'è chi più è avvezzo, c'è chi magari ha passione e chi magari invece, per esempio, lo ammetto un po' come la sottoscritta, ha un po' meno questa passione per la tecnologia. D'altra parte è qualcosa di cui non possiamo fare a meno, che utilizzo comunque io stessa e che se non mi interroga, anche al di là del fatto che possa piacermi o meno, ecco, diventa un problema. Secondo me l'aspetto interessante è mantenere, no, la discussione per vedere i benefici. Lo abbiamo accennato, è stato accennato soprattutto per gli ipovedenti.
1: Infatti è
2: nella
1: quello
2: scienza
1: che ci sta segnalando Rafael, che dice che secondo lui questi occhiali sono rivoluzionari soltanto per i ciechi. È sicuramente un ambito d'applicazione di grandissima attualità e di grandissimo aiuto per questa particolare tipologia di problematica. Poi appunto bisogna, come dire, vederli all'atto pratico, quando entreranno in maniera massiccia, se entreranno in maniera massiccia nell'uso anche per le persone come noi, e in che modo sapremo utilizzarle, perché come dicevi tu prima e ci eravamo dette anche la settimana scorsa, non puoi ignorare il fatto che la tecnologia vada avanti, e quindi o decidi, prendi posizione, decidi no, io resto indietro, ma resto indietro, oppure vai al passo con la tecnologia, ma cerchi di trovare la dimensione più utile per te per poterla utilizzare.
2: Ma questo è una cosa interessante che è emersa in questi giorni anche in maniera prepotente, è proprio dove ci sta portando, no? E soprattutto il che cosa possiamo fare con questa tecnologia, possiamo controllarla, ci può sfuggire di mano, e lo sfuggire di mano può essere dal piccolo imprenditore che lo utilizza nel modo sbagliato sul posto di lavoro, alla persona qualunque che filma suo malgrado qualcuno che non vuole essere filmato, a chi però ha le redini di questa grande tecnologia. Leggevo qualche settimana fa un articolo su un giornale d'oltre confine, Il Sole 24 Ore, che parlava proprio come in particolare negli Stati Uniti queste grandi aziende big tech, quindi da cui poi arrivano questi oggetti concreti, certo, tra le nostre mani, stavano cercando profili e persone laureate in particolare in filosofia, proprio per aprire il dibattito etico, cioè cosa è giusto, cosa è sbagliato, no? Per forse far tornare anche un po' più umana, no, la tecnologia, che a volte rischia di rimanere forse al di fuori, no, di questa dimensione.
1: Abbiamo una controriflessione, come la definisce il nostro ascoltatore Alessandro. Il cellulare ha salvato più persone o ha causato più vittime? Vittime, virgolettiamolo, io credo e sono sicuro più vittime. Questo è il punto di vista di Alessandro, che si inserisce un po' in quello che stava dicendo Francesca, cioè dipende come la usiamo, dipende che uso ne facciamo di questa tecnologia. Se ci facciamo inghiottire dalla tecnologia sicuramente siamo vittime, ma se manteniamo un ruolo attivo e anche critico nei confronti della tecnologia, la tecnologia mica ci divora.
2: Assolutamente, questo ovviamente non è sempre facile, perché l'abbiamo visto, le abitudini insomma rischiano a volte, secondo me, di farci perdere un po' di vista un ragionamento, una parte forse un po' più critica, no, sul tema. E questo ci pensavo perché il telefonino, il cellulare ad oggi è qualcosa che abbiamo sempre con noi, no? Leggevo oggi che l'idea di questi occhiali è proprio quello che si possa avere tutto già definitivamente davanti allo sguardo, no? Quindi se a volte dobbiamo, almeno chi ci fa caso, chi magari ha bisogno ogni tanto di metterlo da parte, io quando torno a casa dal lavoro la sera, io per un'ora e un quarto il telefono non so dove sia tendenzialmente, lo lascio proprio lontano. Ma se lo abbiamo perennemente davanti agli occhi, ecco che diventa ancora qualcosa di più invadente, no, fondamentalmente. Quindi ammetto di essere tra quelli che forse vede un po' più il fatto di essere vittima, ma non perché sciocchi o per altro, ma perché quando un'abitudine diventa tale è poi difficile da togliere.
1: Diciamo che la differenza lo fa il continuare ad interrogarsi, cioè visto che abbiamo i neuroni che funzionano e che girano non a caso nel nostro cervello, continuiamo ad interrogarci. Questo secondo me può fare la differenza. Grazie a Francesca Facchiano per averci portato un tema di attualità sicuramente molto molto interessante, e ti auguriamo una buona serata.
2: Grazie a tutti.

0: noi possiamo dire di essere fortunati perché abbiamo le nostre vedette, le vedette del traffico, le vedette del meteo, le vedette della tecnica. C'è anche chi mi informa che c'è un trasporto eccezionale in dogana. Poi guardo il giorno, è martedì, e mi chiedo: ma come? Magari starà lì fino a domani.
1: Stai ascoltando di sera.
2: Nuova energia, nuovo carattere, nuova Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
3: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre, al Mercato Resega, vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.
6: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
7: Amore, andiamo al salone del camper.
8: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
7: Davvero?
8: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
7: Wow, andiamo!
9: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
10: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo o a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.

0: Noto con piacere che piano piano state arrivando, c'è chi è ancora in macchina, chi fortunatamente è già arrivato a destinazione, leggasi casa, oppure chi a casa c'è già da un po' di tempo. E quindi per tutti, per chi è in movimento, per chi invece è rilassato, c'è un racconto per voi.
1: Di sera, al cinema.
0: La storia di una canzone che ha avuto un successo molti anni dopo la pubblicazione a motivo di un film molto noto. Nel 1964 Chuck Berry pubblica You Never Can Tell. È sicuramente una canzone molto riconoscibile, con una storiella curiosa. Parla di una giovane coppia che si sposa, compra dei mobili moderni e costruisce la propria vita con molta semplicità. C'è da dire che per molti anni questa canzone rimane strettamente legata al repertorio di Chuck Berry. Ma poi, 30 anni dopo, succede qualcosa di straordinario. Arriva il film di Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Durante il film, Vincent Vega, interpretato da John Travolta, accompagna Mia Wallace, interpretata da Uma Thurman, al ristorante Jack Rabbit Slim's. Si svolge una scena che è rimasta epocale. Il locale, innanzitutto, è un viaggio nell'America degli anni 50, con camerieri che sono vestiti come star del passato e automobili che sono state trasformate in tavoli. Quando parte la canzone di Chuck Berry, Mia e Vincent entrano in gara da ballo. E qui succede qualcosa di straordinario, indimenticabile. John Travolta, che negli anni 70 era stato il simbolo della febbre del sabato sera, torna a ballare, ma non fa un ballo perfetto insieme a Uma Thurman. Inventa una danza un po' ironica, fatta di passi, gesti particolari che diventano immediatamente riconoscibili e quindi ripetibili. La scena dura pochi minuti, ma il suo effetto è straordinario. La canzone di Chuck Berry, che era stata pubblicata 30 anni prima, torna di grande attualità e viene scoperta da una nuova generazione di ascoltatori. Da quel momento, You Never Can Tell non è più soltanto un brano rock and roll, ma diventa la colonna sonora di uno dei balli più celebri della storia del cinema.
2: Allora, chi saranno i nostri primi concorrenti?
3: Eccoci qui. Ho voglia di ballare.
4: No.
3: Se non sbaglio, Marcellus, mio marito, il tuo capo, ti ha detto di portarmi a spasso e di fare tutto quello che voglio. E io voglio ballare, voglio vincere e voglio quel trofeo.
4: D'accordo.
3: Perciò balla bene.
2: Un bello Perfetto. Applauso per i nostri primi concorrenti. E conosciamo i nostri primi due concorrenti di questa sera. Signorina, lei come si chiama?
5: Signora Mia Wallace.
2: E come si chiama il suo compagno?
5: Vincent Vega.
2: Bene, vediamo che cosa sapete fare. Via con la musica!

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in fiumi.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

canzone che riesce a mettere i brividi anche a me, che l'avrò ascoltata 200 miliardi di volte, e devo dire che condivido con voi la stessa emozione, perché qua ci sono parole bellissime. Sono anche contenta che qualcuno abbia individuato la scena clou di Pulp Fiction, me la sono guardata anch'io oggi pomeriggio mentre preparavo il racconto, e vedere questi due attori che ballavano in modo così inusuale, ma così come dire, è arrivato così forte alla gente che poi veniva imitato continuamente. Ma andiamo con ordine, quindi qua c'è John Travolta davanti a Uma Thurman che sembra un serpente mentre balla, però bello questo racconto di come un film riesca a ripotenziare una canzone che era stata, per questioni abbastanza comprensibili, cronologiche, un po' dimenticata, e quindi un repertorio di un cantante storico che torna alla ribalta, e questo film ha dato la possibilità ai più giovani di conoscere quella canzone. E poi vabbè, il balletto è davvero come dire, culto, un momento culto della cinematografia. Carapatti, che bella questa canzone, non è merito mio ma è merito loro che l'hanno strutturata così bene insieme. Del resto Roberto Vecchioni, oltre ad essere professore, cantante, è sempre stato dalla parte dei ragazzi, quindi è sempre riuscito a fare un passettino indietro per lasciare spazio ai suoi ragazzi, e anche nella musica ha dimostrato una grande coerenza. Poi scrive sempre Barbara: oggi ho fatto un giretto per funghi, ma mi sa che li hanno colti tutti quelli che sono in giro a cercarli. Ne parlavamo proprio l'altro giorno, evidente, adesso arriva la pioggia, adesso io non so esattamente come funziona il rapporto tra pioggia, umidità e funghi, però magari sei fortunata, tu che passeggi spesso in mezzo alla natura, magari in un angolino nascosto, insospettabile, sotto quel fogliame, riesci a trovare qualcosa di buono. Avete voglia di fare due passi di danza? Facciamolo con la musica.

0: stai ascoltando Di Sera Compatti.
1: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km, ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti, più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
2: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo, Autors, a Giubiasco.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi,
3: il profilo su cui poter contare.
5: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
6: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
7: Tanti puntini a forma di disco.
6: E con l'altro?
7: Due bastoni che si incrociano. È grave.
6: No, signora. È ok.
5: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
8: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
5: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNASA. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNASA, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

grazie a queste canzoni posso ufficializzare il fatto che è diventato operativo il nostro corpo di ballo, perché nel caso a qualcuno si è sfuggito di sera anche un suo corpo di ballo, e quindi ogni volta che c'è qualche canzone che spesso si sentiva in discoteca o comunque ha una certa energia, si attiva il corpo di ballo. Chissà se lo farà anche su Bruno Mars.

fondamentale che vi aggiorni su questo avviso che arriva da Via Suisse, che riguarda la A2 in direzione sud. Tra Bellinzona Centro e Bellinzona Sud ci sono in questo momento problemi di traffico per la presenza di un veicolo in avaria. La corsia di emergenza è in questo momento bloccata e lo è sul raccordo autostradale in entrata, quindi l'invito è essere particolarmente attenti.

0: vi darò tutti i particolari, vi dico soltanto che in direzione sud sta viaggiando una macchina con una pizza gigante. Se sentite il profumo, inseguitela.
1: Questa è Radio 3.
2: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
3: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
4: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
3: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
5: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
6: Solo?
5: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
6: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
7: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
8: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
9: Casino Lugano.
10: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
11: Stanco delle solite pareti?
12: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
11: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
12: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
11: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
13: Cassoni Color.
12: Coloriamo i tuoi sogni.
0: Pochi secondi alle 20.
14: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
15: Questo appuntamento è offerto da
14: Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
1: L'infotraffico.
0: E questa è anche l'ora in cui di solito vi aggiorniamo sulle condizioni del traffico, quindi argomento viabilità sulla A2 direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brugeda. Il traffico è bloccato per i veicoli pesanti. Restiamo in autostrada sulla A2, questa volta però in direzione nord tra l'area di riposo della piazzola di sosta Giornico e la galleria della Biaschina. Ci sono problemi di traffico per la presenza di un veicolo in avaria e aggiungiamo anche che la corsia di destra è chiusa.

Mi ero fermata sul racconto, su un aspetto specie di spoilerata di una macchina che si sta dirigendo verso sud, dove è stata caricata una pizza famiglia. Aspettate che vado a recuperare il messaggio. Una pizza famiglia, sentite un po' com'è strutturata questa pizza famiglia: metà salame piccante e mascarpone e metà margherita, pesto e grana. Quindi deve essere, tra l'altro, fumante, dice, vuol dire che l'ha appena presa. Quindi, se tanto mi dà tanto, se si va verso sud, non a velocità massima consentita, ma con qualche rallentamento, abbassate il finestrino dell'auto e seguite il profumo, perché la pizza ha un, in qualunque modo sia fatta, ha sempre un suo grandissimo perché. Poi, dopo aver sentito la canzone che ha fatto parte della colonna sonora della serie TV Friends, qualcuno di ispirato scrive: Friends mi ha ispirata per una proposta per un venerdì sera diverso dagli altri, una compilation di colonne sonore di telefilm, e fa un esempio da Happy Days a Miami Vice. Che ne pensi? Facciamo un sondaggio? Io, sapete che sono sempre favorevole alle vostre proposte, ma nelle vostre proposte devono trovare anche una base d'accordo tra di voi. Quindi è chiaro che ci sono capitati anche nella scorsa stagione dei venerdì speciali con musiche da film, per esempio, vi ricordate? Oppure musiche con orchestre, abbiamo fatto questo. Poi vado un po' a memoria perché non ricordo con precisione, perché facciamo tante cose insieme. Quindi qua si propone un venerdì sera un po' diverso dal solito, con colonne sonore di telefilm. Io le devo cercare, voi avreste il compito di riconoscerle e magari anche un ricordo da appiccicargli lì, non sarebbe male.

È molto bello perché state arrivando in ordine sparso e ognuno porta qualcosa. C'è chi porta il profumo della pizza, c'è chi porta la voglia di ballare, c'è chi porta non so, le unghie appena fatte, c'è chi porta come la Fra che è in giro, che guida a destra, a sinistra per fare le consegne, una fetta di luna. E praticamente è un bel modo che avete per far entrare il mondo che c'è là fuori dentro questo mondo qua, che è un po' chiuso rispetto all'esterno, ma è giusto che lo sia perché la radio funziona così, no? E quindi c'è uno spicchio sottilissimo di luna che è stata fotografata dalla Fra e che l'ha portato qua, e quindi l'ha portato

0: Spesso nella nostra chat di WhatsApp si discute, ci si confronta riguardo la musica e soprattutto riguardo le voci che piacciono, le voci che non piacciono, quelle che sono veramente belle, quelle che sono belline, quelle che sono accettabili, altre insopportabili. Beh, quella di Gabriel è sicuramente una voce meravigliosa.
1: Dai, ascoltare di sera con Pampa.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
6: Allora vuoi un HRV?
7: Nuovo Honda HRV. Eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
9: Casino Lugano.
10: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
11: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.

0: preparato per voi un altro racconto un po' influenzato dai racconti che mi hanno fatto domenica mattina. Chi mi segue su Instagram ha visto che domenica mattina ero al Festival Endorfine e ho trascorso la mattina chiacchierando amabilmente con la signora Mara Maionchi, parlando di musica, parlando di lavoro all'interno dell'ambito della musica, e mentre chiacchieravamo abbiamo parlato di questa caratteristica di Lucio Battisti che lei ha incontrato, con il quale ha lavorato, ha conosciuto, e l'ha definito un impiegato della musica, perché lui provava fino ad arrivare alla versione definitiva che piaceva a lui di una canzone che poi avrebbe registrato. E allora mi sono chiesta: in quale delle canzoni di Lucio Battisti si sente veramente Lucio Battisti lavorare? È una canzone di cui nessuno fa sentire l'introduzione, perché l'introduzione ci sentono le voci, l'ambiente, e Lucio Battisti che prova con la sua chitarra, ed è una donna per amico. Solo che a me piace contestualizzare una storia, cioè calarla nel suo tempo, nel 1978. Allora oggi sono andata a fare la ricerca di tante voci del 1978 che avete avuto modo di ascoltare nei racconti precedenti. Le ho messe tutte insieme sino ad arrivare al momento particolarmente creativo di Lucio Battisti, che non si sente spesso, perché quella canzone si fa cominciare da quando inizia la musica. Ma ascoltiamo insieme.
1: Di sera ti racconta.
0: Questa sera vorrei parlarvi del 1978. E qualcuno di voi giustamente potrebbe dire: Patti, noi non c'eravamo. Quindi è una buona occasione per ricordare alcuni eventi storici per chi ha vissuto quel decennio, o per conoscere come si viveva o che cosa accadeva per chi ancora non c'era. C'è da dire subito che il 1978 è stato un anno di grandi debutti in tantissimi campi: il cinema, la musica, la TV, la storia, la religione. E allora tuffiamoci con curiosità nel 1978. Il 22 aprile i Blues Brothers debuttano al Saturday Night Live. Prendi due comici con occhiali da sole e completo nero, accomunati dalla passione per la musica e il canto. Prendi una band al completo e un programma televisivo tra i più seguiti e longevi della storia. Il risultato è un fenomeno in stile anni Ottanta, che dai teatri al grande schermo trascina il pubblico in balli sfrenati, in salsa rock e rhythm and blues.

0: Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
1: Il 16 ottobre, alle 17:17, dal camino collegato con la storica stufa della Cappella Sistina, esce una fumata di colore bianco. I giochi sono fatti e subito iniziano a rincorrersi le voci su chi possa essere il nuovo vescovo della Chiesa di Roma.
0: Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesie, Cardinalem Wojtyła.
2: Wojtyła.
1: È il 264esimo pontefice della Chiesa Cattolica e anche il primo non italiano dal lontano 1523. Fin dal saluto, che solitamente era in silenzio, Giovanni Paolo II rompe con la tradizione, salutando i fedeli.
3: Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete.

0: 14 settembre del 1978 va in onda il primo episodio di Mork e Mindy, Nano Nano. Saluta così il protagonista alieno della serie Mork e Mindy, impersonato da un giovanissimo Robin Williams, la cui scalata al successo inizierà proprio da qui. La sitcom è incentrata sulla storia d'amore tra il bizzarro alieno Mork, giunto sulla Terra a bordo di un'astronave a forma di uovo, e la terrestre Mindy, che lavora in un negozio di strumenti musicali.
1: Questo giorno si avvia ad essere un grande giorno. Oggi ti troveremo un altro posto.
2: Perché non posso continuare a star con te?
1: Non puoi, perché mio padre è conservatore, puritano e...
2: Nerd.
1: È così. Anche se non ho capito.
2: Ah! Che è questo brutto liquido?
1: Questo liquido è caffè.
2: E che ci fate con questo?
1: Si versa sui fiocchi di Gran Turco.
2: E i fiocchi lo bevono? Sembra che non gli piace.
0: Le registrazioni di Una donna per amico avvengono in uno studio di registrazione allestito in un maniero situato nel villaggio di Shipton-on-Cherwell. Gli artisti ci vivevano per tutto il tempo della registrazione. Nella versione dell'album, la canzone è preceduta da quella che sembra una registrazione casalinga. Si sentono le voci di un bambino e di una donna, mentre Battisti sussurra la melodia della canzone suonando la chitarra.

si è sempre pensato che fossero le voci di sua moglie e di suo figlio Luca, che all'epoca aveva 5 anni. In realtà era un effetto voluto. Era la vita del personale dello studio che preparava la cena. Fu messo un microfono davanti alla finestra della cucina. Si sentivano le ragazze, i bambini piccoli e Lucio in studio che suonava la chitarra e sussurrava la melodia della canzone. Così nacque la registrazione di Una donna per amico.

0: Stai ascoltando Di Sera,
1: Di Sera
0: con Patti. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
1: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
2: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.

Questa canzone è capitata per puro caso, però all'interno di una puntata di sera dove ha un senso, perché io non so se avete ascoltato prima, ho fatto un racconto su Pulp Fiction e sul fatto che il ballo tra John Travolta e Uma Thurman sia diventato un ballo iconico da imitare, che pochissime persone si sono dimenticate. E volevo aggiungere una nota di colore che non ho trovato tra l'altro tra le curiosità per costruire il racconto. C'è una nostra Biggie che scrive: se mi ricordo bene, in un'intervista Tarantino ha confessato che aveva chiesto a Uma Thurman di ballare come duchessa degli Aristogatti. Effettivamente il pezzo, il frame, il pezzettino di video che tu mi hai mandato la vede in una posizione molto da gatta, ce l'ha quello di essere molto sensuale Uma Thurman già di suo, e poi in questa posizione molto felina, ecco, con il passo felpato tipicamente da felina. Mentre vi dicevo che nel contesto invece di Saturday Night Fever, John Travolta, che ballava benissimo, faceva invece un ballo con le figure tradizionali, mentre in Pulp Fiction ha un po' inventato, ha creato qualcosa di particolare che andasse bene con la musica che era stata scelta da Quentin Tarantino. Detto questo, possiamo proseguire? Un po' di energia e un po' di allegria con un sacco di gente che canta.

Kings of Convenience, grande formazione che si è fatta conoscere con Miss Red, poi c'è stato questo singolo, hanno continuato a fare qualcosa, però poi si sono persi nella nebbia della musica. Sapete, quando si alza la nebbia della musica, poi è difficile andare a recuperare qualcuno, eh? Pensate a da quanto tempo stiamo aspettando il nuovo album di Sade, e in quanti momenti è stato annunciato il nuovo album di Sade. Voi l'avete visto arrivare dalla nebbia della musica? Io ancora no.

0: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
1: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
3: Le 20:59.
4: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera, compatti.
5: Di sera, di notte.
3: Sono qui, eccomi qua, ci sono ancora. Non sono ancora andata via. Fino alle 22, perché facciamo tardi insieme, ma non tardissimo. Ecco, questa è la differenza, perché il compito di fare tardissimo, anzi tardissimissimissimo per quanto mi riguarda, è affidato a Riccardo Pellegrini. Quindi questa è un'ora di coccole, di dondolamenti e di relax per arrivare poi al cuore della notte insieme al vocione di Riccardo. Tutto bene? Questa giornata ce la siamo portata a casa meglio della giornata di ieri? Perché ieri avevate la lamentela lì pronta a, come dire, per essere esplicitata, no? E quindi mi ricordo questa cosa. Stavamo parlando in chat, lo dico tranquillamente, tanto non c'è niente, perché è bellissimo parlare di musica anche nella chat di WhatsApp, no? Quindi si parla del più del meno, della vita, delle cose che ci capitano, degli incontri, dei ricordi che emergono sentendo certi racconti o sentendo certe voci. Del resto la radio è fatta di suoni e di voci, quindi usiamoli il più possibile, sia i suoni sia le voci, quindi i ricordi che emergono e anche concerti. Abbiamo ascoltato Daniele Mercuri, mi ricordano che ha suonato a Lugano un tot di tempo fa, me la sono persa, però la canzone che abbiamo ascoltato ci ha riportato prepotentemente agli anni 90, per l'esattezza al 1992. Questa canzone invece ci riporta al lavoro extra Beatles fatto da Paul McCartney, che aveva creato una formazione ad hoc per esprimersi ad ampio raggio, quindi la musica ha tantissime sfumature ed è anche giusto che chi sa fare musica abbia la possibilità di sperimentare sempre che gli venga bene, perché se ti viene male, cioè come se ti brucia qualcosa quando cucini, cambia, fai qualcos'altro. Qua devo dire ben riuscito. Esperimento Wings, Good Night Tonight, ovviamente c'è Paul McCartney.

0: siamo noi per dire a Paul McCartney: guarda, non dovevi fare il progetto dei Wings, che tra l'altro questa canzone ha funzionato benissimo nelle radio, quindi accogliamo anche tutte le sfumature musicali possibili. Aspettate un attimo, perché qua c'è un augurio di buone coccole a tutti, quindi io sono un facilitatore, quindi ho il compito di prendere la cesta piena di coccole e distribuirle a tutti coloro, virtualmente a tutti coloro che stanno ascoltando. Saluto anche Frank, grandissimo tifoso di calcio, molto felice, anzi direi felicione, perché il suo Como si è comportato bene, quindi sono anche contenta per questo. E sentiamo invece Stemi, fido, mando il messaggio così senza preascoltarlo, diversamente ti tolgo la voce.
1: Buona serata Patti, sono il ragazzo che torna al paesello. Come già detto ieri sera, si parte per un nuovo impegno alla grande. Buona serata, buon divertimento e buon martedì sera, e come sempre complimenti per l'ottima musica, alla grande, ciao, buona serata.
0: Grazie, grazie Ste, e poi mi piace per l'ottima musica, perché quella musica ha dentro affetto, emozioni, simpatia, queste cose qua, no? Quindi noi effettivamente ascoltiamo dell'ottima musica. Va bene? Quindi tra le tante parole che abbiamo fatto nostre e che non esistono sul vocabolario, cioè esiste musica ma musica no, andate a cercare anche dove mettono l'accento, non c'è assolutamente. Parliamo di collaborazioni interessanti, quando Whitney Houston ha incontrato Enrique Iglesias. Non le è venuto lo scioppone vedendo Enrique Iglesias, perché questo è il momento, è il periodo più bello di Enrique Iglesias, ma hanno fatto una canzone splendida. Could I Have This Kiss Forever?

Perché i Toto non sono solo quelli di Africa, sono anche quelli di canzoni più tenere, più coccolose, ed è per quello che li ospitiamo qua questa sera. Tra l'altro questo album è ricco di canzoni che sono state prima dei singoli, e non ce n'era uno mai riuscito, giusto perché cioè, per sottolineare la differenza tra quello che accadeva una volta e quello che accade adesso. Parliamo invece di un'orchestra, ogni sera mi piace a poter ascoltare almeno un'orchestra, che sia un'orchestra tradizionale, che sia un'orchestra con i suoni più moderni. Qui abbiamo The Soul Trend Orchestra con Frank il Vecchio Papik. A proposito di Papik, ho spiato le nuove uscite discografiche che ascolteremo il prossimo venerdì. C'è anche qualcosa di Papik. Chissà se farà parte di The Sera Factor.

differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te.

differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto bene e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore.

la differenza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è.

0: Anch'io penso che sia bellissimo questo vestitino diverso che Tiziano Ferro ha messo a questa sua canzone, rendendola in versione swing, tra l'altro difficilissima da cantare. Non so io come sia riuscito a far capire tutte le parole pronunciandole a tempo in maniera così complicata, però è uscito un lavoro meraviglioso. Non è la prima volta che un artista cambia vestito a una sua canzone, è sempre meglio che lo faccia l'artista stesso, perché la canzone l'ha in parte scritta lui, l'ha vissuta intensamente, ci ha messo del suo in termini di emozioni e sentimenti, e quindi anche se cambia vestito, perché è stata rifatta in versione swing, è meravigliosa. C'è giustamente Max che scrive: perché è bravo, è vero. Domenica parlavamo appunto di Tiziano Ferro, di quante porte ha preso in faccia, l'ho detto correttamente in italiano perché a quest'ora cambio la struttura delle frasi, quindi se faccio qualche errore ditemelo. E ha preso veramente tante porte in faccia, perché dicevano che cantava in modo strano. Non mi sembra che canti in modo strano, canta in modo meraviglioso, perché ha una gran bella voce, bravo, e quindi può permettersi anche di fare questi virtuosismi vocali che abbiamo sentito in questa canzone, La differenza tra te, anzi tra me e te.
1: Stai ascoltando Di sera.
2: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
7: E i consumi?
6: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
7: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
8: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione, www.irez.ch.

Fantastico il mio assistente di studio serale che mi ha rincuorato scrivendo che l'italiano era corretto, quindi siamo ancora sono ancora capace di strutturare una frase sensata anche a quest'ora della sera. C'erano gli Spence che ci hanno portato a ricordare gli anni 80. Qua facciamo un piccolo passettino indietro perché siamo proprio a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80. Grande popolarità per le Sister Sledge, prodotte da Nile Rodgers, e si sente la sua chitarra è assolutamente inconfondibile. E quindi un salto nella musica degli Chic sostanzialmente, perché lui è stato produttore anche di quella formazione. Thinking of You.

Ci stanno molto bene queste voci all'interno di Sera, perché sono voci particolarmente raffinate. Poi avete sentito a che altezza arrivano, per a che note prendono gli Earth, Wind and Fire con My Promise. A proposito di voci, adesso Rossana Casale fa prettamente musica jazz, qui invece la ricordiamo forse con questa canzone, ha partecipato anche a una trasmissione televisiva. Sto andando a memoria, è La Via dei Misteri.

dalla scorsa stagione che abbiamo deciso di inserire all'interno della programmazione di sera anche dei brani strumentali, quindi ci siamo un po' divisi i compiti. Io a microfono chiuso faccio il playback di tutte le canzoni che so a memoria, ovviamente se c'è una canzone strumentale questo è una mission impossible, ma da casa c'è chi invece fa finta di suonare lo strumento predominante che si sente nel brano strumentale, che può essere la fisarmonica, che può essere la tastiera del pianoforte, e voi simulate di suonare il pianoforte sulla tastiera del computer. Devo dire complimenti, se qualcuno ci ascolta in questo momento magari pensa che non siamo tanto a posto, in realtà siamo molto a posto. Ecco chi arriva, dunque innanzitutto saluto chi va e va a Nanna, Barbara per esempio evidentemente ha avuto una delle sue giornate belle toste, belle pesanti, con i suoi tanti animali da curare e di cui preoccuparsi, mentre qua vedo un gattone che beatamente sdraiato dorme, e quindi io invidio questa serenità, ma poi me la guadagno anche tornando a casa. Aurora, grazie, sei sempre carinissima, quindi buona serata anche a te. Io vi coccolo con la musica e devo dire che sono andata a ripescare questa formazione che le radio hanno suonato parecchio alla fine degli anni 70, erano i Radio. Che caso! Si chiamano Radio, yeah. More than a way to love a woman. Quindi c'è più di un modo, dicono loro, per amare una donna.

qua ci salutiamo, termina anche questa puntata di martedì 15 settembre di sera. Io torno domani come sempre alle 18:40, vi aspetto e vi lascio con Riccardo Pellegrini. A domani. Yeah.

siamo entrati ufficialmente nella parte notturna di questo martedì 15 settembre e così andiamo a mettere via anche il giorno che ci porta esattamente a metà mese, no? Inizia la discesa verso ottobre. Che ci vuoi fare? Così, insomma, si va a ottobre, tempo di castagne, tempo di funghi. Anzi, avete visto quanti funghi stanno raccogliendo in questi giorni? Io è 2, 3, 4 giorni con i tenori che non vedo altro che fotografie di funghi. Magari ci sta ascoltando a quest'ora qualcuno che sta tornando a casa dopo una bella mangiata di funghi, visto che quello è il piatto del momento. Allora, di sera, di notte, la musica per sognare, e entriamo subito a due piedi sul puntata di questa sera. Jack Johnson, Upside Down. Qui c'è ancora l'aria d'estate.

il sapore di spiagge enormi con questa canzone. Essendo lui un abile surfista, mi vengono in mente delle cose bellissime che ho visto questa primavera, anche perché siamo alla fine dell'anno, oramai si tirano le somme di questo 2026, e se io penso a questo 2026, la prima cosa che mi viene in mente è stato proprio il viaggio in California in aprile, e queste spiagge immense con questi surfisti che erano lì in ogni ora a cavalcare le onde, come nei film, proprio come nei film. E niente, dopo aver visto queste immagini, Jack Johnson, ogni volta che lo sento, mi riporta lì, Upside Down. Ma adesso ci spostiamo dalle spiagge della California, in questo caso però erano quelle di Hawaii, perché lui arriva da lì, Jack Johnson. Ci spostiamo in ambienti decisamente più gitani, se vogliamo, dove arrivano i Gypsy, da dove arrivano i Gypsy King. Andiamo in Camargue, camminando por la calle.

camminando per la calle, io te vi, ti ho vista e sono rimasto stregato. Questo è un po' il succo di questa canzone dei Gypsy King, questo momento gypsy nella notte di Radio 3. E adesso invece un parrucchiere italo-americano, Antonio of Italy.

You Are My Sunshine, celebre brano americano, qui in una versione molto particolare italianizzata da Antonio Bove alias Antonio of Italy. Lui è nato in Italia nel 1936, gestiva un salone di successo, poi a un certo punto ha mollato tutto, si è trasferito negli Stati Uniti e lì ha continuato la sua carriera di acconciatore affiancando quella di musicista, e se la girava cantando anche. A un certo punto ha fatto questa versione che è passata, non è passata inosservata, anzi è stata notata dalla Disney, che ha voluto poi inserire nel trailer ufficiale di Luca, film d'animazione ambientato proprio in Italia. Infatti Luca è la storia di una storia ambientata nelle Cinque Terre, no? In Liguria. Ecco, all'interno di questo film, questa versione di You Are My Sunshine, che poi appunto è diventato un successo di Antonio of Italy, all'anagrafe Antonio Bove. Di sera, di notte, adesso invece abbiamo un cambiamento totale di genere, torniamo indietro a tanti anni, a un Sanremo di parecchi anni fa, dove c'era Karima a duettare con Mario Biondi in questo caso.

come in ogni ora, Sanremo 2009, lei si piazzò al terzo posto nella sezione nuove proposte, e poi il venerdì quell'anno non era la serata delle cover, ma era la serata dei duetti, ognuno invitava un artista a duettare sulla canzone che aveva portato al festival. Lei invitò Mario Biondi e ne venne fuori questa versione molto bella, Come in ogni ora, su Radio 3i, naturalmente, di sera di notte.

Walk on the Wild Side, Lou Reed ci ha riportato in uno dei dischi storici davvero, no? Transformer, album che spesso raccontiamo nei nostri viaggi serali notturni, anche perché il produttore fu David Bowie, anche perché dentro ci sono quelli che sono i pezzi più importanti, più popolari se vogliamo, dalla discografia di Lou Reed. Questa era Walk on the Wild Side, però dentro Transformer c'è anche ad esempio Perfect Day. E così siamo entrati in un altro ambiente musicale diverso dai precedenti, perché il nostro è un viaggio quello che facciamo tutte le sere, no? Tra generi diversi, tempi diversi e anche luoghi diversi, perché stasera siamo partiti dalla California così per arrivare poi alla Camargue, ritornare nella vicina Italia con l'eleganza di Karima e Mario Biondi prima, di Mina e Celentano dopo, e adesso invece siamo ripiombati in America con Lou Reed e Walk on the Wild Side. Siamo blues e allora Mark Knopfler e la sua chitarra.

0: The Trollerman Song, album di Mark Knopfler, stupendo solista, qui non era più con i Dire Straits, vicino a Lou Reed, Walk on the Wild Side, due pezzi che ci hanno proiettato un po' in un'atmosfera, se vogliamo, blueseggiante, come dicevo prima. E allora, a proposito di blues, adesso entro in un disco di Vasco del 2014. Questo è il blues della chitarra sola.
1: Un fantastico blues viene giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro. Non è più la stessa cosa.

0: La musica per sognare. I grandi classici della storia della musica.
1: Della storia della musica.
0: Di sera, di notte.
1: Di sera, di notte.

0: Odio l'estate, eh? Questa è la versione dei La Cruz del celebre brano di Bruno Martino, molto carina anche questa trombetta alla Miles Davis con la sordina che troviamo in questo pezzo. Rimaniamo sui La Cruz e sui classici, perché loro hanno ripreso anche Pensiero Stupendo con la partecipazione di Patti Pravo.
1: It's

The Look of Love, grande classico qui nella versione di Giuseppe Milici con la sua armonica, e c'è la voce di Francesca Gramegna con la produzione di Nerio Papic, altro personaggio che troviamo spesso e anche volentieri nei nostri viaggi notturni con la musica per sognare. Un saluto a chi viaggia, appunto, a chi sta viaggiando per le strade della Svizzera italiana, un saluto a chi lavora e ne ha per tutta la notte, un saluto a chi non dorme. Io ieri notte ho fatto una notte incredibile, presente quelle notti dove non riesci a trovare la posizione perché ovunque stai girato ti fa male tutto, ecco, non so se me la sono gufata, perché proprio ieri pomeriggio parlavo con Valerio Ventura di questo, no? Mentre trasmettavamo coi tenori, e dicevo: "Wow, io la notte dormo, al massimo adesso mi sveglio una volta sola." Non avessi mai detto, è stata una notte incredibile, chissà come andrà questa notte, eh? Comunque tanta solidarietà a quelli che non riescono a dormire e allora accendono la radio e si fanno accompagnare, magari con una canzone tranquilla riescono a rilassarsi quel tanto che basta per chiudere gli occhi. Entriamo in un bellissimo disco dei Simply Red, Picture Book, e ascoltiamo Jericho.

Siamo nel 1985 quando esce l'album dei Simply Red, Picture Book, album capolavoro, perché dentro ci sono davvero dei capolavori, lo abbiamo detto tante volte, da Holding Back the Years alle più celebri Money to Time to Mention e Come to My Head. Questa secondo me però era la traccia più bella in assoluto, Jericho. Rimaniamo in quell'anno, 1985, è stato anche l'anno dei Mad Bianco con More Than I Can Bear.

sera di notte su Radio 3. Ci sono i grandi classici e la musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini.

grandi classici su Radio 3 non mancano mai, di sera, di notte ancora di più, perché spesso ci capita di ascoltarli in versioni diverse, no? E questa è Lead Prayer, apre un mondo, perché sono stati tantissimi gli artisti che l'hanno ripresa questo grande classico. Tra questi, uno dei primi nomi che mi viene in mente, se penso alla canzone Lead Prayer, mi viene in mente Dionne Warwick, che qui invece riprende Walk On By.

Walk On By nella versione di Dionne Warwick su Radio 3, in momento di grandi classici e di grande eleganza. Quando dici eleganza musicalmente parlando, beh, stai dicendo anche Sade.

è in fase crescente. Adesso il disco lunare, sto leggendo, è illuminato per circa il 16-20% e si mostra dopo il tramonto come una sottile falce, quindi piano piano ingrossa fino a diventare piena. E allora lì, chissà, se sarà una bella serata, magari vi chiedo di mandare le fotografie, perché una volta facevamo sta cosa quando c'era la bella luna, no? Mandavate tutte le fotografie che scattavate al nostro numero WhatsApp, che ricordo è 079-449-9537, se volete scrivere qualcosa, consigliare qualche brano che potrebbe entrare nelle prossime playlist di Sera di Notte. In contatto si entra anche attraverso la pagina Facebook di Sera di Notte, quindi su Facebook, e Instagram vi segnalo il mio profilo, contatto diretto Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Baila, baila morena, cantava Zucchero. C'è un altro pezzo che coinvolge una morena e fa parte dell'ultimo album di Bungaro, album bellissimo uscito quest'estate. In questo caso si parla di bossa. Apriamo una nuova parentesi, quindi Brizza Morena.

0: bossa.
1: La bossa che bussa, Brizza Morena, bentornato Bungalo, è tornato con un album veramente molto bello, elegante e soprattutto rilassante. Andate ad ascoltarlo se vi capita, perché merita davvero. Tra l'altro dentro poi ci sono anche delle collaborazioni, c'è anche un duetto con Jovanotti. Parlando di dischi nuovi, ultimamente qui a Di Sera Di Notte stiamo scoprendo Esquina do Sol, l'album di Mary Froese. Mary Froese, cantautrice brasiliana giovanissima che si sta imponendo come nome più interessante della musica popolare brasiliana. Nel suo disco ci sono tantissime influenze: folk, jazz, musica contemporanea. In questo brano c'è anche un sax affascinante. Questa è Reza Braba da Esquina do Sol, Di Sera Di Notte con Mary Froese.

grande disco, grande disco, Esquina do Sol di Mari Froese, disco che stiamo scoprendo traccia dopo traccia qui su Radio 3 nei nostri viaggi serali notturni, e siamo quindi in Brasile, visto che lei arriva da lì ed è considerata un po' la promessa della musica popolare brasiliana attualmente. Allora, siamo partiti con Bungaro, quindi influenze bossa nel suo album Brizza Morena, il brano che abbiamo ascoltato, Mari Froese con Reza Braba subito dopo. Rimaniamo in Brasile e ci mettiamo Sergio Mendes, mito della musica brasiliana, e Stevie Wonder con la sua armonica.

Splendore, gioia, gaudio, l'armonica di Stevie Wonder con Sergio Mendes, da un album bellissimo dove ci sono diverse collaborazioni. C'è ad esempio anche una bella versione di Maschenada con i Black Eyed Peas. Rimaniamo su Sergio Mendes, questa volta insieme a Jovanotti, e questa versione bossa di Punto.

niente magico nella versione di Broken Wings di Villa Black con la voce calda di Juanita Grand. Radio 3i di sera di notte, ci avviciniamo minuto dopo minuto alla mezza, momento in cui arriva il nuovo giorno, entriamo nel centro della settimana e poi da mezzanotte vi accompagnerà la voce di Maxi B per un paio d'ore, ma ho ancora delle cose da gustare insieme a voi. Vi continuo a coccolare canzone dopo canzone, adesso con Randy Crawford, altro brano di grande atmosfera, Cajun Moon, Radio 3 di sera di notte.

John Moon, Randy Crawford a cullarci in questa notte su Radio 3 con la musica per sognare. E adesso mettiamoci un grande classico, Don't Let Me Be Misunderstood, ve lo ricordate? Santa Esmeralda, Leroy Gomez, un grande musicista a riprenderlo, Jimmy Callum, affiancato da una grande voce, Gregory Porter. Tutto è incredibilmente perfetto.

The Power of Love, il grande classico di Frankie Goes to Hollywood, ballatona incredibile qui nella versione reggae firmata Delle su Radio 3. Siamo nella volata finale di questo giorno che si sta consumando e allora rimaniamo sul reggae, sì dai, con un altro classico in versione reggae. Qui entriamo nella Motown, nei grandi classici della Motown, Sitting on the Dock of the Bay, nella versione reggae diventa Dock of the Bay Club Safari.

Dock of the Bay nella versione Club Safari, prima The Power of Love delle non ci siamo fatti mancare niente neanche questa sera, perché abbiamo ascoltato un sacco di classici in versioni diverse e abbiamo viaggiato attraverso tanti ambienti musicali diversi fra di loro, no? Siamo partiti dalle spiagge evocate dalla musica di Jack Johnson per arrivare ad essere gitani con i Gypsy King, l'eleganza di Karima Amina, la chitarra di Mark Knopfler, il blues di Blasco, il blues della chitarra sola, poi ancora La Cruz, The Look of Love, Jericho, insomma abbiamo ascoltato davvero tantissima musica, la bossa, e adesso in questo finale un po' di reggae con delle prime Club Safari dopo. Il disco Buonanotte è invece una, beh anche questa è una ninna fantastica, ci sta benissimo, Somewhere Over the Rainbow, altro super classico qui nella versione di Israel Kamaka, Vivole, e che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani. Appuntamento a domani.

di questa settimana, firmata Cominciamo Bene, la trasmissione che dà il via al palinsesto notturno. Io sono Maxi B, benvenuti, benvenuti, qualsiasi cosa voi stiate facendo, qui c'è spazio per tutti, c'è spazio anche per tutto quello su cui si può disquisire, chiacchierare in leggerezza, a volte anche con un pizzico così lanciamo magari una riflessione, poi ognuno se la tiene lì e ne fa quello che vuole, ma soprattutto la musica, perché quella non deve mai mancare. Lo sapete, c'è Alex Baroni subito così in entrata, un mito che ci ha lasciato troppo presto con La distanza di un amore. Cominciamo bene, Radio 3i, Maxi B, benvenuti.

grande successo è questo di Fabri Fibra, che era un periodo, in un periodo un po' così, sì, di, sempre di grande successo, ma una leggera flessione, invece tornando con i The Giornalisti, con questa Pamplona nel 2017, poi quell'album lì davvero fece grandi grandi vendite. Bene, noi ce li stiamo ascoltando tutti, dai più nuovi ai più datati, i classici ci sono qui su Radio 3i, siete a Cominciamo Bene, io sono Maxi B. Leggevo adesso, è uscita proprio nella giornata di ieri questa notizia: Fabrizio Corona annuncia la sua discesa in politica, non nel Canton Ticino, non in Svizzera, ma il re dei paparazzi ha presentato Per la Verità un nuovo movimento con cui dice di voler partecipare alle prossime elezioni politiche in Italia. Non è uno scherzo grottesco, ma è pura realtà, ha dichiarato durante una nuova puntata di Falsissimo, che è questo podcast che lui sta portando avanti. Tra l'altro ultimamente grandi disagi con la sua ex Belen, ne stanno succedendo davvero di tutti i colori. Comunque Corona definisce il progetto un movimento liberale antisistema che mette al centro la libertà individuale. Nel suo primo manifesto ha toccato temi molto diversi: l'immigrazione irregolare, le droghe e tanto altro. Staremo a vedere. Magari fa la fine della mia gola e della mia voce, che ha un po' di difficoltà. Ma noi ci lasciamo trasportare da Jimmy Ross, First to Love Affair.

Mare Caos 2023, tra l'altro non Chiara ma Paola, riprenderà il suo posto come giudice di X Factor insieme comunque a Irama, se non sbaglio, poi a Jake La Furia e poi ce n'è un altro, non ricordo chi è il quarto, ma insomma è un bel parterre di giudici per una trasmissione che quest'anno credo compia, anzi sono sicuro compie 20 anni, quindi insomma X Factor ha anche un certo tipo di età, ormai è diventata sicuramente adulta. Adulta è la scelta musicale che abbiamo così in serbo per voi a breve, cioè Bonnie M con Rivers of Babylon, era il 1978, poi Malika Yan, la terza ve la lascio come sorpresa, vediamo se qualcuno così rimane davvero sorpreso e dice, ah oh, vabbè, l'avevo già sentita ieri. E vabbè, non si sa mai. Radio 3i, cominciamo bene, io sono Maxi B, rimanete con voi perché in voce qui saremo fino a...

Allora, vi stavo raccontando nei giorni scorsi, credo più precisamente ieri, di tutta la vicenda che riguardava Pink e McLemore, cioè Pink, che è di religione ebraica, si è risentita delle parole di McLemore sul palco del Met durante il tour di Ed Sheeran, perché Ed Sheeran, amico da tanti anni di McLemore, l'ha chiamato ad aprire i propri concerti, cosa che si fa, bella, mi piace molto, però lui ha preso questo palco molto grande che Ed Sheeran gli ha dato a disposizione, cioè la propria visibilità, per fare delle considerazioni pro Palestina. La prima a risentirsi è stata ovviamente Pink, perché ovviamente McLemore non ci è andato leggero. Pink dice: mi sono spaventata da donna ebrea, e va bene, non voglio entrare nell'ottica politica, vi sto solo descrivendo quello che sta succedendo nel mondo musicale. Ora McLemore risponde alla risposta di Pink, però va a giocarsela non su Pink, che lui non considera nemmeno nella questione, ma su Ed Sheeran, e parte così. Ed Sheeran mi ha detto che le parole Free Palestine e l'immagine della bandiera palestinese ferivano molte persone. Gli ho risposto che se quelle parole risultavano più offensive dell'uccisione di decine di migliaia di bambini, allora c'era una profonda spaccatura tra quel punto di vista e il mio, ok? Quindi lui molto chiaro, molto dritto. Lui non è riuscito ad andare oltre, quando dice lui intende Ed Sheeran, non è riuscito ad andare oltre il suo "non prendo posizione", una classica mossa di Ed Sheeran, che ormai è super esposto e ovunque, in qualsiasi direzione possa andare, avrebbe comunque delle ripercussioni. Dice: io cerco di stare nel mio, apolitico, cerco di non andare in quella direzione lì e cerco di portare gioia. Ha fatto la sua scelta e continua McLemore. Ed Sheeran ha preso la decisione di escludermi dal tour insieme al suo team. Ed si trova in una posizione davvero brutta. Lui usa altre parole, io la rendo radiofoniche. La sua tipica posizione apolitica è stata messa alla prova come mai prima d'ora. Ed è mio amico, lo conosco da 13 anni, sono affezionato a lui, lo considero un fratello. È che nelle ultime settimane abbiamo avuto un sacco di conversazioni difficili, eravamo in totale disaccordo, perché devo dire che McLemore sono anni che porta avanti un po' questo discorso pro Palestina. Non sto scrivendo questo per smontare il suo valore come persona, ma la nostra amicizia non può cancellare la mia responsabilità di dire la verità su ciò che è successo. Io capisco perché la gente non prenda una posizione rispetto a Palestina e quant'altro. Esporti può costarti caro, soldi, accordi commerciali e quant'altro, e io ve lo dico, ho perso tutto. Poi le cose che dico, ricomincia McLemore, le dico da tantissimi anni, eppure solo adesso hanno cominciato a darmi fastidio. Perché? Perché sono associato a uno dei più grandi artisti, e quindi questo va nelle case di tutti. Ora stanno cercando di zittirmi, ma non ci riusciranno. Quindi lui è sempre più agguerrito. Questa cosa dell'entrare in cose forse più grandi della musica, molti ce l'hanno come istinto, come McLemore, altri invece cercano di starne fuori, come Ed Sheeran, che ha deciso di far fuori l'amico, forse per un quieto vivere. Ecco.

visto che parlavamo di musica, ma non in modo positivo, seguendo la storia di Ed Sheeran, di Macklemore e di Pink, andiamo invece sul positivo, dove gli artisti si mettono insieme, si associano, si accomunano per riuscire a tirare fuori magari un album di inediti un po' diverso. Beh, da oggi parte il pre-order dell'album, del joint album di Neffa con Fabri Fibra. Era già stato annunciato sul palco di quest'estate di DJ o di Like a DJ, una roba del genere, insomma, di Radio DJ, era rimasto un po' tutto in sospeso. Beh, da oggi parte il pre-order, quindi quasi ci siamo, e ieri in giornata, anzi già l'altro ieri, due altri artisti, ne ho parlato appunto nella puntata di ieri, Clementino e Rocco Hunt svelano il loro disco insieme, si chiama The Album ed uscirà il 6 novembre. Come anticipazione hanno scritto insieme un freestyle dove loro sono al tavolo e insomma annunciano il fatto che l'amicizia, lo star bene, la ricerca della felicità in questo momento è racchiuso proprio in un album insieme. L'annuncio è arrivato sui social con un trailer girato in costiera amalfitana, una cena vista mare tra due amici di lunga data che tra freestyle e ricordi svelano un progetto atteso ormai da un decennio. Pensate che la prima volta che ne parlarono fu nel 2016 durante un'intervista. Oh, stiamo lavorando a un disco nuovo, siamo arrivati al 2026. Capita, però il 6 novembre uscirà anche il loro album. Queste sono le cose belle della musica, quando ci si fonde.

ancora una delle più richieste quando faccio le mie serate anni 90 e così. Tra l'altro volevo ringraziare chiunque sia all'ascolto e ha comprato i biglietti per la serata di questo venerdì al Monte Generoso, sold out. Già sono aperte quelle di ottobre, andate a cercarlo sul sito del Monte Generoso, anche lì rimangono pochi biglietti, poi avremo l'ultima a novembre se vi piace questo tipo di musica, compresi anche gli anni 80. Noi intanto siamo arrivati al termine della prima ora di Cominciamo Bene, abbiamo così due canzoni dai per da regalarci per o forse anche di più. Facciamo così, partiamo con Kissing the Pink, One Step dell'86 che so vi piace molto, e poi vediamo In Corso d'Opera o ancora una di Gnar Barclay oppure due, ma insomma sappiate che c'è ancora un'ora di Cominciamo Bene e abbiamo ancora tante cose su cui chiacchierare.

Ascoltando un podcast, mi piace molto, e come ospite questa volta c'era Jake La Furia, che molti magari di voi non conoscono per il rap, ma conoscono per il personaggio televisivo, molto divertente anche nella vita personale, un ragazzo molto divertente e intelligentissimo, e parlava così nei soldi buttati, cioè dove butti i tuoi soldi, quei pochi che uno possa avere o tanti, ma ci sono delle cose in cui sei disposto a spendere magari quel pelino in più e altri ti guardano come per dire: io non metterei nemmeno un franchetto, capisci? Nel mio caso sono le sneakers, quindi ho tantissime paia, e spesso amici vengono e dicono: belle, ma cosa te ne fai di 200 paia di scarpe? Cioè non ha senso per alcuni. Lui invece dice di averli buttati in Cavalieri dello Zodiaco, cioè action figure dei Cavalieri dello Zodiaco, dove ha detto di aver speso tantissimo, di avere praticamente tutte quelle prodotte, e poi in carte Pokémon. Però le carte Pokémon, è vero che può essere anche un investimento, perché c'è un business dietro incredibile. Allora mi viene in mente questa cosa: voi per cosa buttereste, mettetelo sempre tra virgolette, i vostri soldi? Può essere anche nei viaggi, cioè sono disposto a pagare anche di più per andare in un posto, so che se aspetto pago meno, però pur di viaggiare continuamente sono disposto anche a mettere qualche soldino in più. Oppure, che ne so, in farfalle, la famosa collezione di farfalle, di francobolli, di vecchie spade, non lo so, magari qualcuno di voi ha

sui vari così documentari, serie TV, film. Ho due documentari, uno che parla di Kylie Minogue. Ho scoperto una cantante davvero molto amata, con anche ha dovuto superare anche tantissime vicissitudini, perché cito lei perché l'abbiamo dopo con Spinning Around. Prima avremo Creed Creole con The Coconuts, poi Kylie Minogue e poi con La Pesce di Martino con Considera. Poi l'altro invece, forse ve ne ho già parlato oppure l'ho fatto al Morning Show Amici in Affitto, però di questo documentario che dura forse poco più di mezz'ora, quindi è una cosa che veramente vi occupa poco tempo, parla di una storia veramente accaduta e parla dell'Air Force One, soprattutto di Donald Trump, cioè di quella volta in cui Donald Trump sta salendo su un Air Force One, visto che ne ha due o tre, e viene recapitato una dichiarazione che potrebbe così esserci un attentato da lì a breve. E quindi cosa fanno? Fanno salire i giornalisti, fanno salire tutti, ti fanno salire anche lui sull'Air Force One, e poi di nascosto fanno scendere il presidente dentro a un camioncino del carro.

bella musica però, questa qua di Colapesce di Martino, con quella sensazione di anni 70 che a noi, devo dire, piace parecchio. Non voglio interromperla, sai? Allora c'è dal 78 Part-Time Lover di Elton John, poi andiamo su Eros Ramazzotti e poi George Merck, quindi giochiamo in casa, lo spingo, sei l'estate, il nuovo

Sono molto contento che abbia optato per qualcosa in italiano. Quando l'ho intervistato più volte in radio, ho sempre chiesto, ma l'italiano ovviamente per quando uno è legato all'inglese, in questo caso George Merck, che tra l'altro così vive anche una dualità particolare, perché lui è figlio di Rita Pavone, quindi qualsiasi cosa faccia poi viene confrontato col mega successo dei genitori, e ci mancherebbe altro, no? Io spero la viva bene questa cosa, però avete sentito, grande talento, e mi piace spingere le persone del Canton Ticino che hanno il talento, vanno spinte assolutamente. Poi possiamo anche spingerci al di là del Canton Ticino, ci sono i Cardigans, c'è il mio raffreddore che sta avanzando vertiginosamente, c'è Kungs con David Guetta e Easy Bizu con All Night Long, e poi Avicii, Chris Martin con Heaven. Quindi devo dire, un trio che vi farà ballare, muovere il ditino, il collo, fate voi, ma si balla.

Canoele, produzioni di Avisi, poi accompagnato dalla voce di Chris Martin, tutto davvero prende, decolla, ecco, decolla. In questo caso era Heaven, ma hanno collaborato in diverse canzoni. Siamo arrivati al doppio regalo musicale. Ho messo insieme un vulcano, anzi questo è il titolo della canzone del 2017 di Francesca Michelin, che ora tra l'altro ha cambiato anche pettinatura, sembra più gotica, ecco, è molto più gotica, andatela a cercare sui suoi social, e l'ho abbinata a un gruppo che è un po' che non si sente, però insomma ha fatto epoca agli inizi degli anni 2000, in questo caso nel 2003, i Blue con One Love, un amore. Quindi partiamo con Francesca e poi i Blue, il doppio regalo musicale di Cominciamo Bene di Radio 3 e di Maxi.

che bella, ci riporta indietro nel tempo, almeno a qualcuno di noi, non dico a tutti, ma a qualcuno sicuramente sì. Anche oggi, con molta fatica, con una gola che non vuole collaborare, con un raffreddore che avanza, l'abbiamo portata a casa, spero dignitosamente. Io vi ringrazio sempre per il vostro sostegno, arrivano un sacco di messaggi, ti siamo vicini, e beh, è bello, aiuta, in un mestiere dove la voce conta e quando sei un po' così acciaccato lo senti subito. Io vi ringrazio, vi rimando a domani, sempre a partire da mezzanotte fino alle 2 qui su Radio 3 con Cominciamo Bene. Grazie, da Maxi B è tutto, buona continuazione.

It's just great balls of fire.

Coniva, buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati con il nostro appuntamento notturno sulle frequenze di Radio 3. Stiamo ancora assieme a queste due orette nel cuore della notte con tanta tanta ottima musica, qualche storiella divertente. Insomma, vi facciamo un po' compagnia, ci facciamo un po' compagnia per passare queste due orette che ci porteranno alle 4 del mattino. E allora partiamo subito, parliamo di bella musica, di ottima musica. Come non si può parlare di buona musica non citando lui, David Bowie. Questa è Ashes to Ashes 1980. Si potrebbe così scegliere a caso dal catalogo musicale di David Bowie e sicuramente tiri fuori una perla. Questa sera abbiamo scelto questa qui per voi. Si parte come sempre con una bombetta degli anni 80. Quasi come sempre, ma 90% delle volte è così.